Radio 3. Telesuona.

0: prima che sia giorno.
1: Con Valerio Ventura.
0: Con Valerio Ventura.
2: Il nostro appuntamento di oggi è venerdì, dai, quindi sospiro di sollievo un pochino più grande del solito, perché se, insomma, siamo al fine settimana, per moltissimi vuol dire un po' di riposo, e quindi insomma cominciamo con la nostra musica. Siamo in piena notte, però magari abbiamo bisogno anche di un po' di energia. Abbiamo scelto una bella canzone, bella perché ha un'energia pazzesca, quella dei Green Day. Questa è 21 Guns, benvenuti.

Una canzone di Chris Brown nel nostro appuntamento di oggi. Siamo tornati indietro di qualche anno, era il 2013 quando usciva con questa Fine China. Benvenuti, buon venerdì, questo è l'appuntamento che in qualche maniera deve fare in modo che voi vi svegliate come si deve, insomma, che questa giornata cominci alla grande. Ci sono i Guns N' Roses ora.

hanno veramente rappresentato gli anni 80 a pieno. Stiamo parlando degli Spandau Ballet, qui questa con questa Be Free With Your Love, tra i successi importanti della formazione di Tony Hadley e di tutti gli altri del gruppo, insomma, che hanno reso la formazione famosa. Ai tempi erano loro quelli che dettavano legge, quelli che effettivamente avevano più successo degli altri, e ci sarà un motivo, forse perché erano veramente talentuosi.

la formazione dei No Doubt con la voce di Gwen Stefani e questa loro canzone intitolata Hey Baby è sicuramente una delle cose che, se vi state svegliando in questo momento, vi ha dato la carica giusta, no, per affrontare il resto della giornata. Quindi insomma cerchiamo ovviamente di fare in modo che quelli che si svegliano abbiano una bella carica e quelli che si stanno per svegliare magari una specie di coccola che dura un po' di più, come per esempio la prossima canzone. Abbiamo scelto i Procolarum, insomma, che nel corso della loro storia ci hanno regalato veramente un sacco di cose belle. Forse la canzone più famosa è proprio quella che abbiamo in sottofondo. Questa è A Watershed of

Purple Disco Machine insieme a Sophie and the Giants, questa Hypnotize è una delle canzoni che effettivamente abbiamo gustato nelle estati precedenti, perché un po' in questo periodo si sentono anche molto le cose che magari ci ricordano le estati passate, come in questo caso canzone che ci ha riportato indietro di qualche anno, e abbiamo voluto risentirla nel nostro appuntamento di oggi. Ben svegliati, questa è Radio 3 e questa è Prima che sia giorno. Siamo alla

Sir Elton John, questa Part-Time Love è sempre bella, è da risentire dal 1978, è uno dei classici ormai per quanto riguarda l'artista che insomma nel corso della sua carriera ci ha regalato tante tante belle canzoni, e questa è una delle tante insomma che questa mattina abbiamo voluto così porre alla vostra attenzione in prima che sia giorno. Okay.

Biagio Antonacci e la sua canzone, quella intitolata Ti dedico tutto, nel nostro appuntamento di oggi. Bentrovati e salutiamo tutti quelli che magari in questo momento stanno aprendo gli occhietti, insomma, perché magari sono abituati ad alzarsi più o meno a quest'ora. Allora, venerdì 22 maggio, salutiamo tutti quelli che quest'oggi festeggiano un compleanno, qualcosa di importante, perché magari, che ne so, un anniversario di qualcosa, e quindi insomma li invitiamo a festeggiare in qualche maniera, insomma, a fare in modo che questa giornata sia speciale. Noi ci mettiamo la nostra musica, dai. C'è Whitney Houston che riapprezziamo con la sua So Emotional.

Paul McCartney e la sua canzone, quella intitolata Live and Let Die, nel nostro appuntamento di oggi. Beh, insomma, Paul McCartney, che ricordiamo tra l'altro è uscito anche con un singolo nuovo recentemente, quindi insomma vuol dire che ancora di energia ne ha da vendere, nonostante l'età, nonostante tutto quello che è, rimane ancora uno dei grandi personaggi della musica, come rimangono loro, anche loro, dei grandi personaggi della musica, nel senso che in passato ci hanno regalato delle cose meravigliose come questa Mrs. Robinson. Stiamo parlando ovviamente di Simon & Garfunkel.

Elisa e la sua canzone, quella intitolata L'anima vola, ci ha riportato indietro di qualche anno. Lei che ha sempre questa voce meravigliosa, tra l'altro recentemente con un singolo nuovo, quindi insomma ha già preparato il singolo per l'estate. Ormai effettivamente gli artisti stanno uscendo proprio in questo periodo le canzoni che poi ascolteremo durante tutta la stagione estiva. Arriva anche Marie-Claire Dubaldo, che riapprezziamo con questa The Rhythm is Magic.

The Blessed Madonna con Chains of Love, questo gruppo di DJ che insomma nel corso dello scorso anno, due o tre anni fa, ci hanno regalato questa canzone che è stato un successo enorme, insomma, che sicuramente molti di voi ricorderanno. In quello che è il nostro appuntamento di oggi, di prima che sia giorno, vi stiamo accompagnando in quello che poi sarà la giornata, insomma, che vi accompagnerà per l'intero venerdì.

Chris Cab, la sua canzone intitolata Loves Me Not. Siamo tornati indietro di qualche anno, era anche la penultima canzone del nostro appuntamento di oggi. Ci risentiamo più tardi e vi invito a pranzo perché saremo a mezzogiorno insieme tra mezzogiorno e le 15. Io e Riccardo quest'oggi nell'appuntamento con i due tenori e ci faremo compagnia per quanto riguarda la pausa pranzo. Tra poco c'è Ruben per la Moca, quindi insomma un bel cafferino ci sta a quest'ora e sarà lui a condurvi sino alle 7. Grazie da Valerio, tutto, buona continuazione e una risentirci a più tardi. L'ultima canzone che abbiamo scelto è dei Gemelli Diversi. Questa è Foto Ricordo.

0: Una partenza decisamente di corsa questa mattina con Pop and Scar e Turn Around. Prima però c'è il segnale orario, perché sennò non può iniziare la moca, eh. Sono le 6:01, buongiorno.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da bongustaina. Ma come la fai questa meraviglia?
2: Prima punto acqua sotto la valvola. Dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro. Pressiamo un pochettino, ragazzi, e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura. Dopodiché fornello fuoco basso, appena fuoriesce si spenge, esce una crema pazzesca.
0: Buongiorno, buongiorno. Questa mattina la macchina era un po' in ritardo, nel senso che questa notte ha suonato delle canzoni e quindi si accumula un pochettino di ritardo. Di solito quando arrivo la mattina faccio in modo che la sigla, il segnale orario, sia il più vicino possibile alle 6:00. Questa mattina, visto che c'era Pop and Scar con Turn Around, ho detto ma... sfora un attimino, arriviamo alle 6:01. Non possiamo però segarla, perché? Perché chiaramente ti dà un bel ritmo. Una partenza di venerdì, di weekend lungo per tanti, che quindi non poteva saltare. Ma volevo già salutare la Ruby, che mi ha detto: mi raccomando, voglio il mantra del venerdì. Lo voglio anch'io, l'ho desiderato, mi è mancato in vacanza, devo essere sincero. E quindi siamo pronti per partire con l'ultima puntata della settimana della Mocca in questo venerdì 22 di maggio, ed eccolo qui. Dai che venerdì, allora partiamo subito. L'abbiamo nominati l'altro giorno loro proprio con questa canzone, i Black Eyed Peas, Where is the Love, quelli che li ha portati un po' al successo qui da noi.

amore di Ghema per il suo, la sua nuova cucciolina che arriverà settimana prossima, il prossimo weekend. È enorme questo weekend, me lo passerò all'allevamento per insomma iniziare a fare conoscenza con questa piccola cucciola di cane che secondo me diventerà abbastanza, cioè si vede, non ve lo faccio vedere in foto, ma c'ha delle zampe che sono gigantesche, segno che immagino diventerà qualcosa di mastodontico nell'età adulta, dargli da mangiare col badile praticamente. Noi siamo, vabbè, adesso abbiamo iniziato la mocha, siamo entrati in quel mood, fa vedere un po' se c'è traffico, ma allora via Swiss niente, cioè proprio il vuoto cosmico, non sono arrivate email, quindi a Bien si dorme bene. E qua devo dire che anche le webcam, sì, si vede traffico intenso a Mendrisio, ma scorrevole, scorrevole, si va, si gira, quindi per il momento tutto a posto, la mattina sembrerebbe partire almeno quella nel verso giusto, gli scorsi giorni era già molto più incasinata la situazione. Ancora una canzone e poi arriva la nostra rassegna stampa. Adesso Miles Smith con Niall Horan. Questa è Drive Safe.

notizie che si possono leggere sul giornale. Ecco, me la sono persa. Dov'è? Ho perso la pagina, aiuto. No, si parla della futura stazione di Bellinzona, quindi il famoso terzo binario, maxi appalto, una commessa da oltre 100 milioni che non si vede spesso in Ticino. Bisognerà fare sì chiaramente il terzo binario e la fermata Piazza Indipendenza, che così poi sarà anche più facile per chi lavora in centro, per tante persone che lavorano in cantone, spostarsi in treno, cioè comodità. Raggiungiamo un po' il nord delle Alpi per numero di fermate, ma con 30 anni di ritardo, ma va bene, con calma arriviamo. Invece, e qui voglio fare un complimento ai nostri scolari, ma anche a tutti i docenti, perché chiaramente è stata fatta un'inchiesta, una verifica per vedere le competenze degli studenti, quelli fondamentali, a livello svizzero, ma come si situano i ticinesi e le ticinesi. Allora, per quel che riguarda la matematica, diciamo che siamo a metà classifica con il 76%, che è buono, eh. Calcola che i campioni sono i grigionesi, che sono dei matematici nati, ma c'è gente che ha fatto molto peggio di noi, tipo a Lucerna, matematica molto male. Comunque il 78% dei ticinesi ha raggiunto gli obiettivi fissati per una competenza base. Quando andiamo però a vedere la lettura, il Ticino è all'80%, quindi bene, metà classifica. Bagniamo il naso, meglio bagnano il naso i ragazzi alle ragazze quando si parla di matematica, che sono un pochettino più forti, mentre le ragazze sono più forti sulla lettura. Quindi complimenti a tutti, sia chi insegna che chi chiaramente va a scuola. Chiudiamo questa rassegna stampa con qualcosa di svolazzante, perché c'è stata uno studio archeologico fatto da un'università dei Paesi Bassi, ma portato avanti a Cipro, ed è riuscito ad affermare con certezza che l'uomo e il piccione condividono la vita da 3500 anni, non solo come cibo, ma anche come messaggero, come compagnia, come anche un uccello da esibire, no, ai concorsi, quello più bello è di qua e di là. Quindi 3500 anni che conviviamo con i piccioni, quindi vabbè, ormai perdoniamoli se ogni tanto ci così lasciano dei ricordi sulla macchina, capita anche quello. Continuiamo, Mysterious Ways, ci sono di U2 dal 1991, un po' anche di rock and roll ci sta in mattinata, e così dal ritmo, intanto tengo monitorata la situazione traffico.

0: Mysterious Ways, you too, così alle 6:18. Intanto buona giornata anche a Dan. Noi invece, così io vi do due appuntamenti che magari potete raggiungerci, perché questo weekend, oltre ad essere un weekend lungo, ci sarà anche il Giro d'Italia, che farà tappa in Ticino con tutta una serie di eventi a Bellinzona, che è un po' il fulcro. Si partirà già stasera, poi domani, domenica, lunedì ci sarà Giroland davanti zona piazzale, zona Banca Stato. Saremo lì anche noi, quindi potete passare a trovarci e trovare un nuovo gadget che verrà presentato quest'oggi da Michael e Danny. Quindi attenzione, attenzione, potete trovare il nostro nuovo gadget. Poi martedì seguiremo la tappa in diretta, direttamente da là dove arrivano i corridori da Cari. La settimana prossima invece ci sarà l'inaugurazione della IL Arena, quindi sabato e domenica saremo a la nuova IL Arena, si potranno fare i giri, potrete registrarvi, potrete venire lì anche a curiosare, ci saranno vari giochi da fare, si potranno vincere dei premi, insomma tante cose in programma, un programma bello carico. Ma Sara Cumandi, ci separiamo brevemente, poi punto sul traffico al volo e poi continuiamo con la moca.
1: Questa è Radio 3i, Radio 3i, telesuona Radio 3i. Amag Ticino presenta.
2: Che bonus! E che promozioni!
3: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
1: E a un tratto.
2: Che amore di affari!
3: Andiamo?
2: Adesso o mai più!
1: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: Torna Cantine Aperte.
5: Torna Cantine Aperte.
4: A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
8: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
9: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
10: IL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova IL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
11: Ora in profumeria da Manor, Estée Lauder Advanced Night Repair Multi Recovery Complex 115 ml a soli 99 franchi invece di 249 franchi. Un'occasione straordinaria da non perdere ti aspetta ora nella profumeria della tua Manor.
12: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
13: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
5: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
14: L'infotraffico.
0: Andiamo con le informazioni sul traffico. Traffico intenso tra Bizzarrone e Ginestrerio, così come si è intensificato rispetto a qualche minuto fa sulla A2 tra il raccordo di Mendrisio e la galleria di San Nicolao. Solito traffico pendolare si vede anche dalle webcam. Poi verso Maroggia, Melide Bissone, così si circola abbastanza bene. È un po' più difficoltosa all'altezza dello svincolo di Mendrisio.

0: Morirò da re era il 2018, loro i Maneskin, e adesso andiamo a vedere che cosa ci dicono le stelle.
1: Astrotris.
0: Partiamo terzo in classifica oggi, l'Ariete che si è risollevato dopo una settimana, diciamo, nei bassi fondi. Sole e luna aiutano, siate rapidi, visibili ed efficaci, però nei rapporti meno aspettative, quindi dobbiamo fare gli schiacciasassi oggi. I Gemelli in seconda posizione, abbiamo sole e luna che sono favorevoli con contatti e arriveranno anche risposte rapide e movimento nella giornata, però non promettete troppo. Il Leone, primo posto, sole e luna sono amici, decidete, brillate e guidate quest'oggi, evitate solo le prove di forza, quindi non si va in palestra. Quarto posto per la Bilancia, sole e luna sono a favore, i dialoghi sono più semplici, arriveranno dei chiarimenti, ci saranno meno tensioni. Poi il Sagittario, quinta posizione, una luna favorevole dà più lucidità ed energia, bene in lavoro, più leggerezza in amore. Cancro, sesto posto, una giornata da adattare, meno pretese, più pazienza, evitano tensioni inutili. Ok, facile. I Pesci in settima posizione, serve equilibrio, non forzate i tempi, in amore dei piccoli gesti riportano serenità. Poi abbiamo la Vergine, ottava posizione, comunicazioni complicate, meno rigidità e più flessibilità fanno scorrere tutto meglio. Il Capricorno in nona posizione, impegni gestibili, con ordine, in amore meno rigidità e più comprensione. Poi abbiamo decima posizione per il Toro, una luna storta, tensioni e discussioni inutili, evitate scontri diretti oggi, quindi Toro girare alla larga. L'Acquario, undicesima posizione, scusate, luna che è opposta, quindi ascoltare aiuta più che reagire, in amore serve un pochettino di equilibrio. Chiude, ahimè, lo Scorpione. Oggi vi serve più calma e controllo. Le tensioni sono in calo nei rapporti che tornano a fluire, ma comunque serve calma e un pochettino di tatto, ecco, in questo senso. Continuiamo, una bella canzone che arriva dal 2024. Lui, Shabuzi, questa A Bar Song. Magari stasera qualcuno a fare l'aperitivo, entriamo già nel mood.

Intanto saluti anche ad Alpe. 9 gradi, quindi questa mattina quando sono partito da Camorino erano 13 e mezzo, quindi sì, salendo un pochettino, però sono belle giornate quelle che ci aspettano. Occhieggiavo le temperature che saliranno in maniera abbastanza importante e si raggiungeranno anche i 32-31 gradi. Martedì, giornata del giro, dovrebbe essere una giornata fantastica, temperature molto alte, quindi se vi spostate sul tragitto per vedere il giro, prima di tutto guardate il sito, Benizona Cariche vi dà tutte le indicazioni del caso sulle strade, e secondo consiglio, una bella crema del sole. Se no, se siete in giro lunedì, potrete vincere e prendere uno dei nostri nuovi gadget, che in quel caso saranno di grande aiuto, ma non dico altro, li presenteranno oggi il nuovo gadget Michael e Danny a partire dalle 15, però non si sa mai con l'ora, può essere alle 15 o alle 17.30 che viene tirato fuori, vedremo, li lasciamo fare. Qua torniamo indietro, 1999. L'album era Lieblings, lui Andreas Johnson, svedese, un po' da vedere in forma fisica il Gianluca Grignani svedese, e era uscito con questa hit che aveva conquistato tutto il mondo, Glorious.

Mamma mia, che successo ha fatto questa canzone? Era anche, diciamo, una di quelle canzoni che andavano sul capodanno della fine del millennio e dell'inizio del 2000. Ricordo, ero piccino, ma ricordo che questa canzone qua girava in maniera eccezionale. C'erano ancora all'epoca vari programmi, no? Ma l'abbiamo già detto, che promuovevano la musica anche in televisione. E Andreas Johnson è stato per parecchio tempo in alto alla classifica. In più c'era ancora nei grandi magazzini, quasi in tutti, le cuffie per poter ascoltare e comprare i CD, e c'erano sempre messi così in evidenza un 6-8 CD, a dipendenza di quanto era grande il centro commerciale o il negozio, e c'era sempre almeno una compilation di quelle che poi aumentavano, no, di numero, arrivava tipo la 318, che raccoglievano un po' il meglio, no, delle ultime uscite. Ne uscivano forse 4 all'anno, ogni 3 mesi, e ricordo che Andreas Johnson si sentiva parecchio in quelle compilation, praticamente era sempre la prima, seconda traccia, a dipendenza del primo e del secondo CD. Comunque lui c'era, era lì che martellava il primo o il secondo posto. Traffico velocemente tra Bizzarrone e Ginestrerio e poi tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao, quindi la situazione è più o meno la solita di tutti i giorni. Sembrerebbe scorrere un pochettino meglio rispetto agli scorsi giorni, che erano parecchio incasinati. E intanto sta così, io vedo dalle webcam, sta spuntando il primo sole, sta iniziando l'alba. Insomma, adesso fa giorno abbastanza presto. Quest'anno non mi sono accorto veramente del cambiamento. Cioè, siamo passati da dicembre, che è praticamente buio fino alle 11 del mattino, adesso che alle 6:15 iniziano già, dipendenza di dove si abita, i primi raggi del sole. Adesso vedo che stanno arrivando anche in autostrada sulle varie webcam. Continuiamo, Gavin DeGraw con la sua Chariot.

0: Bel ricordo di Pablito, che dice: io andavo al By Penguins di Bellinzona ad ascoltare i CD e ad acquistarli. E sì, più o meno in tutte le città. Adesso sono un po' scomparsi chiaramente i negozi dischi, ma stanno ritornando con i vinili.
1: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i.
2: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
3: Lunedì di Pentecoste le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
8: Amag Ticino presenta.
9: Che bonus! E che promozioni!
10: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
8: E a un tratto...
9: Che amore di affari!
11: Andiamo?
9: Adesso o mai più!
8: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
12: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
13: Solo?
12: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
13: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
14: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.

0: sul DAB, FM e streaming.
1: E qua tutta la potenza dei Blondie con Debbie Harry alla voce. Call Me era il 1980.

0: Sei Blondie in questa mattinata e c'è traffico a Mendrisio, grazie Luca, ma dopo si viaggia molto scorrevole, dai che venerdì. E a proposito, mi è anche arrivato un messaggio da Sandra con gli auguri di Santa Rita, quindi oggi è Santa Rita. Tanti auguri a tutte le rite che ci ascoltano, anche quelle che non ci ascoltano, e anche, già che ci siamo, a tutti i riti che ci ascoltano. Vi dedichiamo questa supereroi di Mr. Rain.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Mr. Rain, supereroe, noi siamo arrivati praticamente alla fine. Marghe e Maxi B sono già pronti a prendere il microfono, poi prima ci sarà chiaramente anche l'informazione. E non preoccuparti, Kate, arrivano anche gli anni 90. Qua c'è gente che scalpita per gli anni 90 della mattinata di Radio 3i con il nostro Maxi B. Io vi lascio con questa canzone di Ramazzotti e vi do l'appuntamento a settimana prossima. Ciao! Ciao!

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi,
1: il profilo su cui poter contare.
3: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
4: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
5: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
6: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
7: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
9: Mancano 2 minuti alle 7. Buongiorno.
10: Ticino News.
11: Ben ritrovati da Barbara Venneri. L'instabilità geopolitica, i dazi, il Francoforte sono alcune delle sfide che devono affrontare oggi le imprese ticinesi e sottolineate all'Assemblea Generale dell'Associazione Industrie Ticinesi. Ma la presidente di Haiti, Nicoletta Casanova, ha messo anche in risalto la carenza di manodopera. Sentiamo.
12: Sì, questo sicuramente è un tema. Il nostro compito è proprio quello di attrarre, riportare a casa i nostri giovani, facendo vedere quanto in realtà sono valide le nostre aziende. Quello che sta succedendo è che in realtà c'è una narrativa di industria pesante, sporca, vecchia, rispetto invece a quello che è la realtà dei fatti delle aziende che io in quest'anno ho avuto il privilegio di andare a visitare, di incontrare, dove troviamo tantissima digitalizzazione, robotica, intelligenza artificiale, e vediamo uno spirito innovativo e creativo molto molto interessante.
11: L'inchiesta sui fatti di Crans-Montana alla procura indaga su un incendio avvenuto in un altro locale di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar teatro della tragedia di Capodanno. Secondo la RTS, il Ministero Pubblico Vallesano sta investigando su un rogo scoppiato nel 2024 alle Vieux Chalets à Lens. Un precedente incarto su questo episodio si era concluso con l'archiviazione. Andiamo a Berna. Il mondo economico e quello sindacale si spaccano sulle misure annunciate dal Consiglio federale per finanziare l'AVS. L'aumento dell'IVA, cercare di far lavorare le persone più a lungo ma su base volontaria. Infatti non ci sarà un innalzamento dell'età pensionabile fra il 2030 e il 2040. Il presidente dell'Unione Svizzera delle Arti e Mestieri, Fabio Regazzi.
13: Abbiamo, come USAM, espresso tutto il nostro scetticismo, per non dire contrarietà, con tutte queste proposte. Si tende a prelevare maggiori contributi dai dipendenti e anche e anche dagli indipendenti, quindi a rincarare il costo del lavoro, cosa di cui non abbiamo assolutamente bisogno, soprattutto in un momento di difficoltà come questo. Queste proposte che menzionava lei, è medicina omeopatica, non affronta di petto quello che è uno dei temi centrali, cioè quello dell'aumento o dell'adeguamento dell'età di pensionamento, perché ci sarebbero i presupposti per farlo.
11: Questa invece è la posizione del segretario regionale di Unia, Gian Giorgio Gargantini.
10: Abbiamo recepito degli aspetti positivi, per esempio il fatto che non ci sia un innalzamento dell'età di pensionamento o gli sforzi fatti nel recupero di periodi contributivi. È una problematica importante, soprattutto per chi ha giustamente dei buchi lavorativi durante la carriera. È invece molto problematico la decisione di alzare l'età al di là della quale è possibile fare un pensionamento anticipato. Riteniamo che sia importante lasciare l'opzione di un prepensionamento a quelle lavoratrici e a quei lavoratori che decidessero di andare in questo senso. Non ha nessun senso obbligare a lavorare di più qualcuno che dovesse decidere di optare per un prepensionamento, e questo secondo noi è assolutamente la parte molto sbagliata di questo progetto.
11: Chiudiamo con i mondiali di hockey, perché sono 5 vittorie piene in 5 partite per la Svizzera. I rossocrociati ieri sera si sono imposti contro la Gran Bretagna per 4-1. La prossima sfida è attesa per sabato e sarà contro l'Ungheria.
14: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage e carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
15: L'infotraffico.
11: Rallentamenti in autostrada tra il raccordo di Mendrisio e Melide in direzione nord e dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrevio.
9: Dunque ragazzi, buongiorno a tutti.
16: Sì, ho tolto gli occhiali perché ho gli occhiali da sole, ma lo sbarluccichino del colore così acceso della nostra Barbara Venditti, davvero volevo...
9: Sì, Barbara... è un nero, è un total black, però total black. Particolarmente brillante.
16: Però è un total black, se sì. Tu noti occhiale, capello, sì. Cuffia.
9: Tutto.
16: Tutto. Sì. Cioè proprio black.
9: Cioè rimane fuori proprio solo la faccetta.
16: Sì. Mm-mm. La famosa Black and Decker, la chiamano così.
9: Oddio, Black and Decker.
16: Cos'era, un trapano?
9: Sentite, sì, trapano. Sì. Sentite, qui si ride, si scherza. Gianni, abbassa. Scusami, ma tu ci sfoggi una camicia così, con nonchalance? Guarda che da quando siamo in onda qua non sei mai venuto in camicia, solo quando eravamo da Emil Frey.
16: Ah, no, ma io la camicia la sfoggio d'estate.
9: Ah, non lo sapevo.
16: Perché io metto solo camicia a maniche corte.
9: Ah, ho capito.
16: Sono veramente vintage da quel lato lì. Ah. Stamattina, però, essendo che ci svegliamo alle 5, ho messo la magliettina a maniche lunghe.
9: Mi hai messo sotto la maglietta a manica lunga.
16: A breve, no. Sì. Tolgo pure quella.
9: Ho capito.
16: Però
9: ho capito.
16: Devo aspettare l'estate.
9: Stavamo commentando fuori onda con la nostra Barbara Venditti, perché forse non lo sapete, ma noi lunedì mattina non siamo in onda.
16: No, no, no.
9: Lunedì sera il povero Maxi mi deve sorbire, perché andiamo su tin, tin, tin, tin, tin, tin, verso Cari.
16: Esatto.
9: Dormiamo lì, e che fa anche rima, e con Radio 3 al mattino andiamo in onda con Amici in Affitto.
16: Giusto,
9: da Cari.
16: Dal giro di, perché passa il Giro, sì, d'Italia, arriva il Giro d'Italia, sì. Una tappa del Giro d'Italia.
9: È la mia prima volta a Cari.
16: Ma dai.
9: Sì, non sono mai stata. Sì. Ma farà freddo? Che tempo fa?
16: Ma sai che Cari è enorme, eh? Cosa saranno? 2-3 milioni di persone.
17: Sì.
16: È un nupe.
9: È una Hollywood, non è niente.
16: Ma niente.
9: Ecco, ma... E quindi volevo capire intanto come vestirmi.
16: Beh, sicuramente, visto che noi andiamo in onda la mattina presto, qualcosina devi mettertela, eh. Non maniche corte.
9: Ho capito.
11: Cioè. Però neanche la giacca di pelle, perché la giacca di pelle fa solo scena, no?
9: Ah, è troppo vita da città.
16: Cosa consigli?
9: Barbara, cosa metto?
16: Un Moncler,
9: un poncio, sì.
16: Una tuta da sci, cosa consigli?
9: Una tuta da sci. Ti immagini l'unica ridicola con i moonboot?
16: Con le ciaspole,
9: tipo,
16: sono qui, ma guarda che carie, non è che...
9: Vabbè.
16: No, tra l'altro molto carino, un bellissimo paese. Ci ho fatto un sacco di serate molto carine.
9: Ma vai, hai fatto un sacco di serate su Cari?
16: Sì. Sì, sì, tante.
9: Ma perché c'è un locale, no, all'aperto?
16: C'è una casa, più che un locale c'è una casa, una persona, che saluto, ciao Max, che organizza delle bellissime feste in Ticino, è conosciuto.
9: Ma ancora adesso?
16: Beh, questo non lo so, adesso è un po' di tempo,
9: Max,
16: che...
9: Ma invitaci, scusa.
16: Ti divertiresti. Lì ho fatto una serata con Le Vibrazioni. molto bella, dove hanno fatto questo show privato, è stato molto carino, dove ho conosciuto Sarcina.
9: Ma pensa
16: te. E ho scoperto questo personaggio allucinante, perché è veramente divertente lui.
9: Ma che ridere.
16: Ha fatto un paio d'ore molto carine.
9: Va sì. bene, va bene. Ah, ma scusatemi.
16: Ma che è sto urlo?
9: Scusatemi, ho capito. Ma sai che ai tempi Barbara D'Urso mi aveva detto che veniva alle feste lì? Può essere?
16: Può essere, può essere, può essere.
9: No, sono seria,
16: sì,
9: eh?
16: Può essere, ah. Vabbè, sì, perché...
9: dici?
16: Sì, ho incontrato personaggi veramente allucinanti.
9: Ma pensa a te. Vabbè, ne parliamo fuori onda. Ciao Barbie, sei libera.
11: Ciao,
9: per
11: ragazzi,
9: ora,
11: dopo.
9: Ovviamente. Ciao, ciao.
16: Ciao.
9: Senti, allora...
16: Non lo vedo, aspetta che si mimetizza col nero nero. Non la vedo, è già uscita. Ah, ciao Barbara.
9: Poverina,
16: visto,
9: no? Ma una volta era una ragazza tranquilla, serena. Allora,
16: adesso.
9: Ragazzi... Io vorrei proprio che in questo momento, sono solo le 7.06, lasciaste andare il vostro tamarro, quel piccolo tamarro che regna in voi, lo lasciaste parlare, sfogarsi.
16: Addirittura?
9: Sì, perché è venerdì, tra poco ci sono gli anni 90 e cominciamo a scaldarci così.
16: Oh.
9: Chi la canta?
16: A Cari lunedì scorso nevicava, così tanto per...
9: Non è vero.
16: Ha dato la foto.
9: Allora come mi vesto?
16: La cantano tutti gli Yeti, tutti gli uomini del
9: di Cari.

0: Direttore, non voglio fare la pignola, ma glielo dice lei a Maxi che sono alta 1,83?
1: C'è un messaggio vocale di addirittura 44 secondi.
2: Oddio!
1: È importante.
2: Secondo me sì, se no non l'avrebbero mai mandato, no?
1: Che
2: sì.
1: Gli insulti, abbiamo notato, durano dai
2: meno
1: 0 ai 7 secondi.
2: Perché è uno sfogo proprio netto.
1: Sì. Non è neanche premeditato.
2: Sì.
1: Sentiamo.
2: Vai.
1: La filosofia.
3: Per la CB, buongiorno Marghe.
2: Buongiorno.
3: Io disturbo questa mattina solo con questo messaggio perché non voglio diventare logorroico e poi per dare spazio a tutti. Volevo ringraziare tantissimo, ma tantissimo, Maxi B,
1: perché
3: ieri l'ho intravisto in quel di Melide. Ho abbassato il finestrino, gli ho mandato un grande saluto e questo mi ha fatto veramente contento, felice,
1: me lo ricordo, sulla rotonda,
3: anche perché rispondendomi ha dimostrato la persona umile e fantastica.
1: Ma
3: vi ringrazio tanto per la compagnia e un saluto e un buon weekend da Massimo. Buona giornata.
1: Ciao.
2: Oh, comunque tutti Massimo della festa, Massimo.
1: Massimo decimo meridio. Sì, me lo ricordo.
2: Pensavo, sei tipo, ho abbassato il finestrino per salutarlo, ma ha tirato fuori il dito medio.
1: No.
2: Sai che le cose.
1: No.
2: Che bello.
1: No, mi ricordo bene. Altro messaggio.
2: Sì, vai.
1: Secondi.
2: Vai.
1: Secondo me è qualcuno che ha incontrato la Marghe, ma lei non l'ha salutato. Sentiamo.
4: Buongiorno amici in affitto. Auto in pane in direzione nord, in autostrada, più o meno in zona Taverne.
2: No.
4: Dunque, nessuna corsa d'emergenza, comunque eventualmente fare attenzione. Buona diretta.
2: Ciao tesoro.
4: Assolutamente tutta la vita.
2: Grazie. Cos'hai detto? Anni 90.
1: Grazie.
2: Quindi
1: zona Taverne, siamo in direzione nord.
2: Devi
1: assalire, ovviamente. Attenzione. Poi buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Oggi ci vogliono più di 10 minuti di anni 90. Ma cosa è successo oggi con gli anni 90? Che c'è tutto questo
2: fermento. C'è voglia, c'è fermento, c'è il sole, c'è voglia di spaccare.
1: Posso rompere gli schemi una volta?
2: Sì, io rompo le balle e tu rompi gli schemi.
1: No.
2: Vai.
1: Allora, chiedo, però devono essere richieste belle, carine, radiofoniche.
2: Sì.
1: Se mi danno un paio di consigli su cosa mettere stamattina, almeno due o tre pezzi.
2: Ah, ok, suggerimenti anni 90.
1: Perché spiego il dietro le quinte, non posso mettere tutto quello che è degli anni 90, anche perché il direttore mi dà il permesso di fare tutto quanto d'ora. Però mi dice sempre, metti roba radiofonica.
2: Chiaro.
1: Capito?
2: Quindi oggi facciamo un gioco un po' diverso, non intasiamo WhatsApp con richieste, vai Max anni 90, tanto abbiamo capito che c'è voglia. Suggerite titoli.
1: Sì, roba bella.
2: Sì. Nel frattempo invece facciamo un salto negli anni 2000 con Alanis Morissette e diamo ufficialmente inizio a questo show. Io sono la Marghe Zanata, lui è Maxi B e insieme facciamo Gli Amici in Affitto.

0: Buongiorno Maxi, buongiorno Marghe.
1: Ma
0: negli anni 90 io pensavo Maruscia
2: tedesca,
0: non
2: dice
0: so se era già il 2000 però forse.
2: No, no.
0: In ogni caso vi auguro una splendida giornata, ciao ragazzi, è venerdì.
1: Io
2: ciao.
1: Volevo chiedere scusa a tutto il cantone perché temo che
2: hai rovinato, eh?
1: Sì, cioè abbiamo creato dei piccoli mostri. Comunque non siete più quelli di prima di ascoltare questo programma.
2: Invece
1: no?
2: Io la vedo diversamente. Secondo me siamo riusciti a tirare fuori il vero io.
1: Ah, ok.
2: Quello assopito, quello
1: sì,
2: nascosto, capito?
1: Quello che chiamano il peggio.
2: Il peggio.
1: Cedo.
2: Però tiralo fuori.
1: Cedo.
2: Ho detto cedo.
1: No, io ho detto cedo.
2: Cedo. Siamo del sera cosa?
1: Non lo so come mi sia uscito. Vabbè, vai, vai.
3: Siamo corrente elettrica, non siamo corrente forte, cosa? Poi stateci vicino, pericolo di morte. È degli anni 90. Esattamente quella, però non so come si chiama, quale sia il titolo della canzone.
2: Pericolo di morte.
1: Amori, ma amori, ma siete impazziti?
2: Cos'è pericolo?
1: Quando
2: di morte?
1: Ho sentito corrente elettrica. Io pensavo stesse parlando di qualche casino lungo la strada.
2: No.
1: Ho detto, ma che cavi ci sono in giro?
2: C'è un pezzo che si chiama Corrente elettrica di morte. Morte.
1: Adesso lo cerco, aspetta che glielo chiedo a chat.
2: Che allegria, sentiamo.
4: L'amour, toujours.
2: Beh, questo è un classico.
1: Beh, ma poi metto. Quando ci mettete così tanto pepe,
2: la passione.
1: Sono quasi emozionata, quasi
2: poi,
1: eccitata.
2: Poi, sentiamo.
5: Ciao Radio 3, un ciao. Saluto da Veto. Io metterei Ivana Spagna o Cindy Lauper.
2: Però aspetta,
1: allora
2: Spagna,
1: aspetta, esatto,
2: 80, 80.
1: Sì.
2: Cindy Lauper anche, 86.
1: Noi apprezziamo, però non sono gli anni. Qua bisogna tirar fuori l'indole tamarra, amici. Non quelli, possiamo nasconderci dietro gli anni 80.
2: Quelli sono gli anni 80, bellissimi.
1: Belli,
2: perché belli, belli,
1: sì.
2: Belli. Anzi, una volta forse dovremmo dedicarci.
1: Facciamo una mattina, sì. Però non deve andare a intaccare gli anni 90. Cioè, sono due mattine separate.
2: No, no, due mattine separate.
1: Ok. Okay.
2: Aspetta, sentiamo.
6: Ciao Maxi, buongiorno. Prima te, sempre un bell'uomo. E poi volevo dire alla Marghe che ho visto adesso le immagini sue in internet. Mamma mia, che figa!
1: Beh, che piacere, grazie. Alle sette...
2: Volevo dire che figlia, che
1: beh,
2: figlia.
1: Grazie,
2: adorata.
1: Come si chiama?
2: Perché cosa te ne frega?
1: Ma per ringraziare.
2: Sei sposata ormai.
1: Sì, è vero.
2: Lascia stare. Su. Oh.
7: Buongiorno ragazze.
1: Buongiorno.
7: Ma
1: aspetta,
7: DJ
1: scusami.
2: Aspetta.
1: Ha detto buongiorno ragazze.
2: Sì. Ma perché io lo dico sempre che noi ragazze. Perché?
1: Non ho chiesto.
2: Ma mica ti piacciono gli uomini che tirano fuori il lato femminile.
1: Lo sai che io e Magnum PI spesso ci chiamiamo amiga?
2: Ma certo. Amica.
1: Amiga, amiga. Sì.
2: Amiga. Vabbè. Comunque non durerà molto sta storia.
1: Ma
7: buongiorno ragazze.
2: Ciao Ciccia.
7: DJ Franchino con magia ci starebbe tutta.
2: Mamma
7: abbraccioni
2: mia.
7: Buon weekend.
2: Ma DJ

0: pochino cos'era, cos'era.
1: Scusami, dai, un attimo, mi ripeti il titolo di quell'altra elettrica? Maxi è tardi,
0: di cosa
1: dobbiamo mettere gli anni 90?
0: Non me lo ricordo.
1: Tesoro, scusami, sono in onda con Max in diretta come sempre. Ti saluto, ti salutano anche tutti gli amici in affitto. Domanda: c'era una canzone anni 90 un po' tamarra che riportava il titolo tipo corrente elettrica?
0: Di morte, però c'era
1: poi c'era anche una parola morte, grazie.
2: Certo che c'ha GPT ogni tanto, speriamo non si ricordi
1: quando
2: di me.
1: Si parlano le varie chat GPT che sono vicini ai telefoni,
2: imitateli,
1: dicono, raga, la mia, cioè, a voi è andata meglio, mi fa di quelle domande, zitti,
2: cioè,
1: tesoro, detta così non mi si accende, mi si accendono una ventina di neuroni dance anni 90. The Power oppure no. Energy Flash, no.
2: Ma
1: Killing
2: no.
1: Me Softly, chatti, ma ripetati. Alive, The Rhythm of the Night, vabbè, ma Children, va. Ciao raga, dai, andiamo con gli anni 90.
3: L'ultimo. Buongiorno Max, buongiorno May.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Sono Elisabetto e come sempre vi seguo venerdì.
1: Sì?
3: Sono strumento degli anni 90. Mi fanno ricordare la mia giovinezza.
1: Oh.
0: Che bello. Questo è lo scopo.
1: Che bello. Allora dai, raga, in fretta, su, analizza questa canzone estiva, non se ne parla più di noi.
4: Quando

0: Amici, ascoltate, sì. Sapete che facciamo tutto rigorosamente live. Questa mattina Maxi si è voluto lanciare a chiedervi dei pezzi, però non abbiamo avuto il tempo materiale per organizzarci. Recuperane uno, due, poi ci organizziamo meglio per la prossima volta.
1: Allora, ho il classico, me l'hanno chiesto prima, l'abbiamo sentito, sì? Il classico c'è, senti un po', si parte subito con il, di solito il finale.
0: Allora,
1: anni 90, Maxi Villamarghi, Amici in Affitto, buongiorno!
0: Senti come sale. Signore e signori, è venerdì mattina e come ogni venerdì mattina arriva il nostro Maxi B a regalarci delle emozioni, a risvegliare quel piccolo tamarro che c'è in voi. E allora non esitate, sulle mani, fatevi sentire e abbassatelo quel finestrino.
1: Tante

0: mattina per me i semafori.
1: Che bello!
2: Forse lo citava ChatGPT, credo, sì. Uno dei nostri ascoltatori, ma questa canzone ha fatto parte della storia degli anni 90.
1: Oddio!
2: La ricordi?
1: I got the power!
2: Oh yes!

0: amici di Amici in Affitto, Digital Boy, The Mountain of King.
1: E lui è un intenditore però, eh.
2: Bravo Simo, Ruggero, bravo Ruggero.
1: Simo.
2: Vabbè. Non posso mica conoscervi tutti subito al primo sguardo, eh.
3: Qualcuno ha canticchiato na na na na na na na na na na na na na na na. Io penso che sia Digital Boy, The Mountain of King.
2: Ah, quello diceva Ruggero, non avevo capito.
1: Sì, sì, sì.
2: Ok. Sentilo!
4: Il gatto Pao.
1: Questa è la versione che cantava mio figlio. Il gatto Pao. E lui si divertiva.
5: Bisognerebbe inventarvi. Ciao, buon weekend.
2: Aspetta che le mando subito un tweet. Appena mi distraggo così.
1: Questa è stata richiesta veramente a gran voce, quindi la metto ancora perché l'avete richiesta.
2: Sento la chiappa che si alza. Sale, sale.
1: E fa male?
2: Basta, salgo sul bancone, basta.
1: No, no, che si rompe.
2: Ma no,
1: lo rompe. Direttore, lo rompe.
2: No, aspetta che non ci sono soldi in azienda, torno giù. Che poi chi lo ripaga? Sammy. My lover's got no
6: money, he's got his strong beliefs. Comunque fa piacere vedere una signora come la Marghe, bella attiva già la mattina presto. Sto scherzando, Marghe.
2: Grande Marghe, un par di ciuffoli. Adesso mi segno il numero e ti vengo a prendere in autostrada.
1: Esiste signore di una certa, insomma, vederle già così.
2: Sentilo!
1: Dai che si canta!
2: Raga, tutti insieme con ritornello, Signore e signori, è ufficiale, è venerdì e siamo dei

0: e la vostra musica mi carica ancora di più.
1: Auguri!
0: Viva la sposa!
1: Questa la dedichiamo a tutti gli sposi.

0: dagli anni 90.
1: Io quando allungate le vocali così volo.
2: Perché è un parlare
1: di 90. Mi piace, mi piace.
2: I DJ una volta era dai che è attacchiamo.
3: I 90 di venerdì, sempre solo su Radio 3. Ma chi è quel pazzo che si sposa di venerdì?
2: Che non ci si sposa.
1: Niente, ormai è di mercoledì, di giovedì, di Marte.
2: No, era di Marte.
1: Di Marte, di Giove.
2: Venere, sposarsi ti riduce in cenere.
4: Grandi ragazzi, grandi, sono rigiovanito di 34-35 anni come minimo, grandi!

0: ragazzi, sì? Occhio che stasera arrivano le galline.
1: È vero, stasera arrivano le galline.
0: E anche tu che farai parte del club. Buona giornata.
2: Che galline, oh.
1: E ci vediamo.
0: Ciao,
1: stasera ci vediamo in betta. Sì, stasera di 90.
2: Che, ma sono a Torino, ma perché sempre quando non ci sono?
1: Senatora questa sera in betta al Monte Generoso, ma adesso su Radio 3i chiudiamo con questa, un classico
2: no,
1: da cantare.
2: No, non chiudere, lascia aperta la porta.
1: No, chiudo.
2: Di Venere e di Marte non ci si sposa e non si parte.
1: Giusto.
2: Bravi,
1: giusto.
2: Bravi.

0: ci vorrebbe anche il lunedì mattina.
1: Sono d'accordo.
0: Il lunedì ci trasciniamo in ufficio, eh. Capito?
1: Sì.
0: C'ho pure una formazione stamattina, me lo fanno sudare il weekend. Però poi sono in ferie.
2: E allora?
1: Vi amiamo.
2: Va bene, dai. Giustamente oggi mi dicono no, però Maxi, hai aperto con l'amour toujours la chiusura.
1: Dai.
2: È quella classica.
1: Anche secondo me, dai.
2: La chiusura è questa.
1: Non farti supplicare.
2: No, ma è giusto. No, la chiusura è questa. È l'alba chiara, dai. Basta, costo. Cos'è?
1: È il gabbiano.
2: Ma non è un gabbiano ormai, è una cornacchia.
1: Ma è stanco, poverino, non riesce mai a prendere un po' d'aria.
2: Signore e signori, questo è il momento di prendere in mano la propria vita, ma anche le chiavi di casa, chiudere, entrare in macchina o prendere lo scooter oppure i mezzi pubblici e dirigersi verso la vita, verso l'amore, verso l'amicizia, verso
1: oh, i soldi a volte, oh.
2: A volte anche la crana fa il suo,
1: certo.
2: Ma soprattutto aprite il cuore, le

0: Niente, niente, niente, rovinato.
1: Sono tutti figli miei, io vi adotto.
0: Vi ricordo, tutto attaccato, vi adotto.

0: E allora diamo così, basta, finito, dai.
1: No, aspetta, dato. Lascia che ti ringraziamo. Grazie Maxi.
0: Ma de che?
1: Per la tamaraggine quotidiana. Rendi a noi i nostri debiti.
0: Basta, che è blasfemia questa.
1: No. No, stiamo ringraziando. Ogni venerdì mattina intorno alle 7:10 arrivano gli anni 90 grazie al nostro Super Maxi B, che ritrovate questa sera comunque su In Cima.
0: Su In Cima, in vetta. Noi proseguiamo ovviamente gli amici in affitto, Radio 3, il Morning Show avanti fino alle 10. C'è un qualcos'altro?
1: Un attimo.
2: Ecco. Ciao ragazzi, vai con gli anni 90, mamma netta, che hai che mettere dalle feste, corpo, viva la fiesta. Whee!
1: Cosa, aspetta.
0: Cos'è?
1: Scusatemi, no, un'altra cosa importante. Parlando di matrimoni, ragazzi, a proposito di matrimoni, oggi io e mio marito Alan sono 11 anni che siamo sposati. Bravi,
0: 11 anni. Forza, non è male.
1: Che belli che siete, tra l'altro.
0: Sì, due gnocchi.
1: Belli, sì, molto.
0: Pubblicità, poi Locarno Monti.
3: Lei è alta, bella, spiritosa. Lui è basso, bruttino e parla troppo. Ma chi li ha messi insieme è del mestiere. Ci sono la Marghe e Maxi B. Amici in affitto.
4: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Dal 22 al 26 maggio, il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione, aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giroland per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11, meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero, programma su bellinzona-cari26.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: Settimana alla Migros, 20% sulla lombata di agnello Migros 100 grammi a soli 2,95. Scopri di più su migros.ch.
6: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
7: Proteggi i tuoi occhi con stile. Scopri i nuovi modelli di occhiali da sole Filman. Da 58 franchi e 50 con lenti graduate. Prenota un appuntamento o acquista online su filman.ch. Lasciati abbagliare. Filman.
8: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: Nessun programma questo sabato? Vieni da IKEA, regaliamo ai nostri soci IKEA Family una carta regalo IKEA del valore di 50 franchi per ogni 250 franchi d'acquisto. Vieni a trovarci e approfittane.

0: Ho indovinato al Totto Locarno Monti, ho indovinato, ammettilo.
1: Sì, allora, io e Maxi fuori onda facciamo spesso e volentieri il Totto, Totto Locarno Monti, quindi da come rispondono capiamo chi è. Beh, lui non ce ne vogliono gli altri, ma è uno dei nostri prefe.
0: Sì, è il nostro testa di serie.
1: Sì, cioè,
0: poi
1: è il nostro cucciolino.
0: Sono lì,
1: sì, però.
0: Però
1: Nicola Gobbi ha un posto particolare nel nostro cuore. Nicola Gobbi, buongiorno!
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Eccolo lì.
0: Nicola, sappi che diciamo così ogni volta che
1: a
0: c'è
1: tutti.
0: Qualcuno di diverso, eh?
1: Certo.
2: Ma ci scambiamo le informazioni tra di noi. Abbiamo capito che
1: lo sanno. Sì. Senti, come va Nicola? Come va?
2: Va bene, una vista splendida da Locarno Monti, perché lamentarsi?
1: Ma infatti, allora a questo punto è una bella sigla, cosa dite ragazzi?
0: Dai,
1: sentite qua, eh?
3: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
0: Allora intanto Nicola, prima di iniziare, anche che prima mi hanno ringraziato, voglio per par condicio, vorrei ringraziare la Marghe, scrivono. Oltre a essere bellissima e molto socievole, a inizio settimana ero da voi per dei lavori. L'ho incrociata nei corridoi e mi ha salutato come fossi un collega da una vita.
1: Ma
0: è come con Locarno Monti, a ognuno.
1: Ma l'avrò scambiato per un mio ex.
0: Ma fa, perché non vede bene, ragazzi.
1: E che ragazze che non l'ho limonato, se quelle robe. Che carino.
0: Però brava Marghe. Allora, Nicola, andiamo incontro a un bel po' di sole da quello che ho capito.
2: Beh, un bel po' di sole e un bel po' di caldo, perché settimana scorsa eravamo qui a quasi a contare i fiocchi a 1300 metri e invece adesso scoppia l'estate che è prematura perché arriva un po' presto, rispettivamente le temperature saranno di nuovo più alte della norma. Però sì, una Pentecosta decisamente estiva. Andando a coordine, beh, oggi già una giornata soleggiata, le temperature sono in salita già oggi.
1: Sì.
2: La tendenza è data per i prossimi giorni, già oggi eravamo sui 28 gradi, quindi già una temperatura estiva per definizione. L'isoterma di 0 gradi, quella l'abbiamo messa già a 4000 metri, che anche questo per fine maggio è abbastanza altina. Il sabato e la domenica li legherei assieme con due giornate soleggiate, senza niente di più, temperature sui 29-30 gradi. E anche le mattine non sono fresche perché le notti restano sui 15-16 in pianura.
1: Orca,
2: quindi non
1: ragazzi.
2: Abbiamo neanche più il raffreddamento notturno. Sì, possiamo mettere qualche cumulo sui rilievi, così tanto per, però in sé giornate soleggiate. E anche il lunedì, idem, con però 31 gradi, quindi passiamo alla soglia dei 30 gradi sul lunedì, quindi temperatura tropicale.
1: Ragazzi,
2: cadiamo direttamente nell'estate. Sì,
1: infatti
2: sì.
1: Non mi fa piacerissimo, perché a me questo clima tropicale mi spaventa, siamo solo al 22 di maggio.
2: Allora, a parte il fatto di essere fuori dalla norma, penso che tutti faticano a sopportare soprattutto gli sbalzi, perché una settimana fa eravamo qui a lamentarci del freddo.
0: Bravo.
2: Oggi o domani non dico che ci lamenteremo del caldo, ma poco ci manca, ecco, quindi
1: eravamo in giro col cappotto una settimana fa.
2: Esatto, sì. No, è molto particolare, particolare. E poi tra l'altro si parlava già di un maggio sottotono una settimana e mezzo fa, adesso penso che tirando le somme in fin dei conti il maggio sarà di nuovo sopra norma, però vedremo ancora tra una settimana cosa succede.
0: Sì, infatti.
2: E per il proseguo della settimana, dicevo, lunedì ancora soleggiato, quindi tutta la Pentecoste veramente niente da dire a livello meteorologico, salvo qualche cumuletto lì sui pomeriggi. E poi nella settimana andiamo avanti con un tempo soleggiato e aumenterà lentamente il rischio di avere un qualche rovescio o un temporale giorno per giorno, però lì dobbiamo vedere un po' più in là i dettagli. E restiamo a partire da martedì, restiamo sopra i 30 per almeno due giorni, quindi fino a mercoledì, e poi cala un attimino, si stempera un attimino sul giovedì, ma sempre in prevalenza soleggiato con 29-27 gradi di temperatura, quindi una settimana decisamente estiva.
1: Bah ragazzi, io direi che
0: stiamo così,
1: è inutile andare avanti.
0: No. Beh, sì. vediamo
2: per carino. per carino soffrirai troppo al freddo, magari la mattina sì, il gifonino ci sta, ma
1: anzi la volta
2: che
1: buona sì, che mi si sgonfiano anche le caviglie, va bene.
0: Va bene.
1: Va bene, dai
0: Nicola, grazie,
1: we love you.
2: Buona giornata a tutti.
1: Buon weekend, ciao ciao.
0: Veloce, parlo di traffico. A2 direzione nord, tra Bissone e la Galleria di Grancia. Attenzione, problemi di traffico causa un veicolo in

0: Allora, amici, scusatemi, che pezzo? Posso dire che pezzo?
1: Mi piace
0: sì?
1: Moltissimo.
0: Sì. Allora, amici, ascoltate, facciamo un attimo il punto della situa, perché magari vi siete appena collegati, magari non fate parte dei nostri, magari ascoltavate la concorrenza.
1: Che
0: succede,
1: brutto.
0: No, sì. Mi hanno detto sì, sì.
1: Quando gli vengono degli eczemi sulla pelle, sai?
0: Sì, eritemi, psoriasi, forfora.
1: State con noi che passa tutto, noi levighiamo.
0: Ho saputo anche di funghi sotto ai piedi,
1: sì.
0: Ma non quelli da mangiare.
1: Sì, no. No, non è che dopo
0: brutto,
1: li metti nel risotto,
0: No.
1: Non ti tornano utili.
0: Comunque, beh, se volete continuare con la concorrenza, ragazzi, chi siamo noi per dirvi di no?
1: Se vi piacciono i funghi,
0: dai, beh. E parlavamo ieri della pasta a Maremonti.
1: Maremonti, funghi e gamberetti.
0: Sì.
1: E crescono anche i gamberetti,
0: sì, sì.
1: Ve lo dico.
0: Allora, amici, essendo oggi venerdì, nell'ultima ora, quindi dalle 9 alle 10, c'è l'oroscopo del weekend con il nostro Marco Gerosa, chiocciola Astromarco. E quello è proprio una figata, cioè quello ci azzecca proprio. Quindi io fossi in voi, almeno per oggi resterei con noi.
1: E soprattutto, lo dico perché è una piccola chicca, perché l'oroscopo, anche se fatto da Marco, è diverso, però ce l'hanno in molti, ma il TG delle stelle no.
0: È vero, sono d'accordo, no. Sono d'accordo. Quindi ragazzi, un altro bel pezzone qui su 3i e... Adoro!
1: Chi è che fa parte dei nerd, lo sai?
0: Io sono una nerd.
1: Pharrell Williams.
0: Ah,
1: Pharrell Williams è il gruppo di Pharrell Williams, sentilo.
0: Ma ancora insieme o

0: sono la Marghe e Maxi B.
1: Gli amici in affitto.
0: Solo su Radio 3. Anche perché le altre radio non li hanno voluti.
2: Prezzi da gol! Ora da Conforama! Fino a 500 franchi di sconto immediato! E ancora meglio, se la Svizzera è campione, il 19 luglio 5.500 TV rimborsate al 100%! Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
3: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
4: Lunedì di Pentecoste le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
5: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
6: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
8: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Shop like a Fox.
10: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
11: Tra un minuto sono le 8. Buongiorno.
12: Ticino News mattina.
13: Venerdì 22 maggio, ben ritrovati con l'informazione del mattino, quelle che sono le notizie più importanti di giornata in compagnia di Barbara Venneri. Ciao Barbara, buongiorno.
14: Buongiorno a tutti.
13: Ripensare l'organizzazione della politica cantonale in Ticino. Quasi tutti i principali partiti ticinesi si sono detti favorevoli, interpellati dal Corriere del Ticino, ad una riforma dei dipartimenti cantonali considerati poco adatti alle sfide attuali. Il dibattito è stato rilanciato dalla direttrice del DEX Marina Carobbio, secondo cui servono nuove competenze e una gestione più trasversale dei dossier.
14: L'UDC propone di avvicinare scuola ed economia, separando invece economia e finanze per rendere lo Stato più efficiente. Il Partito Socialista insiste sulla necessità di coordinare meglio scuola, socialità e pari opportunità, pur senza trasformare la riforma in un esercizio di risparmio.
13: Per il centro i dipartimenti sono diventati mammut, troppo complessi per essere gestiti da 5 soli consiglieri di Stato, per questo viene rilanciata anche l'idea di aumentarne il numero. La Lega si è detta disponibile al confronto, ricordando però che in passato alcune proposte di riassetto erano già state respinte. Anche il PLR sostiene la riforma per favorire una gestione più collegiale, soprattutto dei grandi temi.
14: Gianni Ghiretti, nel suo editoriale sul Corriere del Ticino, sostiene che il modello dei 5 dipartimenti cantonali ticinesi, nato con la riforma del Lago d'Orta del 1991, oggi non rispecchia più la complessità della società e della macchina statale. Dopo quasi 40 anni le sfide pubbliche, spiega il vice direttore, sono diventate trasversali. Scuole, economia, sanità, mobilità, ambiente e digitalizzazione sono sempre più intrecciati.
13: Per questo, sostiene Righinetti, serve una revisione seria delle competenze dell'organizzazione del governo, non per interessi di partito o giochi di potere, ma per migliorare la governabilità. Righinetti avverte però che il rischio è alto, tutti dicono di voler la riforma finché non vengono toccati i privilegi e orticelli. La prossima legislatura, conclude, sarà decisiva, il cambiamento dovrà basarsi su metodo, analisi indipendenti e visione strategica, evitando il semplice risico politico.
14: Elezioni cantonali del 2027, la sinistra prova a fare fronte comune. L'alleanza tra Partito Socialista, Verdi e MPS appare sempre più concreta, scrive il Corriere del Ticino. Secondo le indiscrezioni, la lista per il Consiglio di Stato dovrebbe essere composta da 3 candidati socialisti, un verde e un rappresentante dell'MPS.
13: Fra i nomi certi figura la consigliera di Stato uscente Marina Carobbio Guscetti, mentre per l'MPS circola il nome del deputato Matteo Pronzini. Tuttavia non mancano le tensioni, una parte della PS bellinzonese non vede di buon occhio la presenza dell'MPS, anche per le critiche rivolte dal movimento all'esecutivo della capitale guidato dal sindaco socialista Mario Branda.
14: Riorganizzazione di FFS Cargo, il tema è stato affrontato durante un incontro tra i municipi del Mendrisiotto e Basso Ceresio, anche perché la metà dei 40 posti di lavoro che andranno persi saranno a Chiasso. Il sindaco Bruno Arrigoni.
1: Per quanto riguarda questo fattore dell'FFS Cargo, è di fare una lettera congiunta di rammarico per queste decisioni e puntualizzare anche altri aspetti, il fatto che il territorio si aspetta anche delle compensazioni in altre attività, così, in quanto noi spazio ne abbiamo, e speriamo così che questo possa venire.
15: C'è anche preoccupazione per il progetto che riguarda la stazione di Melide.
1: Ah, certamente, è stato dibattuto anche questo ieri. Melide ci sarà un terminale per i treni lunghi, quindi cosa vuol dire? Che questi treni sono soprattutto gli intercity che, ricordiamo, vanno da nord a sud e da ovest a est della Svizzera. Con un parcheggio possibile futuro a Melide vuol dire che non arriveranno più nel Mendrisiotto, no? Anche questo è un segnale molto negativo per la nostra popolazione.
13: Non è solo Berna a tenere sott'occhio le mosse del Ticino sulla tassa sulla salute per i vecchi frontalieri, a seguire con interesse le discussioni anche la Lombardia. Massimo Sertori, assessore ai rapporti con la Confederazione, ha criticato sul Corriere del Ticino l'idea del cantone di bloccare i ristorni come risposta preventiva alla misura. A suo dire il collegamento non ha senso perché la tassa sanitaria deriva da una legge nazionale italiana approvata dal Parlamento di Roma che le regioni devono semplicemente applicare.
14: Sertori ricorda che in passato, fino al 2000, contributi simili esistevano già e che chi sceglie la sanità italiana deve partecipare ai costi, proprio come chi lavora e vive in Italia. Il cantone vede invece la misura come una violazione dell'accordo fiscale tra Svizzera e Italia, secondo cui i vecchi frontalieri dovrebbero essere tassati solo in Svizzera. Da qui l'ipotesi di congelare i ristorni fiscali destinati all'Italia, una decisione che è attesa entro fine giugno.
13: E sul tema si è espresso ieri anche il Consiglio federale, rispondendo ad un'interpellanza del consigliere nazionale Lorenzo Quadri. Il governo ha chiarito che il Ticino non può trattenere nemmeno parzialmente i ristorni come compensazione per il nuovo contributo sanitario italiano.
14: Secondo Berna, una deduzione unilaterale dei ristorni violerebbe infatti gli accordi bilaterali sui frontalieri stipulati tra Svizzera e Italia. Allo stesso tempo, però, il Consiglio federale precisa che al momento non si può ancora parlare di una violazione italiana dell'accordo fiscale perché il contributo sanitario non è stato ancora concretamente applicato e nessun frontaliere lo sta materialmente pagando.
13: Il mondo economico e quello sindacale si spaccano sulle misure annunciate dal Consiglio federale per finanziare l'AVS, l'aumento dell'IVA, cercare di far lavorare le persone più a lungo ma su base volontaria. Infatti non vi sarà un innalzamento dell'età pensionabile fra il 2030 ed il 2040. Sentiamo il presidente dell'Unione Svizzera delle Arti e Mestieri, Fabio Regazzi.
16: Abbiamo, come USAM, espresso tutto il nostro scetticismo, per non dire contrarietà, con tutte queste proposte. Si tende a prelevare maggiori contributi dai dipendenti e anche dagli indipendenti, quindi a rincarare il costo del lavoro, cosa di cui non abbiamo assolutamente bisogno, soprattutto in un momento di difficoltà come questo. Queste proposte che menzionava lei, è medicina omeopatica, non affronta di petto quello che è uno dei temi centrali, cioè quello dell'aumento o dell'adeguamento dell'età di pensionamento, perché ci sarebbero i presupposti per farlo.
13: Questa invece è la posizione del segretario regionale di Unia, Gian Giorgio Gargantini.
17: Abbiamo recepito degli aspetti positivi, per esempio il fatto che non ci sia un innalzamento dell'età di pensionamento o gli sforzi fatti nel recupero di periodi contributivi. È una problematica importante, soprattutto per chi ha giustamente dei buchi lavorativi durante la carriera. È invece molto problematico la decisione di alzare l'età al di là della quale è possibile fare un pensionamento anticipato. Riteniamo che sia importante lasciare l'opzione di un prepensionamento a quelle lavoratrici e a quei lavoratori che decidessero di andare in questo senso. Non ha nessun senso obbligare a lavorare di più qualcuno che dovesse decidere di optare per un prepensionamento, e questo secondo noi è assolutamente la parte molto sbagliata di questo progetto.
14: La cronaca giudiziaria, l'inchiesta sui fatti di Cremontana, la procura indaga su un incendio avvenuto in un altro locale di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar teatro della tragedia di Capodanno. Secondo la RTS, il Ministero Pubblico Vallesano sta investigando su un rogo scoppiato nel 2024 alle Vieux Chalet à Lens.
13: Un precedente incarto su questo episodio si era concluso con l'archiviazione. Il caso non è stato riaperto in questa fase, ha spiegato la procuratrice generale vallesana Beatrice Piu. Non è prevista alcuna estensione delle indagini. Contattato dalla RTS, l'avvocato dei Moretti ha criticato la decisione della procura. Questi fatti, ha detto, sono già stati oggetto di un'indagine da parte delle autorità penali, le quali non hanno riscontrato alcuna violazione della legge.
14: Torniamo ora sulla morte di un 44enne avvenuta nel 2017 all'ingresso della discoteca Rotonda di Gordola. Secondo una nuova perizia ordinata dalla Corte d'Appello e Revisione Penale, il decesso non sarebbe dovuto a cause naturali, ma ai traumi subiti durante l'aggressione.
13: L'inchiesta, ricorda la RSI, riguarda un giovane già condannato in primo grado a 5 anni di carcere per aver colpito la vittima con un pugno alla nuca e una spallata, provocandone la morte. In secondo grado la pena era stata aumentata a 9 anni per omicidio intenzionale. Successivamente il Tribunale federale aveva la decisione, in quanto secondo i giudici era stata esclusa in modo arbitrario una super perizia che attribuiva la morte appunto a cause naturali.
14: Per questo il caso era stato rinviato per nuovi accertamenti. La nuova perizia però conferma ora la tesi dell'accusa. Il trauma subito all'ingresso della discoteca avrebbe causato il decesso, smentita quindi la versione della difesa secondo cui il giovane non avrebbe urtato la vittima.
13: Siamo in chiusura con gli esteri. Proseguono i colloqui indiretti fra Teheran e Washington con il Pakistan che funge da mediatore. Le parti si stanno attualmente scambiando messaggi e bozze di testo nel tentativo di stabilire un quadro per un accordo di pace. I leader Houthi in Yemen hanno dal canto loro ribadito il proprio pieno sostegno all'Iran, dichiarando che Israele può essere sconfitto nonostante la sua forza militare e l'alleanza con gli Stati Uniti. Il capo del Consiglio Politico Supremo dello Yemen ha inoltre sostenuto il diritto dell'Iran a controllare lo stretto di Hormuz e a impedirne l'utilizzo, ha detto, da parte degli avversari.
0: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. Infotraffico.
13: Rallentamenti sul piano di Magadino tra Cadenazzo verso Quartino, sulla 2 fra raccordo di Mendrisio e Melide in direzione nord, tra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Lamone, nella direzione opposta tra Gravesano e Manno.

0: Amici, ma voi tenete accesa Teleticino mentre ci ascoltate oppure no? Cioè, se siete in macchina, no. Ma magari in ufficio o casa. Avete un negozio, un ristorante, sì, un bar. Perché dietro le quinte regala delle grandi emozioni. Noi poi tentiamo sempre di tenere la telecamera accesa e non farvi vedere il drone, perché proprio quando non sei ripreso succede il meglio. Allora, ho notato ormai, io e Maxi siamo diventati amici, siamo, ci conosciamo bene bene ormai da settembre,
1: da settembre.
0: Sì. Ho notato la sua dinamica, lui porta la colazione qua, in caso non l'aveste ancora sentito, perché ogni tanto si intrasente che sta smangiucchiando l'ultimo pezzettino. Però no,
1: in maniera... non riesco a fare colazione prima.
0: No, lo so.
1: E il dopo è troppo lungo, alle 10 sono già morto di fame.
0: Esatto. Insomma, lui prepara tutta la... è un bicchiere fatto apposta con un coperchio.
1: Sì.
0: Il suo cucchiaio di plastica porta dietro. Però puntualmente, almeno, ma almeno due volte a settimana, si sporca ogni volta. No, aspetta, no!
1: Ma poi con lo yogurt
0: si macchia, è certo.
1: E niente, è indelebile.
0: Cioè, o hai una maglietta bianca o è finita.
1: Adesso c'ho sta chiazza.
0: Sì, la chiazza.
1: Che barba.
0: Sì. Mm. E mi ha detto, però sai Marghe, in realtà ormai sono abituato perché sono così da sempre.
1: Sì, a casa ad esempio, i due ragazzi piccoli prendono in giro me, perché loro non si sporcano se non la bocca, perché sai ragazzi così, però mi prendono in giro perché io mi macchio, cade sempre qualcosa sulla maglietta.
0: Quindi io direi, siccome abbiamo un'oretta libera insieme prima che arrivi l'oroscopo del weekend, no? Io dico, cosa facciamo? Ce la teniamo lì oppure lanciamo il sondaggio del giorno?
1: Questi anni 90.
0: Signore e signori,
1: sì.
0: Quella volta in cui vi hanno macchiati, vi hanno macchiate, o avete macchiato qualcun altro, ma ovviamente in quelle situazioni dove no, dai, io non me lo merito. Esempio, ero a una serata, era tanti anni fa, un compleanno, ma neanche alla fine, che dici tanto poi vanno a casa tutti, all'inizio, e neanche un prosecco, avevo un cocktail di quelli ipercolorati.
1: Colorati, sì.
0: Cioè, che peggio, no, forse di peggio c'è solo il vino rosso.
1: Sì, quello.
0: Perché quello proprio c'ha, vabbè. Dai, vai in giro nuda che è meglio. Sto camminando, me l'avevano appena consegnato, inciampo sui miei tacchi, volo. Nel frattempo, mentre volo, mi aggrappo qualcuno, al quale ovviamente verso tutto il cocktail.
1: Cosa fai? Non rovini la serata anche a lui?
0: Camicia bianca. Oltretutto non single. Cioè, sai che dici, la usi come scusa per... no. E la fidanzata non l'ha apprezzato.
1: Non l'ha apprezzato. Io invece ho questo ricordo.
0: Vai!
1: Indelebile. Avevo un concerto a Bologna.
0: Indelebile come la macchia.
1: Tra l'altro, come forse la manifestazione si chiama proprio indelebile.
0: Ah.
1: Bologna, concerto, ancora facevi i concerti.
0: Sì?
1: Bologna, durante il giorno a me piaceva arrivare presto, non tanto per il sound check, cioè provare il microfono, ma per vedere la città in cui suonavi. E Bologna è una città comunque piacevole.
0: Certo, io a me piace molto.
1: Spasseggio per il centro,
0: sì?
1: E chi conosce
0: sotto
1: Bologna?
0: I portici.
1: Sotto i portici,
0: sì,
1: dove c'è anche del ciottolato, vabbè.
0: Sì, sì, certo.
1: Sta bambina, e mi fermo a bambina, ma ho pensato dell'altro. Sta bambina, col gelato in mano, due palline classiche, vaniglia, cioccolato, inciampa in uno dei ciotolazzi e tipo Superman mette il gelato,
0: no,
1: tipo come per volare, e il gelato me lo spantegana, no, sulla camicia, avevo lì la camicia.
0: Oh no.
1: Solo che io ingenuamente, stupidamente, anzi, non avevo portato il cambio.
0: No.
1: No, avevo quella camicia lì anche per la sera.
0: Bene, oh,
1: ho sbagliato, non avevo il cambio. Quindi ho fatto, sono uscito, tutti hanno visto la chiazza.
0: Ma aspetta, ma quando è successo? Cosa hai fatto? Appena successo?
1: Allora, i pensieri sono stati inenarrabili.
0: Sì, sì.
1: Infatti mi fermo a sta bambina, ok? Ma poi ho detto, ma... E la mamma, oddio! E tu dici,
0: signora, davvero non si preoccupi, non è successo niente.
1: Guardi, non le strappo le braccia perché veramente non si può fare, ma il pensiero, no, beh, niente, ma lì cosa fai?
0: Sono bambini, certo.
1: Sono ragazzi. La sera, mi ricordo, è stata un'uscita abbastanza interessante del live, perché sono uscito, ho fatto il primo pezzo, ma vedevo che la gente non mi guardava in faccia.
0: Oh no!
1: Ma guardava la chiazza.
0: Oh no!
1: Quindi tra un pezzo e l'altro mi sono fermato e ho detto, ragazzi, non è che sono uno sporcaccione, ho raccontato la storia ed è diventata un po' la barzelletta
0: del live. Ah, Ok.
1: Me la sono giocata.
0: Senti, allora, mentre ci fate sapere allo 079-449-9537 quella volta che, cavolo, vi siete macchiati ma non era proprio il momento, o avete sporcato qualcuno accidentalmente, ok? Vogliamo l'aneddoto. Ci fai una promessa? Mm. Un concerto qua in Ticino lo fai?
1: Ma quando mai?
0: Dai, ma una
1: basta.
0: Sera.
1: Ho appeso il microfono al chiodo.
0: Ma veniamo tutti, se ti garantiamo come i messaggi per gli anni 90 che siamo almeno in 300. Ci fai un concerto? Non ho mai visto un tuo concerto, scusa, io me lo merito.
1: Vai su YouTube e lo trovo. Sai quelle risposte orribili?
0: Vabbè, te l'ho lanciata lì, ma adesso gli ascoltatori tutti i giorni ti martelleranno di messaggi finché esausto, spossato e stravolto,
1: devastato,
0: sarai obbligato a dire di sì.
1: Vedremo, vedremo.
0: Ecco.
1: Il tempo dirà.
0: Sì, il tempo dirà, il tempo ci racconterà anche

0: Ciao Marghe, ciao Maxi.
1: Ciao.
0: Io mi ricordo il primo anno di apprendistato, la prima uscita tra apprendisti per fare team building. C'era anche il nostro formatore. Eravamo andati in montagna, abbiamo fatto il pranzo e la giornata.
1: Sì.
0: E il formatore a un certo punto mi fa: mi puoi passare per favore l'acqua? E faccio sì sì, e passo, riempio il bicchiere, perdo la bottiglia per terra, cioè sul tavolo, e ho rovesciato l'acqua addosso al mio formatore.
1: No.
0: Una delle prime uscite
1: No.
0: tra apprendisti. Oh. Per fortuna era solo acqua.
1: Posso dirti che bravo, ottima interpretazione. Per fortuna, tesoro, era solo acqua. Se fosse stato vino rosso non saremmo stati qua a raccontarlo. Andiamo avanti.
2: Certo che come prima uscita. Aspetta, scusa.
3: A me è capitata assurdamente la birra. Mi hanno versato praticamente un bicchiere di birra addosso.
4: Perché?
3: E ovviamente non è che profumavo di...
1: certo,
4: di niente. Dopo...
1: La birra...
3: Mi hanno fermato a un posto di blocco, mi hanno chiesto il test dell'alcol. Cioè, guardate che puzzo di birra, perché me l'hanno rovesciata addosso?
1: Piango.
3: E ovviamente dopo ero dentro dei parametri, però non vi dico la gag, è troppo forte.
1: Eh sì, non t'han creduto all'inizio.
3: Sopra.
1: Certo, anche perché la birra da bere è buonissima, bella fredda,
4: malodore,
1: chiara. Ma quando ti rimane addosso... Puzzicchia di clochard.
4: Sì, sì, è una puzza brutta.
1: Raga, devo... No, Max, tienili lì. Ragazzi, abbiamo ancora un sacco di audio super carini. 079. Non è vero, non li abbiamo ascoltati, ma immagino siano super carini.
4: Ma perché menti?
1: E vabbè, perché sono amici nostri, secondo me sono carini. 079 449 9537, vado in pub, altrimenti questa baracca chi la manda avanti e vi ascoltiamo.
5: Ci sono la Marghe e Maxi B, gli amici in affitto, solo su Radio 3.
6: Anche perché le altre radio non li hanno voluti.
7: Prezzi da gol! Ora da Conforama, fino a 500 franchi di sconto immediato. E ancora meglio, se la Svizzera è campione, il 19 luglio 5.500 TV rimborsate al 100%. Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
8: Tesoro, che fai?
9: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
8: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
9: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
8: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
9: Non vedo l'ora di partire!
8: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
10: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day, pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari. Navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato.
11: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
12: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
13: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni stile con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropulitrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore stile. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.

0: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Allora, anni fa Luino, uscita con l'amico,
2: sì,
0: uno che praticamente quando muove le mani devi un po' schivarlo perché
1: gesticola,
0: cioè parla proprio tanto con i movimenti,
2: sì,
0: del corpo,
1: sì.
0: Incontriamo la mia collega con suo marito.
2: Oh, yeah. No.
0: Tutti vestiti di lino bianchi. Dai, beviamo qualcosa insieme. Ci sediamo, bottiglia di rosso.
2: No,
1: lino bianco.
0: Il mio amico Cri inizia a muovere le mani, fa, è partita la bottiglia di rosso, praticamente sembravano due dalmata, missione bianca e rossa.
2: No,
0: meno male, l'hanno presa a sorridere e vabbè, ancora oggi è una barzelletta.
2: Amici, ciao tesoro, non il dalmata, sapete chi?
1: Che?
2: La pimpa.
1: La pimpa, è vero, perché è bianca e rossa.
2: Eh sì,
1: è vero, hai ragione.
2: Con una specie di morbillo.
1: Poi?
2: Sì.
1: Niente, rompa.
3: Vestita da sera. Da sera, da fine pomeriggio. Elegantissima.
1: Da gara.
2: Da gnocca.
3: Con i sandali, con il tacco altissimo. Sotto i portici di Locarno. Mi prendo un gelato, un soft ice.
1: Mai fare un gelato.
3: Ero così concentrata a che il gelato non mi macchiasse il vestito.
1: Che
3: ho messo un piede,
2: no,
3: in una cacca di un cane.
2: No!
3: Abbastanza molle.
2: No, no,
3: andare a casa.
2: Toro, grazie per la recensione anche delle feci del cane.
1: Ma senza molle.
2: Ma feci nel senso di passato remoto, eh?
1: Sì, sì, sì. Una volta.
2: Io feci.
1: Tra l'altro col sandalo.
2: Sì.
1: Il mollicchio.
2: Oh, zitto. E magari fai parte di quelli, perché succede che hanno il mignolo un po' più esterno.
1: No.
2: Che si aggrappa al sandalo.
1: Però se hai il mignolo esterno te lo meriti.
2: Dai, stupido. Vai, vai. Sì, dai. Che stupido.
4: Io sono ancora viva. Ma è capitato anche a me il vino rosso su camicia bianca a uno che non conoscevo.
2: No.
4: E da lì lo incontravo ovunque.
2: No, è beh così, raga.
1: Ma non è
2: così.
1: Non
2: il
1: è
2: karma,
1: caso.
2: Il karma vuole proprio servirtela ogni giorno per ricordarti qualcosa.
1: Secondo me il tipo ha cominciato a stalkerarla, tra virgolette,
2: certo,
1: facendo di capire adesso me la paghi. Sentiamo.
2: Sì, sì.
5: Ragazzi.
2: Oh.
5: Il mio aneddoto di quando ho sporcato qualcuno.
2: Scusa, pausa. Siamo sta facendo il caffè?
1: No, no, secondo me sta segando qualcuno.
2: Torna indietro, secondo me sta facendo il caffè.
1: No, il marito sta segando qualcuno. Lo stanno mettendo a pezzi in una scatola.
2: Ah, sentiamo.
5: Ragazzi, il mio aneddoto di quando ho sporcato qualcuno.
1: Siamo ti dico anche la marca del caffè. Dolce Gusto.
2: Ma cioè, intensità 9?
1: Intensità 9?
2: Sì,
1: sì, sì, non
2: sì,
1: è quelli.
2: Sì, sì, sì, sì, ho sentito avanti subito.
5: Siamo al mare, io, mio marito, mia figlia.
1: Sì.
5: Ristorante di pesce. Naturalmente, io voglio fare la raffinata e quindi mi ordino un bel piatto di spaghetti.
2: Caffè pronto?
5: Scoglio. Naturalmente, ci sono solo di pomodoro.
1: Aspetta, aspetta, che non riesco a ascoltare.
2: E neanche io, perché ho sentito che ha tirato fuori,
1: no,
2: i piattini.
1: Ma perché sto pensando, non è che si macchia mentre ci parla? Sì. Non riesco a sentirla.
2: Allora,
1: sai che non ho capito cosa che
2: hai
1: detto?
2: No,
1: sì, certo, buonanotte ai suonatori. Senti,
5: ristorante di pesce.
1: Okay.
2: Ah, sì.
5: Naturalmente io voglio fare
1: la raffinata
5: e quindi mi ordino un bel piatto di spaghetti allo scoglio. Naturalmente
1: finito
5: ci sono su di pomodoro,
1: sì,
5: gamberi,
2: sì,
5: tutto,
2: sì,
5: quanto,
2: sì.
1: Scoglio,
5: faccio per sgusciare un gambero. Ah, devo sottolineare che mio marito aveva una maglietta bellissima bianca immacolata, era bello come il sole.
2: Immacolata.
5: A un certo punto faccio per sgusciare un gambero, mi parte,
2: no,
5: alla mia sinistra. Tutto,
2: no,
5: sulla maglietta bianca è diventato come uno schizzo di sangue.
2: Beh, tutto artistico.
5: Si è girato.
2: Io,
5: se avessi potuto in quel momento, avrei fatto un buco e sarei uscita in Cina. Mio marito, con nonchalance, amore, non fa niente. Un grande.
2: Che carino, bravo, bravo.
1: Uno
2: bravo
1: di noi, bravo, bravo.
2: Scusami, qua c'è scritto, ragazzi, eravamo a Disneyland Paris. Una sera di marzo mia figlia mi butta addosso l'acqua gelida, non vi dico il freddo che stavo patendo, battevo i denti. Morale della favola, ho dovuto comprare una tuta di Minnie per la modica cifra di 80 euro. E sì, perché poi lì se ne approfittano, cioè o lì.
1: È come in aeroporto,
2: certo,
1: vuoi? Questo è l'ultimo stadio. Allora, sentiamo. Sì.
6: Proprio. Buongiorno a tutti.
1: Giorno.
6: Io invece, al contrario, vi racconto una piccola storia di un innaffiamento evitato. Perché eravamo a sciare, eravamo sulla terrazza del ristorante.
1: Sì.
6: Uno del gruppo dice: vado a prendere da bere, esce con 6 birre sul vassoio, con gli scarponi sul pavimento bagnato della terrazza.
1: Ciao.
6: Prende uno scivolone all'ultimo gradino, va in terra, ma miracolosamente riesce a tenere in piedi il vassoio con le birre senza rovesciarne più che qualche goccia.
1: Ma chi è?
6: È tuttora il nostro mito.
2: Beh.
6: E questo ha evitato che ci innaffiasse tutto con la birra.
1: Ma neanche all'Oktoberfest.
2: No, no, ma
1: certe robe. Bravissimo.
2: Ma neanche al Cirque du Soleil, posso dirti. Andiamo avanti.
7: Mio figlio, quando era piccolino, era seduto dietro nel seggiolino in auto e ha vomitato in testa a mio marito.
2: No, scusa, aspetta.
1: Aspetta. Certe storie.
2: Oh,
1: dai.
2: Torno indietro. Pensa se capitasse a me col capello appena lavato con la pioggia. No, perché poi, scusatemi, l'odore del vomito.
1: Cosa? Sa di birra.
2: No. E la birra
1: sa di odore.
2: No, raga, è quell'odore cattivo proprio. È cattivo nel senso proprio di attitude, perché ti entra nel naso e non se ne va.
1: Non se ne va per
2: non se
1: giorni.
2: Ne va, ma non se ne va.
1: È vero. Allora, sentiamo bene.
7: E ha vomitato in testa a mio marito davanti poco prima della dogana. Giunti in dogana, mio marito ha passato il finestrino.
1: Odore.
7: E il doganiere l'ha visto con tutta la pastina in testa. È stato proprio una meraviglia.
1: Oh, dichiara? Beh, un chilo di pastiglia, niente di più. Carne? No, no.
2: Sono
1: era
2: pastiglia.
1: Proprio, era liscia.
2: Oddio, ma poi io mi immagino la faccia ormai rassegnata di tuo marito mentre passa a fine sino.
1: E l'altro.
2: Va bene, vada, vada.
1: Chiuda, chiuda. Posso? Chiuda, prego, chiuda.
2: Oh, che odore, chiuda. Dai,
1: l'ultimo.
2: Dai. Ma che bei messaggi che state mandando,
8: Buongiorno ragazzi.
1: Quella.
8: Ma quando viene proiettata sulla tua bellissima camicia bianca, non cibi, non bevande, ma direttamente la dentiera del nonno.
2: No, no.
8: Quello ricordo che ti porterai via per tutta la vita. Ciao a tutti da Stefano.
2: Ciao. Ciao, che simpatico Stefano.
1: Più che altro è il nonno, come l'ha presa?
2: Boh.
1: Perché comunque quando ti parte la dentiera, dai, non è bello.
2: Dai, dai, un altro ancora, un altro ancora.
1: Un altro ancora.
2: Sì.
1: Bene. Vado. Ma perché non parte?
9: Buongiorno Marghi, buongiorno Max.
2: Ciao tesoro.
9: Invece a me è capitato che un paio di anni fa al mare, quindi in vacanza, organizziamo con degli amici di andare a cena, andiamo a cena tutto quanto. Allora, io e la mia amica e mio marito prendiamo un bel vassoione di spaghetti alla pescatore,
2: buoni,
9: pesciolini sopra, cozze,
2: certo.
9: Il marito della mia amica non mangia pesce e quindi ordina una pizza. Quando arrivano questi spaghetti, io mi metto gli spaghetti nel piatto, come prendo la prima forchettata, mi parte una cozza, vola nel piatto del mio amico
1: sulla pizza.
9: E il pomodoro, tchaf, gli schizza tutta la maglia. E ancora adesso ridiamo quando andiamo a cena, perché mi dice sempre: attenzione a non far volare le cozze.
2: Ragazzi, però lì è un po' alla Final Destination, cioè io sono convinta che sia tutto scritto, no? Quindi se una cosa deve succedere, succede, succede per un motivo. Cioè quella camicia, quella maglietta andava sporcata, e se non fosse stato grazie alla tua cozza, sarebbe successo con qualcun altro.
1: Infatti.
2: Ma sicuro.
1: Secondo te la nostra ascoltatrice era torinese?
2: Secondo me sì. Allora magari ci vediamo stasera che sono a Torino.
1: Solo limone?
2: Sì.
1: Ma vuoi solo limone?
2: Zona Vanchiglia.
1: Ah, Vanchiglia?
2: Sì, mi piace tanto. Che ma io bella. Amo Torino, sì, sì.

0: invito gli amici per un aperitivo nella nostra nuova casa.
1: Sì.
2: Brava, bello.
0: Inaugurazione.
2: Sì.
0: I nostri amici hanno un bimbo di, avrà avuto 2 anni. Divano bianco.
3: No.
2: Bianco nuovo.
0: Divani quelli belli. No. Quelli, un po' anche costosetti, diciamo.
2: Sì, diciamo, no, diciamolo, meniamocelo.
0: Sul tavolino il pomodorino Cherry.
3: No, no.
0: In bocca al bimbo, no, di 2 anni.
2: Lo sputa, no, lo sputa, lo sputa.
0: Lo schiaccia con i suoi dentini.
3: No.
0: E dove schizza?
2: Vabbè.
0: Sul divano bianco.
3: No.
2: E ricostiamo. Voleva morire.
3: No, però.
2: Costosetto, eh?
3: Tu non ti meriti dei vicini così.
2: No.
3: Cioè, vedi il divano bianco, appena. Senti, il bambino gli fai mangiare una patata e cara grazia.
2: Ma poi, scusa, tutti i bambini a quell'età sono sdentati, questo c'ha già tutti i denti. Ma cos'è?
3: Andiamo avanti, forza.
2: Franco denti? Non credo. Andiamo avanti.
4: Ciao, io a fare benzina. Avrò avuto 7-8 anni, ho voluto fare io. E ovviamente ho continuato a far andare l'erogatore quando il pieno
2: era, cioè, già.
3: No.
4: Sì. Era già pieno.
3: Oh no.
4: Ergo, spesa al giumbo di Canobbio, che sapevo praticamente di.
2: Tutta benzinata.
3: Che poi a me l'odore della benzina piace tantissimo.
2: Ma sei una di quelle che.
3: Ah,
2: odora.
3: Come mi piace. Il diesel, no, la benzina.
5: È un diesel?
2: Cioè, sì.
3: No, con
2: macchina.
3: Quel che costa ultimamente, cioè, potrebbero fare anche profumo,
2: sì,
3: alla benzina, eh.
2: Sentiamo.
6: Io ragazzina, con i primi risparmi del primo lavoretto, mi compro le Superga bianche.
3: Che giusta!
6: Che devono rimanere immacolate.
3: Brava!
6: Vado a cena da mio fratello e mi rovescia la bottiglia di rosso sopra,
3: no,
6: le scarpe nuove.
3: No!
6: Tutti quei piccoli risparmi sudati, penso di non averlo ancora
3: digerita.
6: Adesso a distanza di, penso, 18 anni.
2: Caro fratello.
6: Comunque, da quel giorno io ho imparato da mio fratello, quando c'è mio fratello in giro, ci si veste
2: nero.
6: Male, malissimo.
3: Ci si veste di MRDA.
6: Senza che rovesci qualcosa.
3: Sì.
6: Ancora devo farlo,
3: sì.
6: Però che si fa? Lo si ama.
2: Beh, brava.
3: Oh, che carina.
2: Questo è giusto.
3: Senti,
2: brava.
3: Raga, abbiamo ancora un botto di audio, ma devo andare in pubblicità. Lo sapete che c'è questo mostro che mi si mette dietro la schiena durante la mattina, mi fa tic tic sulla spalla e mi dice: devi andare in pubblicità, sennò ti licenziano. Vado e torno.
7: Hey! Amici in affitto. La trasmissione del mattino su Radio 3i con la Marghe e Maxi B. Accontentatevi, quelli bravi erano già occupati.
8: Lunedì di Pentecoste le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
9: Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz, Civic e Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, da Vesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch. La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
10: Oh, happy day!
11: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister.
12: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
13: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
14: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino.
1: Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: sul DAB, FM e streaming.
1: Ciao Marghe, ciao Maxi. Allora, già che la Marghe va a Torino stasera, mettete una dei Subsonica in onore di Torino. Ciao.
2: Solo limone.
3: Signore e signori, è ufficiale. Sulle frequenze di Radio 3.
2: Chi c'è?
3: I Subsonica.
2: Eccoli qua.
3: Questa è Veleno.
2: Uno dei gruppi più fighi della storia.
3: Da guardare rigorosamente live.
2: Assolutamente.
3: Perché rendono e come?

0: prestato la voce a Robert De Niro, ha prestato la voce ad Al Pacino, ha prestato la voce ai più grandi attori del mondo. Si chiama Ferruccio Amendola, per noi si chiama Luca, e ci dice questo. Sentiamo.
1: Allora, nota trattoria di Milano, frequentata da turisti, eccetera. Io e mia moglie prendiamo tagliolini all'astice.
2: Tagliolini all'astice.
1: Mangiati i tagliolini, arriva il momento di spaccare le chele dell'astice.
2: Bello.
1: Mia moglie, che non l'aveva mai fatto, prende l'attrezzo apposta, schiaccia la chela dell'astice che improvvisamente
2: esplode,
1: colla, vola sull'altro tavolo,
2: no,
1: fianco a noi, i giapponesi, colpisce 3 o 4 bicchieri schizzando con una lama rotante un sugo su tutti i giapponesi. Volevo sparire.
0: Che poi non è romanzato, è vero, è
2: raga,
0: tutto vero.
2: Sono, no, è tutto vero, perché è un nostro amico, lavora qui nella parte della continuità, meraviglioso. Scusami, però veramente a volte accadono quelle robe alla Final Destination dove
0: piripiripiripi
2: e lo segui perché sai, cioè,
0: ten. Dici, ma perché?
2: No, andiamo avanti.
3: Un po' di anni fa ufficio mega galattico appena ristrutturato, sala riunioni con un tavolo in vetro da 18 posti,
2: no,
3: circa 18 poltrone in pelle bianca,
2: no,
3: tutto di design. Arrivano i clienti con un bambino,
0: non lo fare,
3: ti metti in attesa 10 minuti,
0: sì.
3: Entri lì e cosa trovi? Una poltrona tutta scritta in penna blu.
2: No.
0: Beh, ma lì sono,
2: però,
0: i genitori,
2: fermi.
0: Dai, non è bambino.
2: No, lì sono caffoni i genitori, dai, che non tengono. No, dai, già porti il figlio al colloquio e cavolo, dai un occhio. Ragazzi, no, dobbiamo andare. Io temevo mi dicessi che si era rotto il tavolone di cristallo.
0: Cioè, tipo il bambino saltava.
2: Sì, perché
0: tipo
2: una mia amica, prima cena a casa con la suocera, fa no, ha detto dai, volevo rendermi utile, dare una mano, passa il vaso, io lo prendo io. Mezzo inciampa per non prendere dentro la coda del cane, appoggia male il tallone, aspetta, insomma, va all'indietro e crolla
0: sul tavolo,
2: con la schiena sul tavolino. Sapete quelli basti tutti in vetro per tenere le tazzine,
0: che si spezza ovviamente.
2: Resh. Cioè, e l'ho detto, ma scusami, ma non ti sei fatta malissimo? Fa, oh, io non mi sono fatta niente, in compenso il tavolino. Mi fa, poi oltretutto tutti che mi guardavano, sei tipo la balena arenata, cioè non oddio poverina,
0: l'aiuto,
2: ti guardano perché pensano quanto ci era costato questo tavolino.
0: Sì,
2: ricordamelo.
0: Tra l'altro, sta balena perché è atterrata sul mio tavolino? No, così,
2: oddio.
4: Come stai? Che diventa questa sera? Cosa fai? Che diventa? Le spegniamo il cielo.

0: Volevate un duo scoppiettante? Esplosivo? E purtroppo no. Abbiamo trovato solo loro, La Marg e Maxi B. Amici in affitto su Radio 3.
1: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savosa.
2: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
3: Nessun programma questo sabato? Vieni da IKEA. Regaliamo ai nostri soci IKEA Family una carta regalo IKEA del valore di 50 franchi per ogni 250 franchi d'acquisto. Vieni a trovarci e approfittane.
4: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9530. Hashtag giornata della buona azione.
5: Questa settimana alla Migros 20% sulla lombata di agnello Migros 100 grammi a soli 2,95. Scopri di più su migros.ch.
6: Amag Ticino presenta
7: premio permuta, massima valutazione dell'usato.
6: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
8: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
9: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Shop like a Fox!
11: Stanco delle solite pareti?
12: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
11: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
12: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
11: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
13: Cassoni Color.
12: Coloriamo i tuoi sogni.
14: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
15: Tra un minuto sono le 9. Buongiorno.
0: Ticino News.
16: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Non è solo Berna a tenere sott'occhio le mosse del Ticino sulla tassa sulla salute per i vecchi frontalieri. A seguire con interesse le discussioni è anche la Lombardia. Alessandro Cocca.
17: Massimo Sartori, assessore ai rapporti con la Confederazione, ha criticato sul Corriere del Ticino l'idea del cantone di bloccare i ristorni come risposta preventiva alla misura. A suo dire il collegamento non ha senso perché la tassa sanitaria deriva da una legge nazionale italiana approvata dal Parlamento di Roma che le regioni devono semplicemente applicare. Sartori ricorda che in passato, fino al 2000, contributi simili esistevano già e chi sceglie la sanità italiana deve partecipare ai costi, proprio come chi vive e lavora in Italia. Il cantone vede invece la misura come una violazione dell'accordo fiscale tra Svizzera e Italia, secondo cui i vecchi frontalieri dovrebbero essere tassati solo in Svizzera. Da qui l'ipotesi di congelare i ristorni, una decisione attesa entro fine giugno. Sul tema si è espresso ieri anche il Consiglio federale, chiarendo che il Ticino non può trattenere nemmeno parzialmente i ristorni come compensazione per il nuovo contributo sanitario italiano. Secondo Berna, una deduzione unilaterale dei ristorni violerebbe infatti gli accordi bilaterali sui frontalieri. Allo stesso tempo però precisa che al momento non si può ancora parlare di una violazione italiana perché il contributo sanitario non è stato concretamente applicato, nessun frontaliere lo sta materialmente pagando.
16: Andiamo a Berna perché oggi la consigliera nazionale Greta Gysin sarà con tutta probabilità eletta presidente del gruppo parlamentare dei Verdi. Allo scadere del termine per inoltrare le candidature, la ticinese era l'unica candidata in corsa. Negli ultimi 6 anni è stata vicepresidente del gruppo parlamentare. E ora parliamo delle imprese ticinesi che devono far fronte a diverse sfide: l'instabilità geopolitica, i dazi, la carenza di manodopera e il Francoforte. Ma all'assemblea generale di Haiti si è parlato anche di sviluppi tecnologici e di intelligenza artificiale. Il direttore Stefano Modenini.
18: Ma la tecnologia è una sfida perché si tratta di un tipo di tecnologia dirompente rispetto a quelle del passato, e inoltre noi abbiamo un tessuto di piccole e medie imprese, quindi con una difficoltà maggiore ad accedere alla tecnologia, perché la tecnologia costa. Quindi le sfide sono più di una, e qui c'è bisogno anche di una collaborazione tra per esempio lo Stato e l'economia, perché gli investimenti necessari sono veramente ingenti. Bisogna rendersi conto che per fare fronte sia ai cambiamenti di società e tecnologici, sia alle incertezze legate ai conflitti, al posizionamento geopolitico differente, non possiamo fare altro che collaborare. Quindi collaborare tra imprese, collaborare nella società, cittadini e imprese, ma collaborare anche tra lo Stato e l'economia. Senza di questa collaborazione posso immaginare che il futuro sia più negativo di quello che potrebbe essere.
16: Scendono gli operatori culturali in Svizzera. Il loro numero nel 2025 è diminuito del 4,8% rispetto al 2024, un calo paragonabile a quello registrato durante il coronavirus. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica, negli ultimi 2 anni è stata rilevata una progressione leggermente rallentata della manodopera nell'economia totale, dopo una forte crescita avvenuta subito dopo la pandemia.
19: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
20: L'infotraffico.
16: Rallentamenti sul piano di Magadino tra Cadenazzo verso Contone, e ancora in autostrada tra il raccordo di Mendrisio e la galleria di San Nicolao in direzione nord. Infine sulla 2 tra Vasse nel portale nord della galleria del San Gottardo ci sono code di 2 km in direzione del Ticino, con ritardi di circa 20 minuti.
19: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
20: Previsioni del tempo.
16: Oggi soleggiato con basse quote, temperatura massima sui 28 gradi. La

Dulcis in fondo a questa puntata. Arriva lui, splendido, splendente, direttamente dalle stelle, sulle frequenze, nelle frequenze, di fianco alle frequenze.

0: di Radio 3. Sui social lo trovate come chiocciola Astromarco. Per noi è semplicemente un supereroe. No?
1: Ma sì, sì, pensavo che lui entrasse no. A gamba tesa. Ciao Marco, buongiorno.
2: Ciao, sono alle tue spalle, non mi vedi.
0: È alle tue spalle.
2: Buongiorno.
0: È invisibile, buongiorno. Come supereroe, capisci?
1: Lui ha un cognome che per me evoca ricordi altalenanti.
0: Perché?
1: Perché è uno dei miei professori, che qua in Ticino chiamiamo i Sori,
0: sì?
1: Di matematica, aveva lo stesso cognome.
0: Davvero?
1: Sì. Sì,
0: ma
1: sì.
0: Non era un parente di Marco Girosa e per caso adesso il karma ha voluto... Ah.
1: No, non credo almeno. No, non lo so.
0: Un tuo vecchio parente è insegnante di matematica?
2: No, anche se devo dire che gli antichissimi astrologi certamente insegnavano astrologia, matematica e geometria, perché è la stessa cosa. Quindi può darsi che sia un antenato reincarnato.
0: Tutto torna.
2: Questo sì.
1: Ho capito. Quindi...
0: Allora, qui si ride, si scherza, ma finché non lanciamo la sigla non succederà nulla. Vado?
1: Metti la 1622,5.
0: Sì, metto sempre quella che piace a me. Dai. Ce n'è una nuova, scusa.
1: Te l'ho detto, ti ho detto anche il numero. Oh yeah, baby. All right.
0: Hey yeah.
1: Oh sì. Fammelo sentire, dai.
0: Su Radio 3.
1: Vai.
0: Sì. Tutto il Ticino.
1: Senti che flow. Tra l'altro,
0: che flow.
1: Volevo ringraziare mio cugino Gerosa che accanta proprio questo pezzo, un maschione grande.
0: Allora, i segni come affronteranno questo weekend, come lo vivranno?
1: Niente, non ce la fa.
0: Lo scopriamo insieme al nostro astro Marco. Andiamo!
2: Andiamo e partiamo dall'Ariete. Anzi, premessa, la luna di questo weekend, che a noi interessa sempre, la luna del weekend, è una luna che si muove tra il Leone e la Vergine, segni di grande responsabilità e perfezionismo, che saranno anche dei segni che staranno un po' più in sintonia degli altri con il cielo, sicuramente, per cui Leone e Vergine già sono avvantaggiati, ma devo dire, partendo dall'Ariete, anche l'Ariete è uno di quei segni che funziona molto bene, ci sono tanti contatti, tante nuove iniziative che stanno partendo per l'Ariete, qualche piccolo difettino nelle relazioni che iniziano ad essere un pochino pesanti, e quindi cosa succede? Che l'Ariete si infiamma, si accende, non è uno di quei segni che si tira indietro, che sbuffa, ma anzi attacca, accende, a volte sbaglia e brucia anche la camicetta di quello che ha di fianco, per cui occhio ad attizzare troppo il fuoco, perché se andate avanti invece con i vostri pensieri non è male, per cui io non mi soffermerei troppo sul dettaglio e curate bene le relazioni, mi raccomando.
0: Ok. Andata, Ariete.
2: Parliamo del Toro.
0: Sì. Sì.
2: Parliamo invece del Toro, ecco, che invece è un segno che adesso si può proprio rilassare. Questa è proprio una dimensione, ecco, per restare sul tema, questa è una dimensione pasta asciutta per il Toro. C'è una settimana di quelle dove potete tranquillamente sedervi, stile Alberto Sordi, e senza neanche il tovagliolo sulla camicia.
0: Ah, potete sporcarvi, dire, giusto per stare in tema. Sì, fregatevene.
1: Mette magno.
2: Sì, assolutamente, quindi siate proprio così liberi, semplici, genuini, perché questa sarà la settimana come una pasta al pomodoro. Cosa vuol dire? Vuol dire che i baci sono semplici, naturali, arrivano, vuol dire che il lavoro funziona liscio, tranquillo, sì, vuol dire che ogni giornata è una sorsata d'acqua, quindi il Toro, devo dire, molto molto molto positivo. Gemelli, ecco, il Gemelli invece è uno di quei segni che ha voglia di scherzare. Per cui questo è proprio un momento in cui il Gemelli ha il cervello che funziona a 350 all'ora, per cui pieno di stimoli, pieno di novità, abbastanza imprendibile, con la risposta pronta, che però ha un po' questa verve di mettere un po' di pepe, non nel taschino, ma di mettere un po' di pepe nella vita.
0: Ci sta.
2: Attenzione, perché se avete a che fare col Gemelli, non chiudetemeli troppo, perché questo è un Gemelli che ha voglia un po' di fuggire, di scappar via, di prendersi una boccata d'aria, di fare qualcosa di nuovo.
1: Non aprite quella porta.
0: Sì, non aprite quel pepe.

0: li passate con un cancrino, con una cancrina, vi dirà andiamo a mangiare il gelato. Volete conquistare un cancro? Portatelo a mangiare il gelatino, portatelo alla colazione con quei bignè che sono pieni di panna montata. Questo il cancro piace tantissimo, e devo dire che ce ne saranno in abbondanza, perché questa settimana piena di pianeti, devo dire strepitosi, con un Giove che fa benissimo e va bene anche per tutte le decadi, devo dire. Quindi sia quelli nati a giugno che quelli nati a luglio, cancro è uno di quei segni che può portare a casa, devo dire, anche dei grandi risultati, anche qualche quattrino, anche qualche quattrino.
1: Ma quindi, Marco, degli investimenti. Ma se il cancro è legato al latte, qual è quello legato al gin tonic? Ce n'è uno dei 12 che
2: sarà,
1: magari
2: l'acquario.
0: Ma senz'altro, lo diremo dopo.
1: Secondo me è lo scorpione.
0: No,
1: non è uno scorpione.
2: Andiamo avanti.
0: È troppo educato il gin tonic per lo scorpione. Troppo educato e troppo di moda.
2: Senti, tra poco i prossimi 8 segni, cioè 4 poi 4. Meglio specificare, giusto? No?

0: scusatemi, nel fuori onda stavo chiacchierando con Marco Gerosa, anche perché è uno dei miei più cari amici, non ci sentiamo mai e quindi approfittavamo del fuori onda, ma siamo subito sul pezzo e torniamo ai prossimi quattro segni per capire che ne sarà di voi questo weekend dal punto di vista astrale. Marco,
1: ripartiamo dal Leone. Come abbiamo detto, siamo già in una fase di Luna in Leone. Sapete già, la Luna è entrata nel Leone ieri, e la Luna in Leone è la Luna dei grandi sogni, che riguardano un po' tutti. Quando entra la Luna in Leone sembra tutto più grande, sembra tutto più intenso, sembra tutto più mastodontico e sembra di lanciare questi sogni all'universo, che a volte sono anche esagerati, e però questa è proprio, devo dire, la specialità del Leone. Si realizzano questi sogni? Beh, alcuni sì, possiamo anche dirlo, possiamo dire che alcuni sogni si possono anche realizzare, quelli che non si realizzano immediatamente, e parlo di sogni di amore, ma anche sogni di ambizione lavorativa, alcuni che hanno dei sogni sulla casa, ci sono tanti leoni che adesso hanno proprio questo desiderio di sistemarsi una casa. Alcune anche li vedremo che resteranno incinte probabilmente. Insomma, c'è questa modalità leonina di desiderio di conferma, desiderio di identità, e questi iniziano a essere delle giornate in cui, se anche non realizzate immediatamente il sogno, però iniziate a fare un disegno che gli assomiglia molto, quindi giornate importanti, sì, assolutamente, giornate importanti per il Leone. Passiamo poi alla Vergine.
0: Eccoci, Maxi.
2: Tanto lo so già.
0: No, aspetta.
1: No, lo sai, che invece la Vergine ha in realtà 1, 2, 3, 4 pianeti tutti a sua disposizione, molto favorevoli, quindi c'è una schiera proprio per la Vergine, c'è una schiera di, non come i professori, c'è proprio una schiera di pianeti che vi danno il voto. 10, 10, 10, 10. Ma questo è il voto che viene dato alla Vergine, che non ci crede mai, perché la Vergine ovviamente appena le dice 10 la dice c'è qualcosa che non torna, e invece è forse vero. È il momento per la Vergine di riprendersi un po' l'autostima, ma soprattutto di prendersi un po' il valore che merita. E queste sono giornate dove un po' di fiducia torna, anzi non un po', un bel po' di fiducia torna, tornano soprattutto però le energie. Devo dire che la Vergine è il segno più erotico della settimana.
0: Scusami Gianni, in questi momenti tu però mi devi assecondare, cioè voglio dire, non puoi farmela andare via così. Quindi è il più erotico?
1: Sì, è il più erotico.
0: Dai, leva la camicia su.
2: No, e tra l'altro i bambini sono via. I bambini sono via per il weekend. Sì.
0: Sì, per cui
1: devo dire, divertitevi. Tra l'altro, questa, essendo l'unico difetto di questa settimana, è forse una velocissima quadratura di Mercurio, questa in realtà è da leggere in senso positivo, perché in questo devo dire esubero, in questo trionfo del corpo, anche se la Vergine perde un po' di vista la lucidità, va benissimo.
0: Ci sta. Senti, allora non ti mando messaggi sto weekend, eh?
2: No.
0: Ci sentiamo lunedì.
2: Ho da fare.
0: Hai da fare, ho capito.
2: Sono
0: ti vedrò sciupato lunedì.
1: Ecco, meno invece la bilancia.
0: No, ti prego, che vado a prendere il Magnum PI oggi.
2: Niente erotismo.
1: Diciamo che adesso non vuoi finire queste cose per radio. Diciamo che Magnum PI è senza la P, anche senza la A, se resta solo Magnum. Però diciamo che c'è un po' questa quadratura di Venere, per cui può darsi che lo stato di forma della bilancia non sia al massimo della tenuta. Resta lo spirito, senz'altro, resta uno spirito goriardico, resta uno spirito di compagnia, quindi resta questa voglia di dinamica, di viaggiare, di essere socialmente investiti di mille occasioni, e però c'è un sottofondo nella bilancia di malinconia, una strana nostalgia che, se però per caso prende una deriva artistica, non è male. Io consiglierei alle bilance di frequentare i luoghi della bellezza, i luoghi dell'arte, cioè non vi accontentate. Quindi Magnum PI, se vuoi fargli un favore, portalo a vedere un bel concerto, a vedere una bella mostra, a imbambolarsi davanti a un quadro, che anche se apparentemente non è quello che gli interessa di più, in realtà ti fa breccia nel tuo cuore. Questo vale per tutte le bilance.
0: Beh, non vale se mi metto bella io e guarda me.
1: Sì, in posa, in silenzio, sì, quello va benissimo. È una cosa, un'immagine irrealizzabile.
0: Vabbè, esatto. Vabbè, allora, grazie a tutti, andiamo avanti.
1: Scorpione, sì? Andiamo avanti con lo Scorpione, che come dicevamo prima non è certo un segno da gin tonic, perché lo Scorpione, soprattutto adesso che è iniziata l'opposizione di Marte, ha voglia di qualcosa di molto più forte. Ora, io non sono un esperto di cocktail, ma insomma ci vuole qualcosa di molto più fuori dagli schemi. Questo è uno Scorpione che inizia ad avere un po' di irrequietezza e soprattutto di mancanza di pazienza rispetto ai confini, rispetto alle solite cose, rispetto alle routine, per cui c'è un po' di nervosismo che può crescere. Attenzione agli Scorpioni, soprattutto quelli nati nei primissimi giorni del segno, per cui diciamo siamo intorno al 26-27 ottobre, fatemi un po' attenzione, perché lì si rischia proprio la scivolata e si rischia poi di cadere sulla buccia di banana che ha lasciato il vostro amico di fianco, che ha scoroccato il vostro tavolo. Per cui attenzione Scorpioni, attenzione, perché c'è un po' di fibrillazione, c'è un po' di, anche di fatica. Lo sport aiuta come sempre.
0: Allora amici,
2: no, niente, non ho detto niente.
0: Ho capito se...
2: Ah, tipo tossito.
0: Ah, scusatemi. Allora, no, scusatemi. Dobbiamo andare in pubblicità, altrimenti chi la manda avanti sta baracca, lo sapete. Torniamo con gli ultimi segni. Dove c'è che bea? Dell'oroscopo, The Weeknd e TG poi il TG delle stelle. Sì. Quindi io fossi in voi non cambierei frequenza, poi fate voi, eh.

0: offerte degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Fister.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con Tra e finisce con I.
3: Ah, la so. Il traffico.
2: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
3: Ah, la so. Il tramonto.
2: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
3: E vabbè, ma così è troppo facile.
2: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
3: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
2: Chiamala Trapletti pittori.
4: Torna Cantine Aperte. A maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino in collaborazione con Banca Stato.
5: È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
6: Fermati un attimo. Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili.

0: Autotriss a Lamone su mazda.ch/autotriss.
1: Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvo Tecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
2: Otto's Sport Outlet conquista il cuore degli appassionati di ciclismo. Vi attende una vasta scelta di e-bike, mountain bike e biciclette per bambini delle marche Wheeler, Trek e Rock Machine a prezzi semplicemente imbattibili. Consulenza e servizio inclusi. Otto's Sport Outlet in Via Nosette 1, Riazzino.
3: Ciao Carlo, già in giro?
4: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
3: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
4: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Nessun programma questo sabato? Vieni da IKEA. Regaliamo ai nostri soci IKEA Family una carta regalo IKEA del valore di 50 franchi per ogni 250 franchi d'acquisto. Vieni a trovarci e approfittane.

0: fatto? Tirati su. Sta facendo, sapete quelle ruote sulla schiena?
1: Sì.
0: Mazza.
1: Mi sto allenando.
0: Lo so, visto, ti stai scaldando.
1: Sì, certo.
0: Allora, se condiamo le note, non perdiamo il ritmo e l'energia, perché con noi c'è Chiocciola Astromarco, così lo trovate sui social, il numero uno dei numeri uno dell'astrologia. E stiamo per affrontare gli ultimi quattro segni. Giusto. Che ne sarà di noi nel weekend dal punto di vista astrale? Ci sarà lui a dircelo, Marco.
2: Bene, sulla scia dell'energia partiamo col Sagittario, che è uno dei segni notoriamente più energici dello zodiaco, anche se qualcuno potrebbe dire, beh, insomma, perché ultimamente a Sagittario qualche forza sta un po' mancando, anche perché probabilmente il Sagittario si è messo in testa di raggiungere un obiettivo particolarmente alto in questi prossimi mesi, ma probabilmente anche in questi prossimi giorni, per cui siamo, credo, in quella fase che si chiama preparazione atletica, ma è anche una preparazione atletica del l'anima per il Sagittario, dove ogni tanto qualche acciacchino può anche arrivare. Attenzione, perché ci sono anche le preparazioni atletiche dell'amore, e le preparazioni atletiche dell'amore sono quelle fasi in cui il Sagittario, che è un segno di conquista, di grande conquista, non molla. Il Sagittario non molla e ha questa specialità nell'individuare, e probabilmente succederà, se non è già successo, proprio l'amore più difficile che c'è. Mi piace tantissimo il Sagittario, la Sagittaria, anche quelli che hanno le venere di Sagittario. Ecco, ci immaginiamo, dobbiamo immaginarci il Sagittario in questa fase, che è proprio concentrato su una scalata difficilissima, che a volte è anche la conquista o la riconquista di un amore molto complicato, compresi quelli per il parroco della diocesi o l'amico o l'amica omosessuale che non mi vorrà mai. E invece il Sagittario è nella fase che dice: io ce la farò. Probabilmente ce la farò.
0: Che bello questo messaggio, ok.
2: Il Capricorno invece ha degli obiettivi molto più chiari, lucidi, economici, contabilizzabili, per cui è questo Capricorno che, siccome ha capito che dal punto di vista sentimentale c'è poco da fare, nel senso che è meglio che ci metta una pietra sopra, nel senso che sperare di avere un partner o una partner che siano anche d'aiuto, che ci mettano un po' di verve, che prendano iniziativa, è molto difficile. Allora Capricorno, come di consueto fa, con l'aiuto di un Marte trepitoso, cosa fa? Si caricherà l'ennesima mattonella sulle spalle e trascinerà con grande forza anche questa relazione, tirando su dal divano dei sentimenti che si sono seduti e anche messi un po' sotto la coperta, e ogni tanto spegnendo la televisione che rimbambisce quelli che hanno di fianco. Quindi Capricorno ci deve mettere una grande grinta, però insomma le energie ci sono, non mancano. Eh sì, purtroppo insomma dall'altra parte c'è un po' di stanca, e quindi avete a che fare un po' con delle persone molli, e la mollezza, sappiamo, al Capricorno in generale a tanti non piacciono le cose molli.
0: A me non piacciono.
2: Ecco, e passiamo all'Acquario, che, come anticipavamo settimana scorsa, è entrato ufficialmente in una fase un pochettino agitata, perché abbiamo la quadratura di Marte che per il momento sta interessando i nati in gennaio, soprattutto nei primi giorni, a cui pregherei di fare molta attenzione, come abbiamo detto per lo Scorpione. Quindi attenti ad andare in motorino, attenti a prendere le multe, occhio ai litigi facili, perché soprattutto i nati nella prima settimana di maggio, nella prima settimana del segno. Devo dire, in generale c'è questa atmosfera di non saper bene dove andare a parare, cioè il bersaglio non è ancora chiaro. E quando l'acquario si lancia nel suo volo, sì, adesso è lì che spera semplicemente di non cascare, ha deciso di spiccare il volo. Questo acquario sta facendo fatica perché non l'ha ancora capito che gli tiene la manina. Sappiamo che l'acquario sa volare da solo senza problemi, è che non è ben chiaro dove atterrare, e questa mancanza di chiarezza dell'atterraggio a volte genera un po' di nervosismo, e spesso l'acquario, quando si trova in queste situazioni, inizia a dire tutta una serie di no, no, no a te, no a te, no a questo, no a quell'altro, continuo a planare. Ecco, occhio, perché continuare a planare dopo un po' finisce la benzina.
0: Bene,
1: non era...
0: Che bella prospettiva.
1: Gianna Nannini. E continuo a planare. No, no.
0: No, chi è un volo a planare.
1: Chi è, chi è?
0: Aspetta. Non sono una signora, no, per te.
1: La per te, la per te. Vabbè, scusa, planare.
0: No, no, scusami, stavo ricostruendo. Sai che sono stanca, stavo ricostruendo. La per te, la per te. Niente, ecco, come i bambini noi.
2: La per te, che però era della Vergine, quindi niente. Invece,
0: i pesci.
2: Invece, passiamo ai pesci. Eccolo qua il segno del gin tonic, ma anche in generale tutto. Il genere alcolico in generale, perché sapete che i pesci sono proprio i segni, è proprio il segno legato a tutte le derive, diciamo, che consentano un'evasione, per cui ogni tipo di diciamo dipendenza, fra virgolette, dalle più piccole alle più grandi, è legata in qualche modo simbolicamente al segno dei pesci. Attenzione, questo non vuol dire che tutti i pesci sono alcolizzati, per carità, non lo diciamo, però c'è una tendenza a volte all'utilizzo di un qualche modo per fuggire un pochettino dalla realtà, e a volte il gin tonic aiuta, quindi i pesci non disdegna, non normalmente, in questo periodo in cui insomma la quadratura di Mercurio fa sì che il pesci questo distacco dalla realtà ce l'abbia già molto grande, non serve neanche un goccio di vino e neanche un goccio di gin tonic, cioè il pesce può stare in questa dimensione dove ha un po' tutto nebbioso, dove un po' tutto poco definito, e comunque portare a casa dei risultati che, attenzione, possono anche essere dei risultati di tipo pratico, quindi non ci stupiamo se qualche pesce o qualche pesciolina inizia ad avere delle soddisfazioni lavorative, inizia ad avere le idee più chiare su un progetto di vita, inizia ad avere anche delle relazioni che si stabilizzano, diciamo, ecco, che anche debbano diventare troppo stabili e statiche, perché al pesce non piace, però queste relazioni possono anche stabilizzarsi, per cui se c'è un amore in corso, senza troppe parole, giorno per giorno scoprirete che sta prendendo una forma che nessuno si sarebbe aspettato.
0: Allora, chiocciola Astro Marco, sono arrivati un botto di messaggi, però devo chiudere perché altrimenti non facciamo in tempo a fare tutto. Ma chi dice Sagittario della nascita, caro Marco, sono demolita da tempo. Ma quale energia? Sembro Anubi. Poi io sono Scorpione del 3 novembre, mi sento fisicamente e mentalmente stanco. Insomma,
1: il cancro decisamente latte crema, in tanti dicono è vero.
0: Sì.
1: È il segno così.
0: E poi chi dice: ragazzi, mi sono persa più di quattro segni, la Leli, come faccio a riascoltarlo dall'app? No, allora, molto semplice, date tempo un'oretta quando chiudiamo questa puntata. Maxi vi metterà il nostro Marco Gerosa, sia formato oroscopo del weekend che TG delle stelle, sul sito, quindi radio3i.ch, musica maestro, e arriviamo col TG delle stelle.

0: Volevate un duo scoppiettante? Esplosivo?
1: No, purtroppo no.
0: Abbiamo trovato solo loro.
1: La Marghe e Maxi B.
0: Amici in affitto su Radio 3.
2: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
3: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
4: Vuoi fare del bene? Passo dopo passo, sabato 30 maggio dalle 10.30 al campo comunale di Mendrisio, partecipa alla corsa di beneficenza organizzata dall'associazione Mano Aperta. Da solo o in famiglia, puoi correre o camminare. Ogni giro può trasformarsi in una donazione grazie agli amici, parenti o colleghi che ti sostengono. Il ricavato aiuterà bambini, famiglie in difficoltà e donne vittime della tratta di esseri umani. Inoltre, gonfiabili, spettacoli del Circo Tonino, ristoro, special guest Mattia Crucitorti per autografi e dediche. Iscriviti sul posto o su manoaperta.ch. Un giro dopo l'altro per fare la differenza.
5: Lunedì di Pentecoste le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
6: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
7: Ovviamente Honda, lo so persino io.
6: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
9: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
10: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
11: Prezzi da go! Da Conforama fino a 500 franchi di sconto immediato. E ancora meglio, se la Svizzera è campione il 19 luglio, 5.500 TV rimborsate al 100%. Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
12: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.

0: Occhio che questa finisce secca, eh?
1: Ah sì,
0: questa qua finisce male.
1: Beh, sai perché non mi interessa?
0: Perché
1: anche se finisce secca, la mia sigla è umida.
0: E qua taccio per sempre. Rabeo, ragazzi.
1: Ma no, ma non l'avete capito?
0: No. Vabbè. Abbiamo capito. Però meglio non capire a volte. No, ma chiudila.
1: Scusatemi.
0: Sì, lascia
1: prima
0: andare.
1: Con Barbara Venneri dicevamo che qua in studio, giuro, c'è l'aria secca. Lei mi ha detto che le viene il raspiro. Ho detto ci vuole l'umidificatore, punto.
0: Credimi,
1: andiamo avanti.
0: A volte lasciar correre meglio. Marco, vai col TG delle stelle, non aggrapparti a nulla, vai dritto, ti prego. Vai.
2: Bene, allora diamo una passata di umidità,
0: ecco.
2: Parlando di Sahara Marley Jolie Pitt, perché oggi siamo un po' leggeri, ma in realtà parliamo di qualcosa di importante, perché è notizia di ieri o l'altro ieri, non ricordo, che una delle figlie della famiglia Jolie Pitt, Angelina Jolie,
1: sì,
2: Brad Pitt, si è laureata.
1: Ah.
2: E questo, insomma, chi se ne importano. Però il fatto importante è che durante il suo discorso di laurea ha fatto una sorta di celebrazione della madre e del rapporto madre-figlia, ma soprattutto questa è stata l'occasione per ufficialmente togliere dal suo cognome la parte Pitt. Come hanno fatto un po' tutti i figli della coppia,
0: sì,
2: che hanno disconosciuto il cognome
0: il
2: Pitt, per cui sono,
0: sì,
2: tutti figli di Jolie.
1: Porca!
2: È una scelta abbastanza importante, e questo ci porta un po' a parlare di una tematica interessante, molto interessante dal punto di vista astrologico, perché è la tematica che riguarda le famiglie. Dovete sapere che dentro al vostro tema natale, cioè quando in quel disegno che si fa alla nascita, che dipende dalla configurazione planetaria che c'è al momento della vostra nascita, ci sono tutto un sacco di simbolini che sono i pianeti e che hanno molte simbologie, ma certamente ci sono anche quelle che riguardano il rapporto con i genitori. In particolare esiste la simbologia della luna, che rimanda alla madre, la simbologia del sole, che rimanda al padre, e quindi già guardare il tema natale della figlia Zara, so che ha una bella quadratura Giove quadrato al sole, già parla molto chiaro, cioè proprio di una mancanza di fiducia nel padre, questo, no? Il fatto ancora più interessante è che anche Saturno, pianeta di cui tutti hanno sempre molto paura, perché insomma, grazie a Ospete che siamo ancora tutti immersi in questo terrore del Saturno contro, in realtà la simbologia di Saturno, quando guardate il vostro Saturno, il vostro tema natale, quello vi parla un po' del tipo di educazione che avete ricevuto e quindi in qualche modo vi parla anche dei genitori. E devo dire che andando in giro per tutti questi per questi disegni dei temi natali dei figli di Brad Pitt e Angelina Jolie, c'è sempre un disastro familiare in atto, nel senso che questi pianeti sono sempre molto agitati nel tema natale, quindi vedete proprio queste linee rosse. Chiaro che quando si parla di queste dimensioni hollywoodiane tutto si amplifica molto,
1: però
2: devo dire, soprattutto perché magari in ascolto a figli, famiglie eccetera eccetera, non è male andare a vedere questi pianeti, ma non tanto per vedere oh mio Dio la mia famiglia si sfascerà, mio figlio andrà via eccetera eccetera, ma come vengo percepito da miei figli. Cioè è molto diverso approcciarsi all'astrologia pensando alla tragedia, pensando alla sfortuna, che è cosa che non riguarda assolutamente l'astrologia. In realtà bisognerebbe proprio prendere, non sarebbe male, attenzione, non stiamo parlando delle costellazioni familiari che sono tutta un'altra cosa, vuol dire prendere i temi natali e andare un po' a vedere che cosa in qualche modo vi ha contraddistinto dal punto di vista dell'educazione, cioè che quali sono i significati simbolici del padre e della madre. Ad esempio abbiamo i gemellini che sono, adesso non mi ricordo mai i nomi, ma ci sono Nox, Leon. Perché hanno tutti due nomi, no? Allora Zara e Marley, Shiloh Nouvel.
1: Sì, hanno quei nomi dove dici dai, ma non sapete cosa fare quella sera. Sì, chiaro.
2: E Vivienne Marceline. E poi c'è anche Pax Tien, cioè due nomi fuori al prezzo di uno. Ecco, i gemelli, che sono tutti e due del cancro, i gemellini, che sono Nox Leon e l'altra è...
0: perché in codice Asi fiscale
2: Marcin, ecco, che sono proprio i due gemelli nati il 12, tra l'altro adesso io lo dico per sentirmi un po' vecchio, cioè ormai i figli della coppia Jolie Pitt hanno dai 17 ai 24 anni.
1: E infatti quando hai detto che sei laureata faccio, ma scusami, ma non erano dei cucciolini?
0: Sì, una volta
1: mi sono persa quello step.
2: Sono diventati molto grandi. Ecco, devo dire, per esempio, i due gemelli sono nati del cancro, e il cancro è uno di quei segni che le questioni familiari le soffre tantissimo, ecco. Soprattutto, ecco, una delle osservazioni che hanno fatto questi giornalisti un po' di gossip è il fatto che sì, questo figlio soprattutto, Nox Leon, sì è vero, si è allontanato dal padre, ma gli somiglia sempre di più.
1: Eccala.
2: E quindi attenzione, perché togliere un cognome non basta, evidentemente qualcosa anche di quello che si vuole lasciare indietro in questo attaccamento alla madre che ha questo ascendente cancro, Angelina Jolie, che è fortissimo, quindi tiene insieme tutta la famiglia. Attenzione, perché non è che si può proprio tagliare un cognome e quindi dimenticare.
1: Chiaro.
2: Qualcosina resta sempre dentro, e questo lo si vede addirittura in Nox Leon, lo si vede proprio fisicamente, perché ha dei tratti somatici che assomigliano sempre di più a Brad Pitt, che insomma, avendo quattro pianeti in Capricorno, si è lanciato a fare una famiglia, ma il simbolo della famiglia è proprio il segno opposto, cioè il cancro.
1: Astro Marco, perdonami, devo chiudere, io ti lascerei parlare 20 ore, ma siamo in un ritardo, aiutami a dire folle.
0: Ciao,
1: quindi,
0: Marco, grazie
1: intanto
0: mille.
1: grazie ancora, grazie, mi raccomando, lo trovate sotto chiocciola Astro Marco sui social il venerdì dalle 9 alle 10 qui con l'oroscopo del weekend e con il TG delle stelle. Ma prima di chiudere,
3: una mia cliente che vuole sapere per suo figlio che canta tutte le mattine la canzone che va in diretta in radio, che si chiama O Come Mai, e non la riescono a trovare su YouTube perché il figlio continua a cantare questa canzone, mi ha detto se potevo chiedertelo.
0: Oggi la cantano tutte quelle persone come me che volenti o nolenti hanno dei tratti di Leonardo DiCaprio, io non voglio, però lo vedo che sono uguali.
1: Brad Pitt?
0: No, più Leonardo.
1: Ecco chi assomigliavi, non mi veniva. Lunedì, andiamo a

0: Giornata e Radio 3 te le suona.
1: Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giro Land per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero, programma su bellinzona-carib26.ch con il sostegno di Banca Stato.
2: Da Manor alla confezione moda uomo 30% di sconto acquistando due articoli di marchi selezionati, tra cui Manor. Affrettati, l'offerta è valida solo fino al 23 maggio. Da Manor, la moda conviene davvero.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
7: Il migliore accesso internet wifi della Svizzera. Ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo. Oltre 300 canali TV.
8: La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home. Il miglior accesso internet wifi della Svizzera. Ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo. Oltre 300 canali TV. Salt Home. 39,95 al mese. Ora con 200 franchi di cashback.
9: Da Tognetti Auto, la tua nuova Skoda Fabia a soli 299 franchi al mese. Offerta valida senza acconto sulle Skoda Fabia disponibili in stock. Approfitta ora della promozione fino ad esaurimento scorte. Scopri la tua nuova Skoda da Tognetti Auto a Gordola. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
10: Skoda.
11: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
12: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
13: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza.
14: PNT Motorsport.
13: PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premio nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
15: Buongiorno, sono le 9:57 minuti.
0: Ticino News.
16: Alessandro Cocca al microfono, la consigliera nazionale Greta Ghisin verso le elezioni a capogruppo dei Verdi. Oggi il partito si esprimerà per quella che dovrebbe essere solo una formalità. Barbara Venneri.
17: L'attuale capogruppo dei Verdi, Aline Trede, si appresta a lasciare la carica dopo la sua elezione al Consiglio di Stato bernese e il testimone, in tutta probabilità, passerà alla consigliera nazionale Greta Ghisin. Oggi il gruppo parlamentare si riunirà per esprimersi, ma allo scadere del termine per inoltrare le candidature, avvenuto a inizio maggio, la ticinese era l'unica candidata in corsa. Questo passo è il logico seguito degli ultimi 6 anni da vicepresidente del gruppo parlamentare, ha recentemente affermato Ghisin in un'intervista al Corriere del Ticino. Un ruolo che, ha dichiarato, dà ancora di più la possibilità di lasciare la propria impronta e permette di incidere maggiormente in quelle che sono le strategie e le posizioni del partito. Qualora Ghisin assumesse la funzione di capogruppo, il partito ecologista vedrebbe due donne, una ticinese e l'altra romanda, a coprire le proprie cariche più importanti. La presidente dei Verdi è infatti la ginevrina Lisa Mazzone.
16: Parliamo ora di elezioni cantonali del 2027. La sinistra prova a fare fronte comune. L'alleanza tra Partito Socialista, Verdi ed MPS appare sempre più concreta, scrive il Corriere del Ticino. Secondo le indiscrezioni, la lista per il Consiglio di Stato dovrebbe essere composta da 3 candidati socialisti, un Verde e un rappresentante MPS. Tra i nomi certi, la consigliera di Stato uscente Marina Carobbio Guscetti, mentre per l'MPS circola il nome di Matteo Bronzini. Tuttavia non mancano le tensioni. Una parte della PS bellinzonese non vede di buon occhio la presenza dell'MPS, anche per le critiche rivolte all'esecutivo della capitale guidato dal sindaco socialista Mario Branda. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e del fratello minore di Re Carlo sarebbe ora oggetto di un'indagine anche per sospetti di reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora Andrea era stato indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. La Borsa svizzera apre in rialzo l'ultima seduta della settimana. L'indice di valori guida SMI segna 13.493 punti, in progressione dello 0,35% rispetto a ieri. I corsi sono sostenuti dalle rinnovate speranze di un accordo di pace fra Stati Uniti e Iran, che hanno spinto verso il basso il prezzo del petrolio.
11: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
0: L'infotraffico.
16: Traffico tra Cadenazzo e Contone, così come tra l'aeroporto di Locarno e Contone.
10: Buongiorno Ticino, state ascoltando Lolly Day, 2 ore insieme tra ospiti, storie e tanta voglia di stare bene.

0: Funky Too.
1: Buongiorno Ticino, benvenuti alla Lidei.
0: Allo, buongiorno, buongiorno. Buona mattina a tutti, che gioia, è venerdì. Che gioia, ci sentiamo anche domani pomeriggio. Come state? Tutto bene? Buon venerdì 22 maggio. Tra l'altro la Marghe si è dimenticata di salutare un amico, lo saluto io per lei, mi saluti Andrea in diretta. Andrea Fiammifero, non ho capito perché. Vabbè, lo salutiamo. Ciao Andrea! Magari sta ancora ascoltando, eh. 2 minuti dopo le 10, prima ora bella densa di telefonate e ospiti, seconda ora in compagnia di Danilo Vaudagna, con il quale parleremo ovviamente di alimentazione sana, di fisico, di diete, di vita, insomma di tutto e di più, di movimento. Qualora aveste domande, fatemi sapere, eh. Con lui possiamo parlare anche di diete, quella funziona, quella non funziona, cosa mi consigli di fare? Danilo ha una consulenza per tutti. Dalle 11. Tra pochissimo invece andremo a bussare alle porte della libreria Pagina 21, nel cuore della città vecchia di Locarno, con Federico Iannaccone che ci consiglierà una lettura per il fine settimana. Non è l'unico ospite, eh? Perché alle 10:30 andremo a bussare alle porte dell'orchestra della Svizzera italiana con la mitica Barbara Wittmer. E poi anche la nostra Fede Volo che ci regalerà qualche anticipazione per il suo caffè al volo di domani mattina. Insomma, c'è tantissimo da fare, non perdiamo tempo, partiamo subito. Buongiorno.

bellissimo questo brano, a me piace, eh? Non so voi, ma tra l'altro lo sto ascoltando abbastanza spesso in macchina quando sono in giro, perché mi piace, mi dà allegria. Allora, buongiorno, buongiorno, ciao Fra. Dal chi? Ecco, dai che venerdì, dice, e alle 11.30 andrò a togliere un dente, che fortuna, aggiunge in maniera non radiofonica. Dai Fra, poi magari cambierà il mid-mid, cioè senza un dente forse ti cambierà un pochino il suono, staremo a vedere. Ciao Luca, buongiorno, buon venerdì, dice, un saluto da una già calda Canobbio. Ma Lolli, lunedì ci sei? No, lunedì no, domani sì, però domani pomeriggio vi accompagno dalle 2 in avanti, quindi se avete piacere ci possiamo sentire, altrimenti niente, ci sentiamo martedì a partire dalle 10, martedì tra l'altro giornatona, perché sarà dedicata al Giro d'Italia, la tappa svizzera, quindi non perdetevi Radio 3i, perché dalle 7 saremo in onda da Cari, saranno in onda da Cari, giornata pazzesca. Sono emozionata per questi eventi. Poi, buongiorno Lolli, ciao Aurora, ma qua c'è un miau bellissimo, aspetta, posso condividerlo? Se è minorenne non posso condividerlo in televisione per privacy. Ciao Lolli, oggi mia figlia finisce la scuola, liceo 3 Lugano, vogliamo fare gli auguri perché domani iniziano gli esami. Che emozione grandissima da parte nostra, un grande grande in bocca al lupo, mi raccomando. Impegnatevi, quello sì, e sempre pensieri positivi, eh? Buongiorno amica, buongiorno caro Tartarugo, buongiorno al nostro Ghi, buongiorno anche a Lale, che è il nostro single di fiducia, che sta girando il Locarnese, vedo. E poi buongiorno caro Jamming, buon venerdì anche a te. Tra poco, come detto, andrò a bussare alle porte di Federico Iannaccone, non proprio le sue, quelle della sua libreria, la pagina 21 di Locarno.

0: Speriamo di far funzionare questo nuovo telefono. Vediamo se è con noi Federico Iannaccone. Buongiorno. No, non c'è. Perfetto, aspetta, riproviamo. Federico Iannaccone, buongiorno.
1: Ci sono.
0: Ci sei, ce l'ho fatta. Sì,
1: oh, fantastico.
0: Grazie, grazie. Ben arrivato, caro Fede. Come ti dicevo anche fuori onda, grazie per regalarci un consiglio di lettura ogni venerdì. Non è facile in pochi secondi rendere interessante un libro, quindi grazie a te e ai tuoi collaboratori, ovviamente.
1: Grazie a voi, noi facciamo il nostro meglio.
0: Allora, in diretta dalla libreria Pagina 21, nel cuore della città vecchia di Locarno, di che libro parliamo oggi, Fede?
1: Allora, oggi vi parlo di un libro un po' diverso da quelli che abbiamo consigliato fino adesso, anche i miei colleghi. È un po' più cupo, diciamo, un libro un po' più inquietante. È Follia di Patrick McGrath, che è edito da Adelphi. Allora, questo è un libro che è veramente pazzesco, perché è uno di quei romanzi che inizi a leggere, le prime pagine non ti prendono più di tanto, poi dopo qualche pagina sei praticamente dentro nel libro e non riesci più a uscirne. Quindi è una storia che è ambientata un po' di anni fa, quindi nell'Inghilterra degli anni 50, e la protagonista è Stella, una protagonista femminile, è la moglie di uno psichiatra, che diciamo vive all'interno di un ospedale psichiatrico, o meglio molto vicino, diciamo, ma comunque all'interno dell'ospedale psichiatrico, e a un certo punto praticamente si innamora di Edgar, che è uno dei pazienti internati, tra l'altro un omicida che ha commesso un omicidio molto brutale ai danni di sua moglie, quindi femminicidio, una storia diciamo piuttosto particolare, e da questo amore inizia diciamo una spirale sempre più intensa, sempre più inquietante, che ti prende tantissimo. E secondo me la cosa più bella di questo libro è che non parla solo di follia, diciamo, ma follia nel senso classico, no? Parla di passioni estreme, quindi più che di follia, di ossessioni, no? Di quei momenti in cui praticamente, diciamo, perdi la lucidità per qualcuno.
0: Eh sì. Okay.
1: Quindi mentre diciamo leggi questo libro, almeno questa è la sensazione che poi ho avuto io, è abbastanza personale, ma mentre leggi questo libro sicuramente ti viene da domandarti quale sia in realtà il confine tra l'amore e l'autodistruzione, no? Cioè ci sono poi persone più soggette a questo, persone meno soggette, ma diciamo che c'è questo limite un po' labile, no? Quindi oltretutto lo stile di McGrath, che io trovo, a me piace tantissimo, è uno stile molto forte, no? Un po', sai, cinematografico,
0: sì,
1: diciamo, e ti mantiene una tensione che praticamente è continua, cioè nonostante non sia in realtà un thriller di quelli veloci, no? Un classico thriller,
0: però ti tiene
1: però
0: lì,
1: ti riesci a tenere inchiodato,
0: certo,
1: no? Alle pagine,
0: certo.
1: E quindi questa è una cosa molto complicata,
0: Fede,
1: da fare.
0: Visto la tematica comunque delicata,
1: sì,
0: e sensibile, da che età lo consiglieresti questo libro?
1: Beh, allora, questo non è secondo me un libro proprio da ragazzi, ma lo consiglierei in età adulta.
0: Età,
1: diciamo,
0: adulta, età adulta.
1: Sì.
0: Molto interessante comunque la tematica.
1: Sì, molto molto interessante. Beh, è una tematica anche piuttosto purtroppo,
0: sì,
1: in qualche modo anche dei giorni nostri, quindi. Però diciamo che se vi piacciono, questo libro lo consiglio a chi piacciono un po' i romanzi intensi,
0: sì,
1: no? Che siano anche un po'

0: pochettino oscuri, quindi non il classico thriller. E questo sicuramente è un libro che lo leggi e ti resta in testa molto a lungo, quindi è una cosa che nel bene e nel male, insomma, è importante che un libro ti rimanga in testa.
1: È vero, ti fa riflettere.
0: Io vi posso dare, come al solito, concludo con una frase, certo, che secondo me è quella più importante, cioè che ti colpisce più del libro, che è questa: l'amore può trasformarsi molto facilmente in una forma di follia. E io personalmente credo che chi è stato innamorato, insomma, almeno una volta, credo che possa essere d'accordo con l'autore.
1: Non può che confermare. Certo. Bellissimo. Allora, intanto vediamo anche su Teleticino la copertina del libro. Vuoi ricordarci titolo e autore, per piacere, Fede?
0: Allora, Follia, di Patrick McGrath.
1: Grazie di cuore. Poi dopo mezzogiorno avremo modo anche di accedere al podcast di Federico. Io ti ringrazio, Fede, ci sentiamo venerdì prossimo con i tuoi collaboratori, immagino, giusto?
0: Sì.
1: E
0: sì, giusto.
1: Un abbraccio a tutta la libreria Pagina 21. Posso anche consigliare di seguire la pagina Instagram della libreria Pagina 21, perché vengono,
0: sì,
1: comunque, no, è bella, vengono presentati eventi che avete a che fare, ovviamente, come scoperta, condivisione per tutti gli amanti del libro, vi incontrate, organizzate serate, quindi molto molto
0: sì,
1: carina.
0: Stiamo organizzando moltissimi eventi abbiamo legati
1: visto
0: al libro.
1: Faremo una volta una cena con Delitto?
0: Assolutamente.
1: Sai che ce l'ho qua,
0: assolutamente, organizzeremo sicuramente.
1: Fede, grazie di cuore per
0: un
1: tutto.
0: Un abbraccio a tutti.
1: Ciao, buon lavoro. Ciao,
0: ciao, ciao. Buona giornata.

0: Fermo lì, c'è la pubblicità. La Lolla torna subito.
1: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
2: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
3: Vuoi fare del bene? Passo dopo passo, sabato 30 maggio dalle 10.30 al campo comunale di Mendrisio, partecipa alla corsa di beneficenza organizzata dall'associazione Mano Aperta. Da solo o in famiglia, puoi correre o camminare. Ogni giro può trasformarsi in una donazione grazie agli amici, parenti o colleghi che ti sostengono. Il ricavato aiuterà bambini, famiglie in difficoltà e donne vittime della tratta di esseri umani. Inoltre, gonfiabili, spettacoli del Circo Tonino, ristoro, special guest Mattia Crucitorti per autografi e dediche. Iscriviti sul posto o su manoaperta.ch. Un giro dopo l'altro per fare la differenza.
4: Otto's Sport Outlet conquista il cuore degli appassionati di ciclismo. Vi attende una vasta scelta di e-bike, mountain bike e biciclette per bambini delle marche Wheeler, Trek e Rock Machine a prezzi semplicemente imbattibili. Consulenza e servizio inclusi. Otto's Sport Outlet in Via Nosette 1, Riazzino.
5: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
6: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.

0: storia da non perdere ti aspetta ora nella profumeria della tua Manor.
1: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Siamo pronti come preannunciato e spero che funzioni perché ho questo nuovo telefono. Allora, vediamo un po' se riesco a prendere in onda con me la meravigliosa Barbara Wittmer, direttrice artistica dell'Orchestra della Svizzera Italiana. Buongiorno.
1: Buongiorno, mi hai preso.
0: Oh, ero preoccupata, quel secondo di pausa mi ha fatto spaventare. Barbara, buongiorno, bentornata a Radio 3i.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti voi.
0: Tra l'altro dicevo fuori onda, sentite che eleganza questo eco del LAC in sottofondo a Barbara, è stupendo, ci piace.
1: Esatto, sono qui alle prole.
0: Ecco, vogliamo proprio parlare di quello che sta per accadere durante il weekend di Pentecoste in quel del LAC. Allora, abbiamo due concerti da presentare, come li possiamo presentare, Barbara, a chi non conosce bene la musica classica?
1: Ma allora, questo festival appunto di Pentecoste si articola in due concerti solitamente e quest'anno abbiamo un programma fantastico, ma proprio fantastico in tutti i sensi, oltre alla bellezza della musica è proprio un programma un po' ispirato anche alla fantasia umana. Sabato sera abbiamo accanto al grandissimo concerto per violino orchestra, l'unico concerto per violino di Beethoven con l'immenso solista Frank Peter Zimmermann, uno dei massimi interpreti di Beethoven, tedesco, che appunto ci presenta questa opera. Ma nella seconda parte abbiamo, secondo me, uno dei brani di musica classica più belli in assoluto, che è Sherazad di Rimsky-Korsakov. E Sherazad è un brano ispirato alle Mille e una Notte e racconta appunto di Sherazad, come sappiamo, che racconta ogni notte una storia diversa, quindi troviamo tutte queste atmosfere orientali, troviamo dei temi che sicuramente tutti noi abbiamo già sentito almeno una volta o in qualche film o in qualche pubblicità, ed è una musica assolutamente bellissima e interpretata ovviamente dall'Orchestra della Svizzera Italiana, ma da un grandissimo direttore che è Charles Dutoit, direttore svizzero, novantenne.
0: Che non sembra, tra l'altro.
1: No, è incredibile, io non ho ancora capito il suo segreto, ma glielo chiederò presto. E quindi sabato sera troveremo questo. E invece domenica un altro brano molto fantastico, appunto, sempre con il direttore Dutoit. Avremo il piacere di sentire la Sinfonia Fantastica di Berlioz, che è una sinfonia immensa, nel senso anche dalla grandezza proprio dell'orchestra, perché è un organico molto, molto grande, ed è una sinfonia anche che ci rispecchia molto, perché parla proprio del compositore, della sua infatuazione per questa attrice e quindi del suo amore travagliato, che racconta appunto in questi movimenti, quindi dall'innamoramento al ballo, all'ossessione, a questa storia appunto d'amore travagliata, romantica, fino all'ossessione appunto quasi vista come allucinazione. Quindi
0: Barbara, questa sinfonia, scusami se ti chiedo, tra l'altro viene definita molto moderna ed emozionante, ma perché?
1: Ma io penso proprio perché tratta di questi temi totalmente attuali, ed è anche appunto una musica che rispecchia anche questi temi che tratta. Quindi abbiamo appunto, come dicevo, il ballo con un secondo movimento molto danzante, molto valzeriano. Ed è una sinfonia un po' che stacca un po' dalla tradizione che c'era prima, ed è per questo probabilmente che
0: viene definita
1: moderna.
0: Mentre torniamo su Charles Dutoit, cosa rende speciale averlo accanto all'Osi?
1: Ma Dutoit è un direttore che ha fatto nella sua carriera delle cose magnifiche, è un grandissimo direttore della vecchia scuola di direzione, è un, come dicevo, un direttore di 90 anni che lavora in maniera così approfondita, questa conoscenza così, diciamo, puntigliosa della musica e di quello che vuole sentire dall'orchestra. Mm-hmm. E adesso è una settimana che stiamo provando questi due programmi. Lui usa fino all'ultimo minuto tutte le prove, i musicisti sono stanchissimi,
0: esauriti.
1: Esauriti, esatto. Però riesce proprio a questa grandezza e questa capacità di tirar fuori quello che lui ha in testa dall'orchestra. Mm-hmm. E quindi è speciale, e devo dire che crea questi suoni, questi colori che raramente possiamo trovare con altri direttori.
0: Allora Barbara, io ricorderei i due appuntamenti importanti all'AC che vi riguardano.
1: Con piacere.
0: Te li faccio dire?
1: Certo, allora sabato 23 alle 8 con il concerto per violino di Beethoven e Scheherazade di Korsakov. Mm-hmm. E domenica 24 invece alle 11 di mattina, un po' per permettere anche di farsi magari dopo una bella passeggiata sul lungo lago, un bel pranzetto, con la Sinfonia Fantastica di Berlioz, con l'orchestra della Svizzera Italiana e il maestro Charles Dutoit.
0: Ecco, volevo chiedervi, penso che ci siano delle entrate da poter acquistare per entrambi i concerti ancora, speriamo. Voi però ci avete regalato un po' di entrate per domenica 24 maggio alle 11 per appunto Charles Dutoit. Quindi se volete vedere come si è a 90 anni vivendo di musica e cultura, vi aspettano al LAC alle 11 domenica. Noi abbiamo dei biglietti, Barbara, giusto?
1: Assolutamente, con grandissimo piacere.
0: Allora, i primi fortunati e fortunate che ci scriveranno un messaggio in WhatsApp, allora riceverete questa entrata gratuita per andare a godervi una domenica meravigliosa in compagnia dell'orchestra della Svizzera Italiana. Barbara, grazie di cuore per portarci sempre questa magia dell'OSI e buon fine settimana importante di Pentecoste.
1: Grazie a te e grazie a tutti voi e vi aspettiamo.
0: Ci vediamo presto. Ciao Barbara, buone prove.
1: A presto, ciao, grazie.

0: Stavo guardando le foto di Charles Dutoit, questo direttore d'orchestra che anche domenica dirigerà l'Orchestra di Zero Italiana. È veramente notevole anche vedere i video di come dirige a 90 anni un'orchestra, è emozionante. Allora, abbiamo i biglietti per voi se desiderate assistere a questo meraviglioso spettacolo domenica alle 11 al LAC, questa domenica, quindi questo fine settimana. Due biglietti a testa, regalati, approfittate, insomma, mandateci il vostro nome allo 079 449 9537. Tick tack, we don't stop the
1: music. Don't stop the music. Fermo lì, c'è la pubblicità. La Lolla torna subito.
2: Oh, happy day! Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
3: Ciao Carlo, già in giro?
4: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
3: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
4: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
6: 100% pronti per l'estate. Scopri la nuova collezione di occhiali da sole Filman. Tutti i trend del momento da 58 franchi e 50 con lenti graduate. Prenota un appuntamento o acquista online su filman.ch. Lasciati abbagliare. Filman.
5: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
7: Lunedì di Pentecoste le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
8: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
9: Solo?
8: Ho pensato anche a nuove finestre e rollladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
9: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
10: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
11: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Questa

0: Allora abbiamo, devo salutare Armindo tra l'altro, che mi ha mandato un vocale bellissimo, molto emozionato per questa canzone, sono contenta. Mi dicono dall'orchestra della Svizzera Italiana che rimangono ancora un paio di biglietti da regalare, sono andati velocissimi, siete stati dei fulmini ad accaparrarveli, sono molto contenta perché vuol dire che domenica mattina dalle 11 vivrete un bellissimo spettacolo. Quindi abbiamo ancora un paio di disponibilità, due biglietti a testa, gratuiti per andare all'HAC domenica mattina alle 11 a godervi un concerto in compagnia del direttore Charles Dutoit e ovviamente l'orchestra della Svizzera Italiana. Ora sentiamo invece che cosa combinerà la nostra Fede Volo domattina dalle 8. Buongiorno!
1: Lolli, buongiorno! Domani, puntualissimi alle 8, cosa c'è? Niente, comincio a farvi gli indovinelli perché chi non lo sa molto male. C'è un caffè al volo fino a mezzogiorno. Domani ci saranno tantissime uscite dagli studi perché ci sono tanti eventi, tante cose belle da raccontare e quindi vale per tutti la pena dargli un grande spazio. Quindi andremo a vedere insomma cosa succede nella Svizzera Italiana sia questo weekend che il prossimo. E poi ci saranno naturalmente le tematiche che affronteremo. Domani parliamo di lentezza, di fare le cose con calma. E quindi una delle, perché in 4 ore magari ce ne stanno anche un paio. Quindi appuntamento fisso domani mattina 8 mezzogiorno, un caffè al volo con me, con la Fede. Poi il pomeriggio ci sarai tu, vero Lolli? Baci!
0: Grazie Fede! Sì, al pomeriggio ci sarò io dalle 14, ma non perdetevi il caffè al volo che è tanta roba dalle 8. Tra poco Ticino News.
2: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: cena Molly. Con ospiti e musica, la mattina di Radio 3 ha un ritmo in più.
1: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
2: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Shop like a Fox.
4: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino. Scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
5: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
8: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
9: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
10: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
11: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
12: Sono le 10:59 minuti.
0: Ticino News.
13: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Cresce la preoccupazione sulla diffusione delle scommesse sportive con l'arrivo dei campionati mondiali di calcio, in aumento soprattutto casi di dipendenza fra i giovani. Alessandro Cocca.
14: Stando agli esperti del settore, fino a pochi anni fa questo problema era quasi assente nelle consulenze specialistiche, oggi rappresenta circa metà delle richieste d'aiuto. Ad essere colpiti soprattutto giovani lavoratori e apprendisti, segnando un netto cambiamento rispetto al passato, quando il gioco patologico riguardava soprattutto persone più anziane. Uno studio di dipendenze svizzera mostra che quasi un giovane su due fra i 15 e i 29 anni vede regolarmente pubblicità di scommesse sportive, soprattutto sui social e nelle app. Inoltre il 42% afferma di non aver mai ricevuto informazioni sui rischi legati al gioco d'azzardo. Per questo motivo i cantoni hanno lanciato la campagna nazionale Game Changer. Il fenomeno cresce rapidamente grazie alle piattaforme online che permettono di scommettere in qualsiasi momento direttamente dallo smartphone. Il rischio maggiore, viene spiegato, è l'illusione di avere il controllo, una convinzione che porta spesso a ritardare la richiesta d'aiuto nella speranza di recuperare perdite continuando a giocare. Le conseguenze possono essere pesanti. Chi si rivolge ai servizi specializzati accumula in media debiti per circa 93.000 franchi. Oggi circa il 9% degli under 30 ha effettuato scommesse sportive nell'ultimo anno e il fenomeno continua ad aumentare.
13: 10,7 milioni di franchi per le campagne di voto sui 4 jet in votazione lo scorso 8 marzo. Secondo il controllo federale delle finanze, 7 milioni e mezzo sono stati destinati all'iniziativa UDC 200 franchi bastano. I favorevoli hanno messo sul piatto quasi 6 milioni, i contrari quasi 2. Per l'iniziativa per un fondo per il clima sono stati dichiarati 1,7 milioni di franchi. E record di passeggeri per gli aeroporti svizzeri nel primo trimestre. Gli scali hanno gestito 13,3 milioni di persone nel traffico di linea e charter, con un aumento del 5% rispetto all'anno precedente. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica, a livello di destinazioni gli incrementi più marcati sono stati osservati per la Turchia e l'Italia. Il 2025 si era chiuso con un primato, superando il massimo storico registrato nell'ultimo anno pre-Covid. E chiudiamo con la cronaca. Un uomo ha contrabbandato quasi 2 tonnellate di patatine fritte in Svizzera dalla Francia. Gli agenti doganali hanno fermato il trentenne nel canton Soletta a bordo di un furgone sovraccarico di 670 kg. L'Ufficio federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini hanno avviato un procedimento, sequestrato il furgone, confiscato la merce e denunciato il conducente.
15: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
0: L'infotraffico.
13: Traffico rallentato dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno fino a Cadenazzo, così come anche in senso opposto, colonna anche tra Stabio e Gaggiolo, e infine via Suisse ci segnala colonna in autostrada in direzione sud tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda.
2: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
0: Previsioni del tempo.
13: Oggi soleggiato con basse quote, temperatura massima sui 28 gradi.

0: fino all'ultimo. Caro Danilo Vaudagna, bentornato. Questa canzone va bene per dimagrire?
1: Va bene tutte per dimagrire.
0: Anche i lenti.
1: Anche i lenti.
0: Danilo Vaudagna, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Personal trainer, scusami, ti stavo parlando sopra. Perdona, no, volevo presentare. Figurati. Personal trainer e nutrizionista.
1: Esatto.
0: Abbiamo detto tutto.
1: Okay. Sì, più che altro faccio anche ricerca adesso.
0: È giusto, è vero.
1: Ricercatore, sì. Esatto. Per il 50% del mio lavoro faccio ricerca.
0: Ok.
1: E poi faccio nutrizione e poi ho anche uno studio di personal trainer dove alleno qualcuno.
0: E come vanno gli allenamenti?
1: Ma bene, sì, va sempre bene. Perché io alleno one to one, una persona alla volta, sai, non è una palestra.
0: Ma
1: è
0: non arrivano centro. Demotivati ogni tanto? Che dicono,
1: sì, ma io li sveglio subito.
0: È vero?
1: Sì, è lì motivo, sì, sì. già solo la cifra che gli sparo si svegliano subito.
0: Sono già svegli. Vuol dire che ne vale la pena. Sì. Senti, cominciamo a parlare di fame oggi. Perché
1: fame, sì.
0: Io credo che sia anche importante cominciare a riconoscere quando è veramente fame. E volevo chiederti, ma la fame è sempre fisica? Cioè, come facciamo a capire quando allora, veramente abbiamo fame?
1: Sì, allora purtroppo non è sempre fisica, perché se fosse sempre fisica
0: tu non lavoreresti più.
1: No, sarebbe più facile, no? Ok, perché è tanto anche psicologica, soprattutto lo stress, perché lo stress mi altera tutti quei segnali, ok, fisici. Ad esempio, se io sono stressato, il corpo magari mi manda il segnale che ho sete, okay, lui ha sete, mi manda il segnale e il cervello con lo stress lo confonde un po', adesso ve la semplifico perché è molto complessa, la confonde e lui ti dice, visto che il cervello è sempre quello che ti frega sempre, okay, sì, lui è proprio, vabbè, e in pratica lui la recepisce come fame e tu mangi, però cosa succede? Non hai soddisfatto la voglia di bere. Ok, quindi il corpo ti manda un altro messaggio, dice guarda che non hai bevuto, hai mangiato, io ho sete. Ok, allora mangio di nuovo un'altra volta.
0: Mangi di nuovo, un'altra
1: volta.
0: Ma è un disastro.
1: È un disastro. Allora bisognerebbe, come faccio io tante volte, perché anch'io sono umano normale, no? Io a casa metto le bottigliette dappertutto, no? Così mi ricordo e bevo, perché magari mi metto a fare qualcosa, sai, mi dimentico di bere.
0: Il problema
1: allora,
0: classico.
1: Dappertutto, ne ho una di qua, ne ho una di là, dopo aver fatto le flessioni al mattino tutti i giorni.
0: Appena ti svegli, flessioni.
1: E poi ho le bottigliette anche in basso, sì, sono un po' psicopatico perché ho le bottigliette dappertutto,
0: leggermente,
1: no?
0: Sì.
1: Però almeno bevo così. Capisci?
0: Sì.
1: Se sono in studio che lavoro, ho la bottiglietta lì, la guardo e se sono concentrato magari non bevo.
0: Hai ragione.
1: E allora invece tanti fanno, di solito mi dicono, quando sono al lavoro ce l'ho lì, bevo, e quando sono a casa no. Allora una delle tecniche, che è una cosa mia, non c'è scritto da nessuna parte, metto le bottigliette in giro sparse per la casa e allora
0: questo
1: così,
0: ti aiuta a raggiungere almeno 2 litri al giorno.
1: Sì, così almeno, facendo così, vedi che io non avevo fame ma in realtà avevo sete.
0: Certo.
1: Se poi bevi e continui ad aver fame, allora in quel caso lì fame,
0: certo.
1: Okay, quello è un altro discorso. Poi bisogna vedere anche se io mangio abbastanza calorie, se mangio i nutrienti giusti, se mangio abbastanza proteine, perché se tu vuoi fare la dieta, di solito quando uno fa una dieta cosa fa? Toglie. Invece non è che devi togliere, devi sostituire, perché se io tolgo alla fine della fiera ho troppe poche calorie per sopravvivere, perché noi abbiamo un metabolismo di base, un metabolismo basale. Cosa vuol dire? Che sono le calorie minime che ti servono per soddisfare i bisogni fisiologici, cioè il cuore, il cervello,
0: funzionamenti,
1: che
0: certo,
1: funzionano
0: certo.
1: Sempre la respirazione, non possono fermarsi, quindi
0: certo.
1: Se io non do quelle calorie minime, il cervello dice vabbè, un giorno, 2 giorni, 3 giorni, e poi dopo ti fa venire fame per forza, perché è una questione di sopravvivenza dopo,
0: assolutamente,
1: no? Ok, quindi bisogna vedere prima se è psicologica, perché è veramente psicologica, cioè sono stressato e mangio, o
0: certo.
1: È psicologica perché no, sto facendo di testa mia, sto facendo un piano alimentare
0: e non funziona,
1: no, perché ho tolto quello, ho tolto la pasta, ho tolto il riso, ho tolto le patate, ho tolto quello, alla fine cosa mangio? Capisci che poi il cervello non è stupido, per sopravvivere
0: ti fa
1: venire fame,
0: però bisogna sapere come come prenderlo,
1: intanto
0: sto cervello
1: capire, sì, intanto bisogna capire, perché tante volte uno pensa di avere la fame psicologica, poi gli faccio il test di composizione corporea, gli costruisco il piano alimentare e mi dicono adesso non ho più fame.
0: Capisci? Vuol dire che
1: tante volte funziona così, poi se è proprio psicologico, perché io dal cibo vedo il conforto, vedo il comfort food, vedo quello che è, perché sono stressato, perché lavoro tutto il giorno, perché sai, anche lì se io spilucco tutto il giorno e poi arrivo a casa alla sera ho fame, quello è psicologico
0: e
1: lì io non posso più intervenire, perché c'è gente che si occupa solo di quello.
0: Certo,
1: infatti io dico sempre, io mi occupo dal collo in giù, dal collo in su si occupa qualcun
0: altro
1: professionista, perché non è il mio campo.
0: Allora ascoltiamo una canzone canzone, Danilo. Tra poco vorrei cominciare a capire da dove partire davvero per una persona che vuole dimagrire e non riprendere peso. Partiamo da questo. E ci sono anche i vostri messaggi, tra pochissimo.

0: Esatto, lo potremmo chiamare
1: è
0: così.
1: Forte, forte, simpaticissimo.
0: Allora, Dani, prima di rispondere alla mia domanda, c'è un messaggio carino da leggere. Dice: io da 4 anni faccio il digiuno intermittente, ho imparato a regolare la fame. In effetti, quando sono un po' più stressato, mangerei anche le scarpe.
1: Esatto.
0: Però bevo un bel bicchierone d'acqua e il mio corpo attiva il metabolismo e mi passa la fame.
1: Sì, perché in realtà lui aveva fame, aveva sete.
0: Aveva sete.
1: Come dicevamo.
0: Faccio i miei 2 pasti al giorno, pranzo e cena, e mangio al 70% di sazietà, anche facendo molta respirazione, questo aiuta a regolare la fame.
1: Sì, lui ha trovato il suo equilibrio perfetto. Sì,
0: geniale.
1: Infatti non è che uno deve fare per forza 3-4 pasti al giorno, un pasto al giorno, tu ti devi, diciamo, ti devi regolare in base al tuo metabolismo. È come se dicessi tutti devono portare il 39 di scarpe, non è vero, c'è chi porta il 43, c'è chi porta il 35, quindi ognuno deve trovare la propria regolarità. È molto difficile, non è assolutamente facile, però è il proprio equilibrio, perché poi c'è lo stress, ci sono gli impegni lavorativi, c'è la famiglia, ci sono tante cose, quindi se uno riesce però a trovare un equilibrio come ha trovato lui, è una grande cosa questa qua.
0: Diego. Bello, no, questa cosa del bicchierone d'acqua mi ha aperto un mondo.
1: Tu bevi quando hai fame, prova a bere, se poi non passa veramente
0: hai fame,
1: o se no ti tieni un tè, qualsiasi cosa, una tisana, qualsiasi cosa.
0: Mi,
1: quella
0: mi piace.
1: È una tecnica che funziona molto bene, infatti abbiamo avuto il riscontro di questo radioascoltatore che funziona in realtà.
0: Quindi bicchierone d'acqua sempre
1: bicchierone
0: sull'uomo.
1: Sì, tu lo bevi di colpo così.
0: Bello, grazie Dani, grazie per la dritta. Allora, infatti prima ti ho chiesto da dove dobbiamo partire davvero se vogliamo dimagrire e non riprendere peso. Primo passo da fare.
1: Allora, primo passo da fare intanto sarebbe quello di capire nel mio stile di vita cosa sbaglio. Cioè, è ovvio che se io sono consapevole, cioè tutti sappiamo che se mangio troppi alimenti ultraprocessati, se mangi biscotti la sera, se bevo troppo alcol, ok, partire dalla consapevolezza di quello che mangio, intanto, no? Devo partire anche dalla consapevolezza se mi vuoi abbastanza. È ovvio che se arrivo a casa la sera, faccio cena, poi dopo mi mangio un pacco di biscotti e sto sul divano, poi magari al pomeriggio lavoro, non so, in un ufficio e sto tutto il giorno seduto davanti al computer, è ovvio che lì bisogna cercare di fare qualcosa, ma questo non ve lo devo dire io, lo sapete tutti.
0: In teoria sì, dai.
1: Esatto, sì. Poi però magari, ecco, tante volte, come dicevi tu prima, ci va la motivazione per farlo, ci va qualcuno che ti motivi per farlo. Ok, e qua entro in gioco io, entro in gioco la Gianna che non c'è oggi, mi ha abbandonato, ma ci sarà la prossima volta, ve la porto a giugno.
0: Tornerà.
1: Aveva un corso, sì. Quindi ci vanno le persone che ti guidano, come in tutti i percorsi, ok? Perché sembra facile, io la faccio facile, ma in realtà è molto difficile perché devi essere motivato, però se tu devi rendere conto a qualcuno, allora lo fai più volentieri.
0: Certo,
1: quindi quando uno arriva da me, infatti io gli faccio un test di composizione corporea e gli dico tu sei così e devi fare così.
0: Certo.
1: Capisci? Perché il cervello tante volte non è collegato, passatemi il termine, al corpo. Magari tu vuoi una cosa che magari non ti fa tanto bene, o magari non a livello di salute, però magari ti fa ingrassare più facilmente, magari stai sbagliando qualcosa, ok? Quindi bisogna prima andare sicuramente da un professionista e cercare di capire cosa c'è che non va.
0: Certo.
1: Ok, poi io ho anche clienti che comunque tante volte non riuscivano, nonostante l'alimentazione, a dimagrire. Allora lì poi bisogna indagare, magari vai da un medico a vedere se ci sono problemi ormonali, soprattutto
0: anche
1: una donna, sai, dopo quando entra in menopausa gli ormoni cambiano, se io non adatto l'alimentazione al cambiamento ormonale diventa un problema anche lì. Oppure io lavoro con tanti professionisti, c'è una mia collega che fa la coach motivazionale e lei è anche psicologa, e lei ti spiega dal collo in su, come dico io, cosa stai facendo
0: cosa
1: di sbagliato,
0: sì,
1: cosa sta succedendo. Ok, quindi è un insieme di, diciamo, è un team di persone che ti aiutano a capire. Poi magari hai solo bisogno di me, hai solo bisogno di allenarti, hai solo bisogno di un aiuto, diciamo, più psicologico.
0: Certo.
1: Ok, perché tante volte, soprattutto al giorno d'oggi, lo stress è proprio emicidiale, lo stress, quello che combina. Perché io quando mi stresso comunque stimolo il cortisolo, ne abbiamo già parlato le altre puntate, praticamente è l'ormone dello stress che comunque mi blocca letteralmente il dimagrimento tante volte, ok? Quindi più ho cortisolo attivo e più faccio fatica a dimagrire.
0: Certo.
1: Ok.
0: Allora, pausa musicale, ti lascio con una domanda alla quale ti faccio rispondere dopo. Se dovesse arrivare una cliente che ti dice ma io mangio poco ma non dimagrisco, tu
1: bella
0: cosa
1: domanda.
0: Risponderesti?
1: C'ho già una bella risposta.

0: C'è la LOL. Con ospiti e musica, la mattina di Radio 3 ha un ritmo in più. Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emil Frey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emil Frey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emil Frey Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emil Frey, Noranco, Lamone e Balerna.
1: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato. Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
2: Prezzi da gol! Ora da Conforama. Fino a 500 franchi di sconto immediato. E ancora meglio, se la Svizzera è campione, il 19 luglio 5.500 TV rimborsate al 100%. Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
3: Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
0: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni stile con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropulitrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore stile. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
4: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day, pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari. Navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato.
5: Questa settimana alla Migros 20% sulla lombata di agnello Migros 100 grammi a soli 2,95. Scopri di più su migros.ch.
6: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
7: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
8: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
9: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
10: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza, a Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Ritorniamo in compagnia del nostro nutrizionista Danilo Vaudagna. Allora Danilo, ti ho lasciato con questa domanda: se dovesse arrivare una cliente e ti dicesse ma io mangio poco e non dimagrisco, tu cosa le risponderesti?
1: Direi che il problema può essere anche quello, perché quando mangi troppo poco, ok, perché tu hai bisogno di un tot di calorie per far funzionare tutto il sistema, hai bisogno di un tot di benzina, ok?
0: Sì.
1: Cosa vuol dire? Uso un eufemismo: se tu hai pochi soldi spendi poco, ok? Quindi io devo capire prima di tutto quanto ho bisogno, quante calorie ho bisogno, che questo va da soggetto a soggetto,
0: okay?
1: Quindi tu hai bisogno magari di 1500, io che sono un uomo ho bisogno di 1800, ok? Se io mangio troppo poco, attenzione, il corpo va in risparmio energetico, va in allarme, dice allora io devo far vivere sempre cuore, cervello, fegato, reni, respirazione, perché non possono fermarsi, se no muoio, ok? Quindi ho bisogno di un tot di calorie per farlo, ok, tu me ne dai meno, perfetto, abbasso il metabolismo, freno tutto, risparmio, vado in risparmio, perché noi ci siamo evoluti per risparmiare, non per bruciare.
0: Certo.
1: Ok? Infatti la cellulina adiposa, lei è specializzata in 3 milioni di anni a trattenere, non a rilasciare.
0: Per sopravvivere.
1: Per sopravvivere. Infatti la cellulina adiposa è l'unica che si riproduce all'infinito. Tu vedi grandi obesi di 400 kg.
0: Certo.
1: Ok? Quindi è l'unica cellula. Noi siamo fatti per non bruciare, per risparmiare. Se fossimo fatti al contrario non ci sarebbe il 50% di sovrappeso e obesità. Ok? O il 45%, quello che è comunque
0: certo.
1: Tanto, no? Ok, quindi cosa succede? Devo cercare, se mangio troppo non va bene, se mangio troppo poco nemmeno, devo mangiare giusto. Se metto troppa benzina nell'auto esce dal serbatoio, se ne metto poca non vado da nessuna parte. Ok, il cibo devo vederlo anche un po' in questo senso qua per far capire, no? A tutti. Quindi devo cercare di capire prima di tutto quanto consumo e quanto ho bisogno. Ok, quindi mangiare troppo poco non è una buona idea, perché poi ho anche fame.
0: Certo.
1: Non devo aver fame. Io se seguo un programma personalizzato fatto bene, non devo aver fame.
0: Devi stare bene.
1: Un conto sono le voglie, ok? È un po' che non mangio la pasta, c'ho voglia di pasta, ma non ho fame, quella è una voglia, è un'altra cosa.
0: Certo.
1: Ok, quella è psicologico.
0: Quella è psicologica, sì.
1: Esatto, però se
0: bevo un bicchiere d'acqua.
1: Bevo un bicchiere, brava.
0: Ho imparato.
1: Vedi che hai capito, adesso sempre vedo che è il bicchiere d'acqua.
0: È vuoto, adesso vado a riempirlo.
1: Ok.
0: Allora, Dani, grazie per queste dritte.
1: Prego.
0: Andiamo dai messaggi?
1: Sì.
0: Abbiamo la nostra ascoltatrice che dice: ho 50 anni, sono alta 1,56 m, perennemente 53-52 kg. Se sgarro con una cenetta, ne ho 3 in più e impiego almeno 3 settimane per tornare al mio peso di prima. Non è vita, dice.
1: No, infatti non è vita. Infatti bisogna capire, visto che lei, la nostra ospite, ha praticamente 56 anni, sicuramente 50 anni, bisogna capire intanto se è in menopausa, okay? Perché la menopausa cambia l'assetto ormonale, cioè se lei mangia come quando ne aveva 30, ha le stesse abitudini alimentari di prima, è ovvio che non è adattata.
0: Certo.
1: Okay? Però c'è da dire un'altra cosa, che allora per aumentare di un chilo di grasso, parliamo di grasso e non di peso, devo mangiare 7000 calorie, che sono tantissime. 7000 calorie,
0: sì.
1: Quindi cosa vuol dire? Se lei aumenta 2-3 kg in una notte è solo acqua, è solo ritenzione idrica,
0: okay?
1: Quindi non puoi in una notte accumulare 2 kg di grasso,
0: è fisicamente impossibile.
1: Sì, okay. Poi magari si infiamma anche un attimino, il corpo trattiene acqua per difendersi, perché se io mangio, ad esempio io ceno e mangio, diciamo, zuccheri, carboidrati alla sera, che vanno bene ma vanno modulati anche quelli,
0: certo,
1: che ogni grammo di carboidrato trattiene 4 grammi di acqua. È ovvio, se io mi mangio per dire 300 grammi di carboidrati ho subito un litro in più, ma quello non è grasso, ok? È acqua
0: e va via, okay? Pian piano
1: va via, no? Pian piano. Però se sistematicamente io ogni settimana sgarro pesantemente, ok, che lo sgarro non è controllato, accumulo oggi, accumulo domani, e beh, alla fine mi ritrovo in più. In più cosa succede? Quando io sgarro pesantemente, magari non ingrasso, come ti ho detto, trattengo acqua, ma blocco il dimagrimento. Perché insegno di nuovo al corpo a ingrassare un'altra volta, perché
0: certo,
1: prima gli togli e poi gli metti, prima gli togli, quindi lui va in allarme, dice ok, intanto blocco tutto, poi vediamo cosa fare.
0: Certo, e va in stoccaggio, quindi
1: va in stoccaggio, esatto.
0: Allora abbiamo Fabiano che dice: ho 50 anni, faccio un lavoro prettamente fisico all'esterno, durante il periodo invernale ho messo su un po' di pancia e qualche chilo che non riesco proprio a perdere, faccio un pasto al giorno, come potrei fare per perdere la pancia? Arrivo a casa talmente stanco che ceno a letto. Sicuramente non mangio cibo di qualità. A volte va anche qualche pacco di biscotti, come dicevate prima.
1: Esatto, quindi si è già risposto da solo praticamente il nostro amico Fabiano, perché comunque dovrebbe lui, si vede che fa un lavoro stressante che non può magari fare i pasti, ma magari suddivide, perché sicuramente lui è un uomo, ha un metabolismo molto alto, ha una richiesta energetica molto alta, fa un lavoro dove richiede energia, quindi dovrebbe, se riesce, programmarsi dei pasti, magari ogni 2 o 3 ore nel suo caso. Ok, così arriva la sera che non deve, perché se lui ha bisogno di, non so, sparo 2000 calorie al giorno, non mangio colazione, non mangio pranzo, mangio poco a pranzo, è ovvio che alla sera il corpo lo richiede, e il cervello dove va? Va a cercare le cose più veloci. Che cosa sono le cose più veloci? I dolci, i biscotti,
0: già
1: i carboidrati.
0: Certo.
1: È facile, apro e mangio, non è che ti viene voglia di mangiarti una bistecca, magari ti viene anche voglia, ma non c'hai voglia.
0: Non hai voglia di prepararla.
1: Esatto.
0: Quindi cibo processato che sicuramente non fa bene. Vuole un po' più di ordine per Fabiano.
1: Esatto, lui deve prima ordinare, bisogna capire prima come è fatto, cioè quante calorie brucia, cosa fa, che lavoro, e poi se può, diciamo, organizzarsi dei pasti.
0: Certo.
1: Ok, così arriva la sera che non mi fa queste sparate qua e la pancetta sicuramente va via.
0: Ti leggo una domanda, però prima di rispondere ascoltiamo una canzone. E la nostra ascoltatrice dice: buongiorno dottore, potrebbe spiegarmi cos'è la dieta antinfiammatoria? Ho sentito tante versioni e ora vado in confusione. Soffro di dolori alle articolazioni da quando sono in menopausa. Rispondiamo tra poco.
1: Rispondiamo dopo.

0: ascoltando. Stai ascoltando. No, Dolly.
1: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day. Pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari. Navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato.
2: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
3: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
4: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
1: Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giro Land per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero, programma su bellinzona-cari26.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: Lunedì di Pentecoste le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
6: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
7: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
6: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
7: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
8: Cassoni Color.
6: Coloriamo i tuoi sogni.
9: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili con le offerte in corso. Sì, hai capito bene, fino a 7500 franchi di vantaggio. Ma affrettati, l'offerta è valida sino al 31 maggio. Scoprile dal tuo concessionario Autotriss a Lamone su mazda.ch/autotriss.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
11: Radio 3i, dove batte il cuore.

0: Purtroppo questi sono gli ultimi minuti in compagnia di Danilo Vaudagna. Danilo, mi hai detto, fuori onda mi hai detto, guarda, siccome ci sono tantissime domande, esatto, mi dispiace lasciarle così in evase, hai detto di contattarti su Instagram,
1: sì,
0: che
1: Danilo
0: risponderai.
1: Vaudagna con la V, Vaudagna come, esatto, montagna, come lavagna, come vedete voi. E mi scrivete in privato, io vi rispondo uno per uno su Instagram, ecco, o su Facebook o su TikTok, dove volete.
0: Anche TikTok hai fatto?
1: Anche TikTok,
0: ma
1: sì,
0: sei un
1: grandissimo.
0: Sono
1: tutto,
0: ho sei
1: tutte
0: tutto.
1: Le mie intelligenze artificiali, ho tutto.
0: Fantastico, Danilo. Quindi se avete le domande che non, sì, sono state affrontate in diretta, le potete rigirare direttamente o in Instagram o in Facebook o su TikTok a Danilo, sì, Vaudagna. Okay.
1: Ok, in privato.
0: In privato, esatto.
1: Sì, è meglio perché ognuno è a sé, non per altro.
0: Ma certo,
1: perché ognuno,
0: certo,
1: ha sé, c'è le sue problematiche, le sue caratteristiche.
0: Esatto, e poi c'è privacy.
1: Poi c'è, sì, certo.
0: Allora, Dani, una domanda di prima. Sì. Qualcuno chiede, ma che cos'è, sì, la dieta antinfiammatoria? Perché ho sentito tante versioni, sì, ora sono confusa.
1: Allora, dieta infiammatoria, hai sentito tante versioni perché è un po' vera, un po' no. Mm. Allora, ci sono degli alimenti, ad esempio, alimenti tipo le arachidi, ok? Che hanno l'acido arachidonico, stimolano l'acido arachidonico, uh-huh, ok? E quello infiamma. Cosa vuol dire infiammare? Quando io inserisco nel mio corpo, introduco un corpo esterno, il corpo, come ti spiegavo a te prima, cerca di isolarlo. Vi faccio un esempio: quando la zanzara vi punge e inietta il veleno, il corpo fa la bozzetta rossa perché lui cerca di innacquare, isolare praticamente il veleno, uh-huh, ok? Perché innacquandolo il veleno riesce a eliminarlo più facilmente. Quindi io mangio, quando mangio qualsiasi cibo processato, ultraprocessato, che al corpo non piace tanto, ok, che infiamma, adesso biochimicamente non sto a spiegarvi che cos'è l'infiammazione, però infiamma, che non gli va, ok, lui cerca di isolare questo problema, no? Ok, quindi cosa fa? Si gonfia, perché gonfiandosi, trattenendo l'acqua, riesce a eliminare meglio la problematica.
0: Ok,
1: questo lo fa con tutte le cose, ok? Anche quando sono stressato, stimolo il cortisolo e il corpo pensa di essere in allarme, quindi si gonfia. Per quello, chi fa il cortisone è gonfio.
0: Certo, okay? Certo.
1: Capisci? Quindi ecco, è in parte vero, in parte no. Quindi gli alimenti antinfiammatori, sì, ci sono, tipo gli acidi grassi omega 3 sono antinfiammatori, sì, però non è che sono antinfiammatori per tutti. Se uno è già infiammato, gli acidi grassi omega 3 possono essere infiammatori, quindi bisogna stare attenti. Anche bisogna sempre andare da un professionista e cercare,
0: certo,
1: sempre di capire com'è, senza improvvisare, perché è proprio quello, perché tanti mi dicono prendo gli omega 3 ma sto peggio. Certo, perché sei già infiammato non li devi prendere gli omega 3. Gli integratori integrano, no? O supplementano una carenza, e quindi io li devo prendere solo se vedo che ho una,
0: se
1: carenza.
0: Ho una carenza,
1: non,
0: certo,
1: sono il miracolo assoluto. Quando io ho un'alimentazione perfetta fatta bene, perché è inutile che io prendo l'integratore e poi mi mangio una scatola di biscotti,
0: certo,
1: okay, non serve a niente. Servono quando io ho una carenza, che non riesco ad arrivarci con l'alimentazione, allora integro il qualcosa,
0: sì,
1: ok? Quindi è abbastanza, il corpo non è semplice, ma non è neanche così difficile, però bisogna saperlo gestire, e non è facile questa cosa.
0: Imparare
1: qua
0: a gestirlo,
1: imparare
0: non è
1: a
0: facile,
1: gestirlo, sì, perché poi cosa c'è adesso? Una volta era più facile, adesso con internet, con i social, è diventato tutto un casino, perché ognuno per farsi notare cerca di dire la sua,
0: e sì,
1: anche in modo sbagliato. Per
0: e
1: quello che io faccio ricerca, perché è già difficile fare ricerca, anche se attenta, il 70%, 80% delle ricerche, ok, sono sovvenzionate da industrie che producono, anche lì
0: questo è significativo,
1: è quello difficile, per
0: certo,
1: quello che anche per un ricercatore come me è difficile discernere. Adesso con l'intelligenza artificiale è molto più facile, perché,
0: sì,
1: ma prima era molto più difficile. Io capisco che anche al pubblico che non è
0: vada
1: esperto
0: in
1: questo, sì,
0: certo,
1: perché ascolta il guru di turno, quello belloccio che parla bene, che dice bene le cose,
0: e okay, ovviamente
1: allora
0: ci casca,
1: capisci, sì. Però io dico sempre, la maggior parte che perdono un sacco di tempo sui social è perché non lavorano, perché uno che lavora
0: non ha tempo dei social.
1: Okay?
0: Allora, altra domanda: donna, 44 anni, parlando di acqua e ritenzione, c'è, sì, qualche utile consiglio per contrastare questo fenomeno, soprattutto con il caldo? Dopo una camminata ho le gambe indecenti.
1: Sì, allora, intanto bisogna capire se è un'infiammazione, se è una ritenzione idrica dovuta alla poca massa muscolare, mm-hmm. perché avviene una sostituzione. Infatti l'uomo che ha più massa muscolare e ha più ormoni maschili difficilmente ha la ritenzione idrica.
0: Certo.
1: Ok, quindi normalmente è un problema femminile, perché la donna già di base ha meno massa muscolare e c'ha questi benedetti ormoni femminili che comunque poi avete il ciclo, avete l'ovulazione, certo. ogni 15 giorni ce n'è una, no? Quindi alla fine, allora lì bisogna intervenire bene con l'alimentazione mirata e l'esercizio fisico mirato. E anche l'esercizio fisico portato troppo all'estremo, se faccio troppa alta intensità, il corpo si infiamma anche lì, perché produce acido lattico. L'acido lattico, per essere eliminato, cosa acqua. Fa? Trattiene acqua, certo, perché deve essere eliminato.
0: Certo.
1: Quindi devo stare attento. Infatti tante donne che vanno in palestra, io le vedo, si allenano tantissimo con le gambe e poco certo. sopra. Devi fare un po' il contrario.
0: Certo.
1: Ok. C'è stato anche un bello studio tempo fa, che proprio prendeva due gruppi di donne, no? Un gruppo allenava solo la parte sotto, un gruppo allenava solo la parte, cioè tutto il corpo,
0: okay.
1: total body, no? Ok, ok, tutte dimagrivano, ok, quelle che allenavano tutto il corpo dimagrivano uniformemente. Quelle che allenavano solo le gambe, sai dove dimagrivano? Sopra.
0: Ah, ok. Ma dai.
1: Quindi non c'è il dimagrimento localizzato
0: certo.
1: con l'esercizio. Questo è molto importante da capire, perché comunque il corpo dimagrisce un po' anche dove vuole lui,
0: certo.
1: tante volte. Ok. Quindi se io alleno troppo le gambe, io le infiammo. Quindi se le infiammo, il corpo, ogni volta che c'è un'infiammazione, lui blocca il dimagrimento a livello
0: si
1: locale.
0: Gonfia.
1: Certo,
0: no,
1: si
0: fantastico.
1: Gonfia. Se no, se fosse facile, non sarei io qui a parlare, saremmo
0: tutti.
1: No,
0: informi. Certo. Saremo
1: ma è
0: tutti
1: molto
0: belli.
1: Complicato.
0: Danilo, purtroppo dobbiamo chiudere, quindi vabbè, tutte le domande che abbiamo lasciato
1: sì.
0: da parte, mi dispiace tantissimo.
1: Anche
0: contattate Danilo
1: sì.
0: Vaudagna sui
1: ci
0: social.
1: Tra un mese, no?
0: Torni, no? Con Gianna,
1: io sempre,
0: tra l'altro.
1: Con Gianna,
0: oh,
1: sì.
0: bene.
1: Così.
0: Va bene,
1: così
0: dai.
1: Faccio parlare con poi.
0: Riposi un pochino.
1: Sì.
0: Grazie di cuore Danilo Vaudagna,
1: grazie a voi,
0: ci vediamo
1: tutte,
0: il mese
1: grazie
0: prossimo.
1: Grazie per le domande e a presto.
0: Ti posso dire buon appetito o fai le
1: sì.
0: flessioni?
1: No, le ho già fatte le flessioni.
0: Pranzi?
1: No, io mangio, sì.
0: Beh, ma buon appetito, dai.
1: Grazie anche a te.
0: Buon weekend a tutti, ci sentiamo domani. Ciao!

0: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
1: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
2: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
3: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
4: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Da Manor alla confezione moda uomo 30% di sconto acquistando due articoli di marchi selezionati, tra cui Manor. Affrettati, l'offerta è valida solo fino al 23 maggio. Da Manor, la moda conviene davvero.
6: Nessun programma questo sabato? Vieni da IKEA. Regaliamo ai nostri soci IKEA Family una carta regalo IKEA del valore di 50 franchi per ogni 250 franchi d'acquisto. Vieni a trovarci e approfittane.
7: Da Tognetti Auto, la tua nuova Skoda Fabia a soli 299 franchi al mese. Offerta valida senza acconto sulle Skoda Fabia disponibili in stock. Approfitta ora della promozione fino ad esaurimento scorte. Scopri la tua nuova Skoda da Tognetti Auto a Gordola. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: Skoda.
9: Che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
10: Sono le 11:58.
11: Ticino News Giorno.
12: Pernottamenti da tutto esaurito nel Sopraceneri in vista del Giro d'Italia. Gli alberghi sono pronti ad accogliere addetti ai lavori e appassionati, presentando un'ottima occupazione anche il lunedì di Pentecoste.
13: Greta Ghisin verso l'elezione a capogruppo dei Verdi alle Camere federali. La consigliera nazionale ticinese è l'unica candidata in lizza. Il voto dovrebbe quindi essere una formalità.
12: Non si ferma il cammino della Svizzera ai mondiali di hockey, battuta anche la Gran Bretagna. Domani sarà la volta dell'Ungheria.
13: Oggi soleggiato con a basse quote, temperatura massima sui 28 gradi.
12: Buongiorno, ben ritrovati da Barbara Venneri e al mio fianco Alessandro Cocca.
13: Buongiorno.
12: Fervono i preparativi in vista del Giro d'Italia e anche gli alberghi del Sopraceneri sono pronti ad accogliere addetti ai lavori e appassionati. Invece del calo che ogni anno si registra il lunedì di Pentecoste, quest'anno i pernottamenti sono in crescita. Sentiamo quindi il direttore dell'OTR, Iuri Clericetti.
14: Beh, il weekend sappiamo è quello di Pentecoste, che è il terzo momento della stagione, di alta stagione, dopo la Pasqua e l'Ascensione, quindi l'occupazione è buona già di per sé. Sabato giriamo tra il 60 e l'80% con alcuni picchi sul 90, domenica uguale, ma l'interessante è che lunedì tipico giorno di fine dei pernottamenti di Pentecoste, questa volta siamo quasi pieni esauriti.
8: E questo nonostante i ciclisti non dormano in Ticino ma a Milano.
14: Beh, è questo proprio l'effetto interessante, infatti il 25 Pentecoste è giorno di pausa per il Giro, la partenza è alle 13.45 il 26 maggio, quindi dormono fuori cantone, ma abbiamo tutto un mondo annesso e connesso a quello che è il Giro, tutto quello che riguarda chiaramente operatori sul Giro, faccio un esempio banale, i transennatori, che sono 50 persone che mettono le transenne lungo tutto il percorso, devono dormire qui, oltre chiaramente a altri spettatori, per esempio, che vogliono seguire sicuramente il Giro, e questo fa sì che gli alberghi si riempiano.
13: La consigliera nazionale Greta Ghisin cammina verso le elezioni a capogruppo dei Verdi. Oggi il partito si esprimerà per quella che dovrebbe essere solo una formalità. Robert Kretschmer.
15: L'attuale capogruppo dei Verdi, Aline Trede, si appresta a lasciare la carica dopo la sua elezione al Consiglio di Stato bernese. Il testimone, in tutta probabilità, passerà alla consigliera nazionale Greta Ghisin. Oggi il gruppo parlamentare si riunirà per esprimersi, ma allo scadere del termine per inoltrare le candidature, avvenuto a inizio maggio, la ticinese era l'unica candidata in corsa. Questo passo è il logico seguito degli ultimi 6 anni da vicepresidente del gruppo parlamentare, ha recentemente affermato Ghisin in un'intervista al Corriere del Ticino. Un ruolo che, ha continuato, dà ancora di più la possibilità di lasciare la propria impronta e permette di incidere maggiormente in quelle che sono le strategie e le posizioni del partito. Qualora Ghisin assumesse la funzione di capogruppo, il partito ecologista vedrebbe 2 donne, una ticinese e l'altra romanda, a coprire le proprie cariche più importanti. La presidente dei Verdi è infatti la ginevrina Lisa Mazzone.
12: Andiamo in Ticino con una notizia di cronaca arrivata pochi minuti fa in redazione. La polizia cantonale comunica che oggi, poco dopo le 10 a Lamone, in via cantonale, è avvenuto un tentativo di rapina ai danni di un'attività commerciale. In base a una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, 2 uomini a volto coperto hanno tentato di introdursi in un negozio con la forza, però non riuscendo nel loro intento si sono dati alla fuga in sella a una motocicletta. Le ricerche sono ancora in atto.
13: Ieri invece al Capannone di Pregassone è andata in scena una festa popolare organizzata dall'UDC. Tema centrale il no all'accordo di sottomissione con l'Unione Europea. Fra i presenti anche la consigliera nazionale Magdalena Martullo Blocher, che si è espressa sull'iniziativa no ad una Svizzera da 10 milioni e sulla possibile alleanza con la Lega. In Ticino, sentiamola.
16: Più diventiamo grandi e di successo nell'UDC, più diventa difficile che altri partiti ci votino. Una sorta di alleanza quindi può avere senso, ma dobbiamo anche rappresentare i nostri valori e le nostre posizioni. Non possiamo semplicemente cambiare solo per ottenere successo a un'elezione. Il Consiglio federale dovrebbe già da tempo applicare misure affinché la situazione non esploda, deve prendere provvedimenti. Se si pensa che solo la metà degli immigrati che arrivano in Svizzera lavora e che solo 1 su 10 è un lavoratore qualificato, dobbiamo impedire questa immigrazione per il nostro sistema sociale. Con gli accordi con l'UE l'immigrazione verrebbe ulteriormente ampliata. Ci sarebbero abbastanza misure possibili, ma il Consiglio federale semplicemente non fa nulla.
12: Con l'arrivo dell'estate e dei campionati mondiali di calcio cresce la preoccupazione degli specialisti sulla diffusione delle scommesse sportive. Stando agli esperti del settore, fino a pochi anni fa questo problema era quasi assente nelle consulenze specialistiche, mentre oggi rappresenta circa la metà delle richieste di aiuto. A essere colpiti sono soprattutto giovani lavoratori e apprendisti, segnando un netto cambiamento rispetto al passato, quando il gioco patologico riguardava soprattutto persone più anziane.
13: Secondo Dipendenza Svizzera, oggi rappresentano quasi metà delle richieste di aiuto legate al gioco d'azzardo, soprattutto sui social e sulle app online. Molti ragazzi credono di poter controllare la situazione, ma questa illusione porta spesso a debiti che in media arrivano a 93.000 franchi. Per contrastare il fenomeno, i cantoni hanno lanciato una campagna di prevenzione.
12: Chiudiamo con lo sport, do il benvenuto in studio a Stefano Sala, buongiorno.
17: Grazie per l'invito.
12: Dunque, parliamo dei mondiali di hockey, la Svizzera sembra inarrestabile.
17: Veramente, sta volando, anche se qualcuno si aspettava qualche rete in più contro la Gran Bretagna, però giustamente una volta indirizzata la partita la squadra di Cadio ha rallentato un po', giusto così, insomma adesso bisogna tenere alti i giri del motore, come si dice, per quando si arriverà poi alla fase che conta, quella degli impegni con le formazioni di alto livello. Prima di chiudere, se mi permettete, ieri il Grasshopper si è salvato nel barrage contro la Rau 2-1, ma solo al supplementare, nel secondo tempo supplementare, con un calcio di rigore. Insomma, le cavallette hanno rischiato, ci sono veramente nubi fosche all'orizzonte per questa gloriosa squadra. Vedremo se nel giro di qualche settimana riusciranno a voltare pagina e disputare prossimamente un campionato di Super League all'altezza della nomea della società.
12: Grazie mille Stefano Sala, all'infotraffico.
11: L'infotraffico.
12: Rallentamenti da Sant'Antonino verso Contone e poi sulla A24 da Mendrisio verso la dogana del Gaggiolo, sulla A2 tra Amsteg e il portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 5 km in direzione del Ticino con ritardi di circa 50 minuti, al portale sud invece le colonne sono di 1 km e le attese di circa 10 minuti a partire da Quinto.
11: Previsioni del tempo.
13: Oggi giornata soleggiata con a basse quote, temperatura massima sui 28 gradi.
11: Radio 3 presenta, i tre tenori a pranzo.
10: Cosa? Ecco qua l'appuntamento con i tre tenori a pranzo. Eccoci qua, ringraziamo anche Alessandro e la nostra Barbara e Riccardo
18: buongiorno,
10: Pellegrini.
18: Evviva!
10: Ciao Ricky!
18: Buongiorno, ciao Vale.
10: Come stai?
18: Bene,
10: oggi
18: bene.
10: Venerdì.
18: Venerdì,
10: quindi,
18: giornata perfetta, proprio estiva di brutto.
10: Forse troppo, no? Noi ci lamentiamo sempre.
18: Ho già visto due o tre persone che mi dicono, però. Mica bene.
10: E cosa ne pensi
18: io
10: tu?
18: Io godo dentro di me, godo tremendamente. Cioè, poi, chiaramente, per non infierire di questi, insomma, in effetti.
10: Sì.
18: Però dico, che domani. Hai visto ieri sera che roba verso le 9? Così.
10: Bella temperatura, poi c'era il cielo rosso in alcuni punti, insomma.
18: Prima dicevo, questa sera vorrei organizzare la prima cena all'aperto della stagione. Ci sta,
10: bello.
18: No?
10: Credo che sia proprio la serata ideale.
18: Metto su un po' di musica lounge.
10: Certo. Ma mi stavi raccontando Pesciolino. Che ieri ti sei messo una musica particolare,
18: sì.
10: Un suono particolare, e poi il vicino ha cominciato.
18: Esatto, ieri mi sono messo
10: erba.
18: Lì, ieri pomeriggio si stava benissimo, e quindi mi sono messo all'ombra perché era già il sole. Adesso lo devi prendere dopo le 5 di sera o la mattina presto, perché prenderlo a quest'ora qui è anche rischi di scottarti,
10: certo,
18: e via,
10: infatti.
18: No? E allora mi sono messo lì all'ombra di non so che pianta, comunque ero all'ombra, e ho messo, sai, le casse quelle esterne che
10: hanno i giovani, quelle Bluetooth, no?
18: Esatto. Ho messo, anziché mettere una canzone, ho cercato su Google rumore del mare.
10: Che bello.
18: Quindi mi è arrivato fuori questo rumore del mare.
10: Ti sei addormentato,
18: chiaramente. Mi stavo proprio addormentando, che bello. Non lo sentivo. È arrivato il mio vicino, ha acceso la macchina per tagliare il prato.
10: Ma caspita, ti ha interrotto la poesia praticamente.
18: Tutto ha interrotto, tutto.
10: Caspita.
18: Ma oggi mi vendico, perché oggi il prato lo taglio io.
10: E allora?
18: Sto lì a guardare quando si rilassa un attimo e poi...
10: Sei pronto per cantare?
18: Sì.
10: È venerdì oggi, quindi...
18: Sencha, senturna.
19: È venerdì, con i tenori su 3i, sulla 2 in cantonale, al grotto in campagna, in città.
18: Ai.
19: I tenori sono qua.
18: Sono iniziati gli esodi di Pentecoste, scrivono.
10: Sì.
18: Colonna
10: dove segnalatecela, se c'è qualche
18: allora,
10: problema.
18: Allora, d'area di servizio Coldrerio verso Chiasso, ci segnalano adesso Colonna e Giorgio che ci tiene informati, grazie. Quindi sarà una giornata da qui adesso, perché poi lunedì è festa.
10: È vero, quindi c'è lunedì di Pentecoste. Effettivamente...
18: Chi se lo può permettere fa il weekendone.
10: Esatto. Io direi, cominciamo con la prima canzone, poi oggi un sacco di sorprese, avremo anche ospiti live al telefono,
18: sì.
10: Quindi insomma avremo una giornata veramente dedicata alla musica.
18: Avril Lavigne nel frattempo con questo singolo che si chiama Complicated.
10: Che bello tornare indietro con questo pezzo, lei che è sempre comunque bella e energica, ci fa piacere. E ascolteremo anche della musica nuova, perché oggi escono un sacco di cose,
18: esatto,
10: belle.
18: Alcune molto interessanti e proiettate proprio all'estate.
10: È partita l'estate per quello.

0: complicated. Beh, insomma, nella
1: tutto
0: vita,
1: complicato.
0: Le
1: eh?
0: Complicazioni ci sono sempre. Qual è stata l'ultima complicazione che ricordi nella vita?
1: Ma nella vita, non so, le uniche complicazioni possono essere quelle legate.
0: Ceppo,
1: no, qualsiasi. Credo legate alla salute più che altro. Sono quelle le complicazioni che più ti mettono tensione.
0: Dovevi
1: insomma,
0: andare in un posto e hai trovato chiuso.
1: Sì.
0: Anche cose semplici, no? Le complicazioni di tutti i giorni.
1: Ma adesso non me ne vengono in mente, però capitano tutti i giorni queste cose qua. No?
0: Io che ho bucato, ho trovato la. Ecco, questo è un problema veramente grosso per
1: che
0: me.
1: Cosa?
0: Mi stanno prendendo in giro.
1: Perché?
0: Allora. L'altra mattina sono sceso e ho trovato la ruota della bicicletta bucata.
1: Ok.
0: Evidentemente si è bucata.
1: Sì. Però.
0: No, però il discorso è che siccome l'avevo usata il giorno prima,
1: sì?
0: La mattina dopo è lì, cosa pensi? C'è un buchino e si è sgonfiata.
1: Certo, piano piano, notte, si sgonfia, no? Sì.
0: Allora, io sono rimasto, adesso non lo so come, anzitutto è quella dietro, perché se era quella davanti da tirar via la ruota è un attimo.
1: Sì.
0: Ma quella dietro c'è il cambio.
1: Sì.
0: La catena, sai, quelle robe lì, no?
1: Ma lo stesso, la smolli leggermente.
0: E già lì, quindi, sono bloccato.
1: Okay.
0: Non
1: sono
0: capace. Poi l'ho detto a una mia amica, questa si è messa a ridere, mi ha detto, ma lo so fare anch'io. e io non sono capace. Cioè, io sono

0: masche.
1: Vero?
0: Ma devo andare a comprare il mastice, devo andare tutto.
1: Bisogna capire dentro se c'è la camera d'aria. Sì, credo proprio di sì.
0: Sì, ci sarà la camera.
1: Sì, credo anch'io. Ma se non c'è le ruote, quanto è larga?
0: No, una ruota normale, no? Non è una palmerina.
1: Quindi non è un palmer. No, quindi no, teoricamente no. Dovrebbe avere dentro la camera d'aria. La camera d'aria. Sì, sì. Devi fare la stessa maniera. Ecco, smonta la ruota, smolli la catena, la tiri giù.
0: Ma poi devo andare a comprare il mastice.
1: Sì. Ecco. Esistono i kit comunque, le scatoline con dentro tutto.
0: Quando io ero un bambino, andavi dal ciclista.
1: Sì.
0: Perché adesso? Perché io ho provato anche a dire: scusa, ma ciclista, dov'è che trovo un ciclista? No? La prima cosa che mi è stata risposta è: ma guarda, che i ciclisti, se non l'hai preso da loro la bicicletta, ti guardano molto male.
1: Per una riparazione.
0: Ma allora io mi domando: se uno compra una bici e non è capace di aggiustarla, la butta via?
1: No, non è proprio così, però effettivamente.
0: Sta di fatto che io adesso cosa devo fare per tornare a fare un giro in bici?
1: Prova a ripararla in qualche
0: dove
1: maniera.
0: Dove trovo le cose?
1: Vai da un ciclista. Chi può essere il ciclista che fa quelle cose lì? Quindi, vabbè, dateci delle indicazioni.
0: Se c'è un ciclista all'ascolto che mi porta qui una pezzetta, un tuchelin de mastice, sì. Oggi ci provo.
1: Quella grattugia per
0: non ci sarà mai nessun ciclista che mi porta la pezzetta.
1: Qualcuno dice cambia direttamente la camera d'aria. Tutta
0: addirittura
1: completa. Sì, è vero.
0: Se è un buchino

0: vedi il bello della radio quando chiedi qualcosa, sì, che subito gli ascoltatori ti vengono incontro
1: tantissimi
0: e ti danno le soluzioni.
1: Consigli, però non c'è stato ancora quello che mi ha detto te la metti a posto me. Però tanti consigli che dobbiamo tenere, tipo, sì, riempila di silicone.
0: No. Poi il resto cosa diceva?
1: Dice riempila di silicone come contrabbandè. Perché loro mettevano silicone per fare che non si bucava la

0: certo. Bici che quando gli mettevano giù le
1: e non solo la bici, credo l'auto in questo caso. In caso lì sì, perché
0: non penso che
1: con la bici è un po' difficile.
0: Che ricordi però i tempi dei contrabbandieri?
1: Li ricordi?
0: Me li ricordo, sì. Cioè,
1: vero.
0: Io ho il ricordo di una volta che ero piccolino, avrò avuto perché mi è rimasto impresso, avrò avuto 5, 6, 7 anni massimo, che eravamo andati in un posto con mio papà e stavano c'era un camion e stavano facendo uno scarico di merce dei contrabbandieri, no?
1: Sì.
0: E l'ho saputo anni dopo io, perché chiaramente mio papà al momento non l'ha detto. Uno comunque l'ha fermato, l'ha fatto scendere dalla macchina e poi lui è tornato in macchina, ha detto tutto a posto, andiamo, ma non dovevamo andare di là, no, andiamo di qua. Anni dopo ho saputo,
1: ti ha spiegato
0: che,
1: il perché,
0: sì, che gli avevano detto guarda che ti abbiamo preso la targa dalla macchina, se succede qualcosa durante questo qua risponderai tu.
1: Ah, caspita.
0: Quindi dalla serie vattene via e non parlare con nessuno. Questo era un po' il messaggio.
1: E quindi anche con te,
0: io sono rimasto traumatizzato quella volta lì, no? Perché comunque ero piccolino.
1: Infatti.
0: E adesso questo qua con la camera d'aria me li ha ricordato.
1: Ti ha ricordato questa roba qua. Comunque
0: Tesfroschi ci ha fatto una carriera.
1: È vero, anche quello. Ti suggeriscono anche di andare in qualsiasi negozio do it and garden, insomma, dove vendono fai da te, roba del genere. Che
0: ma
1: trovi
0: è quello
1: kit.
0: Il problema.
1: Sì.
0: Fai da te cose che non sono capace.
1: C'è anche la bomboletta spray, se vuoi.
0: Ma quella lì
1: ti gonfia. Poi però butti via la camera d'aria.
0: Butti via la camera d'aria.
1: Sì.
0: Quindi di tutti i consigli, quello che tu mi consigli di seguire è quello del cambia la camera d'aria, tanto
1: camera
0: costa
1: d'aria.
0: Poco.
1: Beh sì, oddio.
0: Però qui devo già tirar giù la ruota.
1: Sì.
0: Tirar via il copertone.
1: C'è un messaggio che dice se la camera d'aria è in caucciù come una volta la si può riparare, altrimenti sintetiche come oggi no, va sostituita. Questa è la sua esperienza. Evitiamo così anche di arrabbiarci per aver perso tempo nel tentativo di ripararla, perché a quanto pare quelle sintetiche non riesci più a ripararle.
0: Però per arrivare alla camera d'aria sintetica devi già essere capace di tirar via il copertone.
1: Sì. Beh, certo.
0: E la pinza che ci vuole per tirare via il copertone?
1: Ma ci sono delle leve. Ci sono delle leve per quando è sgonfia
0: tutta. Devo comprarle
1: molto...
0: però.
1: Beh, ma una leva costa.
0: Alla fine quanto costa? Se io vado dal ciclista, quanto mi fa pagare?
1: Questo
0: per
1: non lo so. Non lo so. Vabbè, adesso vedrai che qualcuno ti scrive. Ma c'è qualcuno che può venire, cioè può andare da Ricky a mettergliela a posto? Questo sarebbe l'ideale. Cosa ne pensi?
2: I tre tenori. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura.
3: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento. Il migliore accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39,95 al mese, ora con 200 franchi di cashback.
4: Oh, happy day!
5: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per membri e nuovi membri. Pfister!
6: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
7: Solo?
6: Ho pensato anche a nuove finestre e rollladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
7: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
8: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
9: Occhiali da sole per ogni occasione? Da Filman li trovi con protezione UV e lenti graduate da 58 franchi e 50, con lenti progressive da 158 franchi e 50. Prenota un appuntamento su filman.ch. Lasciati abbagliare. Filman.
10: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
11: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
12: No, no, troppo moscia, più convinta.
11: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
12: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
11: Trappetti Pittori, Trappetti Pittori, Trappetti Pittori.
12: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
11: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio, se non ve lo ricordate ora... Tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
12: Dai, vi aspettiamo.
11: Per un bianco
12: o per un rosso.
13: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
14: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.

0: Come ogni venerdì ci sono le canzoni nuove che escono. Questa è una delle canzoni dell'estate, sicuramente.
1: Mi
0: la
1: piace
0: nuova
1: molto.
0: Di Jovanotti e Alfa.
1: Bella collaborazione. Perché sono due generazioni diverse, ma che stanno molto bene insieme.
0: Si somigliano anche le voci un pochino.
1: Anche
0: no?
1: Le voci stanno bene. Imbro. Poi Jovanotti. Alfa è un po' quello che era Jovanotti all'inizio. È partito forse addirittura meglio. Alfa,
0: è vero,
1: se guardiamo le proporzioni, no?
0: Certo, beh, se calcoli che è una delle prime collaborazioni con Vecchioni, quindi insomma. Cosa davvero molto molto interessante.
1: Bello.
0: Senti, sono tanti i suggerimenti per quanto riguarda. Comunque ti dicono di cambiare direttamente la bici. Ecco, tutto
1: ecco,
0: qua.
1: Oh. No, dai, insomma. Tra l'altro la bici va molto bene perché è proprio su misura, sì? Cioè mi tiene su dritto quando pedalo, no, sì. Però quando non sai fare le cose, mannaggia. Sai che io invidio tantissimo quelle persone che sanno fare. Ci sono quelle che sanno fare. Tu sei una di quelle.
0: Beh, mi adatto, insomma, determinate cose riesco a farle. Ecco.
1: Io se non vai tutto. Oltre la lampadina, già ho problemi. Già con quelle moderne. Ci litigo. Cosa devo fare?
0: Senti, invece questo fine settimana cosa farai di bello?
1: Appunto.
0: Ecco, lampadina.
1: Allora, oggi no. Taglio il prato perché devo vendicare.
0: Fa caldo,
1: il mio vicino.
0: Occhio, fa caldo.
1: Dopo
0: oggi.
1: Una certa. Okay. Dopo una certa taglio. Ieri ho messo l'ombrellone, sto preparando la mia spiaggia.
0: Il tuo angolo,
1: no?
0: Insomma.
1: Sì, sì. Oggi devo tagliare il prato e mettere anche la maca.
0: Bello.
1: Che non è proprio, è una macca di quelle non, che non leghi agli alberi, hanno i suoi piantoni, no? Si mette lì.
0: Ah, bellissimo, così. Caspita.
1: Così gli ho detto a mia moglie che stasera ceniamo fuori sotto il portico, romanticamente, e porto fuori anche la televisione, così guardiamo un posto al sole.
0: Ecco, vedi, che poi dura poco un posto al sole, no?
1: Esatto, quindi. Poi si va a nanna.
0: Vabbè, chissà i nostri ascoltatori cosa faranno di bello, cosa hanno
1: lavori,
0: in programma
1: lavori,
0: per questo weekend.
1: Tanti faranno lavori.
0: Credo anch'io.
1: Allora, andare al mare è il top,
0: Sì, riuscire a farlo non sarebbe male.
1: Tra l'altro lunedì, anche giorno di festa per molti.
0: Però, beh, con i turisti che si stanno spostando, secondo me qualcuno ha già in mente di fare questo, perché se c'è così tanto traffico.
1: Anzi, fateci sapere com'è la situazione traffico, c'è qualche novità a proposito di questo, vediamo gli ultimi messaggi di Via Swiss.
0: Tra Stabio e Genestrerio c'è colonna in direzione di Stabio, ecco
1: questa è la Bretella, quindi
0: sì,
1: la Bretella, Stabio Mendrisio, sì.
0: Vabbè,
1: la gente che la va a capo per andare a fare la vacanza.
0: Ecco, anche quello. Vabbè, informatesi, dai. Intanto, beh, andiamo a risentire una bella canzone di Edoardo Bennato.

0: anche verso Chiasso, più o meno dall'area di servizio di Coldrevio, c'è colonna. Si circola a rilento, 30 all'ora, però per il momento si viaggia.
1: Ecco.
0: Ma è solo mezzogiorno, può solo che peggiorare la situazione.
1: Ecco.
2: Sì, nel pomeriggio sicuramente andrà in aumento, andremo a casa nella sulla cantonale.
1: Infatti.
2: Tu sei moto però, eh?
1: Sì, beh, però comunque se c'è coda, c'è coda. Cioè,
2: se c'è coda. Tra l'altro, se tu sei moto,
1: sì,
2: e noi siamo incolonnati, non dico in autostrada, anche sulla cantonale.
1: Sì.
2: Tu come motociclista devi star dietro a un'auto.
1: Il codice della strada dice quello.
2: Perché se tu sorpassi, anche se lentamente, la colonna e ti fermano, possono farti la multa.
1: Se superi la linea di mezzeria, sicuramente sì.
2: È facile superare.
1: È certo, perché le strade non sono larghissime, quindi anche con la moto rischi di andare dalla parte opposta. Bisognerebbe stare in coda, ma.
2: Ok. Quindi. No, così lo diciamo a titolo.
1: Certo, certo.
2: Però bisogna stare molto, molto
1: assolutamente
2: attenti.
1: Sì.
2: Allora, va bene. Questo fine settimana la moto penso che sia la cosa migliore, proprio perché danno le previsioni bellissime.
1: È bel tempo, quindi dovrebbe
2: essere.
1: Sai dove
2: mi piacerebbe andare in moto?
1: Sì, dov'è?
2: Sul Gottardo.
1: Ah, caspita, bellissimo. Poi lì sicuramente fa fresco, quindi
2: è
1: bello, metti fresco.
2: Sul giubbotto.
1: Certo.
2: No,
1: no, nel senso che qui, facendo caldo qui, ovviamente la.
2: A proposito di altitudini e di trasferte, noi settimana prossima ne abbiamo una importante.
1: Assolutamente, perché seguiremo ovviamente la tappa del Giro d'Italia da Bellinzona a Cari questo martedì, ovviamente, e saremo in diretta live proprio dall'arrivo a Cari, però saremo in diretta tutto il giorno, insomma, già inizieremo il lunedì
2: infatti
1: Pentecoste.
2: Lunedì pomeriggio ho già messo lì pronta la mia maglia rosa.
1: Sì.
2: Dovrò trasmettere con la maglia rosa, perché entro in modalità giro e sarò in diretta io dalle 2 alle 6,
1: poi
2: ci collegherò con i colleghi.
1: Che se vogliono andare a Bellinzona, i nostri ascoltatori, a trovare i nostri colleghi, ci saranno Danny, Michael, Lu, sì, alla Marghe, ci sarà Max, insomma, faranno un po' di
2: radio in giro.
1: Un po' di radio, e poi martedì saranno
2: hanno
1: tutti
2: anche
1: a Cari.
2: I gadget, giusto?
1: Certo, e sono
2: quindi
1: anche
2: andate
1: bellissimi.
2: Lì a scofanare tutti i gadget.
1: Esatto.
2: Bene.
1: Senti, mettiamo la bella sigletta adesso. Vai.
3: Tanti auguri!
1: Happy birthday! Beh, innanzitutto auguri a tutti quelli che quest'oggi festeggiano il compleanno. Anzi, se volete magari fare gli auguri a qualcuno, noi siamo qua per così fare da amplificazione a questa cosa.
2: Esattamente.
1: Compleanni che hanno a che fare con la musica.
2: Allora, partiamo subito da. Beh, insomma, c'è il socio di Elton John.
1: Sì.
2: Che io l'ho sempre chiamato Tappino.
1: Topin, no,
2: dicevo Tupin.
1: E vabbè, comunque
2: no,
1: lui quello lì
2: ha detto Tappino.
1: Comunque, che però ha scritto le canzoni più importanti ancora adesso, continua a collaborare.
2: Un po' come loro sono stati, un po' come Battisti.
1: Mogol e Battisti,
2: esatto,
1: bravo. Battisti, sì, proprio la stessa identica cosa. Beh, poi oggi sarebbe 50, stato ovviamente
2: 76 anni fa.
1: È vero, poi lui ha composto per esempio Rocket Man, Tiny Dancer, tante belle canzoni.
2: Esatto.
1: 1813, torniamo indietro di un bel po', Richard Wagner, quindi musicista, compositore, insomma, che ricordiamo.
2: Esatto.
1: Tutti, c'eravamo noi quei tempi, no?
2: Sì, sì. Poi invece, pochi anni dopo, 9 anni dopo, nel 1924 nasceva lui.
1: Il grande, è lui, senti qua. Maybe the beauty or the beast. Il grande Charles Aznavour.
2: Abbracciami Riccardo.
1: Ti abbracci da solo.
2: Sai che fa bene?
1: Sì. Vedi tutti i pezzi classici, insomma, di Aznavour.

0: se nell'ultimo pezzetto.
1: Secondo me Enrique, Julio Iglesias si è ispirato molto,
0: certo,
1: a lui, eh.
0: Infatti, sì, sì, sì, sono d'accordo. Adesso dovrebbe arrivare il pezzo. Che... Vabbè, lui che comunque è francese, ma armeno di origini.
1: Armeno. Quindi,
0: ecco.
1: Beh, armeno.
0: Armeno quello.
1: Discendenze.
0: Beh, c'era formidabile. Vabbè, insomma, questo per ricordare che nasceva lui nel 1924, un personaggio che ricordiamo per essere tra i più importanti.
1: Poi c'è anche Marrakesh.
0: Esatto, nasceva nel 79. E poi ci sono altri eventi che hanno un po' a che fare con la musica, perché per esempio nel 2007 c'era Vasco che era primo in classifica con questa canzone.
1: Bellissima canzone dal repertorio di Lucio Battisti. Questo è uno di quei casi dove la versione rifatta è più bella.
0: È vero, La Compagnia.

0: Amag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto...
1: Che amore di affari!
3: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
5: Conforama, fino a 500 franchi di sconto immediato. E ancora meglio, se la Svizzera è campione, il 19 luglio 5.500 TV rimborsate al 100%. Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
6: Questa settimana alla Migros, 20% sulla lombata di agnello Migros, 100 grammi a soli 2,95. Scopri di più su migros.ch.
7: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
9: Torna Cantine Aperte.
10: Torna Cantine Aperte.
9: A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
11: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
12: Anche io.
11: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
12: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
11: E se ci piace lo compriamo.
12: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
13: Lunedì di Pentecoste le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
0: Questa è Radio 3.

0: tenore. Purtroppo che già culona sull'autostrada A2 direzione Chiasso, da Chiasso Dogana quasi quasi fino all'area di servizio da Culdre. Ma spiace, Ninja Sha questi chi?
1: Ninja Sha.
0: Ninja
1: Sha.
2: Ciao
1: tenori.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Grazie, sono tanti i messaggi che arrivano di questo tenore, perché in direzione tenori. Perché in direzione sud c'è un po' di traffico.
3: Dai, che bello, è l'aria dell'estate. Adesso io lo so già che oggi, quando passo via dalla Swiss Miniature, sì? Sento il profumo di patatine. Nel senso che fritto, no?
2: Ah, ok.
3: Perché vengono qui a fare a vedere la Swiss Miniature, sì? E poi mangiano le patatine.
2: È giusto, giusto.
3: E a me piace tantissimo quando ci sono questi odori nell'aria che fanno proprio festa,
2: è
3: no?
2: Vero, è vero, soprattutto il cibo a quest'ora.
3: Ieri
2: si
3: sera
2: sente.
3: Poi per la prima volta, quando ho portato fuori l'umido,
2: sì?
3: Che erano le 9, no? Uh-huh. Ho sentito per la prima volta arrivare anche della musica. Da non so dove, no? Comunque
2: cominciano varie feste,
3: sì,
2: magari in
3: poi
2: giro.
3: In questo periodo fanno le feste di fine anno. A proposito, vanno ancora
2: credo
3: la
2: di
3: cena
2: sì,
3: di classe per la fine dell'anno.
2: Credo, magari anche il saggio scolastico,
3: il
2: queste
3: saggio,
2: cose qui, non so.
3: Le maestre che portano, che si trovano con i ragazzi.
2: Sì, poi?
3: Per la cena alla pizza.
2: Giusto, giusto.
3: No?
2: Sì, sì, sì, no, ma certo.
3: Andiamo a mangiare la pizza di classe.
2: Ecco, giusto.
3: Ma sai che bello che è? Queste qua sono proprio segnali dell'estate che arriva.
2: Beh,
3: e
2: fateci
3: che
2: sapere se si usa ancora a fare questo, perché insomma siamo quasi a fine anno.
3: Una volta si usava anche nelle aziende,
2: sì, vero.
3: Perché oltre che la cena di Natale magari si faceva la cena prima delle ferie. Esiste ancora sta cosa?
2: Non lo so, magari qualcuno ce lo può far sapere, dai, tramite WhatsApp allo 079
3: 449. Ecco, che poi normalmente guai invitare i dipendenti alla cena d'azienda di sabato.
2: Ah, già, è vero.
3: Lo fai di venerdì o di giovedì,
2: sì,
3: perché il weekend è per la famiglia.
2: Vero,
3: no?
2: Vero. Ma chissà se esiste ancora. Fateci sapere, dai. Intanto tra poco arriva anche l'informazione, prima c'è Charlie Putt.

0: Loser. Sì, bravo, bravo Charlie Puth.
1: Mi bella piace, voce davvero.
0: Piace anche lui, è lui che aveva fatto con Meghan Trainor il pezzo It's It King One and Marvin Gaye.
1: Marvin Gaye's Getting On. Sì, sì, sì, bello, bello. Comunque sono tante le persone che ci dicono che ancora vengono fatte le cene aziendali, le cene di fine anno per le scuole,
0: c'è
1: eccetera,
0: qualcuno
1: eccetera.
0: Che la sta facendo proprio adesso e ci ha mandato una fotografia che potrebbe fare aprire delle discussioni, anche perché guarda come sono infilzato.
1: Dai, non si può dire. Vabbè, comunque. Vabbè, insomma, è cibo in questo caso. C'è l'informazione.
2: I tre tenori con Riccardo Pellegrini, Boris Schifaretti e Valerio Ventura.
3: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
7: Amag Ticino presenta...
8: Che bonus! E che promozioni!
9: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
7: E a un tratto...
8: Che amore di affari!
9: Andiamo?
8: Adesso o mai più!
7: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
10: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza.
11: PNT Motorsport.
10: PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
12: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
13: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
14: Shop like a Fox.
15: Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz Civic e Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, da Vesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
16: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
17: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
1: Le 12:58.
18: Ticino News.
0: Alessandro Cocca al microfono, tentata rapina in un negozio a Lamone, due uomini ancora in fuga. Barbara Venneri.
19: I fatti sono avvenuti questa mattina, poco dopo le 10 in via Cantonale a Lamone, quando si è verificato un tentativo di rapina ai danni di un'attività commerciale. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, due uomini a volto coperto hanno provato a introdursi in un negozio usando la forza. Non riuscendo però nel loro intento, si sono dati alla fuga in sella a una motocicletta. Immediatamente è stato attivato il dispositivo di ricerca che coinvolge agenti della Polizia Cantonale, con il supporto della Polizia Comunale, dell'Ufficio Federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini e della Polizia dei Trasporti. Le ricerche sono ancora in corso. Le autorità cercano ora testimoni. Coloro che avessero notato movimenti sospetti nelle vicinanze del negozio sono invitati a contattare la Polizia Cantonale.
11: Il pacchetto di accordi Svizzera-Unione Europea deve essere sancito nella Costituzione tramite una disposizione transitoria. La Commissione delle istituzioni politiche del Nazionale sostiene un'iniziativa degli Stati che prevede la doppia maggioranza di popolo e cantoni. L'emittente TV saudita Al Hadatta ha rilevato oggi di essere entrata in possesso della bozza finale del possibile accordo fra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan. Nel documento non viene menzionata alcuna clausola relativa al programma nucleare iraniano o alla minaccia dei missili. I negoziati sulle questioni ancora irrisolte tra le parti dovrebbero iniziare entro 7 giorni ed è prevista una graduale revoca delle sanzioni americane in cambio dell'impegno dell'Iran a rispettare le condizioni dell'accordo sul cessate il fuoco. In chiusura, un trentenne ha contrabbandato in Svizzera dalla Francia quasi 2 tonnellate di patatine fritte, non refrigerate, non sdoganate. Gli agenti doganali lo hanno fermato nel canton Soletta. Inoltre, il furgone con targa svizzera era sovraccarico di 670 kg. Le autorità hanno avviato un procedimento, sequestrato il furgone, confiscato le patatine fritte e denunciato il conducente del veicolo.
18: L'infotraffico.
11: Andiamo sulle strade, Stabio Colonna, ritardi fino a 15 minuti.

0: Band, What a Feeling, Dancing on the Ceiling, che bello, che bello. Lionel Richie.
1: Non so se la pensi anche tu alla stessa maniera, ma credo che questa sia una delle canzoni che mette subito allegria.
0: Vita vera. Tra l'altro era una canzone molto attesa perché lui la pubblicava dopo All Night Long.
1: È vero.
0: Che aveva sdoganato Lionel Richie solista.
1: Che è stato il suo primo successo dopo i Commodores. Sì.
0: Io ricordo, ho un ricordo legato a questa canzone. Con un artista che però non faceva questa musica, era un cantautore, dico era perché purtroppo ci ha lasciato oramai parecchi anni fa, ed era Roberto Bignoli, Roberto Bignoli, cantautore poliomenitico, che all'epoca, in quegli anni lì, fu anche, cioè, andò anche nei casini perché venne accusato di far parte di giri particolari, no? Legati alla politica, addirittura fu accusato di far parte delle BR, ti ricordi allora le Brigate Rosse? Ma lui proprio, cioè, zero, lui era un personaggio.
1: Ma ti ricorda lui perché?
0: Perché quando andava questo pezzo qua, me lo ricordo molto bene, 86, 85, 86, dopo All Night Long, io in quegli anni lo frequentavo perché c'era questa cooperativa di cantautori dove c'erano lui, mi ricordo Alberto Taras, Maurizio Caimi, era tutta una generazione di cantautori.
1: Certo.
0: E io andavo a prenderlo con la moto. E mi ricordo lo portavo spesso anche a casa mia perché lui viveva da solo, lui era un orfano che era cresciuto in un orfanotrofio e poi, a Novara mi pare, e poi era, quando è uscito è venuto ha iniziato la sua vita, no? Però insomma
1: ha continuato a vivere da solo, insomma,
0: a un certo punto lui è andato a Medjugorje, è rimasto proprio fulminato da questa gita, l'avevano tirato dentro dei ragazzi e ha avuto quella che si chiama La Chiamata, al punto che proprio ha abbracciato la fede come suo percorso. E lui all'epoca aveva fatto una canzone, forse la trovi, Canzone per Maria si chiamava, che è diventata negli anni la sigla di Radio Maria. In questo, tra la cosa di Medjugorje, la canzone che ha fatto e via dicendo, è diventato uno dei principali esponenti della musica cattolica. Praticamente dove c'era il Papa, dove c'erano, sai che fanno sempre manifestazioni.
1: Sì, di solito, sì.
0: Arrivava a un certo punto Roberto Bignoli, che ha scritto anche tantissimi libri. Io ho perso il contatto di quegli anni, però ho dei ricordi bellissimi. E l'ho ritrovato poi con Facebook. Perché mi ricordo che gli ho scritto, lui si ricordava benissimo, anche perché proprio io ne avevo fatto per un periodo il mio scopo di vita, aiutare Roberto Bignoli, lo portavo, mi ricordo che andavo a prenderlo, lo portavo a casa mia a mangiare la pasta asciutta di mia mamma, poi lo riportavo,
1: ma
0: avevo 16 anni in quegli anni, e quindi quando sento Dancing on the Ceiling mi
1: ti viene in mente subito lui,
0: l'ascoltavamo, lui piaceva anche sto pezzo, anche se il suo genere era un altro.
1: Certo.
0: Bellissimo.
1: Ti faccio sentire un messaggio audio che ha a che fare con il traffico.
2: Buon pomeriggio, Tatianori.
1: Ciao.
2: Uscita Lugano Nord direzione sud, c'è un furgone bianco con le quattro frecce che procede molto lento, probabilmente sarà 20-30 all'ora, dunque eventualmente fare attenzione. È vero che lì c'è l'80 al 60, quello stesso,
0: piano.
2: Arriva bello contento e si accorge il
1: momento.
2: Grazie, buona diretta. Ciao.
1: Grazie mille, grazie per l'informazione. Ciao. Sono tanti i problemi legati un po' al traffico, ricordiamo ancora una volta in direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda c'è colonna in questo momento, ce lo segnala anche via Swiss.
0: Però è particolare come cosa, perché penso che tutti noi nella vita abbiamo incrociato delle persone, anche magari per un breve periodo, per le quali ci siamo dati senza interesse, senza, proprio per il piacere.
1: Cosa che ti veniva dal cuore, insomma.
0: Tra l'altro,
1: senza
0: io
1: nessuno.
0: E lui abbiamo, perché comunque lui nel mio immaginario esiste ancora, tanti anni di differenza, perché non eravamo coetanei. Però mi ricordo questa cosa, che io andavo a prenderlo con sta moto, lui saliva con le stampelle, no? E si,
1: beh, un bel ricordo,
0: si abbracciava a me e andavamo.
1: Bello. E ricordiamo tra l'altro che come ogni venerdì diamo la possibilità a qualcuno, se volete richiedere la vostra canzone preferita, basta mandarci un messaggino, magari anche vocale, dove ci chiedete la vostra canzone preferita e noi ve la metteremo nell'ultima ora, dove avremo anche un ospite, perché avremo più tardi Pia.
0: Esattamente, dopo le 14.

0: Taylor Swift nell'appuntamento con i tre tenori di questo pomeriggio in due. Vabbè, insomma, salutiamo tra l'altro Boris che probabilmente ci sta anche ascoltando.
1: Ciao Boris. Io me lo vedo che è là a montare la vasca.
0: Sì, la vasca. Sì, è un idromassaggio, no?
1: Cos'è passeremo che? Tutto il giorno nella vasca.
0: Con Alex Britti, praticamente, con la canzone di Britti.
1: Ciao Pifaretti. Allora, no, stavo pensando che il nuovo album di Taylor Swift, l'ho già detto, però è quello che mi piace di più.
0: Forse è vero, tra quelli che ha fatto finora, probabilmente è quello più orecchiabile.
1: Mi sono avvicinato molto perché la trovo molto orecchiabile. Allora, vedo che arrivano diverse richieste, sì? Però vi invitiamo, daremo la precedenza a quelli che ci fanno la richiesta vocale.
0: Con l'audio.
1: Ci dite, sono Giuseppe di...
0: Ovunque voi siate.
1: Gordola. E vorrei ascoltare una rotonda sul mare.
0: Ecco, qualcuno è arrivato, ma scritti, quindi sì. Vogliamo sentire
1: bello,
0: la vostra voce.
1: Rosalina di Fabio Concato.
0: Bello, fantastico. So che dovevi parlarmi di Mick Jagger, no?
1: C'è
0: una notizia che riguarda
1: Mick
0: Jagger.
1: Sì, perché c'è questa notizia che è uscita questa mattina. Praticamente, Mick Jagger, quanti anni ha Mick Jagger?
0: È 83, 82,
1: esatto.
0: 80, una roba del genere.
1: Ieri sera ha partecipato a una festa che è stata interrotta dai carabinieri. Carabinieri di Stromboli. Dov'è Stromboli?
0: Stromboli, Isole Eolie. Sì.
1: Ok, e lui è sempre lì, sempre in Sicilia ultimamente. Sì. Il Mick Jagger.
0: Sì, credo che abbia anche una casa da quelle parti.
1: Ieri sera hanno interrotto intorno a mezzanotte la festa per la conclusione.

0: attori, però la cosa che colpisce, hai capito, quest'uomo
1: incredibile,
0: qua, no? 80 e rotti anni,
1: che tempra pazzesca,
0: che va ancora alle feste. Sì. Mi è venuto in mente invece, ogni roba te ne fa venire in mente un'altra.
1: Che cosa?
0: Una volta che facevamo le feste in una piscina, e anche lì i vicini hanno, dopo una certa ora, chiamato, allora erano arrivati, i vigili erano arrivati, okay. E mi ricordo che eravamo lì, hanno fatto sospendere tutto, no? Poi il vigile a un certo punto viene, si avvicinava perché ci conoscevamo, mi guarda e mi fa: Charlie, va sempre in mezzo tu in queste cose, no? Io lo guardo e gli dico: tira su la pata, perché aveva la cerniera e il pigiama che usciva. Ho detto: tira sulla
1: poco credibile,
0: che si vede che stavi dormendo.
1: Vabbè, visto che hai citato Mick Jagger, vai a ascoltare. Vabbè, insomma, dai. Beh, qui con Peter Tosh, quindi insomma un grande pezzo, esatto. Questo è tuo, vai.
0: Un po' di reggae, dai, sì. Download back. Venerdì, weekend, ci Radio sta. 3, reggae.

0: Donald Beck, Peter Tosh, Mick Jagger, canzone bellissima che tra l'altro sancì una bella collaborazione, perché Mick Jagger convinse l'etichetta dei Rolling Stones, quella con la linguaccia, sì, a produrre Peter Tosh, e poi uscì l'album Buckingham Palace.
1: Vedi, tutto torna
0: dove
1: in qualche
0: c'era
1: maniera
0: appunto quell'etichetta lì.
1: Tra l'altro non è l'unica cosa, perché il 22 maggio del 71 Sticky Fingers raggiunse il numero uno negli Stati Uniti, album storico appunto dei Rolling Stones, famoso per anche la copertina ideata da Andy Warhol.
0: Pazzeschi.
1: Non era lo stesso? No?
0: Pazzeschi.
1: Non era quello? 71 potrebbe essere?
0: No, siamo nel 78-79.
1: Hai ragione, Sticky Fingers era
0: tra l'altro l'album Buckingham Palace, ma era il pezzo, ma
1: giusto,
0: l'album si chiamava Mystic Man.
1: Ah, Mystic Man, è vero.
0: Peter Tosh.
1: Senti, aggiornamento viabilità, ci viene segnalato da molti automobilisti, c'era stato anche un audio prima, sulla A2, direzione sud, tra la

0: galleria del Dosso di Taverne, e Lugano Sud c'è colonna perché c'è un veicolo in avaria e le corsie sono ristrette, quindi sta creando qualche disagio. Prestate molta molta attenzione.
1: Bene, tra poco
2: i tre tenori a pranzo.
3: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
4: Prezzi da gol! Conforama, fino a 500 franchi di sconto immediato. E ancora meglio, se la Svizzera è campione, il 19 luglio 5.500 TV rimborsate al 100%. Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
5: Nessun programma questo sabato? Vieni da IKEA. Regaliamo ai nostri soci IKEA Family una carta regalo IKEA del valore di 50 franchi per ogni 250 franchi d'acquisto. Vieni a trovarci e approfittane.
2: Amag Ticino presenta
6: premio permuta, massima valutazione dell'usato.
2: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
7: Stanco delle solite pareti?
8: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
7: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
8: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
7: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
9: Cassoni Color.
8: Coloriamo i tuoi sogni.
10: Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giroland per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero. Programma su bellinzona-cari26.ch con il sostegno di Banca Stato.
11: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
12: Questa settimana alla Migros 20% sulla lombata di agnello Migros 100 grammi a soli 2,95. Scopri di più su migros.ch.
13: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Nel nostro pomeriggio anche i New Trolls con la canzone intitolata Aldebaran, forse la più famosa, no?
1: Era il retro del 45 giri, quella carezza della sera.
0: Ah, ecco, vedi, sì, molto più famosa quella carezza.
1: Il lato B, però ho avuto... La cosa bella è che loro hanno usufruito di doppia promozione, perché si è messo per tantissimo tempo quella carezza della sera. Poi, non è che hai detto il nuovo singolo dei New Trolls, no.
0: Bastava girarlo.
1: Sì, spontaneamente hanno iniziato a mettere Aldebaran, perché era altrettanto
0: bella. Però sono tutte e due molto belle, certo, effettivamente, quindi meritano. Il nostro pomeriggio che prosegue, tra l'altro ricordiamo che dalle 14
1: dopo
0: avremo
1: le 14 avremo
0: ospite.
1: Un bel ritorno, perché comunque lei è una nostra amica da oramai più di 30 anni, sì, saranno 30 anni.
0: Mendrisio ancora, quindi.
1: Pia Tuccitto, che è uscita con un singolo che va a toccare un tema molto molto importante, che negli ultimi anni sta emozionando sempre di più, perché ci sono tante iniziative.
0: Sì, che poi è un tema che tocca tante famiglie, molte volte noi non lo sappiamo neanche, insomma.
1: Esatto, perché invece bisogna uscire, bisogna uscire, bisogna parlarne, perché non c'è nulla di... Tante volte le differenze le creiamo noi proprio tenendole lì nascoste, come se fosse, no? E invece no. E allora parleremo di Pia, che è uscita con questo singolo dedicato alla sorella. Tra l'altro questo singolo ha una bella storia, perché non è un pezzo scritto adesso, è un pezzo scritto
0: qualche
1: tantissimi
0: anno fa.
1: Anni fa, e presentato in un'occasione, poi lo faremo raccontare da lei, dove c'era anche sua sorella, la Giorgina, che era una ragazza down, dico era perché purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa. E allora Pia ha tenuto quel pezzo lì fino adesso e ora ha deciso di tirarlo fuori per una serie di motivi. Questa sera sarà ospite di Sera di Notte, però noi avremo un collegamento con lei dopo le due
0: e ci faremo raccontare da lei, insomma, come è andata.
1: Esatto.
0: Ti presento una canzone nuova, è Samurai J, il nuovo singolo, un'altra cosa molto estiva, è Flamenco, Flamenco Paranoia. Paranoia.

0: Ricky, assomiglia un pochino a Nuova Ossessione questa canzone, quella di prima.
1: Allora,
0: un pochino,
1: alla fine, lo stavamo dicendo qualche giorno fa, no? Lui è stato sicuramente uno dei vincitori di questo sì. Sanremo, perché a conti fatti la sua canzone la si sente ancora adesso, no?
0: Sì.
1: E poi caval, com'è che si dice, caval che vince non si cambia.
0: Ah, sì, certo.
1: E quindi il
0: squadra che vince non si cambia, quello
1: cavalca
0: proverbio.
1: Cavalca anche il genere,
0: certo,
1: no?
0: Giustamente.
1: Che è questa roba qui molto molto molto solare. A me non fa impazzire lui. Tra i giovani che c'erano, io sono rimasto preso da 13
0: da altri,
1: piedi,
0: certo, infatti.
1: Però
0: è quello che sta vendendo di più,
1: sì,
0: lui
1: alla fine,
0: quindi...
1: fa i numeri, sto sì. ragazzo, bravo.
0: Allora, aggiornamento viabilità, ricordiamo ancora una volta che sulla A2 direzione Chiasso, tra Rivera e Lugano Nord, c'è colonna perché c'è un veicolo in avaria, quindi le corsie sono molto ristrette, poi ci sono anche dei lavori in zona, quindi insomma crea qualche disagio.
1: Tra poco la gara, poi avremo inizieremo anche ad accontentare le vostre richieste, visto che è venerdì. 079 449 9537.
0: Beh, intanto arriva Puff Daddy con una delle canzoni che effettivamente lo hanno anche reso famoso come cantante, visto che come produttore lo era già.
1: Qui ci sono anche i Police dentro.
0: Eh sì, e lui ha pagato i diritti per tanti anni ai Police.

0: Puff Daddy e questa I Be Missing You nel nostro appuntamento di oggi. È arrivato il momento della gara.
1: Esattamente, come ogni giorno a quest'ora, scontro di hit.
0: Oh oh oh, scaldiamo la voce.
2: Scontro di hit, tre canzoni, un solo vincitore.
0: Beh, qui oggi abbiamo voluto scegliere tre canzoni un po' simbolo degli anni Ottanta che hanno fatto un po' la differenza, soprattutto nelle estati di un po' di anni fa.
1: Hanno fatto ballare, hanno fatto cantare e quando andavano magari sorridevamo, no? Sì. Però poi adesso siamo qui a...
0: no? Quindi avete già scoperto che una è quella, insomma.
1: Ma andiamo con ordine.
0: Quindi sceglierete voi la canzone che ascolteremo dopo. La canzone 1 è questa. Quindi Tony Esposito con Kalimba de Luna, la canzone.
1: Esatto. Poi... la seconda l'avevo già spoilerata, è questa qua.
2: Per cui la quale. Cicale, cicale, cicale. Non voglio fare la ballena.
0: Quindi Eter Parisi con Cicale. La canzone numero 3 invece è del gruppo italiano.

0: Gando, canzone numero uno.
1: Canzone 2.
0: Cicale, cicale, cicale. Canzone numero 3. Mentre la TV.
1: Votate voi 079-449-9537.
2: I tre tenori. I tre tenori a pranzo. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura.
3: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito. Cumulati

0: in Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: Lunedì di Pentecoste le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
2: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
3: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
4: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
5: Oh, happy day!
6: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
7: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
9: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
10: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
11: Radio 3. Emozioni che restano.

0: ricordi belli, che ricordi belli, Kalimba sì. De Luna, estate 1982 con il grande Tony Esposito.
1: Beh, forse è uno dei più grandi percussionisti che si conoscano, insomma.
0: Percussionista di Pino da sempre, però poi anche lui tutto un suo percorso. Dentro questo disco c'era anche Pagaia, che Pagaia, era molto, molto, molto bella.
1: Grazie per averla segnalata, perché l'avete votata voi, l'avete scelta voi tra le tre che abbiamo proposto. Ricordiamo ancora una volta, per quanto riguarda la viabilità, perché ci viene chiesto da molti ascoltatori, sulla A2 direzione sud tra Rivera e Lugano Nord c'è colonna perché c'è un veicolo in avaria, corsia stretta, quindi sta creando un po' di coda da quelle parti.
0: E poi comunque attenzione, perché siamo alle porte di un weekend che è quello della Ascensa, giusto?
1: No? Sì.
0: Ascensa?
1: No, la sessione l'abbiamo già fatto, Pentecoste.
0: Pentecoste. Lunedì giorno di festa e quindi c'è un grande movimento proprio.
1: Si segnalano rallentamenti e colonne anche all'altezza
0: anche
1: della
0: Chiasso e via dicendo.
1: Senti, c'è un'altra canzone nuova, te la posso presentare? Sì. È la nuova canzone di Shakira, che è insieme a Burna Boy, che è praticamente la colonna sonora dei mondiali di calcio, è intitolata Dai Dai.
0: E lei aveva già fatto
1: il Waka Waka, sì, quello delle vuvuzela.
0: Avrà lo stesso riscontro. A primo ascolto non lo so, però forse entrando nelle orecchie, no?
1: Proviamo a sentirla, dai. Eccola qua.

0: tutti.
1: È vero, è vero. Li ha citati tutti, non capisco perché. Sinceramente, cosa ne pensi di questa canzone?
0: Una schifezza. Dai, non possiamo paragonarla a Waka Waka, no?
1: Sì, forse dobbiamo ascoltarla ancora un pochino per poter dare un giudizio.
0: Però io ho detto dai. Sì. Come dai, Susi dai. Scrive, non male, dai, dai. Anche Morandi direbbe dai, dai.
1: Dai, forte, dai, su. Forte, dai, dai, che ce la fai.
0: Shakira, sei forte.
1: Ma tu, c'è un inno dei mondiali che ti ricordi particolarmente, che ti è rimasto nella mente ancora tra quelli più belli?
0: Allora, a me c'è Notte Magica.
1: Ok, quella notte, notti magiche, quelle, sì, di Bennato Nannini.
0: Perché io di quei mondiali lì ho un ricordo stupendo, te l'avevo già accennato.
1: Sì.
0: Allora io non
1: facevo. Tifoso del Senegal.
0: Sì, non facevo ancora il disc jockey professionista, facevo il disc jockey, ma
1: facevi altro, insomma.
0: Facevo che... geometra e andavo in giro con un camioncino a consegnare VC.
1: Sì, è vero, bravi, raccontato.
0: Perché avevamo un intervento di 60 appartamenti, uh-huh, era una sella edilizia quella, sì, grande, no? E quindi io ero quello che arrivava giù a portargli i cessi, in pratica tutti i giorni caricavano il furgone.
1: Oh, sta arrivando Riccardo.
0: Yo, quando arrivavo dalle finestre dicevano yo madro, yo.
1: Ma dove eri, scusi, in che regione eri?
0: No, ero,
1: ah, okay, okay,
0: ero,
1: okay,
0: nel milanese, okay. C'erano, sai, quei grossi condomini, sì, e io arrivavo giù e allora per l'occasione, siccome erano i mondiali del 90, mi ricordo che tutti andavano in giro con le bandiere.
1: È vero, beh, si usa spesso
0: in Italia,
1: no?
0: Quindi, sì, tutti italiani con la bandiera dell'Italia, uh-huh, ognuno metteva la sua. Certo. Io sul camion avevo proprio legato fuori, perché era un camion abbastanza grosso, sai, gli specchietti quelli grossi,
1: sì,
0: con lo scotch,
1: sì,
0: gli avevo legato l'asta di una bandiera del Senegal e quindi ero in giro, no? Era simpatica come cosa, perché non facevo male a nessuno.
1: Infatti.
0: È arrivato io, un Senegal.
1: Viva, viva Senegal.
0: Non, io non li dimenticherò mai, perché appunto mi divertivo andando in giro, perché tutti mi suonavano, mi insultavano sulle strade, no? Anche ai semafori rossi. Però mi ricordo che tanta gente si avvicinava, guardava, vedeva me sul camion lì così, no? E ispiravo simpatia.
1: E quindi non si arrabbiavano più.
0: No,
1: cambiavano,
0: è stata
1: idea.
0: Io ti ho mai chiesto quella roba lì. Se penso ai mondiali,
1: sì, è quello che ti viene,
0: sì,
1: in mente.
0: Perché è stata un'esperienza.
1: Chissà
0: bella.
1: I nostri ascoltatori se hanno un inno particolare, insomma, che si ricordano, magari, che è rimasto nella,
0: sai,
1: loro
0: che
1: mente.
0: Però pensandoci, a parte Waka Waka, sì, e quello lì, no? Uh-huh. Che poi, vabbè, sai, chiaramente, essendo una canzone di Bennato, la Nannini, che conosciamo.
1: Certo.
0: Ma non me ne vengono in mente,
1: sì, è vero,
0: altre.
1: Non ce ne sono altre. Uh-huh. O comunque c'erano, però forse non di così grande successo come quelli lì.
0: Ecco. Vabbè,
1: ci fermiamo, dai.
0: Cosa dicono loro.
1: Poi l'ultima ora, e ricordiamo che tra pochi minuti avremo ospite Pia Tucitto al telefono.
2: I tre tenori a pranzo. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura.
3: Valerio Ventura.
4: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Torna Cantine Aperte.
6: Torna Cantine Aperte.
5: A maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
4: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza.
7: PNT Motorsport.
4: PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premio nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
8: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
9: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
6: Ora in profumeria da Manor, Estée Lauder Advanced Night Repair Multi Recovery Complex 115 ml a soli 99 franchi invece di 249 franchi. Un'occasione straordinaria da non perdere ti aspetta ora nella profumeria della tua Manor.
7: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
10: Marino Bernasconi.
7: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
11: Hai presente quando dici
12: esco a bere un caffè al volo con un amico
11: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
12: Dalle 8 alle 12.
11: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
12: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
11: Un caffè al volo. Solo qui. Solo con noi. Solo con la nostra Fede Volo.
1: Sono le 13:58.
13: Ticino News.
14: Ben ritrovati da Barbara Venneri. La consigliera nazionale Greta Ghisin è la nuova capogruppo dei Verdi alle Camere federali. La sua elezione non sorprende, essendo lei l'unica candidata. Sostituirà la bernese all'Intrede, eletta lo scorso marzo nell'esecutivo del suo cantone. Il pacchetto di accordi Svizzera-UE deve essere ancorato nella Costituzione tramite una disposizione transitoria. La Commissione delle istituzioni politiche del Nazionale sostiene un'iniziativa degli Stati che prevede la doppia maggioranza di popolo e cantoni. Alessandro Cocca.
15: L'iniziativa mira ad eliminare le incertezze riguardo alla costituzionalità della modifica dell'accordo sulla libera circolazione delle persone. Infatti, per l'analoga commissione del Consiglio degli Stati esiste una contraddizione tra l'estensione della libera circolazione e l'articolo della Costituzione federale relativo alla gestione autonoma dell'immigrazione. La nuova disposizione transitoria autorizza l'approvazione del pacchetto di accordi nonostante le norme costituzionali sulla limitazione dell'immigrazione. Pone inoltre fine alla discussione sulla necessità o meno della doppia maggioranza di popolo e cantoni. La Commissione del Nazionale ha sostenuto l'iniziativa, precisano ancora i servizi del Parlamento. Sottoporre il pacchetto al popolo e ai cantoni si giustifica per la sua grande rilevanza e il suo carattere costituzionale. Tuttavia, la Commissione ritiene che una soluzione più semplice sarebbe un referendum obbligatorio sui generis, come avvenuto nel 1992 per la votazione sullo spazio economico europeo.
14: I vettori stranieri che operano nello spazio aereo europeo di libero scambio dovrebbero poter garantire collegamenti interni alla Svizzera di merci o persone, in particolare coprendo la tratta Agno-Ginevra ora sguarnita. Lo chiede un'iniziativa parlamentare del consigliere agli Stati Fabio Regazzi a determinate condizioni. La Commissione dei Trasporti del Consiglio degli Stati la sostiene e il dossier passa alla Commissione omologa del Nazionale. La pagina estera, andiamo in Francia. L'ex primo ministro Gabriel Attal ha annunciato ufficialmente la sua partecipazione alla corsa per l'Eliseo del 2027. Ho deciso di candidarmi alla presidenza della Repubblica, ha detto durante un evento alla presenza di un centinaio di persone nel sud-ovest del paese. Con gli attivisti della Global Sumud Flotilla il personale ha agito secondo le procedure, lo dichiara il servizio penitenziario israeliano dopo il video diffuso dal ministro della sicurezza nazionale. Al momento dell'arrivo dei detenuti, afferma il servizio, le guardie carcerarie erano tenute ad agire per mantenere l'ordine e la sicurezza del sito.
16: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
13: L'infotraffico.
14: Via Swiss ci segnala un veicolo in avaria in autostrada in direzione sud tra Rivera e Lugano Nord e poi colonna tra Mendrisio e Stabio, tra Stabio e Gaggiolo e tra Magliaso e Agno. Infine ancora in autostrada in direzione nord tra Quinto e l'area di riposo di Airolo. Il traffico è bloccato per 2 chilometri con ritardi previsti fino a 20 minuti.

0: YouTube con Angelo Varlem, con questo classico ad aprire questa terza e ultima ora del nostro appuntamento di oggi con i tre tenori in due.
1: Due tenori in tre, nel senso che il terzo è là, io me lo vedo, il signor Differenti.
0: Sotto il sole, secondo
1: sotto
0: me.
1: Sotto il sole, con la maschera idromassaggio e il calice in mano.
0: Hai ragione, è così.
1: Allora, che bello ritrovare la nostra amica Pia.
0: Pia, ciao, benvenuta.
2: Ciao ragazzi, siete fantastici. Guarda.
1: Come stai?
2: Benissimo.
1: Ma dove benissimo, sei? Guarda. Sei in Toscana adesso, giusto?
2: Sono in Toscana, sono arrivato da un'oretta, sono dalla Imam, abbiamo finito di pranzare.
1: Cosa avete mangiato?
2: Allora, io mi sono fatta un'insalatona con l'avocado, uovo sodo, eccetera, perché oggi avevo voglia di fresco. E poi invece lei ha mangiato un piatto di pasta con l'uovo dentro.
1: No, mi interessa l'insalata Pia, però
0: l'insalata
2: Pia, no, mi piace, guarda, ti lo giuro, mi piace mangiare l'insalatone, quindi le mischio parecchio.
1: Senti, ma gliela metti? Sai che ho scoperto, perché anch'io mi sto specializzando in pomodori e insalate, no? Settimana scorsa ho fatto quella che gli ho messo delle listarelle di pollo.
0: Sì, che abbiamo chiamato Richard Salad,
1: Richard,
0: ti ricordi?
1: Salad ho fatto, no? Poi gli ho messo gli ho messo anche le fette di mela.
2: Infatti.
1: Ma sai che la fetta di mela
2: anche della frutta secca ci può mettere.
1: Frutta secca, e gli ho messo i croccantini o quelli di pane secchi. E poi l'acciuga sulla mela.
0: Il contrasto del sapore. Pia, la tua invece di insalata? Insalatona?
2: No, io il sale proprio non lo uso, quindi però ci metto insalata, quella variegata che è più buona. Poi mi ci metto finocchi, che io ne mangio un botto con le carote, avocado, poi ci ho messo l'uovo.
1: E poi ho sodo.
2: In Toscana c'è buono il prosciutto, assolutamente, e c'è il prosciutto crudo che è buonissimo, perché da noi. Poi mi sono presa la mia bruschettina del formaggio pecorino buonissimo di Pienza.
1: Anch'io il formaggio, sì. Buono.
2: Sì, un pezzettino così pecorino e mi sono fatto tutta mazzuppata. Insomma,
1: ti ricordi quando ci mangiavamo anche il tavolo?
0: Pia, l'avresti mai immaginato che ci saremmo sentiti per parlare di insalate a questo?
2: Ma guarda che fa bene tutto, perché
0: hai ragione.
2: È una corretta alimentazione, perché comunque ogni tanto ci vuole che mangiare insalata, da sempre variegata l'alimentazione. Una volta mi mangio la pasta, un'altra volta mi mangio l'insalatona, un'altra volta mi mangio delle verdure cotte, me le faccio. A me piace proprio cucinare, io faccio anche le lasagne, faccio i ravioli, a me piace proprio cucinare e mangiare, che è una delle cose
0: è
2: che
0: adoro di più.
2: Io mangio
0: vita,
2: 5 volte al giorno. Sì, io mangio 5 volte al giorno.
0: Però.
2: Capito? E quindi così.
1: Bene, qua mi stanno già dicendo tanto per cambiare se parla di magnà.
0: C'è anche la rima.
1: Poi con te in radio si parla sempre di mangiare, scrive mamma Rosa. Ma siamo nell'ora di. No, adesso siamo già fuori dall'ora. Tu fai la siesta dopo mangiato, Pia?
2: No, io veramente sono talmente tante cose da fare che. Non la faccio, a meno che non è estate, sono al mare.
1: Ecco, ma ad esempio adesso che sei lì, sei andata a trovare la tua mamma, così, no? Oggi cosa farete? Cioè, ti prendi un attimo di o avete già un programma?
2: No, la mammina, tesoro, sta in casa, ha 94 anni, vuole diventare centenaria, quindi io sono qui per accudirla, perché faccio cambio con la mia sorella, però mi vado a fare una bella passeggiata, perché qui c'è un santuario molto bello, dove apparsa la Madonna nel 400, e quindi mi vado a fare tutta questa passeggiata così. Qui è tutta salita, discesa, perché sai, in Toscana siamo non è pianura padana come dove abita Bologna.
1: Ci sono i sali e scendi, certo.
2: Faccio un po' fatica, poi dopo mi avviso.
1: Allora, noi dobbiamo parlare del tuo nuovo singolo, però adesso, siccome abbiamo parlato un po', mettiamo una canzone. E poi tu ci aspetti, no? Stai in linea con noi.
2: Assolutamente.
1: Ecco, cosa vogliamo mettere alle 2 del pomeriggio?
0: Beh, io ho pronto Steve Winwood, non so se piace a Pia. Cosa dici?
2: Vai.
0: Va bene, Pia, allora rimani con noi, mi raccomando, tra poco torniamo. Steve Winwood con High in Love. Ecco.

0: Steve Winwood nel nostro appuntamento di oggi con questa Higher Love. Siamo tornati a 1985.
1: E vai, allora mandiamo un saluto al Mulino di Maroggia, dove a quanto pare stanno apprezzando la musica che stiamo mettendo.
0: Oh, altro messaggio,
1: Cara Pia!
2: Eccomi qua.
1: Ci siamo.
0: Eccola qua.
1: Allora,
2: assolutamente sì, certo.
1: My Sister is Down, questo è il titolo del nuovo singolo che è uscito da qualche giorno. Tra poco lo ascolteremo anche noi e faremo vedere per chi ci sta guardando in TV anche il video, dove protagonista è proprio tua sorella, la Georgie.
2: Sì, la Georgie era una ragazzina di una simpatia unica, aveva la sindrome di Down. Mia mamma e mio padre quando nacque non ci dissero niente, quindi per noi l'abbiamo sempre considerata come una di noi, e così anche le persone che abbiamo frequentato tutta la vita. Quindi la Georgie l'ha sempre vista quel personaggio molto simpatico e molto pieno d'amore, perché poi questi bambini sono molto affettuosi. Quindi quello che volevo trasmettere in questa canzone era l'importanza della famiglia, come accoglie una disabilità, ma soprattutto il fatto che lei, dopo che è scomparsa, mia madre ha dato l'autorizzazione a donare gli organi, e quindi la Giovannina, anche se nella vita non è stata fidanzata, madre eccetera, non ha fatto figli, ha dato vita, quindi è stata una madre di due bambini a cui ha dato una parte del suo corpo, il fegato. E questo per far capire cosa? Che anche i bambini con sindrome di Down, anche se hanno un cromosoma in più, possono donare e possono dar vita. Questo è un messaggio molto importante. Lei ormai è scomparsa da quasi 9 anni, però quello che ti voglio dire, in questo momento ho tirato fuori questa canzone, ma non è stata studiata a tavoline, perché è dentro l'album che uscirà una parte alla fine dell'estate, quindi era in coda.
1: Però è importante uscire con questo tema, e fortunatamente stiamo assistendo in questi ultimi anni una presa di posizione mi fa sorridere, però lo dico volutamente perché so che chi vive il mondo Down sorride quando sente questa cosa, una consapevolezza da parte di noi normali, no? Uh-huh. Che loro sorridono, sì, quando tu dici così,
2: perché sì, dicono,
1: verso questo tema. E mi vengono in mente altre iniziative, vorrei sapere cosa ne pensi tu ad esempio di Pizza Out, questa cosa che sta prendendo piede con questo Nino, che sta anche lui genitore di un bimbo Down, che ha preso la vita ha dedicato a questa cosa con questa serie di locali che sta aprendo, dove il personale è esclusivamente di ragazzi Down,
0: che sì, sono autistici in quel caso.
1: Esatto.
0: Sì.
1: E poi mi viene in mente anche Din Don Down, sì, di Paolo Ruffini, che porta questi ragazzi nei teatri. E comunque, al di là di... Poi quando c'è qualcuno che si muove, c'è sempre chi critica, Pia, no? Però l'importante è muoversi, perché se non ti muovi, questa roba, certo, qui rimane lì in un angolo.
0: Infatti.
2: No, guarda, io la Giorgia me la portavo, mi faceva da supporto ai miei concerti, quindi, ma già dagli anni 90, cioè lei gli piaceva stare con me, con i miei fratelli, ha sempre amato la vita, come tutti noi, e diceva... Guarda, per me sono più anormali quelli che ancora nel 2026 non hanno capito come funziona una rotonda,
0: certo,
2: che ti vengono addosso e poi si incavolano pure. Quindi per me cioè bisogna avere un po' più di apertura mentale, e poi nella vita può succedere a chiunque qualsiasi altra cosa. Tipo, guarda quello a Modena, è arrivato uno con la macchina, gli ha levato via le gambe, di colpo ti puoi trovare in una disabilità che è molto...

0: Date la possibilità, Riccardo, Valerio, ma mi date la possibilità di poter parlare di questo tema in maniera molto serena, tranquilla, con un video molto carino, perché ti fa vedere in fondo cosa sono, che cos'era, perché lei era così, e grazie di cuore.
1: Che nel video appare tua sorella dall'inizio alla fine, bellissimo, mi piace molto, adesso
0: sì,
1: lo faremo vedere.
0: Sì. Da quando era piccola fino a che io l'ho fatto finire, che lei si lancia a pelle d'orso sul palco. Eravamo a Ferrara, al Pelle d'Oro, un locale molto bello dove avevo suonato. È finito questo rullo di batteria e lei, non so, ha visto qualcosa, qualche band rocchettara che si buttavano in mezzo alla gente, e lei si è buttata. E poi vabbè, lei finisce perché lei piaceva dire che era della Bilancia, io dicevo sempre sono Acquario, e così finiva con la nostra cosa, i nostri dialoghi finivano così.
2: My Sister is Down, andiamo ad ascoltare il brano. Ma Pia, tu torni con me più tardi di sera, di notte alle 22. Guarda, stasera inizio la trasmissione con te, così riprendiamo il discorso. Sai che la sera i tempi sono più
0: dilatati,
2: è vero. Un abbraccio,
1: grazie, ti ringraziamo per questa ragazzi, breve chiacchierata e per aver portato questo tema.
2: Tua mamma, 94 anni.
0: Sì, è di là che ha finito di mangiare, ora si prende il caffè. e salutatemi tanto Boris.
1: Certo, sento, ma volentieri.
0: Un sacco di bene.
1: Ciao, grazie Pia, alla prossima, ciao.
2: Vediamo il video, ciao.

0: Valerio Ventura. Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino. Scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
1: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
2: Nessun programma questo sabato? Vieni da IKEA. Regaliamo ai nostri soci IKEA Family una carta regalo IKEA del valore di 50 franchi per ogni 250 franchi d'acquisto. Vieni a trovarci e approfittane.
3: È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
4: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
5: Ciao Carlo, già in giro?
6: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
5: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
6: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day. Pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari. Navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato.
8: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
9: Direi di sì e
8: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
9: Certo, ma
8: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
9: Sì, va bene, e
8: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
9: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
8: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
9: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
8: Davvero?
9: Sì, chiamala Trapletti Pittori.

0: Espresso con Sabrina Carpenter. Ricky, ci eravamo un attimino distratti, stavo facendo
1: quel Ruben lì è come il com'è che si chiamava quello là che si diceva sei come il che uno ne fa cento ne pensa, Bertoldo
0: ecco.
1: Come il Bertoldo.
0: Senti, c'è un ragionamento via verità per
1: tra
0: quanto riguarda,
1: ho mandato il messaggio, scusa, ma in modalità che se io lo chiudo non lo
0: esatto,
1: più
0: esattamente.
2: Allora che gli faccio la foto.
0: Comunque sulla A2 direzione Chiasso tra Bellinzona a Sud e Rivera c'è colonna ancora con ritardi fino a 10 minuti. Vabbè, comunque la canzone di prima era una richiesta, sì. Prima avevo chiesto
1: Carpenter,
0: ad alcuni di
1: Carpenter,
0: sì, Sabrina Carpenter,
1: dedicata a tutti i carpentieri che ci stanno ascoltando e che in questo momento entrano nella fase più impegnativa dell'anno,
0: esatto.
1: Perché se l'ultima volta che abbiamo parlato di loro, mi ricordo, era gennaio,
0: vero?
1: Ed erano in modalità ridotta, tanti sospendono col freddo e via dicendo, adesso entri in quella parte dell'anno dove iniziano prima al mattino e finiscono più tardi al pomeriggio,
0: esatto. Non so se hanno già cominciato adesso, però sicuramente d'estate è così.
1: Io penso di sì, perché fatecelo sapere, ma alle 5:30 adesso è alta,
0: certo, che abbiamo tanti ascoltatori tra l'altro che fanno
1: ragazzi,
0: carpentieri,
1: cioè, ecco, vorrei fare questo sondaggio, abbiamo mezz'ora di tempo per capire una roba, perché io mi trovo sempre un po' in contrasto adesso che poi ho raggiunto una certa età con mia moglie,
0: perché
1: e a volte quando le dico sta roba lei la prende come se fosse un richiamo, ma non lo è, perché sono abitudini di vita. Allora a me piace andare a dormire presto la sera,
0: sì,
1: ma godere la mattina di tutto,
0: certo.
1: Cioè, ad esempio adesso alle 5:30 è chiaro, io ieri alle 5 ero in giro a camminare, forse sono esagerato in questo senso, però il senso che volevo tirar fuori è meglio andare a letto più tardi la sera. Vedi come cambio, quando facevo proprio
0: non facevi neanche questi discorsi tanti anni fa.
1: Meglio andare a letto tardi la sera e alzarsi la mattina alle 8:30.
0: Certo. Sai che credo sia sempre una cosa molto personale. Diciamo che con l'età cambia, cioè nel senso che quando hai qualche anno in più preferisci magari fare al mattino, le prime ore del mattino sono più
1: importanti. Che non c'è in giro troppo casino, anche quando soprattutto quando non lavori, perché è chiaro che lavorando uno si alza, va, si mette in colonna. No? Ma il sabato, domani è sabato, no?
0: Certo.
1: Sabato che non, se non lavorate domani mattina, voi dormite quella cosa in più? O io no, io so già che domani mattina ci
0: alzi alla stessa ora,
1: sì,
0: comunque.
1: E me la godo perché non devo correre, nel senso che ho più tempo ancora, ma è bello godere. Queste sono le mattine più belle.
0: Sono d'accordo. Vabbè, noi continuiamo con le vostre segnalazioni, c'era anche questa, ce la richiedeva Doris che voleva sentire appunto Rosalina.
1: Dedicata a tutte le signore che passeggiano in bicicletta.

0: Olè!
1: Evviva il Bignet! Evviva il Bignet!
0: Questa canzone è sempre meravigliosa.
1: Sì, lui poi c'ha questo sound nel sangue che è proprio brasiliero nel sangue.
0: È vero, sì, molto bossa nova, effettivamente. Senti, c'è un'altra richiesta. Non so se avevi altri messaggi, altre informazioni.
1: Ma no, sto vedendo questi che sono arrivati. Che c'è Bianca, ad esempio, che scrive: io mi sveglio alle 5, camminata di 8.000 passi, poi incomincio la mia giornata e vado a nanna alle 10 la sera. Poi ancora condivido pienamente il fatto lì del... è proprio una questione di... Poi questo, io insisto sul fatto che maggio e giugno ti offrono proprio la mattina, ma nello stesso tempo anche le serate più lunghe, no? Le giornate sono più lunghe. E queste sono le giornate che se ti...
0: più belle.
1: Adesso poi arriva una serie di cose che l'anno scorso non abbiamo vissuto, perché l'anno scorso in questo periodo pioveva.
0: Sì, poi ha piovuto anche il mese di luglio molto.
1: Adesso abbiamo una decina di giorni, oggi è il 22 maggio, fino quindi all'inizio di giugno,
0: vero,
1: che ci permette di godere di questa roba.
0: E facciamolo, visto che effettivamente ce n'è la possibilità, insomma. Allora, ti stavo dicendo che c'era una segnalazione di una richiesta che ci richiedeva una bella canzone. Eccolo qua, dovrebbe essere questo il messaggio, sentiamo.
2: Ciao ragazzi, sono la Maru.
0: Ciao Maru. No.
2: Se mi potete accontentare, vorrei ascoltare Iris di Biagio. Grazie mille, una buona giornata a tutti e un buon fine settimana lungo.
1: Ciao
0: Marusca, grazie. La canzone è
1: bellissima.

0: Biagio Antonacci e la sua canzone, quella intitolata Iris, è una delle vostre richieste che ci è arrivata allo 079 449 9537.
1: Sempre bello accontentare le richieste perché c'è tanta fantasia, no?
0: Eh sì, vero, vero.
1: E allora c'è ancora spazio forse per inserirne una, vediamo.
0: Infatti,
1: adesso
0: aggiornamento viabilità, sì. Ricordiamo ancora una volta che sulla A2 direzione San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per 2 km con ritardi fino a 20 minuti. Inoltre Chiasso direzione San Gottardo, da Airolo è chiuso raccordo autostradale in entrata. In direzione sud, ricordiamo che tra Bellinzona Sud e Rivera c'è colonna, traffico congestionato con ritardi fino a 10 minuti. Questo è quello che ci arriva da Via Swiss proprio in questo momento.
1: Ecco, questo è il movimento del weekend di chi si sposta. Vedo un'ottima Tina Turner tra poco.
0: Tra poco, dopo la pubblicità.

0: Francia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
1: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili.

0: Autotriss a Lamone su mazda.ch/autotriss.
1: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
2: Otto's Sport Outlet conquista il cuore degli appassionati di ciclismo. Vi attende una vasta scelta di e-bike, mountain bike e biciclette per bambini delle marche Wheeler, Trek e Rock Machine a prezzi semplicemente imbattibili. Consulenza e servizio inclusi. Otto's Sport Outlet in via Nosette 1, Riazzino.
3: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
4: Ovviamente Honda, lo so persino io.
5: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HRV, ZRV e CRV. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
7: Questa

0: What's Love Got to Do With It? Grande Tina Turner su Radio 3. Oramai siamo nel pomeriggio di questo venerdì 22 maggio. Dopo di noi arriveranno il signor Daniele e
1: Michael, signor
0: Michele, giusto? Sì. Che proseguiranno. E poi domani, chi c'è domani?
1: Domani c'è la Fede al mattino e la Lolla il pomeriggio.
0: La Lolla al pomeriggio, sì. E domenica invece abbiamo la Chiara al mattino.
1: La Chiara, poi c'è Boris con la Little Italy. E poi nel pomeriggio c'è Doppio Passo con Luca e Riccardo.
0: Ecco, quando è che finisce il Doppio Passo? Perché allora
1: Doppio Passo
0: il
1: 21.
0: Tutto sono l'hockey è finito.
1: Questo non lo so.
0: Dovremmo avere
1: l'ultima puntata di Doppio Passo il 21.
0: È il 21 di, sì, con l'arrivo della nuova stagione.
1: Sì, esatto.
0: Oh, qua tra una chiacchiere e l'altra siamo arrivati alla fine di questa stagione.
1: Eh sì, ormai ci siamo, perché siamo al 22 di maggio, quindi
0: le
1: pochi giorni.
0: Le scuole terminano fra poco anche loro.
1: Sì. Circa 20 giorni, un mese, neanche un mese, 20 giorni.
0: È un attimo.
1: Ecco, abbiamo Elettra. Ancora un paio di canzoni. La prima è quella di Elettra, appunto.
0: Voilà!
1: Eccola.

0: Voilà.
1: Elettra Lamborghini e questa sua canzone è quella di Sanremo praticamente.
2: Esatto, scritta da Bonomo che ti ricordi che
1: abbiamo intervistato, è vero, l'abbiamo avuto al telefono.
2: In collegamento, anche lì Sanremo, ragazzi, maggio, 22 maggio, febbraio eravamo, no, in questi giorni perché l'abbiamo fatto tardi, comunque marzo, aprile, siamo già tre mesi dal festival.
1: Tre mesi, tra l'altro oggi è uscito anche il singolo nuovo di Elettra.
2: Oggi il singolo nuovo di Elettra. Altre uscite?
1: Allora, altre uscite importanti. Aspetta che te lo dico subito, che qualcosa dovremmo già avere in giro. Vabbè, abbiamo sentito già quel Samurai J, Alfa, Giovanotti. Poi abbiamo Brescia nuovo, Clara e San Giovanni insieme, Elettra Lamborghini come dicevamo, insomma sono questi. Poi vabbè, sicuramente uscirà qualcos'altro, Ultimo, nuovi. Anche il nuovo di Ultimo, ecco.
2: Di quelli nuovi che sono usciti, quello che mi sta piacendo di più è quello di Gaia.
1: Bello, perché è molto bossa nova, sai, lei essendo anche di origini brasiliane le riesce bene,
2: la fa, ce l'ha nel sangue, non è che la fa,
1: è vero, è proprio così,
2: viene fuori.
1: L'ultima canzone di oggi è quella di Mariah Carey,
2: Fantasy.

0: Mariah Carey e la sua canzone, quella intitolata Fantasy.
1: Esatto. Questa sera, di sera, di notte, ho un tris di voci importanti che interpretano pezzi di altri famosi. E c'è, cioè, Mariah Carey che interpreta Again a Loss di
0: Against the Loss di Diana Ross.
1: Phil Collins.
0: Scusami, sì.
1: Poi c'è Annie Lennox che interpreta Georgia.
0: Dai.
1: E poi
0: bello.
1: C'è la Angoon che interpreta Life on Mars di David Bowie.
0: Ragazzi, che spettacolo! Quindi dalle 23.
1: È l'occasione proprio di, vi aspetto lì dalle 22.
0: Dalle
1: e
0: 22.
1: Ci sarà Pia Tuccitto che torna per raccontarci.
0: Ah, sì, è vero, Pia dalle 22.
1: Esatto,
0: poi tutto
1: My
0: il resto.
1: Sister is Down.
0: Ecco, bene. Ricchi, abbiamo finito. Noi ci vediamo martedì.
1: Martedì
0: perché
1: tenori,
0: lunedì è festivo.
1: Lunedì pomeriggio io sarò in onda comunque. E adesso ce la cantiamo.
0: Ce la cantiamo tutta.
1: Ce la cantiamo.

martedì si tornerà. Perfetto. Ciao, grazie, vi auguriamo un felicissimo weekend di Pentecoste. Tra poco Danny Morandi e Michael Casanova con Tandem. Ciao.

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
3: Il migliore accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39,95 al mese, ora con 200 franchi di cashback.
4: Da Tognetti Auto, la tua nuova Skoda Fabia a soli 299 franchi al mese. Offerta valida senza acconto sulle Skoda Fabia disponibili in stock. Approfitta ora della promozione fino ad esaurimento scorte. Scopri la tua nuova Skoda da Tognetti Auto a Gordola. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Skoda.
6: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
7: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3i e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
8: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savusa.
9: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
10: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
11: La domenica mattina su Radio 3i ha il sapore delle radici.
12: Chiara Beltraminelli ti accompagna in un viaggio tra tradizione e melodia, con la musica popolare che scalda il cuore.
13: E nel pomeriggio si accende la passione per lo sport. Dalle 14 ti portano dritto nel cuore delle partite e delle grandi sfide della domenica. Domenica è Radio 3i. Tra musica e sport c'è sempre una buona ragione per restare in ascolto.
14: Sono le 14:58.
15: Ticino News.
16: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Robert Kretschmar. Aggressione con furto di cellulare ai danni di un turista a Locarno. Scattano le manette per quattro giovani. Filippo Susli.
17: Hanno aggredito un turista colpendolo più volte e dandosi alla fuga dopo avergli sottratto il cellulare. La vittima, uno svizzero in vacanza a Locarno. Quattro giovani, un 18enne svizzero e 3 minorenni, tutti domiciliati nel Canton Vaud, sono ora stati identificati e arrestati. Lo rendono noto il Ministero Pubblico, la Magistratura dei Minorenni e la Polizia Cantonale. I fatti risalgono alla notte tra il 15 e il 16 maggio, quando a causa delle ferite riportate è stato necessario il trasporto in ospedale per il malcapitato. L'inchiesta, coordinata dalla Magistratura dei Minorenni e dalla Procuratrice Pubblica Veronica Lipari, prosegue adesso con il fine di ricostruire l'accaduto e le singole responsabilità. Vanno poi anche definite le esatte ipotesi di reato nei confronti dei giovani. In questo caso entrano in considerazione, ritenuto anche quanto emerso dagli interrogatori, i reati di rapina e aggressione.
16: Senza sorprese, essendo l'unica candidata, la consigliera nazionale ticinese Greta Ghisin è stata oggi eletta presidente del gruppo parlamentare parlamentare dei Verdi. Sostituisce Aline Trede, eletta lo scorso marzo nell'esecutivo del Canton Berna. Davanti ai media, Ghisin si è detta contenta di questa elezione e non ha mancato di illustrare l'intenso lavoro che attende il gruppo ecologista alle Camere nei prossimi mesi, ad esempio sulla futura costruzione di nuove centrali atomiche o l'accordo di libero scambio col Mercosur. Il volo Agno-Ginevra dovrebbe essere consentito anche a vettori stranieri, revocando quindi il divieto del cosiddetto cabotaggio. La Commissione dei Trasporti degli Stati ha oggi sostenuto una proposta in tal senso di Fabio Regazzi. I dettagli con Laura Milani.
5: In futuro, se non ci sono compagnie aeree svizzere interessate, vettori stranieri che operano nello spazio aereo UE AELS dovrebbero poter garantire collegamenti interni alla Svizzera di merci o persone, in particolare coprendo la tratta Lugano-Agno-Ginevra. La richiesta, contenuta in un'iniziativa parlamentare del consigliere agli Stati Fabio Regazzi, è stata oggi approvata dalla Commissione dei Trasporti, che ha riconosciuto l'importanza di garantire un buon collegamento tra Lugano e Ginevra, che sarebbe importante per lo sviluppo economico e la coesione nazionale. Nonostante il buon volume di passeggeri registrato in passato, ormai da anni non vi è alcuna compagnia che copre la rotta. I motivi sono da ricondurre alle numerose disposizioni di natura tecnica e ai requisiti particolari imposti ai velivoli utilizzati. Il dossier passa alla commissione omologa del nazionale.
16: Il messaggio sulla promozione economica 2028-2031 del Consiglio federale va rielaborato profondamente, a dirlo oggi l'Associazione dei Comuni Svizzeri e il Gruppo Svizzero per le Regioni di Montagna, che hanno annunciato la volontà di respingere nella forma attuale il progetto di consultazione. Per le due associazioni questo progetto deve essere rielaborato in modo da tener conto delle attuali decisioni del Parlamento sui tagli. Il timore, insomma, è che il Consiglio federale si allontani, con presupposti errati, dal sostegno delle regioni di montagna e delle aree rurali.
18: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
19: L'infotraffico.
16: Ci sono alcune segnalazioni di Via Suisse per la situazione sulle strade della Svizzera italiana, ad esempio sulla 2 tra Quinto e Airolo, il traffico bloccato per 2 km con ritardi fino a 20 minuti. Poi sempre sulla 2 tra Rivera e la galleria di Grancia c'è colonna, il traffico è congestionato. Anche tra Mendrisio e Stabio c'è colonna, così come tra Stabio e la dogana del Gaggiolo. E infine a Lugano, tra Ostarietta e Manno, il traffico è fortemente rallentato, come anche tra Manno e Serocca d'Agno.
18: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
19: Previsioni del tempo.
16: Un'occhiata alle previsioni del tempo. Oggi venerdì 22 maggio è una giornata che sarà soleggiata a basse quote, la temperatura massima arriverà fino ai 28 gradi.
19: Tandem è offerto da Banca Stato.
20: È il pomeriggio più scoppiettante del cantone.
21: Con loro si ride, si scherza, si canta e si gioca.
20: Michael Casanova e Danny Morandi conducono Tandem.
22: Defendemos l'allegria.

0: maglietta sta bene, eh.
1: Mojito,
0: ah, ho detto monto.
1: Ha mojito anche dietro.
0: No, ma davanti, quella J lì, con la I, sembra più una N da vicino, capito?
1: È vero, sì, hai ragione.
0: Guarda, fammi dietro, allora, ingredienti giusti del mojito: soda, sugar, rum e menta. Questi sono i quattro ingredienti che compongono il mojito.
1: Oggi, non so voi, ma io percepisco il primo giorno dell'estate. Oggi ho deciso di mettere questa maglietta mojito,
0: sì?
1: Proprio perché
0: mojito.
1: Per me oggi è il primo giorno dell'estate.
0: Vlahovic. Percepisci questo?
1: Sì.
0: Ascolta, ma ieri mi hai detto quando è che ero intenzionato a mettere i pinocchietti. Io ti ho detto che da metà giugno via oso. Però effettivamente con queste temperature ci starebbero bene, no?
1: Allora,
0: le braghe, com'è che le chiamate ieri? Le braghette?
1: Le braghette. Allora, io purtroppo ho deciso
0: che quest'anno
1: che non le metto.
0: Perché?
1: Sai perché? Perché mi sono sempre detto: ma scusa, tu hai mai visto Sasha Dal Col con i pantaloncini corti?
0: Sì, ho capito, ma
1: no, la domanda è questa: hai già visto Sasha Dal Col,
0: sì,
1: con i pantaloncini corti? Ma
0: allora
1: dove? Ma quando?
0: Sì, già, non qui, ma l'ho già visto, eh.
1: Ma dove?
0: Scusa, ma sai, prendere il sole. D'estate non l'hai mai visto Dal Col fuori lavoro?
1: Io raramente ho visto Sasha Dal Col con i pantaloncini corti. Hai mai visto Berlusconi con i pantaloni corti?
0: Sì.
1: Dove?
0: Sì.
1: In mutande?
0: In mutande, anche nudo, anche nudo. Però effettivamente, vabbè, ma per noi è diverso. Anche se loro, essendo che sono a mezzo busto, te cosa non sai che Romano Bianchi fa le news in bermuda e sopra in giacca e cravatta? Cosa ne sai? Guarda che dopo lo smart working accade di tutto, Miguel. Accade,
1: no,
0: di tutto.
1: Ma già il compianto Emilio Fede, te lo ricordi?
0: Sì, ricordo.
1: Che figura di...
0: esatto.
1: Lui,
0: esatto,
1: era stato sgamato dalla Striscia Notizia perché sotto era in mutande.
0: Eh sì. Eh sì, perché loro a mezzo busto, capito? A mezzo busto non possono fare quello che vogliono. Adesso io, per esempio, sotto potrei essere, non dico nudo, ma in mutande. Lo noti?
1: Avresti potuto.
0: Tu no, perché se vieni inquadrato da quella principale
1: si vedono le chiappe,
0: si vede tutto, mentre io da questa parte, anche sulla principale, non si vede nulla, amici.
1: Sì, però questo per dirti, Danny,
0: sì,
1: nel senso, bisogna guardare i migliori. I migliori non mettono i pantaloncini corti.
0: Tu hai deciso di non metterli.
1: Perché dico, io guardo i migliori.
0: Allora io guardo, la settimana prossima vado com'è? Sebastian Contrario. La settimana prossima già li metto, anche se piove.
1: C'è qualcuno che ha già avuto il coraggio di mettere il pantaloncino corto?
0: Tutti coloro che lavorano fuori, all'esterno di un ufficio, di un edificio, sono già in braghetta, amici. Te hai mai visto uno sulle strade con 38 gradi che lavorano sulle strade? Insomma, maniche lunghe?
1: No.
0: Calzoncini lunghi?
1: Vero, sono d'accordo.
0: Da febbraio sono già bronzati loro, per esempio. Quindi.
1: Però, secondo me, se hai una traiettoria di lavoro, devi stare attento a come ti vesti anche.
0: Te parla che salvo un po' di immagini, vai, è interessante.
1: No,
0: la
1: devo
0: cosa.
1: Dire una cosa, abbiamo preso a casa nostra un nuovo divano, abbiamo scelto di mettere un divano in giardino.
0: Ah, sì, quelli in rattan.
1: Bellissimo.
0: Quelli in rattan.
1: Non so se è rattan o non lo so di cosa è fatto.
0: Quelli esterni, sono quelli classici, quelli sembra vimini.
1: Sai che ieri sono tornato a casa alle 18.30 più o meno, 19.
0: Come mai così tardi? Finiamo alle 6. Dillo, che comunque la gente non sa cosa fa d'oggi.
1: Arrivo a casa,
0: sì,
1: ero titubante se andare in palestra, non ho detto no, vado a casa.
0: Ma va?
1: E abbiamo vissuto un bellissimo momento con i miei genitori e il cane, tutti sul divano in giardino.
0: Ah, eravamo a testare.
1: Tutti insieme a testare.
0: Tester del divano. Oh,
1: ma sai che è bellissima come sensazione? Avere il divano in giardino è una cosa per chi ha il giardino, ovviamente.
0: E perché è un divano anche, no?
1: Perché... No, anche in terrazzo va benissimo,
0: certo,
1: il giardino, terrazzo,
0: certo,
1: c'è questa,
0: certo,
1: cosa.
0: Certo. Importante godersi. No, è vero, questa cosa è vera.
1: Ma ci sono anche case senza terrazzo e senza balcone. No, una casa deve avere per forza.
0: Sì, un carcere senza terrazzo e senza balcone, Miguel.
1: Una casa deve avere il balcone.
0: Non credo, Miguel.
1: No.
0: Ci sono appartamenti che non ce l'hanno. Credo, eh.
1: Sono sbalconati.
0: Credo che alcuni non ce l'hanno, non ce l'abbiano. Però forse.
1: Ma non fa parte dei requisiti minimi?
0: Non credo, non lo so, Miguel.
1: Però
0: un balcone credo che ce l'hanno tutti. Allora, terrazzo e balcone sono due cose diverse. Sei d'accordo su questo?
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: la terrazza,
1: sì,
0: è già una cosa più,
1: sì,
0: grande,
1: sì, certo.
0: Più, se il balcone, certo, può essere anche il balconcino, quello classico, piccolo, che esci tu, fumi una sigaretta e rientri e non ci sta nulla. E poi è vero, eh?
1: Sì.
0: Abbiamo iniziato bene, direi, questo venerdì. Allora, oggi ricchi premi, giusto, mica? Hai portato i campioni?
1: Allora,
0: i campioni li hai portati? Ma non svegliamo subito.
1: Allora, dopo vi faremo vedere il nuovo gadget,
0: sì,
1: estivo. Visto che oggi è il primo giorno dell'estate per noi, vi faremo vedere il gadget estivo di Radio 3.
0: Hai deciso che un mese prima del calendario è estate per noi. Va,
1: no,
0: bene.
1: Però è Ruben che ha deciso, Ruben, non è così.
0: Ah, no, intendevo dire che tu hai detto estate.
1: Tu hai mai visto Ruben Bassi con i pantaloncini?
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Sì, è come? Sì. È come? su di lui. Sì. Dicevamo, oggi finalmente sveleremo il premio, o meglio parte dei gadget dell'estate, giusto Michi? Perché non sono tutti.
1: Però questo diciamo che è quello cardine.
0: Ed è quello più vicino.
1: Quello più vicino, ma anche quello che abbiamo.
0: Ma che cardine, sono tutti cardini i gadget.
1: E cardinale devi vendere, vattene.
0: Sono tutti cardini,
1: no,
0: i gadget.
1: Nel senso che ne abbiamo stampati 1000.
0: Davvero?
1: Eh sì, cioè abbiamo 1000 cappellini.
0: Ecco, l'hai già detto.
2: Vattene, vendi, sei una cosa.

0: Allora signori, abbiamo iniziato il nostro pomeriggio anche sorridendo perché ci siamo incuriositi, lo siamo un po' tutti incuriositi di questa buca 18, giusto Michi? Il titolo del romanzo della nostra Brunella, siamo un po' incuriositi, quindi prima di acquistare il libro direi di andare ad ascoltare il podcast.
1: No, allora, c'è da dire una cosa, noi abbiamo una amica, possiamo definirla tale, un'amica che conosciamo da parecchio tempo e che lavora per noi. Lei lavora in segreteria, nell'economato, comunque...
0: Non solo, l'abbiamo già vista anche in cabina di regia, sì, abbiamo visto
1: fa tantissime mansioni.
0: Fare le multe, massacrarti, sì, improverarti, ma chi le fa le cose? Le fa.
1: Ma anche le chiavi. Non so, per esempio, ti ricordi quando l'ex direttore si è andato via?
0: La prima cosa che ha detto, direttore, lei è stato direttore, non ci interessa nulla, il beige, grazie.
1: Esattamente.
0: Anche quello del caffè, grazie.
1: Però salta fuori che forse la persona più artistica in un mondo artistico come quello di Melide, il polo di Melide,
0: è lei.
1: È lei, perché lei è andata alla corrida,
0: vero, anni fa.
1: Suonava il trombone,
0: sì.
1: L'aveva suonato poi una volta una mattina in un morning show. E adesso scopriamo che scrive anche libri.
0: Scrive anche libri, non è il primo tra l'altro che scrive. Questo è uno degli ultimi romanzi che ha scritto. E si intitola appunto Buca 18. Ora tornando serie, è stato ospite ieri sera di notte con Riccardo Pellegrini. E quindi per chi vuole un po' di podcast lo può ascoltare. Parla appunto del suo libro, della sua quasi autobiografia, se ho capito bene. Quasi.
1: Interessante questa cosa qua. Complimenti a Riccardo, perché non sempre le persone si aprono, diciamo, con tutti. E quindi lei è riuscita.
0: È usato il verbo giusto,
1: sì.
0: Bravo Miguel. Mick, puoi darli a Danny se non li usi, per lui sono lunghi. Se tu non usi più i pinocchietti, visto che sei più alto di me, se non li dai, diventano, capito, jeans normali. Aspetta che abbiamo un vocale del nostro amico Gian, sì. Forse il traffico.
2: Buon dia. Volevo avvisarvi che in cantonale...
0: Sì, però aspetta, Jamming, aspetta però, adesso ultimamente ci mandi vocali solo sul traffico, che ci fa piacere, per carità,
1: sì.
0: Ma ogni tanto di ciao raga, come state? Oggi c'è il sole, ciao. Giusto?
1: Vero, condisci e colora il tuo messaggio.
0: Vabbè, andiamo avanti.
2: A Taverna Torricella, in direzione Vezia, c'è Colonna. A riletto. Un abbraccione, ragazzi, buon weekend.
0: Ciao anche a te, ciao.
1: Cioè, lui ormai, secondo me, pensa di lavorare per noi. Capito? E quindi lui è la vedetta del traffico.
0: Anzi, che sul finale non ha detto è tutto.
1: Buon viaggio.
0: Che so, te lo dice.
1: Perché
0: lo
1: secondo
0: dice.
1: Me lui va in giro, anche se non ha bisogno di andare in giro, proprio per darci le informazioni sul traffico.
0: Lui non sta al giorno libero, ma è in giro per
1: noi.
0: Allora, l'ha mezzo spoilerato. Io direi di farlo vedere a questo punto. Allora, però Michele, poi più tardi lo indosseremo, faremo una foto per i social. Quindi su Radio 3 di Instagram potete vedere questo bellissimo e soprattutto reversibile gadget.
1: Allora, è il cappello da pescatore. Avete presente i pescatori?
0: Sì.
1: Ecco, i cappelli da pescatore che sono, come detto, tornati di moda.
0: Sì.
1: Soprattutto negli adolescenti.
0: Vero.
1: Ci sono tanti adolescenti in giro con questi cappelli. Il bello di questo cappello è che, come diceva Danny, è reversibile.
0: Ovvero?
1: Che da una parte è arancione. Con
0: col simbolo di Radio 3,
1: esatto,
0: il logo.
1: I disegni sono delle musica sette arancioni. Mentre dall'altra parte,
0: In occasione del Giro d'Italia,
1: bravissimo,
0: dove lo sponsor, diciamo così, principale, suppongo, giusto, mi sto dicendo, la Baggianata,
1: sì, Banca Stato.
0: Ok.
1: Ha
0: quindi
1: deciso
0: rosa dall'altra parte.
1: Rosa, rosa fiorellini, però. Avevamo deciso prima rosa bicicletta, invece no, abbiamo scelto i fiorellini.
0: Perché?
1: Perché così non è legato strettamente al Giro d'Italia.
0: Ah, quindi uno dice può anche evitare di metterlo.
1: Perché così possiamo regalarlo anche in estate.
0: Lo si può utilizzare anche

0: Questa volta si ha vinto solo 4-1
1: contro? Contro?
0: Contro, contro la Gran Bretagna.
1: Ah, Gran Bretagna, GB.
0: Sì, Gran Bretagna.
1: Mentre, signori, questo volevo dire, anzi non volevo dirlo all'inizio, Migi, perché io credo che tu non lo sappia questo dettaglio. Oggi è il 22 maggio.
0: Non dirlo, l'ho detto ieri, non voglio sapere.
1: Cosa
0: non
1: accadeva il 22 maggio del 2010, l'abbiamo detto ieri. Ma il 22 maggio, questa è la roba che a me mi intrippa il cervello. Il 22 maggio del 1996, cosa accadeva, Migi? L'ultima della Juve! L'ultima Champions! Alzata Vialli, era capitano Luca Vialli. Però hai capito, 22 maggio. Allora. Solo il 22 maggio si facevano le finali una volta.
0: Io ricordo che il Milan vinse con la Juventus il 28 maggio del 2003.
1: Impossibile, era un po' dopo, Michi. Era un po' dopo perché ero già in Grecia durante la stagione, quindi credo sia stato giugno, era fine maggio.
0: No, sicuro al 100% perché a oggi è il giorno più bello della mia vita.
2: 100%.
0: 100%, il 28 maggio 2003 il Milan vinse a Manchester sotto il cielo d'Inghilterra.
1: Quanti rigori, giusto? Ai rigori.
0: La sua sesta Champions League.
1: Ai rigori, ricordo. Ai rigori. Sentiamo la Kate, aspetta.
3: Ciao ragazzi, come state?
1: T'apposta.
3: Ma quanto caldo fa, ma quanto bene si sta. Ciao, la Kate.
1: Oh! Finalmente, finalmente. Come otteniamo il super cappello da pescatore? Lo scoprirete solo ascoltando la radio. Giusto, Michi?
2: Giusto, è bene giusto. Comunque col cappellino così.
0: Ci saranno tanti metodi, cari amici ascoltatori. Basta seguire le nostre frequenze.
1: Ora è il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: ho detto scorri. Ma ti ricordi cosa voleva dire? Un diminutivo era i tempi.
1: Sì, scorri. Volevi dire scorri.
0: Con la O così, ma con la O di aperta è un'altra cosa. Oh, scusate, era sorri, scusa, lo siento. Volevo fare una robotta assieme, era scorri,
1: ma
0: lo siento.
1: Ma benissimo, noi ti chiamiamo così.
2: Scorri, lo siento.
0: Allora, salutiamo anche Lidia, che ricorda 30 anni fa, appunto, l'ultima volta che al cielo fu alzata la Champions.

0: dalla Juve, ma non parliamo di questo. Hai preso il pacchetto che ti è arrivato, Michi?
1: Allora, il pacchetto è stato ritirato, sì. L'ho posizionato nel mio bagno, perché è comunque un prodotto da bagno.
0: Deve star là.
1: È un profumo.
0: Ah.
1: E quindi.
0: Cioè, già sai.
1: Eh sì, perché l'ho chiesto io il profumo.
0: Ah, ok, ok, ok, hai fatto la richiesta.
1: Esatto, però non l'ho ancora aperto.
0: Giusto.
1: Non l'ho ancora aperto perché sto finendo quell'altro. Le ultime tre gocce di quell'altro.
0: Stai centellinando quell'altro.
1: Esatto. E quando lo aprirò, poi farò sapere, darò un feedback. Tra l'altro, ieri in porta non ha giocato Genoni, ma ha giocato Berra.
0: Ah, Berra.
1: Esattamente. Quindi, fatto sta che la Svizzera comunque sta
0: vinto 4-1.
1: Cioè, sta cavalcando alla grande questo mondiale, ma non vorrei, che magari fai tu bene, tutto bene.
0: Che già con Fischer ci sono state delle volte che
1: sì,
0: poi all'ultimo
1: arrivi in finale.
0: Scaradossi. Questi suol dire nel gergo di Odavar.
1: Sono già due finali che perde la Svizzera.
0: Sì.
1: Di fila.
0: Allora, non parliamo di finali perse con me, per cortesia, perché sul calcio te ne posso proprio elencare quelle perse.
1: E ieri, caro Danny,
0: sì?
1: Negli ultimi tre minuti della partita.
0: Quindi l'hai vista ieri la partita?
1: È stato riferito.
0: Pareva strano.
1: Negli ultimi tre minuti di partita, caro Danny, i tifosi del, diciamo, della Svizzera,
0: chi c'era presente
1: allo Zurigo, gli zurighesi,
0: sì?
1: Hanno cantato un coro. E questo coro vorrei capire se qualcuno di voi riesce a indovinare a che canzone si riferisce.
0: Ma tu dici o ti italienici?
1: Adesso te lo canto
0: sì,
1: il coro.
0: Va bene.
1: Ti canto, ti intono la ola, cioè senza le parole, una ola.
0: Ho capito, okay. Senza le parole.
1: Devi capire che canzone è,
0: vai,
1: anche a
0: vai,
1: casa.
0: Vai,
1: chi indovina la canzone si porta a casa il gadget di Radio 3.
0: Michi, tra l'altro posso, visto che abbiamo parlato di temperature, ci scrivono dalla Svezia. E scrivono 20 gradi all'ombra, finalmente, anche in Svezia.
1: Ah, bene.
0: E
1: bene.
0: C'è Scassapanza che è bello sbaccato sulla sediolina. Scassapanza, un esemplare di gatto, quasi leone.
1: Salutiamo i nostri amici svevi.
0: Italo.
1: Italo svevi. No, allora, siete pronti?
0: Vai, allora, basso tutto e tu fai il
1: primo che indovina la canzone.
0: Sì.
1: A cui si sono ispirati per fare questo coro ieri a Zurigo negli ultimi tre minuti. Tra l'altro, lo dico, il supervisor che ci ha segnalata questa canzone ed è rimasto scioccato e sbigottito, perché è una canzone che apprezza molto anche il supervisor.
0: Vai.
1: Non è la Ticinella.
0: Dai, però che siamo in ritardo.
1: Allora facciamo così.
0: La so! Osanna nelle alto dei cieli!
1: No, la rifaccio.
0: Vai.

0: Tornerò, tornerai.
1: Giusto!
0: Le so tutte! Tornerò, ritornerai. Stanno scherzando. Qual è quello giusto?
1: Vogliamo sapere anche chi la canta.
0: Santo California!
1: Giusto! Le so tutte!
0: Ce l'abbiamo questo.
1: Sì, un buon regista adesso l'avrebbe messo. Io non lo sono. Sì, ce l'abbiamo. Non suona dal.
0: Siccome io non sono un buon regista, non che non abbiamo il disco. Il disco si sa che li abbiamo. Abbiamo lì dentro dei dischi. Tornerò dei Santo California. Non è uno, mi sono tanti.
1: Sì.
0: Quindi non sono santi, scusa.
1: Forse ha sbagliato.
0: Mi fai ancora un. Vai.
1: Oh.

0: l'alegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3.
1: Fermati un attimo. Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili con le offerte in corso. Sì, hai capito bene. Fino a 7.500 franchi di vantaggio. Ma affrettati, l'offerta è valida sino al 31 maggio. Scoprile dal tuo concessionario Autotris a Lamone su mazda.ch/autotris.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
4: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day. Pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari. Navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato.
5: Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz, Civic e Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, da Vesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Nessun programma questo sabato? Vieni da IKEA. Regaliamo ai nostri soci IKEA Family una carta regalo IKEA del valore di 50 franchi per ogni 250 franchi d'acquisto. Vieni a trovarci e approfittane.
7: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
8: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
9: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza! A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
10: Defendemos l'allegria
11: con Michael Casanova e Danny Morandi.

0: 15.35 e buon pomeriggio. Allora, qualcuno scrive che la suonano la Guggen. Con la Guggen. Il Tarci ci scrive, la suoniamo con la Guggen. Ci ha sentito un pezzettino, mi è arrivato il...
1: Santo California?
0: Sì, credo proprio quello di sì, quella, senti.

0: Cioè, pazzesco. Comunque, Michi, come ringraziamo comunque Tarci per avercelo mandato. Sono già in fase di prove per quello che sarà poi il carnevale dell'anno prossimo, suppongo. Suppongo. Sì, quindi sì, complimenti a loro.
1: Non dimentichiamoci che ci sono anche carnevali estivi, eh?
0: Sì, vero. Quindi... quello di Ambrì, giusto?
1: Sì,
0: ad Ambrì fanno
1: sì,
0: il carnevale estivo.
1: Esattamente.
0: Allora, siamo un pochettino, diciamo così, combattuti, Miguel, perché abbiamo trovato la canzone. Poi qualcuno sollevava, però ora ha cancellato il messaggio. Laura, l'avevamo letto il messaggio, perché lei si chiedeva, ma scusa, tornerò, tornerai, anzi, tornerai, tornerò, non era degli Homo Sapiens? Sì, vero, sì, ma è diversa da quella che cercavamo noi, che è appunto quella di Santo California.
1: Esatto.
0: Con Tornerò. Però degli Homo Sapiens ci piaceva un'altra canzone a noi, Michi, vero?
1: Ah, sì.
0: Vediamo se in 13 secondi di intro i nostri ascoltatori capiscono qual è. Soltanto con l'intro, poi dopo si cambia. Andiamo, proviamo.
1: Sarà banda di Radio 3.
0: Proviamo, proviamo. Qual è questa degli Homo Sapiens? Poi metteremo anche Santo California.
1: Oh, finalmente.
0: Ci mancherebbe. Ma questa qual è, Michi? Questa qual è? E poi inizia la canzone.
1: Adesso, visto che ci ascoltano un po' dopo,
0: attendiamo un attimo.
1: Attendiamo delle risposte, perché secondo me all'ascolto ci sono persone che potrebbero diventare campioni o campionesse a Sarabanda. Ti ricordi quando c'erano i campioni? C'era Coccinella.
0: C'era Coccinella, l'uomo gatto.
1: L'uomo gatto protocollo c'era. C'era, c'era anche una ragazza che non aveva il collo, mi ricordo.
0: Ah, una ragazza non aveva il collo.
1: Una donna senza collo, sì. No, giuro, giuro, giuro.
0: Sì, quindi così.
1: Bravissimo, sì.
0: Quante l'hanno presa tutti la canzone?
1: L'hanno presa tutti.
0: Però noi non metteremo l'altra, giusto?
1: Noi mettiamo. Sì, ma perché l'hai spostata giù?
0: Perché è un rientro emozionale.
1: Ah, ok, quindi la sentiremo più o meno che ora?
0: Forse le 16:05 se sforiamo. No, se andiamo avanti siamo puntuali, Michi.
1: Okay, ok.
0: Però dobbiamo dire qualcosa di interessante, non è che possiamo lasciare.
1: No, allora, qualcosa di interessante.
0: L'interessante c'è, che lo diciamo sin d'ora: 25-26 saremo protagonisti a Bellinzona e Cari per il Giro d'Italia, questo l'avete capito. Ed in palio da quest'oggi finalmente potete ricevere il nuovo cappello reversibile.
1: Sì, faccio dire una cosa, io
0: anche
1: sono,
0: due, Michi,
1: mi sono proposto per fare questo giro e
0: sì, sì.
1: Ho scoperto che sono 33 km.
0: Ho scoperto anche che soffri di tachicardia ultimamente.
1: E quindi.
0: Sei andato all'IKEA?
1: A far cosa?
0: Perché sono all'IKEA, ci sono le bare quelle buone.
1: No, allora sto seriamente valutando la possibilità di ritirarmi.
0: Già, manco sei partito, già ti ritiri. Ma almeno parti, mi fai la mossa.
1: No, mi ritiro.
0: Per deliberare. Se senti l'IKEA.
1: No, non ho il coraggio di dirlo, però. Mi ritiro. Sono risvegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così,

0: l'allegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3. Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
1: Fino a 500 franchi di sconto immediato. E ancora meglio, se la Svizzera è campione, il 19 luglio 5.500 TV rimborsate al 100%. Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
6: Vuoi fare del bene passo dopo passo? Sabato 30 maggio dalle 10.30 al campo comunale di Mendrisio partecipa alla corsa di beneficenza organizzata dall'associazione Mano Aperta. Da solo o in famiglia puoi correre o camminare. Ogni giro può trasformarsi in una donazione grazie agli amici, parenti o colleghi che ti sostengono. Il ricavato aiuterà bambini, famiglie in difficoltà e donne vittime della tratta di esseri umani. Inoltre, gonfiabili, spettacoli del Circo Tonino, ristoro, special guest Mattia Crucitorti per autografi e dediche. Iscriviti sul posto o su manoaperta.ch. Un giro dopo l'altro per fare la differenza.
7: Proteggi i tuoi occhi con stile. Scopri i nuovi modelli di occhiali da sole Filman da 58 franchi e 50 con lenti graduate. Prenota un appuntamento o acquista online su filman.ch. Lasciati abbagliare. Filman.
8: Dal 22 al 26 maggio, il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giro Land per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11, meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero, programma su bellinzona-carib26.ch con il sostegno di Banca Stato.
9: Lunedì di Pentecoste le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
0: Radio 3. Ogni emozione. Solo tua.

0: Dicevo fuori onda, fortunatamente stava vincendo 4-1 la Svizzera, eh? E gli hanno fatto sto canto. Metti che perde, che so, 12-1 da non so chi.
1: Però devi calarti nella parte, perché secondo me ha un potenziale questa canzone.
0: Sì, infatti Berra si è girato.

0: Make My Break The Weekend. Allora, qualche vocale che riguarda il ciclismo.
1: Michael,
0: senti,
1: ma 33 km li devi fare con una e-bike o muscolare? Che la cosa è ben differente. Se con una e-bike vai tranquillo.
2: Ah, ok. Quindi mi confermate che è tranquilla le bike, non è che faccio fatica.
0: Sei aiutato, Michi, però devi comunque pedalare.
2: Sì, pedalare sì, però sei assistito.
0: Sì, sei assistito, quello sì. Allora, Silvana dice: quanti pianti da ragazzina su questa canzone, intende Santo California tornerò. Poi qualcun altro scrive: brividi, ero piccola piccola, vivevo e sognavo di riflesso ai super romantici, sempre su quella canzone.
2: Sì.
0: Ma noi chiudiamo questa prima ora con l'altra. Quella che avete azzeccato con i 13 secondi di intro, giusto, Michi?
2: Scontro
0: dritt.
2: Sembriamo i tre tenori oggi.
0: Scontro dritt. Qualcuno segnala che a Stabio il dub non va più. Adesso andiamo a capire cosa sta succedendo.
2: Indagheremo.
0: Tra poco l'informazione.

0: L'allegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3. 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore. Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni Steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore Steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
1: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
0: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
1: Shop like a Fox.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
3: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
4: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
5: Da Manor, alla confezione moda uomo 30% di sconto acquistando due articoli di marchi selezionati, tra cui Manor. Affrettati! L'offerta è valida solo fino al 23 maggio. Da Manor, la moda conviene davvero.
6: Questa settimana alla Migros 20% sulla lombata di agnello Migros 100 grammi a soli 2,95. Scopri di più su migros.ch.
7: Tesoro, che fai?
8: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
7: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
8: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
7: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
8: Non vedo l'ora di partire!
7: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
9: Ti piacerebbe ascoltare i grandi

0: Sono le 15:59 minuti.
1: Ticino News.
2: Ben ritrovati da Robert Kirchmar. Aggressione a Locarno, un 18enne cittadino svizzero e 3 minorenni, tutti domiciliati nel Canton Vaud, sono stati arrestati. A comunicarlo oggi il Ministero Pubblico, la magistratura dei minorenni e la polizia cantonale, precisando che i 4 sono accusati di aver aggredito fisicamente un turista confederato lo scorso 16 maggio appunto a Locarno, colpendolo più volte e dandosi infine alla fuga dopo avergli sottratto un telefono cellulare. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di rapina e aggressione. Il volo Agno-Ginevra dovrebbe essere consentito anche a vettori stranieri, revocando quindi il divieto del cosiddetto cabotaggio. La Commissione dei Trasporti degli Stati ha oggi sostenuto una proposta in tal senso di Fabio Regazzi. Lo abbiamo allora raggiunto per un commento.
3: Non è mai scontato trovare sostegno per simili iniziative, soprattutto quando si parla di voli aerei che sono generalmente piuttosto controversi. Comunque la Commissione dei Trasporti del Consiglio di Stati ha riconosciuto gli argomenti che erano la base della mia iniziativa e qui devo dire che è stato comunque un lavoro di squadra che ha visto anche il collega Chiesa coinvolto e anche il municipio di Lugano, in particolare Filippo Lombardi, e la SPASI, l'Associazione per il Trasporto dei Passeggeri ticinese, che ha fornito anche lì un sostegno e un contributo importante, per cui un primo successo di tappa l'abbiamo conseguito. Ora rimangono ancora alcuni ostacoli da superare, ma sono decisamente fiducioso.
2: E a proposito di tappe, si avvicina il momento in cui il Giro d'Italia arriverà in Ticino martedì. Fervono i preparativi e anche gli alberghi del Sopraceneri sono pronti ad accogliere addetti ai lavori e appassionati. Invece del calo che ogni anno si registra lunedì di Pentecoste, infatti quest'anno i pernottamenti sono in crescita. Sentiamo allora il direttore dell'organizzazione turistica regionale Iuri Clericetti al microfono di Laura Milani.
4: Interessante è che lunedì, tipico giorno di fine dei pernottamenti di Pentecoste, questa volta siamo quasi pieni esauriti dal 90-95, addirittura in alcune strutture il 100%, e questo credo sia proprio l'effetto del giro che arriverà martedì 26 maggio.
5: E questo nonostante i ciclisti non dormano in Ticino ma a Milano.
4: Beh, è questo proprio l'effetto interessante, infatti il 25 Pentecoste giorno di pausa per il giro, la partenza è alle 13:45 il 26 maggio, quindi dormono fuori cantone, ma abbiamo tutto un mondo annesso e connesso a quello che è il giro, quindi non solo i ciclisti e i loro team, ma tutto quello che ruota attorno, la stampa ad esempio, tutto quello che riguarda chiaramente operatori sul giro, oltre chiaramente a altri spettatori, per esempio, che vogliono seguire sicuramente il giro, e questo fa sì che gli alberghi si riempiano.
2: Per gli esteri, secondo fonti dell'emittente saudita Al Arabia, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, potrebbe essere annunciata entro poche ore. I punti chiave dell'accordo includono, tra gli altri, un cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. L'accordo dovrebbe poi entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti.
1: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
2: Situazione parecchio difficile su strade e autostrade della Svizzera italiana. Partiamo con le segnalazioni dalla A2, prima del portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono ora 4 km di colonna con attese di 40 minuti. Al portale sud invece le code sono di 2 km e l'attese di circa 20 minuti a partire da Quinto. Sempre sulla A2 la circolazione è fortemente rallentata e a tratti incolonnata su più tratti tra Rivera e la Galleria di San Nicolao e poi in direzione sud. Forti rallentamenti vengono anche segnalati sulla strada da Cadenazzo a Quartino, sulla cantonale da Lamone a Vezia, su quella da Gravesano a Serocca d'Agno su più tratti e anche sulla strada da Agno a Ponte Tresa.
1: Defendemos l'allegria con Michael Casanova e Danny Morandi.

0: La nuova di Charlie Puth si chiama Beat Yourself Up su Radio TV. Sono le 16:10, eccoci qua pronti per la seconda ora di Defendemos l'Alegria. Miguel,
1: siamo riusciti finalmente a pubblicare il post su Instagram,
0: molto bello, direi molto bello. Quindi andate sulla pagina Instagram di Radio 3i e cliccate ciò che volete, sì o no, no
1: sì, sì
0: o no,
1: sì. Devono... cioè noi non... cioè nel senso voi
0: piace, hai chiesto se piace, giusto?
1: Sì, se vi piace, se vi piace.
0: Cappello
1: double face non sarà l'unico gadget estivo quest'estate, lo
0: vero,
1: diciamo,
0: vero.
1: Ci saranno grandi sorprese, però questo è quello che è stato stampato nel maggior numero di copie, ecco.
0: Vero, vero. Allora, l'entrata della Vedeggio di da Lugano è chiusa, ci segnalano. Poi c'è un vocale che riguarda sempre il traffico, devi farlo ascoltare così almeno informiamo.
2: Ciao
0: tutti,
2: carissimi, informiamo, sono
0: tutti.
2: Renato.
0: Ciao Renato.
2: Mi sa che avete problemi col DAB,
0: sì, ecco,
2: ma
0: sì,
2: anche ieri con lo streaming, perché volevo ascoltarvi via app, ma non sempre funzionava. Ogni tanto andava, ogni tanto no. Ogni tanto no e ogni tanto andava. Ciao,
0: grazie. Allora, su Magliaso siamo ritornati, su Stabio anche. Prima ci segnalavano che il DAB non funzionava più, ma siamo tornati sia a Magliaso che a Stabio. Poi salutiamo Sander. Ciao Sandro, allora oggi segnatelo, Michi, da qualche parte. Dobbiamo salutare entro le 17:57 e 49 secondi.
1: Allora, 17:57 e 49 secondi.
0: E 49 secondi. Dentro lì dobbiamo salutare, entro quell'orario lì.
1: Danny, non so se hai visto nei nostri fogli.
0: Quali?
1: Che è stato toccato un nuovo record. Non hai visto i meloni? Hai visto i meloni che...
0: No, io quando si parla di meloni, guarda, ultimamente sono un po' arrabbiato.
1: No, dai, comunque c'è una fotografia di due meloni, sì, che sono stati venduti a 31.400 franchi. È un nuovo record nell'isola di Hakaiyo, Noto, in Giappone. Sono stati venduti questi due meloni per questo prezzo, più che altro perché sono stati trattati in un modo particolare, sono stati curati e massaggiati.
0: Sembrano finti, sembrano, scusa.
1: Sì. Però non sapevo, io pensavo che solo la carne di Kobe potesse essere massaggiata. Invece anche i meloni, anche la frutta, se massaggiata bene, assume valore. Per esempio, non so, se a casa hai un kiwi, una banana, dovete massaggiarla prima, perché il massaggio aiuta alla maturazione.
0: In questo momento sto massaggiando nespole, io lo giuro, ho delle nespole qua sotto.
1: Questa è una cosa che vi conviene fare se volete vendere, ovviamente.
0: Coccolare, se coccoli tutto
1: il
0: quello
1: cocco,
0: che,
1: eh? Per esempio, il cocco va coccolato.
0: Il cocco va la nespola va nespolata. per esempio. 31.000 franchi, quindi questi due meloni.
1: 400 franchi.
0: 15 cada uno.
1: 15 cada uno, esattamente.
0: Pensa a te.
1: Però vedi che alla fine, signori, torniamo.
0: Sì.
1: Noi le persone sono in giro perché vogliono arricchirsi. Vendono cripto, investono nel Dow Jones, nel mattone,
0: Bitcoin,
1: tutte queste cose artificiali. Quando poi in realtà scopri che basta piantare un melo. Ma scusa, la pianta del melone è il melo.
0: Il melone non cresce sulla pianta, amici.
1: Il melone non cresce, scusa.
0: Per terra, amici.
1: Ma piantala.
0: Come l'anguria. Mica ci sono le piante di meloni, amici.
1: Ma stai scherzando?
0: Come si chiama la pianta di meloni?
1: Il melo.
0: Giorgia.
1: Come si chiama la pianta di melone?
0: Non è una pianta.
1: Ma come non è una pianta?

0: piace il rosé bello fresco, Michele, d'estate? Sei più da bianchino te.
1: No, io non bevo il vino.
0: Niente?
1: No.
0: Tu solo mojiti e gin,
1: solo
0: gin
1: mojiti.
0: E gin tonic.
1: Io vado solo di mojito.
0: Allora, caro Michele, il melone cresce direttamente sul terreno in forma di pianta erbacea strisciante o rampicante. Quindi sotto forma di pianta, ma dal terreno.
1: Sì, ma guarda che anche le piante crescono dal terreno, eh. Non è che vengono giù dal cielo.
0: Sì, ma questo intendono che non è che stacchi il melone dal ramo. Questo si intende, sempre sul terreno, come l'anguria.
1: Sì, sì, sì. Si chiama, adesso poi magari confermate o smentite, in Italia, in alcune regioni italiane, la pianta del melone si chiama popone.
0: Popone.
1: Oppure...
0: Zona Roma sarà, no? Er popone? No.
1: Esatto, esatto. Oppure

0: non me ne frega se ho massaggiarmi la schiena. Grazie mille.
1: Questo è geniale.
0: Ciao, ciao.
1: E dalla schiena si passa poi al popone, al melon, melon, melon.
2: Allora, a me piacerebbe quest'estate, una cosa che non ho mai fatto, provare il si chiama jabuticaba. È un frutto tipico.
3: Pensavo leader dell'Islam, jabuticaba. Prego, prego, prego, prego.
2: Jabuticaba è un frutto che dicono che quando lo assaggi è come se entrassi in contatto col paradiso. Cioè basta un morso.
3: Quello lì che puzza. Quello che puzza,
2: no,
3: bene.
2: Quello che puzza si chiama.
3: Quello che cresce anche a Belli, che c'era fuori,
2: no,
3: dalla commercio.
2: Quello è un'altra cosa.
3: Di cosa stai parlando allora tu, Michi, che
2: si
3: già ridi?
2: Jabuticaba.
3: Ho capito,
2: chiama.
3: Ma di cosa si tratta?
2: È praticamente un frutto che trovi in zona equatoriale, quindi molto distante.
3: Ah, vabbè, già mi stavo illudendo che andavo qua sotto e lo trovavo. A 14,90 al grammo.
2: Ma comunque trovi delle cose che non crescono qui da noi. Per
3: appunto.
2: Esempio, il cocco non cresce qua da noi, cresce in zona equatoriale.
3: Qua il cocco lo vedi, lo trovi tu.
2: Sì, che c'è il cocco.
3: Non la farina di cocco, Michi. Il cocco, l'hai mai visto in giro?
2: Puoi prendere il cocco qua?
3: Sì, dove? Dimmi, dammi un esempio. L'hai trovato mai il cocco da spelare? Dai. Ma sto chiedendo, Miguel.
2: Secondo me sì. Cioè, non vado spesso a fare la spesa io.
3: Vabbè,
2: però
3: comunque, questo frutto qua in italiano c'è? C'è la traduzione?
2: No, no. Non si può dire in italiano. Per esempio, non so, come il dragon fruit. Tu hai già provato il dragon fruit?
3: No, fruit. Fruit. No, mai provato.
2: È molto buono. Oppure altri frutti che vi consigliamo. Il Radio 3 non si assume e declina ogni responsabilità. Provate il kiwano oppure il magostea dintei.
3: Sì, assolutamente in Romania viene prodotto, no?
2: Oppure c'è il finger lime che ha dentro palline che sembrano caviale di lime.
3: Hai
2: quindi
3: capito.
2: Sostanzialmente tu lo apri il finger lime e poi prendi questo caviale che ha gusto di limone.
3: Pensa, se due meloni massaggiati sono 31.000 franchi all'asta, questo finger lime col caviale dentro quanto sarà? Comunque, visto che in tanti ce lo state chiedendo cosa sta accadendo in autostrada direzione sud, già a partire dal Ceneri, a partire da Bellinzona nord, sud, c'è tanto traffico, visto il ponte di lunedì, in tanti si stanno riversando sulle autostrade per il lungo ponte, quindi si prevedono lunghi ritardi in direzione sud.
2: Non dovete scappare, amici, perché ci sarà il Giro d'Italia.
3: A parte quello, c'è bellissimo tempo qua, dove vai, in dove, scusa?
2: Stiamo andando incontro a un evento storico, epico, cavalleresco, più che cavalleresco, biciclettesco. E la gente scappa e se ne va.
3: Ricordiamo, il Giro passerà martedì 26, Bellinzona Carin, ma lunedì noi saremo presenti sul piazzale di Banca Stato dalle 2 alle 5 del pomeriggio, giusto, Michi?
2: Sì, non perdetelo perché
3: il giro
2: passa veloce.
3: Ma lunedì, secondo te, sarà un lunedì nero?
2: Perché nero, scusa?
3: Perché è il nuovo singolo di Mr. Rain.
4: Noi due siamo bravi,

0: Meglio di no.
1: Tandem, difendemos l'allegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3.
2: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
3: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
4: Oh, happy day!
5: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: Torna Cantine Aperte.
8: Torna Cantine Aperte.
7: A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
9: Ciao Carlo, già in giro?
10: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
9: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
10: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno. Leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
11: Prezzi da gol! Da Conforama fino a 500 franchi di sconto immediato. E ancora meglio, se la Svizzera è campione il 19 luglio, 5.500 TV rimborsate al 100%. Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
12: Questa settimana alla Migros 20% sulla lombata di agnello Migros 100 grammi a soli 2,95. Scopri di più su migros.ch.
13: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
14: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
1: Tandem.
15: Defendemos l'allegria
1: con Michael Casanova e Danny Morandi.

0: The Giornalisti, la loro New York, New York. Miki, a proposito di New York, di Malta. Mi sono considerato che ultimamente nelle stories di chi seguo tantissimi stanno andando in questo periodo a Malta ed è un posto, pare, bellissimo.
1: Non ci sono mai stato.
0: Non sei mai stato a Malta?
1: Non sono mai stato a Malta.
0: Ah, peccato, peccato. Ti vorresti mai starci, andarci un giorno, visitarla?
1: Ah, dicono che si fa fiesta lì, è bello fare
0: dicono
1: fiesta.
0: Che se vuoi imparare l'inglese potresti andare anche lì, non per forza, per esempio, in California, dove sei andato tu. Giusto?
1: Sì, sì.
0: Capito. Beh, svegliamo la verità, no? Non si può dire?
1: Ma sono stato a Malta e devo dire che...
0: Quanti anni fa, Miki, eri più giovincello, diciamo?
1: Sì. Era nel periodo in cui giocavo a pallone, ricordo che andai a trovare un mio amico
0: verbo
1: che
0: preso.
1: Giocava a Malta e abbiamo fatto una sorta di disco crociera,
0: sì.
1: Però su una barca
0: 100
1: tipo
0: persone.
1: Dei pirati, avete presente? Dei pirati in legno,
0: sì. Veliero, vascello,
1: e
0: galeone.
1: Ho dato il meglio di me perché ricordo appunto che
0: eri nel prime.
1: Ero nel prime,
0: come si dice adesso tra i giovani, era il prime di Michael Casanova, esatto. Quindi addominale di fuori,
1: no, cioè io giravo sempre a petto nudo,
0: certo, perché quando puoi permettertelo,
1: ma sempre a petto nudo.
0: Adesso anche, no?
1: Adesso molto meno.
0: Adesso io faccio il bagno con la maglietta. Va bene uguale.
1: Anch'io.
0: E quindi...
1: perché purtroppo noi nella nostra testa c'è il paragone di quel periodo.
0: Sì. Infatti mi ricordo quando ero nel prime, anch'io, come si diceva, ben allenato, mi dicevano scatta di tante foto perché un giorno potrei solo riguardarle. Infatti io mi scattavo un sacco di foto, però non oso andare a rivedere perché mi da piangere.
1: Però adesso come siamo messi? Non è che siamo dei panzoni.
0: Vabbè, come siamo messi?
1: Ma no, non è vero, cioè,
0: però se tu sai com'eri,
1: sì,
0: ti
1: ma...
0: sembri panzone.
1: Ricordati una cosa, me l'ha detto un grande saggio: il corpo non dimentica.
2: Molte opzioni, alcune strane, alcune bizzarre, altre forse impossibili,
1: il corpo non dimentica.
2: Ma solo
3: vero,
2: una
3: vero.
2: È falsa. Si gioca al Pirellone.
0: E allora, signori, nuovo metodo di telefonate, sperando funzioni. I numeri rimangono quelli: 091-6-462-462 oppure l'altro 091-6-473-473. Il Pirellone, chi azzecca la falsa tra le curiosità raccontate e lette da Miguel, può portarsi a casa la borsa della radio ancora, giusto Miki?
1: La borsa della radio con il cappello, il nuovo gadget,
0: giusto,
1: di Radio 3i in collaborazione con Banca Stato. Da una parte double face, da una parte arancione con le musicassette arancione e scritto Radio 3i. Poi potete girarlo e diventa rosa con i fiorellini.
0: E sempre la musicassette però firmata Banca Stato. Quindi il reversibile double face, come diceva il Miguelito, all'interno della borsa, dove oltre a questo troverete i nostri classici adesivi. Vabbè, un po' di roba nostra della radio.
1: Sì, però questo cappello sappiate amici che non ce l'ha nessuno. Cioè proprio un cappello questo che è make the difference, come
0: allora,
1: diceva il buon vecchio Steve Jobs.
0: Make the difference.
1: Lui diceva no, think difference.
0: No, think, pensa think differente, pensa differente.
1: Differentemente.
0: Mille pezzi, anzi era meno adesso, no Miki? Saranno un...
1: tu continui a dire che sono
0: sempre mille, sempre mille.
1: Sempre mille.
0: Allora, qua pare che stia andando la chiamata 1. Provo?
1: Prova a vedere chi c'è.
0: Sentiamo. Pronto?
4: Sempre mille, sempre mille. Pronto? Però,
0: ciao, sei tu? Con chi parliamo?
4: Dottor House ed Herald.
0: Ciao dottor House, posso solo chiederti se abbassi poco la radio, per favore?
4: Sì, ho già abbassato.
0: Ah, grande, così almeno non rimbomba, siamo pronti, ci sentiamo bene, ci senti bene, soprattutto tu senti le curiosità. Se capisci la falsa, hai vinto quello che hai sentito prima. Prego, Miguel.
1: Hai abbassato il volume della radio.
0: Cosa ha detto lui?
1: No, perché magari l'ha abbassata
4: palla.
1: Di... l'hai abbassato il volume o hai abbassato la posizione della radio? Tipo, non so, era sulla credenza, l'hai messa per terra?
4: No, non è cosa del genere, in macchina siamo.
0: In macchina. Siamo, attenzione. Siamo, quindi avrà anche l'aiuti. Giusto?
1: Allora.
0: Sei solo, no?
4: No, c'ho il collega.
0: Ok, perfetto. Sì. Quindi.
1: Ma il cappellino lo vuoi vincere? Perché noi non facciamo giocare gente che non vuole vincere i nostri premi. Il cappellino lo vuoi vincere, Radio 3? Saresti il primo a vincerlo ufficialmente svelato proprio qua sulle nostre frequenze.
4: Sì, lo so che è la novità. Già ho vinto l'altra volta il gadget.
0: Ah,
1: ok.
0: Quindi andrebbe ad aggiungersi questo, sì, nel caso di vittoria.
1: Tu indossi i cappelli da pescatore?
4: Yes.
1: Ti piace pescare?
4: No.
1: Oh, mamma mia.
0: Andiamo allora. Andiamo. Miguel, sei pronto,
1: sì,
0: a leggere tutto quello che c'è da leggere?
1: Sì.
0: Aspetta allora, che devo prendere anche la base giusta. 3, 2, 1, vai.
1: Oggi abbiamo scelto poche opzioni perché ieri ne avevo lette troppe e era troppo lungo il gioco. Quindi oggi arriviamo fino alla F. A.
4: Va benissimo.
1: Nel 2026 alcuni scienziati hanno scoperto che minuscoli batteri presenti nella nebbia potrebbero aiutare naturalmente a pulire l'aria. B. In Nuova Zelanda un pappagallo di nome Kea, con mezzo becco mancante, è diventato dominante nel gruppo grazie a un modo di combattere completamente diverso dagli altri. Cioè combatteva con mezzo becco. C. Nel Guinness esiste il record per il maggior numero di persone vestite contemporaneamente da pinguino, oltre 600. D. Un nuovo studio suggerisce che gli insetti potrebbero realmente provare qualcosa di molto simile al dolore. E. Nel 2026 alcune città nordiche hanno sperimentato semafori che proiettano giochi luminosi sull'asfalto per convincere i pedoni distratti a guardare davanti invece che guardare il telefono. Oppure F. Nel Rinascimento alcune dame europee si dipingevano vene blu sul petto per apparire più aristocratiche e pallide. Quale è falsa? Solo una è falsa.
4: La penultima, secondo me.
0: La penultima, quindi la E. Nel 2026 alcune città nordiche hanno sperimentato semafori, quello? Che proiettano luci per i distratti al telefono?
4: Yes.
1: Ma perché hai scelto quella? Posso chiederti perché hai scelto quella?
0: Io lo so la risposta.
4: Sensazione.
1: Sensazione. Allora io non faccio più i giochi. Lo dico, non faccio più i giochi.

0: Ci ripeti il nome per cortesia?
1: Michel.
0: Ciao Michel.
2: La pronuncia
0: è uguale, dipende.
1: Perché Michel mi sa troppo
0: di guida, Michelin.
3: Molto Unziker, molto Unziker.
0: Comunque bravissimo, comunque bravo tu, rimani in linea, non attaccare, perché prendiamo due dati e a questo punto la settimana prossima, quando è tempo, passi alla reception e ritiri i tuoi premi, compreso appunto il nostro nuovo cappello, va bene?
1: Ragazzi, sempre complimenti.
0: Grazie.
1: Siete dei grandi e sempre bellissima compagnia.
0: Sei gentilissimo, grazie.
1: Devo venire a trovare qualche volta. Dai.
0: Volentieri, noi siamo qua, fino alle 6 di sera siamo qua, ti aspettiamo. Non attaccare nel frattempo. Ciao, grazie anche a te, buon weekend. Ciao. Quindi qui lo tengo in hold, Mighi. Se lo tengo in hold, no,
3: tu tieni lì, poi posto così. Comunque, Michel, complimenti. Noi ci risentiamo prossimamente per vincere il cappellino. Anzi, prossimamente che cosa? Che tanto oggi è venerdì. Oggi è venerdì, ci sentiamo quando?
0: Mercoledì, Mighi. Torniamo in onda mercoledì.
3: Mercoledì torniamo in onda, però ricordiamo che saremo in onda lunedì dalle 14 alle 17.
0: Sì, ma non è tandem. Sì, siamo un po' misti. Non è tandem, torno ufficialmente martedì da là sopra.
3: Esatto.
0: Ma lì facciamo giochi, facciamo quello che vogliamo. Anche
3: certo,
0: da Cari.
3: Saremo su da Cari dalle 15 alle 18 in compagnia anche di Giorgio Doninelli.
0: Aspetta, però, di chi?
3: Giorgio Doninelli,
0: perché lui sarà il vero esperto di ciclismo.
3: Bravo.
0: Cioè, noi lo accompagneremo, ma lui sarà l'esperto. Quindi martedì torneremo a giocare con il Pirlo.

0: L'allegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3. Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9530. Hashtag giornata della buona azione. New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
1: Da Tognetti Auto, la tua nuova Skoda Fabia a soli 299 franchi al mese. Offerta valida senza acconto sulle Skoda Fabia disponibili in stock. Approfitta ora della promozione fino ad esaurimento scorte. Scopri la tua nuova Skoda da Tognetti Auto a Gordola. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Skoda. Lunedì di Pentecoste le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi.
3: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
5: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
1: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
6: Che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.

0: Freddie Mercury, The Great Pretender. Quel crk era il dosaggio della cuffia.
1: Okay.
0: Il tuo.
1: È vero che Freddie aveva un dente in più? Io ho sentito questa storia che Freddie aveva un dente in più.
0: Sì.
1: Sì, era uno dei pochi. È uno.
0: Nel senso, diciamo che così.
1: Non esiste più lui, però è registrato come uno dei pochi esseri umani ad avere un dente in più.
0: Diciamo che così adesso, ricordandomi così, memoria fotografica, c'è una bella dentatura.
1: Sì, e da quel che ho sentito, forse sulle nostre frequenze, o magari leggendo un qualche libro, lui non voleva operarsi per questo problema del dente, che aveva un dente in più, perché cambiando diciamo la conformazione dei denti sarebbe cambiata la voce.
0: Ah, quindi
1: aveva paura che cambiasse la voce e quindi non si è mai fatto operare.
0: Mai estratto quel dente, mai tolto. Sì. Può essere, voleva mantenere comunque.
1: Ma guarda che tu facci caso. Adesso non so se ti è già capitato di incontrare qualcuno che magari ha la dentiera. Quando togli la dentiera non c'è più parlare.
0: Amici.
1: Fischi tutto, è tutto un.
0: Certo, è difficile.
1: E poi ti casca proprio anche. Cioè, ti casca proprio.
0: Sì,
1: tutta
0: la parte.
1: Tutta la muscolatura.
0: Ma c'è qualcuno all'ascolto con la dentiera che può magari.
1: No, però. È abbastanza inquietante.
0: Io ricordo che mio nonno ci giocava per farci paura con la dentiera. Toglieva il pezzo davanti. E a me un po' inquietava quando ero più piccolino, vero no?
1: A me ha scioccato, forse te l'ho già raccontata, mia nonna Trudy, che magari ci sta ascoltando.
0: Salutiamo, nonna Trudy.
1: Tantissimi anni fa, sto parlando di 20 anni fa, io ero piccolino e ricordo che eravamo a dormire a casa sua.
0: Adesso va bene, però avevi comunque allora, 17 anni,
1: allora,
0: piccolino.
1: Scusa, allora, 30 anni fa.
0: Voglio dire,
1: 30 anni fa.
0: Sai, ero piccolino, ma che ne hai 37 nei fatti?
1: Allora, 30 anni fa eravamo a dormire a casa di mia nonna.
0: Sì.
1: E al momento non volevamo lavarci i denti per andare a dormire. Ormai sei bambini, non vogliono lavarsi.
0: Ho capito
1: i denti.
0: Cosa intendi dire.
1: E sai cosa ha fatto?
0: Ti ha minacciato.
1: Lei ha tirato fuori, ci ha fatto vedere.
0: Un giorno, se non lavi i denti,
1: succederà questo. Se non lavi i denti, io sono rimasto scioccato. Da lì poi lavo i denti anche se
0: mangio. Anche con lo spazzolone nel gabinetto. Piuttosto.
1: No, però è servita la cosa.
0: È servita la cosa. Certo.
1: Però lei già da così giovane, perché in realtà comunque.
0: Ma una volta, Michi, credo che era diversa.
1: Era diversa, le mettevi prima.
0: No, dico anche la cura dei denti una volta era diversa da adesso. Tra l'altro è un tema molto importante ultimamente, c'è questa cosa qua delle cure dentarie, giusto?
1: Sì, è anche un costo importante, voglio dire, non so se rientra.
2: Assolutamente sì, io volevo farlo.
1: Non ho mai capito bene se rientrano nella cassa malati.
0: Amici, è sempre stata fregatura quella. Cioè che ti dicono rientra, poi se è un ponte non rientra, se è un'estrazione non rientra, hai capito? Rientrerà la pulizia, che fai una volta all'anno, ogni 6 mesi, o neanche la pulizia. Quindi occhio, si deve votare il 14 quello, Michi.
1: Ah, bisogna votare?
0: Credo che ci sia un.
1: Scriviti, perché tu devi andare mica a Berna.
0: Guarda, sono già andato e tornato, Michi, da Berna, andato e ritorno più volte.
1: A Berna a portare le idee, scrivitela questa cosa qua.
0: Credo che sia in votazione questa cosa qua, delle cure.
1: Se volete.
0: Dal dentista.
1: Scusate, allora. Vogliamo una Svizzera che sorride di più? Vogliamo una Svizzera più positiva? Vogliamo una Svizzera più gagliarda? Caspita, mettiamo i dentisti sotto quella che è la cassa malati.
0: E in questo annuncio è il caspita che fa, Migli, è il caspita che fa.
1: Caspita.
0: No, è il caspita.
1: Ma tu facci caso, i brasiliani
0: ridono tutti.
1: No, i brasiliani hanno tutti i denti belli.
0: Ah, pensavo che ridevano tutti.
2: Tonji, patonji, sonji, tu sonji.
1: Tutti i brasiliani, anche quelli che vivono nelle favelas e che non possono per me, hanno i denti belli. Fidati che è così.
0: No, questa. Allora, c'è Paolo, credo. Lui tra l'altro mica è argentino di origine.
1: Lui
0: Paolo
1: è argentino, sì.
0: Sentiamo se magari dice qualcosa.
3: Ciao, sono Paolo. Sì, anch'io voglio una Svizzera felice,
0: come te,
3: entusiasta come il sottoscritto.
1: Io se rinasco un'altra volta voglio nascere Paolo.
0: Allora, mi sono sempre chiesto in quale girone infernale avrebbe messo i dentisti Mr. Dante. Pao che scrive, questo non l'ho.
1: Mi sono sempre chiesto in quale giorno infernale avrebbe messo i dentisti Mr. Dante. E credo Dante Alighieri.
0: Ah,
1: in quale girone.
0: Sai chi pensavo io appena letto Dante? Ah. Sanger. Buondì, amici cari, vi segnalo un trasporto eccezionale che sta creando disagio sull'autostrada direzione sud, altezza Melide. Capito?
1: Direzione sud.
0: Sì, ma era uno scherzo.
1: Ah, tutti scherzi oggi.
0: Senti, se vai avanti col messaggio che non puoi leggere in radio. Non, capito? Io lo stavo anche leggendo, poi mi sono fermato. Izzy, non farci sti scherzi che io lo leggo in diretta e vengo licenziato.
1: Allora, possiamo leggere la continuazione. Sono i miei maroni.
0: Bravo, bravo.
1: Che dopo ogni giornata come oggi occupano entrambe le corsie. Ritengo doveroso segnalare.
0: Giusto, Tizio, giusto.
1: Bravo,
0: bravo, bravo così. Giusto così. C'è anche la Miki che vuole dirci qualcosa, Miki.
4: Questo Paolo qua somiglia tanto nella voce, nel modo di fare, a un Paolo che suona nella civica di Mendrisio. Chissà se è lui.
0: Ah, nella civica di Mendrisio. Sta sollevando questo caso, Miki, eh?
1: Chi indovina l'identità del nostro Paolo si porta a casa il cappellino.
0: Cioè, adesso non perché ne abbiamo mille, ogni scureggina vai via cappellino, Miki, non so. È vero. Se respirate in questo momento vi regaliamo il cappellino.
1: Se siete in coda in questo momento
0: vi regaliamo il cappellino. Non siete in coda? Vi regaliamo il cappellino.

0: l'alegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3. Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo. Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino. Scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
1: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Nessun programma questo sabato? Vieni da IKEA. Regaliamo ai nostri soci IKEA Family una carta regalo IKEA del valore di 50 franchi per ogni 250 franchi d'acquisto. Vieni a trovarci e approfittane.
6: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premio nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
8: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
9: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
0: Il van di Radio 3i ti porta nel cuore della festa.
10: Siamo in prima fila,
0: siamo in alla AIL Arena.
10: Ti aspettiamo per il weekend di inaugurazione ufficiale della nuova casa del Club Bianconero.
0: Due giornate di porte aperte per scoprire insieme il nuovo polo dello sport e dell'intrattenimento a Lugano.
10: Passa a trovarci al van o sintonizzati su Radio 3i. Siamo in diretta dalle 8 alle 18, sabato 30 e domenica 31 maggio. Vieni a scoprire la nuova AIL Arena insieme a noi.
11: Un minuto dopo 17.
0: Ticino News.
12: Ben ritrovati da Robert Kirchmar. Meno settori direttivi per decisioni più brevi e responsabilità più chiare. Il servizio informativo della Confederazione, ovvero i servizi di intelligence svizzeri, hanno oggi annunciato le modalità della trasformazione che avverrà entro fine 2026, spiegando che non vi saranno aumenti o diminuzioni del personale. Per quanto attiene alla situazione internazionale, il direttore Serge Beauvau ha sottolineato che vi sono chiare ripercussioni sulla Svizzera. L'attività di spionaggio è aumentata e anche la minaccia terroristica è stata definita più presente sia in Svizzera sia in Europa. Intanto ieri al capannone di Pregassone è andata in scena una festa popolare organizzata dall'UDC con tema centrale il no all'accordo di sottomissione con l'UE. Tra i presenti anche la consigliera nazionale Magdalena Martullo Blocher, che si è espressa sull'iniziativa no a una Svizzera 10 milioni e anche sulla possibile alleanza con la Lega in Ticino. Noi l'abbiamo interpellata.
13: Un die grosso saluto ai Folkreicher, wir werden...
14: Più diventiamo grandi e di successo nell'UDC, più diventa difficile che altri partiti ci votino, una sorta di alleanza, quindi può avere senso, ma dobbiamo anche rappresentare i nostri valori e le nostre posizioni, non possiamo semplicemente cambiare solo per ottenere successo a un'elezione. Il Consiglio federale dovrebbe già da tempo applicare misure affinché la situazione non esploda, deve prendere provvedimenti. Se si pensa che solo la metà degli immigrati che arrivano in Svizzera lavora e che solo 1 su 10 è un lavoratore qualificato, dobbiamo impedire questa immigrazione per il nostro sistema sociale. Con gli accordi con l'UE l'immigrazione verrebbe ulteriormente ampliata. Ci sarebbero abbastanza misure possibili, ma il Consiglio federale semplicemente non fa nulla.
12: L'intervista completa andrà in onda tra circa un'ora a Ticino News Sera, che quest'oggi sarà condotto da Romano Bianchi, che mi ha raggiunto per qualche anticipazione.
15: Esattamente, ciao Robert, approfondiremo il tema, come detto, nella nostra pagina politica questa sera al TG, nella quale però rientreranno anche altri temi, ad esempio l'insediamento di Greta Ghisin, quale presidente del gruppo dei Verdi a Berna, ma anche un aggiornamento legato al capitolo aggregazioni nel Locarnese. Sappiamo un tema questo sempre molto dibattuto e molto caldo. Poi parleremo, fra i vari temi, insomma, anche di Giro d'Italia, perché manca poco alla tappa di martedì a Bellinzona, e nella capitale c'è entusiasmo sia da un lato per l'indotto atteso, ma anche per i vantaggi che ne deriveranno a livello di immagini. Poi, come sempre, tanto altro. Torneremo a parlare ad esempio della rotta Lugano-Agno-Ginevra, dell'apertura di Lugano Marittima, è venuta ieri, ma insomma uno dei punti caldi dell'estate in riva al Ceresio è tornato a riaprire, quindi stasera ci collegheremo dalla foce di Lugano. Ci sarà spazio per la giudiziaria, insomma, come sempre, appuntamento ore 18.
12: Grazie mille Romano, noi chiudiamo con un'ultima notizia. È rientrata in Ticino dall'Ucraina la squadra di volontari dell'associazione Sopracenerina Humpa, partita lo scorso 9 maggio con 2 paramedici, un'infermiera, una psicologa e 2 operatori civili. La squadra ha attraversato più località ucraine, tra cui Mykolaiv e Kharkiv, per fornire assistenza sanitaria e aiuti umanitari nei villaggi colpiti dalla guerra, anche grazie alle donazioni raccolte nella Svizzera italiana.
16: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
17: L'infotraffico.
12: Un occhio a quello che succede sulle strade. La situazione è particolarmente complicata a Lugano, dove il traffico è congestionato in zona Vedeggio Cassarate, poi anche tra Gentilino e via Giuseppe Mazzini, e tra l'incrocio 5 via il tunnel di Besso. Ma la situazione è complicata, segnala via Suis, anche tra Manno e Serocca d'Agno, tra Agno e Ponte Stresa, tra Ostarietta e Vezia e tra Gentilino e Sorengo. Spostandoci sulla A2 tra Bellinzona Sud e la galleria del Monte Ceneri, c'è coda a tratti con rallentamenti, e anche tra Rivera e il tunnel di Grancia, sempre verso sud. Anche tra Mendrisio verso Stabio ci sono code, e da Stabio verso la Dogana. Poi anche tra Quinto e Airolo il traffico è bloccato per 2 chilometri prima della galleria del San Gottardo. Infine segnaliamo anche traffico tra Cadenazzo e Quartino.
16: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
17: Previsioni del tempo.
12: Per quanto riguarda le previsioni del tempo, si procederà con la giornata odierna, quindi questa sera e anche nella notte i cieli saranno generalmente sereni, e anche domani sarà in prevalenza soleggiato. Domani magari segnaliamo che le temperature massime saranno attorno ai 29 gradi.
18: Defendemos l'allegria
19: con Michael Casanova
20: e Danny Morandi.
21: Ricorderò e comunque, anche se non vorrei, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Damiano David, Tylan e Rogers, Talk to Me. Bel disco, dopo aver ascoltato anche Ti scattano una foto di Tiziano Ferro. L'ultima ora di Defendemos l'allegria, incredibile, Migli. Siamo entrati nell'ultima parte.
1: Hai notato che siamo partiti qua con almeno 5 cappelli e adesso siamo rimasti a 2?
0: In realtà ne avevamo 6, già sono rimasti 2, 4 sono già svaniti.
1: Sì.
0: Va bene, abbiamo comunque dati ai nostri colleghi.
1: Sì, ma poi ne avevo 1000.
0: Ancora, Migli, adesso ne avevo una cinquantina in meno. Comunque, devo dire che calza bene.
1: Sì.
0: Ma
1: sì.
0: Però scusami, Migli, se una calza o una scarpa calza.
1: Ah, è vero, è strano.
0: Il cappello cosa fa?
1: Cappella.
0: Eccola lì.
1: Sì.
0: Dagnuzzo, tra. Non volevo arrivare lì, Migli.
1: Ma si dice anche, per esempio, non so, quando un portiere fa un errore?
0: Sì, fa una cappella, è vero.
1: Si dice fa una cappella.
0: Come mai?
1: Credo che sia legato. Boh, si dice anche quando un portiere sbaglia, da, non so, magari uno fa un gol da metà campo, si dice che ha uccellato.
0: Uccellato, quello è vero, uccellato sì.
1: Non lo so come mai si dica così.
0: Dicevo, entrate nell'ultima parte, il traffico è tanto, ce lo state confermando anche tramite messaggio, portate pazienza, ormai sono i classici rientri da venerdì sera verso sud, in più se ci mettiamo il giorno di festa del 25, quindi di lunedì, in tanti stanno partendo per un weekend fuori porta, per qualche giorno di relax e di conseguenza autostrade intasate.
2: Ma noi
0: cosa facciamo noi?
2: Noi vogliamo portarvi le nuove canzoni.
0: Ah, volevi lanciarla nuove così?
2: Su Radio Prey.
0: Sì, sono venerdì di uscite oggi.
1: Oggi tante uscite, fra cui vai con la ruota.
0: Giovanotti con Alfa, poi c'era una canzone di Brescia, una canzone di Samurai J, una canzone di Shakira, che è quella dei mondiali, dai dai dai. C'era una canzone di Ultimo, il duetto tra Clara e San Giovanni, c'è il bel disco di Irama che si chiama Cabana, c'è il disco di Mace, Salmo e Colapesce. Credo che si chiama Mace, non Mace.
1: Okay.
0: Credo che si chiami Mace lui, però. Salmo e Colapesce, poi vabbè, tanti altri. C'è il nuovo di Mr. Rain che abbiamo sentito con Lunedì Nero. Ma come dicevo, c'è anche il nuovo singolo di Ultimo.
1: Esatto, io oggi ho ascoltato, mentre sono andato un salto in palestra, ho ascoltato in loop la canzone di Giovanotti, Alfa.
0: Ah, com'è? Buon vento?
1: Sai che ha iniziato a prendermi?
0: Sì. No,
1: allora, niente di trascendentale. Mm-hmm. Niente di trascendentale.
0: Però tu calcola che ieri ho visto un'intervista di Alfa e per lui è un qualcosa di impensabile, era un qualcosa di impensabile cantare con un suo idolo. Cioè lui è un fan di Giovanotti sin da ragazzino e di conseguenza per lui questo è un duetto ancora più bello di quello con Manu Chao. Per la sua personale esperienza, capito?
1: Tu pensa che Alfa...
0: Poi dedicato comunque, scusa, a Genova, a non ai pescatori, sì, ai pescatori o comunque a chi naviga.
1: Sì.
0: È un disco dedicato a Genova e a chi naviga, ecco.
1: Ai navigatori.
0: Sì,
1: ai navigatori. Grandi conquistatori.
0: E ai navigatori, a chi naviga, ai pescatori. No, il disco è bello, le parole sono belle.
1: Ma guarda che da Genova sono partiti in tanti per poi alla scoperta di...
0: Per esempio anch'io... Vado Genova Palermo facevo io.
1: Sì,
0: sono un grande navigatore.
1: Io ero partito da Savona invece per andare a
0: giro Barcellona.
1: No, dicevo che Alfa ha una storia bellissima alle spalle, nel senso che ci sono dei video suoi, c'è un video particolare dove lui è in coda fuori dal Forum di Milano quando era un signor nessuno, cioè nel senso quando
0: era all'inizio.
1: Pubblicava le canzoni su internet e aveva comunque un ottimo seguito, però non era un artista mainstream come lo è diventato ora. E lì, ricordo, in realtà nel video, lui dice: io fra un anno o comunque fra un po' sarò all'interno del Forum e canterò al Forum. E da lì a un anno ha suonato al Forum con 5, 6, 7, 10 mila persone.
0: Quindi se avete dei sogni cercate di realizzarli. Siete convinti di voi stessi, arriverete a fare quello che volete.
1: Perché in quell'auto ricordo che i suoi amici non è che lo deridevano, però l'avevano presa un po' come battuta.
0: Invece c'è arrivato. Sai chi sta mancando? Cioè nel senso, quest'estate pensavo facesse un disco visto la tanta assenza. Dai!
1: Il nostro Tananai.
0: Il nostro Tananai che aveva dichiarato tramite social che stava per uscire con un nuovo singolo. Io pensavo che per l'estate arrivasse, invece poi magari esce settimana prossima, non lo so. Però cioè, hai qualche novità tu, qualche notizia?
1: Allora, sto chiedendo a ChatGPT che fine ha fatto Tananai. Vediamo che cosa mi dice. Tananai
0: dice?
1: Non è sparito.
0: Non è sparito.
1: Semplicemente si è preso una fase più tranquilla dopo il tour del 2025 per lavorare a...

0: Romantica, dicevamo, il nuovo singolo di Ultimo. Piace il suo stile questo, dai, eh?
1: Sì, qui c'è scritto anche il Bigio, che salutiamo. Romantica è anche il titolo della canzone che vinse il Festival di Sanremo nel 60, cantata da Renato Reschel, anche autore, e Tony Dallara. Quindi grazie per questa
0: Romantica pillola. Anche un ex cos'è qua?
1: Cosa si chiamava Romantica,
0: cos'è, un ex bordello, cos'era?
1: No, era un hotel,
0: sì, un hotel dove dentro ci si divertiva mascherati con vestiti di lattice per dire che non era un giusto?
1: Era
0: un hotel romantico.
2: L'infotraffico.
1: Cari amici ascoltatori, il traffico è persistente sulla rete vera della Svizzera italiana.
0: Riesci per cortesia a partire, che so, a farlo da nord verso sud,
1: no,
0: senza cambiare da sua?
1: No, non è possibile.
0: Non riesci?
1: Allora, peccato. C'è traffico nella Vedeggio Cassarate tra la Ressega e la 2, Lugano Nord risulta fortemente rallentato, ma è arrivato adesso il tic.
0: Oh! Ti ha salvato la campanella! Ti ha salvato la campanella! Allora, prego, vai.
1: Sulla 2, prima del portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono ora code di 3 km con attese di 30 minuti tra Vassen e Göschenen in direzione sud. Al portale sud vi è invece un chilometro di coda a partire da Quinto. Sempre sulla 2 la circolazione è fortemente rallentata e a tratti in colonnata su più tratti tra Rivera e la Galleria del San Salvatore in direzione sud. Forti rallentamenti vengono anche segnalati sulla strada da Cadenazzo a Quartino, sulla cantonale da Lamone a Vezia, su quella da Gravesano a Serocca d'Agno su più tratti, sulla strada da Agno a Ponte Tresa, da Sorengo a Loreto e infine a Lugano dall'incrocio delle cinque vie al tunnel di Besso.
0: È tutto?
1: Buon viaggio!
2: Tandem, defendemos l'allegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3. Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrei Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti, con una vettura

0: Emifrey Select. L'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emifrey Ticino. Scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emifrey, Noranco, Lamone e Balerna.
1: Il migliore accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39,95 al mese, ora con 200 franchi di cashback.
2: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
3: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
4: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili con le offerte in corso. Sì, hai capito bene, fino a 7.500 franchi di vantaggio. Ma affrettati, l'offerta è valida sino al 31 maggio. Scoprile dal tuo concessionario Autotriss a Lamone su mazda.ch/autotriss.
5: Nessun programma questo sabato? Vieni da IKEA. Regaliamo ai nostri soci IKEA Family una carta regalo IKEA del valore di 50 franchi per ogni 250 franchi d'acquisto. Vieni a trovarci e approfittane.
6: Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giro Land per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero. Programma su bellinzona-cari26.ch con il sostegno di Banca Stato.
7: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
8: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
7: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
8: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
9: Cassoni Color.
7: Coloriamo i tuoi sogni.
10: Tander. Defendemos l'allegria.
11: Con Michael Casanova
12: e Danny Morandi.
13: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Il disco di Pitbull con John Ryan si chiama Fireball. Radio 35 e mezza, buon pomeriggio. Allora c'è la Stefi che dice, tra l'altro, intorno alle 19.30, questo è vero, al venerdì quando ci sono le uscite radiofoniche, verso le 19.30 il pubblico diventa importantissimo, più del normale, diciamo così, perché la Patti fa il gioco di Sera Factor.
1: Sì.
0: E quindi farà votare le uscite di quest'oggi. Ora non so quale canzoni farà ascoltare, però darà poi l'opportunità di far votare gli ascoltatori, quindi di Sera Factor, sulle novità che sono uscite oggi.
1: Allora,
0: posso salutare anche Mario e Maria che sono nel mezzo al traffico. Senti.
2: Ciao Danny, ciao Michael. Anche noi siamo in colonna, che noia. Per fortuna che ci siete voi, che ci tenete compagnia. Mario e Maria, ciao.
0: Ma non che la rima, hai visto? Ciao Mario e Maria, un abbraccio, buon rientro a casa. Rivera Melide, 2 ore e mezza hanno scritto, Michi, tantissimo.
1: Sì, mi dispiace per questa gente che sta perdendo del tempo prezioso, però alla fine sono scelte.
0: No, tu dici così perché tanto vai verso nord dopo, te ne freghi altamente.
1: Sono scelte.
0: Io dovrò trovare strade alternative, Miguel.
1: Allora Danny, dobbiamo fare una cosa con
0: dimmi tutto.
1: Avete tempo a disposizione,
0: siete in colonna, poco da fare,
1: che pecia. Tu hai mai sentito parlare del Earth Sandwich? Del Earth Sandwich,
0: scritto O-R-T-H?
1: E-A-R-T-H.
0: Ah, quindi
1: sandwich. Il panino terra.
0: Il panino terra, no.
1: Non hai mai sentito parlare di questo fenomeno?
0: Panino terra, no.
1: In realtà è un trend che è nato nel 2006. Pensate un po', 20 anni fa, quando ancora non erano iniziati i trend. Cioè, sul web, tra l'altro.
0: Già avanti erano.
1: Erano già avanti. Ed è un trend nato per unire le persone agli antipodi del mondo e trasformare quindi la terra in un panino. Te lo spiego meglio.
0: Sì, perché penso che oltre a me anche fuori hanno capito. Allora, prego.
1: Allora, l'Earth Sandwich consiste nel posizionare contemporaneamente due fette di pane agli antipodi del pianeta, in modo che la Terra diventi, metaforicamente parlando, la farcitura del panino.
0: Ah, ho capito. Quindi mappamondo virtuale, Michi, allora, sai quello che abbiamo anche di là, il mappamondo virtuale.
1: Esatto, esatto.
0: Due.
1: Però devi farlo con delle persone reali, nel senso tu devi metterti in contatto, come è successo in questo caso, un ragazzo in Spagna si è messo in contatto con un altro ragazzo diametralmente opposto, che è in Nuova Zelanda, perché la Spagna è diametralmente opposta alla Nuova Zelanda.
0: Quindi virtualmente loro hanno messo il
1: panino, una fetta di pane, dello stesso pane,
0: In Spagna e l'altro
1: insieme,
0: Nuova Zelanda.
1: Hanno questa cosa insieme, hanno creato questo trend del Earth Sandwich. Quindi noi, ho calcolato,
0: ecco, noi con chi dovremmo,
1: dammi l'idea, noi potremmo contattare qualcuno che in questo momento sta nuotando nell'Oceano Pacifico, perché non c'è terra dall'altra parte.
0: Ecco, proprio siamo, esatto, proprio fortunati, no? Manco un pescatore, no, per sbaglio.
1: Riusciremmo a farlo con qualcuno che vive su un...
0: Invece che so, metti proprio, non so, la Svizzera come nazione.
1: Svizzera.
0: Tu comunque prima hai parlato di Spagna, non è che hai parlato di Valencia,
1: sì, sì,
0: o di Madrid o di Barcellona. Prova a mettere la nazione.
1: Chiediamo alla Svizzera...
0: Ecco, in questo caso con chi? Con quale nazione dobbiamo far panino?
1: Nuova Zelanda. Anche la,
0: ma
1: anche
0: tutto
1: la
0: in Nuova Zelanda? Ma scusa, non ho capito.
1: C'è scritto qua, Nuova Zelanda, giuro. Per esempio invece New York... New York potrebbe fare il panino con Pechino.
0: Davvero?
1: Fa anche rima.
0: New York fa un panino con Pechino.
1: New York potrebbe fare il panino con Pechino.
0: Quindi puoi farlo sia con stati che con città.
1: Esatto, sì, puoi farlo con stati o con città. Puoi essere un po' più meticoloso. Cioè, per esempio, puoi andare a tirar fuori roba a sacco, per dire.
0: Sì.
1: Cioè, roba a sacco con la Nuova Zelanda, anche roba a sacco. Cioè.
0: Sono curioso, metti la Turchia con chi potrebbe.
1: Turchia.
0: Sì, sono curioso.
1: Turchia, punto di domanda. È interessante questo.
0: Solo che con la Turchia c'è Earth Kebab, non Earth Panino, giusto? Dall'altra parte c'è quell'altro con...
1: Allora,
0: Turchia con chi se la gioca?
1: La Turchia se la gioca con...
0: Nuova Zelanda. A caso, la dico a caso, a sensazione.
1: Tu scherzi, è vicino a Nuova Zelanda. Il suo antipodo è vicino a Nuova Zelanda.
0: Ma allora, scusa, mica Nuova Zelanda è gigantesca. Se ne prende un po' di stati.
1: Ma Nuova Zelanda com'è fatta? Cioè, tu sei mai stato in Nuova Zelanda?
0: No, io quella vecchia. Quella no, ancora non sono riuscito.
1: Ma esiste la Zelanda?
0: Cioè, la Zelanda,
1: cioè, ragazzi, qualcuno di voi ha visto la Zelanda?
0: È da lì, Michi, che nasce il famoso detto: cazza la Zelanda.

0: l'alegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3. Amag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto.
1: Che amore di affari!
0: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Oh, happy day!
4: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
5: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
6: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito.

0: Autotriss al Lamone su mazda.ch/autotriss.
1: Lunedì di Pentecoste le filiali Jumbo di Grancia, Castione, Sant'Antonino e Tenero sono aperte. E in più con la Supercard moltiplichi per 5 i super punti su tutto l'assortimento. Jumbo, sempre vicino a te.
2: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
3: Prezzi da gol! Ora da Conforama, fino a 500 franchi di sconto immediato. E ancora meglio, se la Svizzera è campione, il 19 luglio 5.500 TV rimborsate al 100%. Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
4: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
5: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
6: Otto's Sport Outlet conquista il cuore degli appassionati di ciclismo. Vi attende una vasta scelta di e-bike, mountain bike e biciclette per bambini delle marche Wheeler, Trek e Rock Machine a prezzi semplicemente imbattibili. Consulenza e servizio inclusi. Otto's Sport Outlet in Via Nosette 1, Riazzino.
7: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.

0: Ti piace questa, Miguel? Molto. Ma ti piace questa chi?
1: Sì, abbastanza.
0: Ah, buonasera, Patti.
2: Ciao.
0: Bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Tutto bien? Allora, però, ascoltami, ogni tanto mettiti anche in bianco e nero per me. Sempre rosso-nera per lui.
3: Però questo è un weekend importante.
1: Perché?
0: Sì. Domenica si giocano.
1: Cosa succede?
3: Domenica sera ci si gioca la Champions, 80 milioni.
1: Ma chi gioca la Champions?
3: Il campionato italiano assegna 4 posti per andare in Champions League
0: il prossimo anno.
3: Esatto. Champions League significa per i club, rispettivi club, 80 milioni di euro
0: incassati subito. Per la qualificazione.
1: Li pagano, quindi prendono soldi.
0: In teoria, poi per comprare giocatori forti, per poi andare a competere in quella Champions League. Giusto, Miguel?
1: Chi gioca per andare in Champions League domenica?
0: Allora Napoli e Inter sicure sono
3: già qualificate.
0: Prima e seconda. Terza e quarto si giocano l'entrata.
1: E chi sono queste terze
0: per
1: e
0: ora,
1: quarta?
0: Bisogna dire per ora.
3: Per ora.
0: Milan e Roma.
3: Milan e Roma hanno
0: 70 punti.
3: Esatto, 70 punti.
0: Mentre Juve e Como
3: 68.
0: 68.
1: Sì.
0: Quindi dovesse vincere la Juve, perdere il Milan. La dico così, eh.
1: Ma dovesse la Juve. Vincere il Como?
0: Balcomo.
3: Balcomo. Perché il problema poi dopo c'è il discorso che se finiscono tutti a pari punti, per esempio se pareggia il Milan e pareggia la Roma e vince la Juventus e vince il Como, tutti a pari punti, tutti a 71 sarebbero. Si guarda gli scontri diretti, chi ha vinto negli scontri diretti.
1: Mamma, com'è complicato, già mi fuma il cervello.
3: E salta fuori che il Como è la squadra che ha vinto più scontri diretti. Purtroppo
1: rido.
3: La Juve è lì.
4: Beh, perché il Milan?
3: Il Milan mi sa che è secondo.
4: Ma che cosa secondo?
3: No, passerebbero come allora, Milan.
0: Allora ti dico come va a finire. Milan pareggia in casa col Cagliari.
3: Non dirlo. E dopo cosa succede?
0: Non andate in Champions, ci va la Roma e il Como. Io la vedo così, non va neanche la Juve, ma non ci va neanche il Milan, secondo me. Poi pareggiate col Cagliari, perché sul più bello, come si dice in dialetto,
1: Ve
0: cagate addosso. Non ho detto qual è il dialetto.
3: Però non è uno scenario che non è possibile.
0: Perché? Sentiamo lo scenario.
1: Sentiamo.
3: Perché, se come dici te, vince il Como.
0: Ti metto anche la base giusta per lo scenario.
1: Esatto.
0: La vuoi?
1: Metti Super Quark.
0: È vero.
1: Perché questo è un'elaborazione della mente.
3: Ho studiato le combinazioni di memoria.
0: Sentiamo.
3: Se come dici te, il Milan pareggia va a 71.
1: Sì.
3: Il Como vince, va a 71.
1: Sì.
3: La Roma vince e va a 73.
1: Sì.
3: Ok, l'ultimo posto se lo giocano Milan e Como.
1: Ok.
3: In quel caso si guardano gli scontri diretti.
0: Ah, il Milan ha vinto col Como.
3: Milan, e passa il Milan.
0: È vero.
3: Quindi è uno scenario non possibile il tuo.
0: Secondo me prima guardano la differenza reti.
3: No, prima gli scontri diretti.
0: Cambiata la regola.
1: Ma tu hai appena detto che il Como è quello che ha più vinto gli scontri diretti.
0: Ma non col Milan.
3: Non col Milan.
1: Ah, ok.
3: Non col Milan. Con la Juve ha vinto due volte con la Juve.
0: Tutti e due?
3: Sì. E ha vinto forse anche no, ha vinto una volta con la Roma. Vabbè, comunque
0: le squadre di Serie B non le conto io.
5: Sentiamo Luca. Ciao ragazzi. Un disastro in autostrada direzione sud. Io sto uscendo a Bellinzona e in parallelo sono tutti fermi, tutti
1: come
5: fermi.
1: Ieri, se non peggio. E,
5: comunque stanno dosando il traffico accendendo i semafori delle varie gallerie.
1: Yes.
0: Ah, forse anche quello può incidere.
1: Sì, sì, sì, ieri sera fino a tardissimo e sono andate avanti con il dosaggio del traffico tramite semafori, non vi dico quante volte ho letto la viabilità, per cui penso che stasera sarà la stessa cosa.
0: Patti, ma stasera farai ancora
1: di sera fatta,
0: perché ricordiamo grandi uscite, quindi 19:30 circa.
1: Alle 19, sì, più o meno 19:30 ho scelto le tre novità di oggi, che sono quelle che fanno meno rispetto alle altre, e quindi
0: io l'ho intuito. Tu l'hai intuito, cosa vuol dire?
3: Non ho intuito perché
0: c'è il fischio adesso.
3: No, perché stavo guardando i messaggi ed è arrivato un messaggio di Barbetta.
0: Fai così, scrolla un attimo.
3: Vediamo Barbetta.
6: Da Melide, direzione sud in autostrada fino a Brogeda, Chiasso, tutto libero.
0: Gianji, ragazzi,
1: non osate dire niente perché io ho trovato tutto libero.
0: Il finale era ci sto andando col mio Maserati. Se il finale era così, era.
1: Senti, Cumenda, abbiamo capito.
0: Allora, miracolo, via Gaggiolo praticamente deserta, dogana libera, scrive Laura. Quindi quella zona lì in teoria è molto libera.
1: Vorrei dire, vediamo tra un quarto d'ora.
0: Esatto.
3: Volevo chiederti, il Cumenda.
1: Sì.
3: Mi sono sempre chiesto che cos'è.
1: Cioè, il commendatore, che è un modo per definire il bauscia, quello che il milanese che ostenta la ricchezza e quindi la ostenta in tutti i modi.
3: Si chiama cumenda.
1: Lo chiamano
3: in dialetto,
1: cumenda.
3: Non c'era con il vecchio filibustiere?
1: No.
3: Ah, ok.
0: Il cumenda era.
1: C'è quell'attore.
0: Nel classico film di Vacanze di Natale. Era quello che si metteva sempre il.
1: La giacca, la
3: pulloverino.
0: Il pulloverino sulla polo.
1: Sì.
0: Ed aveva i baffi e arrivava in Maserati. Mi sfugge il nome, però.
1: Anche a me.
0: Era un classico.
3: Ah,
0: era.
3: So chi
1: ragazzi,
3: è.
1: Allora si va stasera.
3: Umberto Smaila.
0: No, quello faceva Umberto Colpo Smaila Grosso. Dai. Rete 55, Colpo Grosso, non me ne perdevo una, per cortesia.
3: Coi baffi, aspetta, coi baffi.
0: Sì,
1: ma non c'è più,
0: non c'è più. Sicuramente all'ascolto ci stanno aiutare. Forse Giangi. Giangi!
3: Alberto Castagna!
1: Ma no, il cumenda mia mano.
0: Fai così, mi discola un attimo il cervello.
6: Beh, io non ho stento proprio niente. C'è una Duster tutta scassata. Che cumenda, cumenda.
1: Scusa, Bassolati, ma la voce da cumenda della serie che quando arrivi a casa, ciao donne, su avanti che andiamo al ristorante, avanti.
0: Allora adesso sto per tirarmi contro sicuramente Luca Giangi Barbetta, perché una sera passo in autostrada,
1: dai,
0: aspetta, e vedo una macchina ferma con la polizia vicino.
1: Okay. Oh mamma,
0: ho detto, io sta Dacia la riconosco, passo e vedo che quindi io rimando subito, ok, faccio, ma cos'è che è successo? Pulio mi ha risposto il perché l'avevano fermato.
1: Sì.
0: E mi dice: la prossima volta fermali che li meniamo in due.
1: Dice: fermati, che hai capito?
0: Guido Micheli.
1: Micheli.
0: Sì, Guido Micheli. Sembra che era lui il cumenda.
1: Ragazzi, allora sono arrivata con la Ferrari.
0: Brava, ed era
1: fantastico. Ho parcheggiato, ho detto a tutti: spostatevi che arrivo io.
0: Stanno arrivando diverse commenti, conferme.
1: La cumenda donna, spostatevi che ho parcheggiato nella Ferrari.
0: Quelli erano film.
3: Lui ci ha lasciato nel 2007.
0: Quindi già un bel
3: già
0: po'.
3: 19 anni fa. È tantissimo, incredibile.
1: Metti una canzone triste.
3: No. Vabbè, più triste di questa. Stringiamoci forte.
1: Danny sta partendo.
0: Scrollalo ogni tanto quel testone, scrollalo. Signori, abbiamo terminato la settimana. Grazie per essere stati con noi. Ciao Teleticino, oggi siamo in tempo puntuali. Ciao. Settimana prossima, ricordiamo, lunedì saremo a Bellinzona per il pregiro.
3: Giroland.
0: Martedì saremo presenti a Cari.
1: Sì.
0: Da mercoledì torneremo in studio.
1: In bicicletta.
0: In biciclietta. Più tardi la Patti dalle 18.40. Noi torniamo, come detto, mercoledì in studio. Grazie per la bella settimana. Un abbraccio, godetevi il bel tempo. Patti, sei contenta delle belle temperature?
1: Tantissimo. Oh, finalmente era ora.
0: Quando arrivano le notifiche.
1: Secondo me il comenda ancora.
0: Il comenda. Ciao amici, vuoi fare un saluto di qualcosa?
3: No, nulla. Grazie per averci seguito e ci vediamo a Bellinzona davanti a Banca Stato con il nostro van.
0: Bonifico Banca Stato.
2: Tandem è stato offerto da Banca Stato. Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori subsportivi, affidabili e garantiti.
4: Ovviamente Honda, lo so persino io.
2: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
8: Oh, happy day!
9: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
10: Questa settimana alla Migros 20% sulla lombata di agnello Migros 100 grammi a soli 2,95. Scopri di più su migros.ch.
2: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
11: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
12: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
13: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
14: Shop like a Fox.
15: Amag Ticino presenta.
16: Che bonus! E che promozioni!
17: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
15: E a un tratto...
16: Che amore di affari!
15: Andiamo?
16: Adesso o mai più!
15: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
1: Sono le 18.
18: Ticino News, sera.
19: Lunedì di Pentecoste da tutto esaurito nel bellinzonese Alto Ticino in vista del Giro d'Italia. Sorridono gli alberghi, ma anche i commercianti e gli esercenti. Il direttore dell'organizzazione turistica Clericetti però avverte la vera sfida sarà promuovere il territorio per il futuro. Primo successo per un'iniziativa di Fabio Regazzi che vuole riportare i voli da Lugano a Ginevra, facendo un'eccezione al divieto di cabotaggio, si vorrebbe consentire a una compagnia straniera di volare all'interno della Svizzera. La consigliera nazionale Magdalena Martullo Blocher in Ticino, ospite a una serata popolare organizzata dall'UDC, la deputata democentrista si è espressa sugli accordi bilaterali con l'UE, sull'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni e sulla possibile alleanza con la Lega. Non possiamo cambiare solo per aver successo alle elezioni, ha detto ai nostri microfoni. In Riva al Ceresio intanto arriva l'estate, da ieri Lugano Marittima è aperta al pubblico, pienone per la prima serata grazie anche ai primi giorni di caldo. Nella puntata odierna ne parleremo con un ospite direttamente dalla foce. È morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e figura simbolo della cultura del cibo buono, pulito e giusto. Dal Piemonte al Ticino il suo pensiero ha cambiato il modo di parlare di alimentazione ma anche di territorio e sostenibilità, un'eredità che rimane anche nel nostro territorio. Non solo la cordata Constantin Bentancur, a Bellinzona si delinea un altro gruppo interessato a rilevare i Granata, un gruppo italo-ticinese si è presentato in questi giorni, Nicola Bignotti, uomo di raccordo con un imprenditore toscano, ne parlerà questa sera a Fuorigioco Sprint. Chiudiamo con uno sguardo al meteo, domani sarà in prevalenza soleggiato, a basse quote temperatura minima attorno ai 12 gradi, massime invece sui 29. Buonasera, ben ritrovati su Ticino News, l'attualità di giornata nell'edizione principale con l'informazione, edizione che parte come ogni venerdì con le anticipazioni di Radar. In studio c'è Sasha Dal Col.
20: Buonasera Romano, buonasera anche a voi. 18.45 Radar per discutere dei temi della settimana all'interno di Radar Weekend. Partiremo dalla tassa sulla salute, dai ristorni e dalla reazione di Berna. E poi parleremo di AVS e soprattutto ci soffermeremo sui tre scenari elaborati dal Consiglio federale per finanziarla. Bisognerà alzare l'IVA? Vi aspetto alle 18.45 con Anna Biscossa, Pier Rusconi, Alfonso Tuor e Lulo Tognola. Più tardi.
19: E intanto è conto alla rovescia per la tappa svizzera del Giro d'Italia, al via martedì puntualissima alle 13.45, un evento che nel bellinzonese Alto Ticino ha già portato di fatto a un boom di pernottamenti e anche commercianti, esercenti e cittadini si stanno preparando.
21: A Bellinzona c'è bisogno di eventi, è una città molto chiusa, no? E allora ben venga tutto quello che sia Bon, io preferisco i divertimenti altri che lo sport, però va bene tutto, eh?
5: Però va con la bici.
21: Sì, io sono la gran ciclista di Bellinzona, sono la nonna in bici, mi chiamano.
6: E mentre a Bellinzona, sul piazzale di Bancastato, si ultimavano i preparativi del Villaggio Rosa, il direttore dell'organizzazione turistica regionale spulciava i dati dei pernottamenti. Un evento, la tappa ticinese del Giro d'Italia, da tutto esaurito o quasi. Yuri Clericetti.
22: L'occupazione è buona già di per sé, sabato giriamo tra il 60 e l'80% con alcuni picchi sul 90%, domenica uguale, ma l'interessante è che lunedì, tipico giorno di fine dei pernottamenti di Pentecoste, questa volta siamo quasi pieni esauriti dal 90-95%, addirittura in alcune strutture il 100%.
6: E questo nonostante i protagonisti della gara, i ciclisti, pernottino a Milano. Oltre agli appassionati sono infatti tantissime le persone coinvolte.
22: Faccio un esempio banale, i transennatori, che sono 50 persone che mettono le transenne lungo tutto il percorso, devono dormire qui.
6: Lo conferma anche Katiuscia, che a Bellinzona, tra il secondo e il terzo castello, gestisce un bed and breakfast.
23: Sì, sono piena, sono molto contenta perché arrivano degli appassionati proprio del giro e degli altri ospiti che non sapevano ci fosse il giro, ma sono stati felici di saperlo. Credo che sia una manifestazione molto importante che porterà nuove persone in città e che farà anche conoscere la nostra regione in Italia e nel mondo.
6: Uno spirito diffuso nel centro storico che in queste ore si sta tingendo di rosa. Ilaria ha un negozio in via Codeborgo.
24: Ho fatto tutti i fiocchetti rosa per addobbare un po' questa città, per renderla un po' accogliente per tutti i turisti e il Giro d'Italia.
25: Tra l'altro, visto che avete anche appeso dei fili.
24: Sì, allora il lavoro è da terminare. Dobbiamo fare tutta la strada praticamente. Ci abbiamo appeso le gazzette, gli zainetti. Finalmente qualcosa di positivo.
26: Per martedì carrellino con secchi d'acqua e ghiaccio e giro tutto bello in zona. Faccio vendita tipo Napoli.
6: Un'opportunità dunque in un periodo non facile per i centri cittadini, ma se l'alta occupazione è la prima conquista, la vera sfida sarà far sì che il giro non sia soltanto una meteora. A Bellinzona e Valli arriveranno tante emittenti che, grazie anche ai dossier preparati dal comitato, potranno raccontare storia e cultura del territorio.
22: Ed è proprio per questo che puntiamo su eventi del genere. Il ciclismo è un esempio interessantissimo perché non è circoscritto a una palestra piuttosto che a un campo da calcio. Tocchiamo un intero territorio che, ricordo, è il 35% del Canton Ticino.
6: Tanti gli eventi collaterali per coinvolgere tutta la popolazione, alcuni anche da riproporre in futuro. Il municipale Fabio Keppeli.
27: Iniziamo oggi a Bellinzona con dei concerti rock and roll, domani si parte anche a Biasca con dei programmi anche sportivi, una popolata popolare fino a Carì, che vorremmo diventi qualcosa poi di, diciamo, abitudinario nel ricordare anche quella che sarà la salita dei grandi campioni invece di quest'anno. Da domenica invece partiamo anche in Valle di Blegno con un punto e una serie di eventi ad Acqua Rossa e poi anche in tutte queste posizioni nei giorni, in parte anche già di domenica ma anche di martedì, avremo poi gli schermi in cui seguire l'intera tappa che si svolgerà nell'Alto Ticino.
28: Adesso torniamo a parlare di una tratta per un po' di tempo forse apparentemente dimenticata, ma che in realtà ha fatto molto discutere nel recente passato, ovvero la tratta Lugano-Ginevra. Parliamo chiaramente della tratta che in passato era coperta da un volo, no? Un volo diretto. Ebbene, il famoso divieto di cabotaggio finora in vigore potrebbe essere allentato, così proprio da permettere a compagnie europee di coprire questa tratta e fornire, insomma, un mezzo veloce per arrivare a destinazione, appunto, a Ginevra. Un primo segnale in tal senso è arrivato dalla Commissione Trasporti del Consiglio degli Stati.
29: In Svizzera è vietato il cabotaggio. Compagnie straniere, che siano aeree, ferroviarie o su ruota, non possono trasportare merci o persone tra due punti all'interno del paese. Questo, però, potrebbe in parte cambiare. La Commissione Trasporti del Nazionale si è infatti mostrata favorevole a un'iniziativa di Fabio Ragazzi che chiede un allentamento. Se nessuna compagnia svizzera è interessata ad una tratta, il Consiglio federale potrebbe in futuro dare una concessione ad hoc ad una compagnia con sede in Europa. Fabio Ragazzi consiglierà agli stati.
30: Non è mai scontato
0: trovare sostegno per simili iniziative, soprattutto quando si parla di voli aerei che sono generalmente piuttosto controversi. Comunque la Commissione dei Trasporti del Consiglio di Stato ha riconosciuto gli argomenti che erano la base della mia iniziativa, e qui devo dire che è stato comunque un lavoro di squadra che ha visto anche il collega Chiesa coinvolto e anche il municipio di Lugano, in particolare Filippo Lombardi, e la SPASI, l'Associazione per il Trasporto dei Passeggeri ticinese, che ha fornito anche lì un sostegno e un contributo importante, per cui un primo successo di tappa l'abbiamo conseguito. Ora rimangono ancora alcuni ostacoli da superare, ma sono decisamente fiducioso.
29: L'allentamento del cabotaggio sarebbe un primo passo per riportare anche i passeggeri comuni allo scalo di Agno e rilanciare la tratta, che appare più sostenibile. Rischio aprire il mercato svizzero a vettori stranieri?
0: Beh, evidentemente se la nostra compagnia di bandiera, anche se non lo è più proprio tale, visto che è detenuta da Lufthansa, ha rinunciato a operare questo collegamento, non rimangono molte alternative che cercare una compagnia straniera che sia disposta a operare questo volo interno alla Svizzera, e per fare questo bisognava allentare il divieto di cabotaggio che attualmente impedisce a qualsiasi compagnia aerea straniera di appunto collegare Lugano a Ginevra con un volo interno.
29: Ora il testo passerà alla Commissione del Nazionale, poi, se approvato dal Parlamento, si dovrà anche trovare qualcuno disposto davvero a volare da Lugano a Ginevra.
0: Io so che dei pourparlers ci sono stati, ma evidentemente, stante il divieto di cabotaggio in vigore, è anche difficile poter iniziare delle discussioni o anche delle trattative serie, per cui il mio compito era quello di creare i presupposti affinché questo possa avvenire. Poi la palla passerà nelle mani dell'autorità competente, nello specifico del municipio di Lugano e dell'aeroporto di Agno Lugano stesso.
28: Prima di aprire la pagina politica, alcuni importanti aggiornamenti di cronaca giudiziaria. Cominciamo andando a Locarno, dovreste vedere, ecco, la notizia pubblicata anche sul nostro sito ticinonews.ch, Locarno, dove la scorsa settimana un gruppo di giovani, il più grande aveva 18 anni mentre gli altri tre erano minorenni ed erano tutti provenienti dal Canton Vaud, hanno aggredito un turista confederato colpendolo più volte, poi dandosi alla fuga dopo avergli sottratto un telefono cellulare per evitare che avvisasse le autorità. I fatti, come comunica il Ministero Pubblico, sono avvenuti nel corso della notte fra il 15 e il 16 maggio. La vittima ha riportato ferite che hanno necessitato di un trasporto in ospedale. I quattro ragazzi poi però sono stati fermati e interrogati, mentre per il 18enne è stato anche confermato l'arresto. Nei loro confronti le ipotesi di reato sono quelle di rapina e di aggressione. Ancora giudiziaria, questa volta però con una tentata rapina avvenuta oggi poco dopo le 10 a Lamone in via Cantonale. Anche qui c'è l'articolo su Ticino News. Due uomini, è successo questo insomma, due uomini a volto coperto hanno tentato di introdursi in un negozio con forza, senza però riuscirci, e quindi poi si sono dati alla fuga in sella una motocicletta. È stato immediatamente attivato un dispositivo di ricerca che ha visto coinvolti agenti della polizia cantonale, poi in supporto della comunale di Torre di Redde, del Vedeggio, della Malcantone Est, della Malcantone Ovest e della Ceresio Nord, in più dell'Ufficio Federale della Dogana e della Sicurezza e della Polizia dei Trasporti addirittura. Le ricerche sono tuttora in atto, eventuali testimoni che avessero notato dei movimenti sospetti nelle vicinanze del negozio sono invitati a contattare la Polizia Cantonale allo 0848 25 55 55. La pagina politica, come promesso, partiamo dalla visita ticinese ieri della deputata al Nazionale Magdalena Martullo Bloch, era ospite della festa popolare UDC contro i nuovi accordi con l'Unione Europea. Sul piatto però c'era anche l'iniziativa dei 10 milioni. Allora sentiamo le parole proprio della consigliera nazionale UDC ai microfoni di Samuele Quadri.
2: Nuovi accordi con l'Unione Europea, i bilaterali 3, voi la definite l'iniziativa della sottomissione. Perché?
3: Sì, perché adottiamo diritto straniero, abbiamo giudici stranieri, abbiamo sanzioni straniere e paghiamo anche molti soldi. Questo succede solo nelle colonie. Nessun paese al mondo stipula un contratto del genere. Per questo motivo lo definiamo accordo di sottomissione.
2: In Svizzera però abbiamo strumenti politici come il referendum. A suo modo di vedere non siamo già indipendenti.
3: Il problema è che il diritto dell'Unione Europea viene posto al di sopra del nostro diritto. Ha un effetto diretto. Non c'è più bisogno di discutere o approvare leggi in Parlamento. Non si può nemmeno più fare un referendum, perché i referendum esistono solo per le leggi svizzere. Perdiamo la nostra democrazia diretta, così come la conosciamo, e i nostri vantaggi rispetto all'UE.
2: In una situazione geopolitica instabile, non sarebbe vantaggioso rafforzare i rapporti con l'Unione Europea invece che con altre superpotenze?
3: I grandi paesi hanno sempre fatto pressione, soprattutto quando hanno problemi interni. Anche gli Stati Uniti seguono queste logiche. Trump ha problemi perché non ha più posti di lavoro industriali. L'Unione Europea però ha problemi ancora più importanti. Lo si vede per esempio nell'economia, nel debito, nella disoccupazione e così via. A differenza di questi paesi, in Svizzera si sta meglio. Dobbiamo semplicemente avere buone relazioni con tutti, ma certamente non sottometterci agli altri.
2: Iniziativa a 10 milioni, il popolo dovrà decidere se la proposta dovesse essere accolta, crede sia applicabile.
3: Il Consiglio federale dovrebbe già da tempo applicare misure affinché la situazione non esploda. Deve prendere provvedimenti. Se si pensa che solo la metà degli immigrati che arrivano in Svizzera lavora e che solo 1 su 10 è un lavoratore qualificato, dobbiamo impedire questa immigrazione per il nostro sistema sociale. Con gli accordi con l'UE l'immigrazione verrebbe ulteriormente ampliata. Ci sarebbero abbastanza misure possibili, ma il Consiglio federale semplicemente non fa nulla.
2: In Ticino l'UDC non è in governo, in vista della corsa alle elezioni cantonali si discute dell'alleanza Lega-UDC, lei cosa ne pensa?
3: Più diventiamo grandi e di successo nell'UDC, più diventa difficile che altri partiti ci votino. Una sorta di alleanza, quindi, può avere senso, ma dobbiamo anche rappresentare i nostri valori e le nostre posizioni. Non possiamo semplicemente cambiare solo per ottenere successo a un'elezione.
28: Intanto oggi a Berna la consigliera nazionale ticinese Greta Ghisin è stata eletta presidente del gruppo parlamentare dei Verdi, 42 anni, madre di 3 figli, la neopresidente sostituisce la bernese Aline Trede, eletta lo scorso marzo nell'esecutivo del suo cantone. Greta Ghisin, originaria di Oltingen, Basilia Campagna, ma cresciuta e tuttora residente a Rovio, vanta una lunga carriera politica, incominciata proprio nel legislativo del suo comune. Nel 2009 ha fondato i Giovani Verdi del Canton Ticino, ha fatto poi parte del Gran Consiglio dal 2007 al 2015 e oltre all'attività politica a Berna, Greta Ghisin è anche presidente del sindacato dei servizi pubblici Transfer. Ancora politica, torniamo a parlare di aggregazioni nel Locarnese, perché sono stati presentati nelle scorse ore i risultati dei laboratori che hanno coinvolto le autorità cantonali ma anche i 7 comuni interessati da questo annoso tema delle aggregazioni, ovvero Locarno, Losone, Brione Sopra Minusio, Orselina, Minusio, Tenero Contra e Mergoscia. Il rapporto propone alcuni scenari per affrontare le sfide future di questa regione, lasciando però ai municipi la decisione finale su eventuali aggregazioni. Il rapporto presentato dal capo della sezione degli enti locali, Marzio Della Santa, intervistato da Laura Zucchetti.
4: Quello che è emerso sostanzialmente in primis è che il livello di qualità di vita residenziale nel Locarnese è un livello elevato, lo è generalmente in tutto il cantone, ma qui probabilmente c'è qualche cosa in più che fa un po' la differenza, e questo può essere anche legato, soprattutto per la dimensione relazioni sociali, cultura e tempo libero, proprio a questo valore turistico, oppure di residenze secondarie percentualmente più significative, per cui c'è un'offerta maggiorata. Questo livello di qualità di vita elevata evidentemente costituisce un'opportunità, ma è di per sé anche un rischio, perché se da un lato possiamo essere felici del fatto che viviamo in un contesto molto bello, l'ambiente è piacevole, si sta bene, ha un'offerta culturale ma anche di servizi elevati, dall'altro percepire che possano esserci delle minacce e quindi soprattutto cercare di unire le forze per poterle affrontare è costituisce un rischio nella misura in cui antepongo quelli che sono magari così i miei privilegi locali a quelli che può essere un vantaggio o un bene comune generale del territorio. Questo è un aspetto che è stato ben evidenziato durante i lavori, soprattutto preparatori, che quindi hanno preceduto il laboratorio che si è tenuto inizio marzo. Lì quello che è emerso e che abbiamo presentato ieri sera è che ci sono delle idee, delle soluzioni pratiche, pragmatiche in diversi ambiti del nostro benessere, la cui realizzazione è sostanzialmente ritenuta possibile di preferenza attraverso un'aggregazione. Vi sono però altri aspetti che sono emersi sempre nella fase di avvicinamento e che sono legati a elementi strutturali relativi a questi sette comuni o quantomeno a parte di essi, ed è in modo particolare la questione relativa all'evoluzione demografica. Se si prendono i tre comuni della collina, quindi penso Orselina, Brione e Mergoscia, ci si rende conto che la percentuale degli adulti è sostanzialmente in calo.

0: collegi municipali, ma anche tra i comuni, per arrivare a prendere una decisione che noi abbiamo voluto stressare ieri come autonoma. È una decisione autonoma dei comuni, spetta a loro e solo a loro determinarsi su questo tema, però ho voluto anche stressare il fatto che l'autonomia non è gratuita, l'autonomia comporta responsabilità, quindi la decisione, qualsiasi essa sia, a favore o contro, avrà delle conseguenze e queste conseguenze dovranno assumersela.
1: L'attualità internazionale adesso con le relazioni fra Stati Uniti e NATO in questi giorni sta facendo molto discutere lo spostamento delle truppe statunitensi nei paesi europei. Trump ha infatti prima annunciato di volerne ritirare dalla Germania per poi invece dire che ne manderà in Polonia. Allora che cosa succede? Lo scopriamo nella nostra rubrica Click, curata questa sera da Robert Kretschmer.
2: Buonasera a tutti anche da parte mia. Esatto, come ha anticipato Romano, sono diverse le notizie e le informazioni che sono emerse in questi giorni. C'è stato anche un post diventato virale, praticamente virale sui social media, che parlava di un ritiro totale dall'Europa. Possiamo vedere in grafica che alcune testate, come in questo caso ad esempio Euronews, l'hanno poi smentito. Ecco, oggi si è espresso a riguardo per fare chiarezza il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, il quale ha spiegato che vedere il dislocamento delle truppe non è un'azione punitiva, è qualcosa che era già in atto prima delle recenti notizie, quindi continuerà in modo positivo e avverrà in cooperazione con i nostri alleati. Lo ha detto in occasione della riunione dei ministri degli esteri, appunto, della NATO che si è svolta oggi in Svezia. E poi è altresì chiaro, ha ammesso che c'è delusione da parte del presidente statunitense Donald Trump per quanto riguarda la risposta di alcuni, appunto, alleati degli Stati Uniti per quanto riguarda la situazione in Medio Oriente, e che si dovrà affrontare questo tema però in futuro con più calma. Oggi in Svezia, ricordiamo, si gettano le basi per l'attesissimo summit di luglio ad Ankara, che Rubio peraltro ha definito uno dei vertici dei leader più importanti della storia della NATO.
1: Adesso ci spostiamo in Vallese, perché a poco meno di un anno dal crollo che ha fatto il giro del mondo, Blatten è di nuovo in stato d'allerta.
2: Proprio così, perché c'è un altro ghiacciaio che negli ultimi mesi è stato oggetto di smottamenti isolati e che sta minacciando un distacco parziale. Da qualche giorno il ghiacciaio è oggetto di una sorveglianza speciale, ha indicato il comune di Blatten. Il cantone però ha voluto stemperare intanto le preoccupazioni, dicendo che i primi voli di ricognizione e le prime conclusioni non lasciano presagire una frana importante, come è avvenuto, ricordiamo, per il Kleines Nesthorn, che danneggiò pesantemente il villaggio l'anno scorso. Tra l'altro qua stiamo vedendo, ecco, alcune immagini dei voli di ricognizione, ecco, svolti con l'elicottero. Dal 13 maggio è stata intanto installata una telecamera speciale che consente un monitoraggio costante del settore. Questi dati raccolti vengono ora analizzati costantemente dagli specialisti.
1: Restiamo in Svizzera, andiamo nel canton Soletta, perché è stato colto sul fatto un contrabbandiere di patatine.
2: Esatto, la notizia da questa mattina è rimbalzata su tutti i siti di informazione, anche sui social, la notizia di un controllo doganale avvenuto a Flü, nel canton Soletta, durante il quale i funzionari dell'Ufficio Federale delle Dogane hanno rinvenuto in un furgone, pensate, 1860 kg di patatine fritte, merce che era stata importata senza essere sdoganata e che peraltro non era nemmeno in un vano refrigerato. Alla guida c'era un trentenne iracheno in entrata dalla Francia, che peraltro viaggiava anche con un veicolo sovraccarico. Ma a proposito di confische curiose, Romano, oggi voglio portarvi anche in Brasile. Ecco, siamo a Rio de Janeiro con le immagini che stiamo mostrando su Teleticino, perché sono state scoperte dalla polizia civile più di 200.000 figurine, quelle panini, ecco, della Coppa del Mondo, dei mondiali che hanno luogo quest'anno, però contraffatte, ecco, finte. Questo materiale falso è stato scoperto nel vano di un autobus e si sta ora indagando, la polizia civile sta indagando per chiarire la rete di circolazione, come si pensava di distribuire e di immettere sul mercato queste figurine, materiale che tra l'altro adesso sarà sottoposto a una perizia tecnica e poi chiaramente, vista l'infrazione, ecco, del copyright, verrà poi distrutto.
1: Grazie Robert, noi continuiamo parlando di multiculturalità, multilinguismo, due, insomma, degli elementi anche più identitari e che contraddistinguono il nostro paese, la Svizzera, ma

0: È davvero così? Di più, alla luce di queste differenze inevitabili, no? Differenze culturali, si può davvero parlare del popolo svizzero come di un popolo unico in qualche modo? È una delle domande a cui si cercherà di rispondere al Festival Echi di Storia in arrivo a Lugano. Il servizio è di Federico Marino.
1: Il Guglielmo Tell occupa il suo posto da decenni qui sulle sponde del Ceresio ed è un simbolo che ci ricorda che ovviamente qui ci troviamo in Svizzera, un paese che si caratterizza anche per la sua multiculturalità. Ma esisterà un vero e proprio popolo svizzero? Siamo venuti in centro a Lugano per scoprire cosa ne pensano le persone.
2: Il popolo svizzero esiste indubbiamente, si sente la Svizzera è la Svizzera, si sente l'amore penso per la Svizzera, no?
3: Ovviamente sì, ci sono delle differenze culturali, però siamo un paese unico e la democrazia nostra vale per qualcosa.
4: Secondo me è assolutamente possibile sviluppare un'identità svizzera.
5: Ah sì, per forza, sì, esiste, perché siamo gli unici che, pur essendo avendo tre lingue e 100, siamo riusciti a rimanere sempre uniti senza separarsi.
6: Secondo me un po' tutte e due, perché sì, ci sono delle differenze, no? Si vede se uno è svizzero italiano e svizzero tedesco, però comunque si vede quelli che sono gli svizzeri, cioè lo vedi che è un popolo, no?
7: Insomma, sull'esistenza di un vero e proprio popolo svizzero sembra esserci chiarezza. Un po' meno per quanto riguarda il sentirsi più ticinesi o più svizzeri, dove le risposte variano di più. Per fare luce ci viene in aiuto il presidente dell'Associazione Ticinese Insegnanti di Storia, Maurizio Binaghi, che discuterà il tema in occasione del Festival Echi di Storia, che si prepara a tornare all'asilo Ciani di Lugano.
1: Maurizio Binaghi, ma quindi in fin dei conti esiste un popolo svizzero?
8: Beh, questa è una bella domanda. Evidentemente il popolo svizzero esiste però è una costruzione, come molte altre costruzioni di popoli, cioè non nasce la Svizzera come un popolo, ma nasce come un'unione di diversi popoli, di culture e idee differenti. Quello che è molto interessante, che poi Echi di Storia cercheremo anche di sviluppare, è come da queste popolazioni così diverse possa nascere l'idea di un singolo popolo e di una singola nazione.
7: E chi vuole saperne di più su questo, ma anche su molti altri temi, può approfittare degli eventi proposti a Lugano da Echi di Storia tra il 28 ed il 31 maggio.
8: Echi di Storia, la sua terza edizione, si svolge per alcuni giorni a Lugano. Quest'anno proprio il tema principale è popoli, dal 28 al 31 maggio, dove si parlerà di storia, si discuterà di storia e si assisteranno anche a lezioni musicali di storia al Lux di Massagno giovedì 28 e sabato 30 maggio.
7: Insomma, tra popoli, abiti, questione palestinese, comunità jenish, i temi sul piatto sono molti e diversi tra loro. Un'occasione per riflettere, magari la prossima volta passeggiando di fronte a Guglielmo Tell.
0: È deceduto ieri a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Nato a Bra, in Piemonte, ha trasformato un movimento nato contro il fast food e la cultura del fast food in una rete internazionale capace di cambiare il modo di parlare di cibo, ma anche di agricoltura e di sostenibilità. Movimento che è arrivato anche nel nostro cantone, lasciando un'importante eredità. Francesca Facchiano.
9: Ha capito che c'era una perdita di valori, di conoscenza legati al cibo e quindi ha capito che bisogna fare qualcosa di concreto e quindi ha creato Slow Food come movimento, prima per una ricerca di prodotti da salvare e poi capendo che dietro tutto questo c'era qualcosa di molto più importante, la cultura, l'impronta che noi abbiamo sul mondo e sulla qualità di vita delle persone, e per questo poi da un ecogastronomo che era è diventato qualcosa di più, è diventato Slow Food, è diventato anche un movimento politico.
10: Lo ricorda così Lucia Pollini, membro del comitato di Slow Food Ticino da più di 20 anni. Con lui il cibo non era più soltanto consumo. Petrini parlava di alimentazione come cultura, identità, tutela del territorio e rispetto per chi lo produce. Il suo slogan buono, pulito e giusto è diventato un riferimento internazionale, così come l'opposizione al fast food sempre attuale.
9: Ci sono moltissimi problemi che si sono anche acuiti dell'industria agroalimentare, del forza che hanno queste grandi ditte sui nostri usi, sui nostri consumi. Quindi sì, certamente bisogna ancora portare avanti questo discorso, e anche per la qualità di vita dei produttori.
10: Ma il pensiero di Carlo Petrini ha avuto eco anche in Ticino, dai mercati locali alla valorizzazione dei piccoli produttori, passando per l'attenzione alla biodiversità e alla stagionalità.
9: Slow Food Ticino è la prima condotta nata fuori dall'Italia 40 anni fa, e c'è un buono zoccolo di appassionati di Slow Food. Siamo circa 350 soci in Ticino, portiamo avanti molti progetti che sono progetti di protezione di alcuni prodotti. Abbiamo fatto il presidio della bondola, facciamo un mercato dei produttori, sosteniamo dei produttori locali dando loro visibilità, produttori che sono vicini alla filosofia di Slow Food, e anche l'alleanza dei cuochi, sono un gruppo di una ventina di cuochi che utilizzano prodotti locali oppure di presidi di Slow Food nei loro ristoranti.
10: Negli anni è cresciuta anche la sensibilità dei consumatori. Temi come filiera corta, spreco alimentare e sostenibilità sono entrati sempre più nel dibattito pubblico.
9: Un tema che viene, anche quello della sostenibilità, trattato anche nelle scuole, e la gente ha più coscienza di questo importante tema.
10: Con la morte di Petrini scompare una delle figure più influenti della cultura gastronomica contemporanea, ma l'idea che il cibo possa essere insieme piacere, responsabilità e difesa del territorio continua oggi attraverso la rete di Slow Food anche in Ticino.
9: L'impressione che mi ha dato è di una persona, sicuramente una mente eccelsa, veramente qualcuno che sapeva guardare avanti, un visionario, però anche molto vicino alle persone, poteva parlare con me, con lei, con uno studente, ma anche col Papa, era amico di Papa Francesco ad esempio, quindi era una persona aperta agli altri e che portava avanti questo discorso.
0: A Lugano l'inizio dell'estate ormai da qualche anno fa rima con Lugano Marittima. Lugano Marittima è iniziata ieri, raccogliendo anche un discreto successo di pubblico. Io vedo dalle nostre potenti telecamere che anche questa sera la partecipazione non è male, ma ci racconta di più il nostro Samuele Quadri, che si trova proprio alla foce del Cassarate.
11: Ciao Romano, buonasera a tutti. C'è chi la definisce pettinata, c'è chi invece la definisce l'unico evento estivo, c'è invece chi lo vuole come evento più importante di Lugano. Ieri ha aperto Lugano Marittima, prima serata, c'è stata molta gente. Per parlarne qua con me il vice sindaco Roberto Badaracco, al quale pongo già la prima domanda: come definisce lei Lugano Marittima?
12: Qualche aggettivo superlativo, eccezionale, bellissimo, però chiaramente sono molto utilizzati, però la verità, basta essere qua in questo momento e capire che c'è un'atmosfera incredibile, e è veramente bello, bisogna dire la verità.
11: Ieri, prima serata, mi diceva che pienone, insomma, non ci si muoveva. Ecco, come vede questo successo per Lugano Marittima?
12: Ma è stato incredibile, perché c'è stata una coincidenza quasi con il bel tempo, il caldo, proprio la prima vera bella serata di caldo. La gente aveva una voglia incredibile di uscire, si inaugurava Lugano Marittima, sono venuti a migliaia veramente, addirittura questione con i posteggi, c'era anche il traffico che era quasi in tilt, e quindi è chiaramente il clou della stagione estiva, perché è sempre aperto durante 3 mesi e riesce a richiamare un sacco di gente che prima non c'era sostanzialmente.
11: Mi ha accennato prima, le novità di quest'anno quali sono?
12: Ma le novità è che abbiamo disposto molto meglio, soprattutto nella zona a lago, fiume lago. C'è il solito villaggetto qua dietro, ma c'è anche poi tutta una situazione di sedute, cioè di tavolini con posti a sedere che arrivano fino praticamente al lago. È molto più ordinato, bello, ed è molto caratteristico tutto, se si vede qua il villaggetto rispettivamente in fondo. Si è cercato di creare veramente un'atmosfera molto piacevole e molto bella da godere, sia durante il giorno quando è ancora chiaro, ma soprattutto durante la notte quando arriveranno le luci, quell'atmosfera soffusa molto molto bella.
11: Ecco, una bella atmosfera creata anche da questi baretti. La piccola polemica è che sono sempre i soliti nomi. Come funzionano i concorsi?
12: ma in realtà non sono sempre i soliti nomi. Noi facciamo un concorso, questa volta abbiamo fatto su 2 anni addirittura, hanno concorso in tantissimi, abbiamo fatto una selezione, alla fine erano tanti ma abbiamo dovuto tirarli a sorte, perché, e quindi ecco, non sono sempre i soliti. Chi ha avuto la fortuna di essere tirato a sorte e ha partecipato, lo riferiamo l'anno prossimo, ancora su 2 anni, e quindi le possibilità per partecipare sono di tutti. Chiaramente poniamo dei presupposti molto importanti, anche a livello di pagamento di oneri sociali e pagamento di imposte e di tante altre cose che chiaramente forse non tutti fanno regolarmente. È un po' il problema degli esercizi pubblici, soprattutto i più piccoli hanno più difficoltà finanziaria, quelli più grandi e più forti riescono a gestire meglio questi concorsi.
11: Ecco, magari chiedo alla regia di togliermi un attimo il ritorno in cuffia, io continuo con Roberto Badaracco. Per quanto riguarda la sicurezza, ci sono stati problemi negli ultimi anni, siete pronti quest'anno, come vi siete preparati?
12: Ma investiamo molto nella sicurezza, proprio perché vogliamo che questo evento che vede migliaia di persone presenti avvenga nel massimo della tranquillità e nel massimo dell'ordine. Ecco, io forse l'invito che potrei fare a tutti, perché noi abbiamo tutta la sicurezza che è predisposta per evitare incidenti, per evitare problematiche nel fiume o nel lago, con persone specialiste addette che sorvegliano, però io credo che l'invito sia quello di godere queste belle serate in tutta tranquillità, senza esagerare, senza creare problemi di ordine pubblico. Qua si viene in tranquillità, dico così, non per litigare, creare risse, o soprattutto ai più giovani che forse vengono qua per sfidarsi. Ecco, evitiamo tutto questo, deve rimanere un posto tranquillo, un posto dove la gente si sente a proprio agio. Stasera vedo ci sono persone di tutti i tipi, io credo che sia un altro punto forte di Lugano Marittima, quello di riuscire a coinvolgere dai più giovani, ma anche le persone più in là con gli anni. Vediamo anche persone già forse in pensione che si godono assolutamente questa atmosfera. Questo è molto bello.
11: Sicuramente in estate molta gente arriva qua, ci si domanda se effettivamente è l'unica possibilità, l'unica alternativa. Quindi domando a Roberto Badaracco, lei è d'accordo con queste affermazioni o pensa che a Lugano ci siano altre alternative?
12: No, noi abbiamo un sacco di cose a Lugano ancora. Ora, è chiaro che questi 3 mesi sono importanti per Lugano Marittima, perché diventa un po' il centro del movimento, della movida, di quello che si vuole. Però abbiamo tutto Long Lay Festival, che vede 3 festival durante il mese di luglio importanti: Festival Jazz, Blues to Bop e i Basker, gli artisti di strada che sono molto amati. Abbiamo varie manifestazioni quasi ogni weekend, abbiamo il 1° agosto ovviamente con tutte le feste, e poi durante al Boschetto abbiamo tanti concerti durante tutto il mese di luglio, durante tutta la stagione. Credo che ce n'è veramente per tutti, è una città molto viva, vogliamo che sia viva, in cui anche il locale, il cittadino di Lugano, ma non ticinese, piaccia stare. Sentiamo un sacco di gente che dice che si sente come in vacanza, e quindi per noi è importante quello. E poi vediamo anche tanti turisti qua, tante persone che parlano o svizzero tedesco, tedesco, francese, scoprono Lugano e vengono a Lugano Marittima. Credo che questo sia veramente molto molto bello.
11: Brevemente, penultima domanda, capitolo mondiali a breve iniziano, grandi schermi, c'è qualche novità?
12: Ecco, per i mondiali, come uso Lugano, le proporremo sempre con questi maxi schermi, sarà in piazza Manzoni, quindi per tutti gli appassionati ci saranno momenti importanti, speriamo anche per la nostra nazionale svizzera, di godere queste partite, e nel caso anche di partite in cui si protrarrà, perché c'è il fuso orario, potrebbero essere abbastanza tardi, addirittura nella notte, abbiamo predisposto il centro esposizioni, che è al coperto, ma proprio per non creare delle emissioni eccessive, se sono orari molto tardi in quel luogo. Quindi la possibilità c'è tutta, e ci auguriamo che grazie anche ai mondiali sia veramente un'estate bella fino in fondo.
11: Chiudo con la domanda che volevo farle per quanto riguarda i municipali. Lugano Marittima aperto, chi è il municipale che frequenta di più queste zone?
12: Ma non c'è tanto una classifica, io credo che vengano un po' tutti qua, forse devono essere chi è qua regolarmente a dire chi vede di più come municipali, non lo so, stiamo a vedere.
11: Io ringrazio il vice sindaco di Lugano Roberto Badaracco, sicuramente a turno vedremo tutti i municipali, probabilmente vedremo anche te Romano, che so che dopo sarai ospite della Patti, ma probabilmente ci raggiungerai. Penso che tu abbia delle domande, ti ricedo la linea.
0: Sì Sam, guarda, giusto, se riesci a portare la mia domanda a Roberto Badaracco, ho una curiosità, visto che abbiamo detto, no, di che successo abbia raccolto negli anni e stia raccogliendo anche quest'anno Lugano Marittima, e anche l'alto numero di persone, no, che frequentano questo piccolo salotto sul Cassarate, Non c'è magari l'idea di voler sviluppare questa formula in futuro, ampliare in qualche modo Lugano Marittima, magari a trovare un'altra location? Non lo so, è una curiosità che, visto il grande successo, magari non so se ne hanno parlato, se è un sogno nel cassetto di Roberto Badaracco.
11: Ecco, dallo studio mi domandano, insomma, visto anche il successo di Lugano Marittima, non si vuole ampliare l'offerta, svilupparla su tutta la città, anche visto la location di Lugano con il lago, si vogliono fare altri eventi di questo tipo?
12: Ma quello che abbiamo introdotto l'anno scorso, ed è importante, credo che sia molto apprezzato soprattutto dai turisti ma anche dai locali, è questo Lugano Riviera, come l'abbiamo chiamati, cioè dei piccoli baretti lungo il lago, proprio esposti sul lago, dove le persone possono sedersi, mangiare, sentire della musica tranquillamente, avere un'offerta culinaria, ma anche avere proprio il lago vicinissimo. E so che sono passato prima, sono anche quelli sempre pieni e piacciono molto, cioè avvicinano veramente la popolazione al lago e creano un ambiente nuovo. Ecco, questa è un po' la novità che abbiamo introdotto l'anno scorso, ma credo che anche questo serva moltissimo.
11: Grazie al vice sindaco di Lugano Roberto Badaracco, bel tempo, tanta gente, insomma Lugano Marittima ha aperto le sue porte e durerà per tutta l'estate. Ti ricedo la linea, Romano.
0: Grazie Samuele, grazie Roberto Badaracco, il telegiornale termina qui. Prima di salutarci, come al solito, vi ricordo tutta una serie di appuntamenti che popoleranno il nostro palinsesto. Subito dopo di noi, l'abbiamo detto in apertura, ci sarà Radar con Sasha Dal Colle e i suoi ospiti, poi a seguire Fuori Gioco Sprint, dopodiché solo alle 20 Index, alle 20.30 una nuova puntata di Eco. Di che cosa si parlerà? Si parlerà di caldo, di città, di isole legate al calore. Le nostre città infatti sono sempre più calde e soffocate dal cemento, come si trasforma allora un parcheggio bollente in un'oasi capace di assorbire pioggia e calore. Gianfranco De Santis e i suoi ospiti ne discuteranno appunto questa sera alle 20.30 nella nuova puntata di Eco. Adesso, prima di salutarci, le tre da ricordare. Lunedì di Pentecoste, da tutto esaurito nel Bellinzonese e nell'Alto Ticino, in vista del Giro d'Italia sorridono gli alberghi ma anche i commercianti e gli esercenti. Clericetti però avverte: la vera sfida sarà promuovere il territorio anche nel futuro. Primo successo per un'iniziativa di Fabio Regazzi, che vuole riportare i voli da Lugano a Ginevra, facendo un'eccezione al divieto di cabotaggio. Si vorrebbe consentire a una compagnia straniera di volare all'interno della Svizzera. E poi la consigliera nazionale Magdalena Martullo Blocher è stata in Ticino ospite ad una serata popolare organizzata dall'UDC sull'iniziativa. Si è parlato di tanti temi, dall'iniziativa No una Svizzera da 10 milioni agli accordi bilaterali con l'UE. Blocher dice: non possiamo cambiare solo per aver successo alle elezioni, stimolata su una possibile alleanza con la Lega. Grazie per averci seguiti a tutti, una buona serata.
13: Telesuona, questa è Radio 3i, è Radio 3i.
14: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
15: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
16: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3i e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
17: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
18: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
19: Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giroland per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero, programma su bellinzona-cari26.ch con il sostegno di Banca Stato.

0: Spegni il giorno, accendi di sera, compatti.
1: Volevo sapere se sei qua per fare il controllo qualità, non lo so.
2: Ma ero qui in incognito, tu mi hai chiamato all'appello anche perché questo è lo spazio in cui è Romano Bianchi a popolare l'etere, no?
1: Ma dopo Jennifer Lopez, ma prima di Jennifer Lopez.
2: Ah, posso popolarlo io allora?
1: Sì, esattamente, bene. Puoi popolare questo spazio, ma volevo sapere se la presenza di Capo De Capis è dovuta a un controllo qualità.
2: No, sono qui diciamo con il sentimento tipico del fine settimana, no? Quando è venerdì e senti la fine, senti che puoi metterti a bordo della tua auto, rotolare verso sud e poterti godere un weekend lungo, perché questo sarà un weekend lungo. E tra l'altro lunedì anche la nostra radio sarà impegnata al fronte a Bellinzona per il Giro d'Italia, e quindi insomma
1: poi noi due che siamo appassionati di sport saremo in prima linea, perché sia tu che io siamo notoriamente sportivi.
2: Ma so che ti sei iscritta con Michael Casanova al giro con le e-bike che ci sarà il martedì.
1: Certamente, sì. A parte che mi hanno già, Valerio Ventura mi ha già visto pedalare a una manifestazione che c'è stata qua in bicicletta. Valerio Ventura era fermo perché hanno bloccato il
2: tempo. Ma ha avuto un'allucinazione o era tutto vero?
1: Era tutto vero. Quando ancora andavo in bicicletta ho partecipato a una manifestazione insieme a un mio amico vero ciclista. Io sono venuta con la mia mountain bike, ho parcheggiato.
2: È vero, perché c'è stata un'epoca in cui
1: c'è
2: la
1: stata un'epoca,
2: scatti,
1: cioè sembra che
2: è durata poco quell'epoca, ma in cui è vero, ricordo che andava in bicicletta.
1: Venivo qua in bicicletta,
2: sì,
1: e tornavo.
2: È vero.
1: Sì. E ho fatto quella, non mi ricordo più.
2: Eravamo ancora in bianco e nero, mi
1: ma
2: sembra.
1: Smettila, ma smettila. Strano che non abbia citato, hai parcheggiato il Calese, hai preso la mountain bike.
2: No, lì c'era già la ruota e andavi in bicicletta.
1: Va bene, questo è il controllo di qualità che il Capo De Capis di solito fa. Ti auguri, stanno già ridendo, quindi. Ma siamo abituati, mi prende in giro perché sa che ho sospeso.
2: È arrivato Romano Bianchi, mi guarda, io ho paura perché.
1: Aspetta un attimo, adesso lo spaventiamo.
2: Adesso lui chiederà se prendo il suo posto in questa mezz'ora.
1: No.
3: Ho gli appunti se vuoi.
2: Ma non leggo niente. Cos'è? Braille quello? No.
1: Aspetta che apro il microfono anche a te, già che ci sei. È qui per il controllo qualità, quindi stai bene attento a quello che dici. Sì, è qui per il controllo qualità.
3: Ma potevi farlo da di sotto.
2: Ma di cosa parlerei adesso?
3: Non lo so.
2: Come non lo so?
1: Non è vero che
2: non lo so.
1: Parleremo di ciclismo, parleremo del giro.
2: Io vado.
3: Lo sport preferito, caro Dal Col.
1: Allora, io faccio parte, vi ringrazio, ringrazio Sasha Dal Col per la comparsata. È arrivato nel frattempo Romano Bianchi e noi ascoltiamo Jennifer Lopez. Children.

0: Flash and Play.
1: Non è una sorpresa che sia con noi Romano Bianchi, anche perché abbiamo praticamente spoilerato tutto mentre salutavamo Sasha dal Colle. Ben arrivato, Romano.
2: Non abbiamo spoilerato proprio tutto.
1: Dai, una parte di riservatezza da scoprire insieme ai nostri ascoltatori ce la siamo tenuta. Di che cosa vogliamo parlare questa sera con i nostri ascoltatori?
2: Allora, questa sera il mio intervento sarà dedicato a tutti, chiaramente, sì, ma con un esplicita, cioè con un focus specifico. Da un lato gli appassionati di BC.
1: Ok, ne abbiamo tra i nostri ascoltatori. Sì.
2: Sono contento.
1: Sì, palesatevi.
2: Palesatevi. Dall'altro a chi magari vive nel Bellinzonese o proprio a Bellinzona. Perché? Perché diciamo questi due ingredienti si combinano martedì prossimo.
1: Spieghiamo come.
2: Il Giro d'Italia, quindi parliamo di BC, di cui io conosco davvero poco. Cioè, nel senso, io non sono un appassionato.
1: Ha due ruote, un manubrio, ruote, i freni, i pedali. I cambi.
2: Giro d'Italia, passa dalla Svizzera, ci sarà la tappa svizzera del Giro d'Italia, si svolgerà nel Bellinzonese, nell'Alto Ticino.
1: Sì.
2: E questo chiaramente l'abbiamo sviscerato nel telegiornale di questa sera. La domanda è un po' questa, magari che possiamo semplificare e rivolgere ai nostri ascoltatori. Siete più contenti perché arriva un evento di portata comunque internazionale che darà un'enorme visibilità alla regione o siete magari più scontenti perché questo creerà inevitabilmente qualche piccolo disagio? Ad esempio, Bellinzona verrà fondamentalmente blindata a partire dalle 11 di martedì, poi per qualche ora, 6 ore mi sembra, 4 ore. E ne abbiamo parlato nel telegiornale perché si è comunque raccolto. Laura Milani è andata a fare un giretto per Bellinzona oggi a cercare di capire come sta andando a livello di pernottamenti, a raccogliere un po' anche il punto di vista di esercenti, di cittadini, e sembra esserci un certo entusiasmo generalizzato, devo dire, almeno questo è quello che è risultato a me guardando il servizio, perché i pernottamenti stanno andando da Dio, cioè non soltanto sabato e domenica, ma addirittura lunedì di Pentecoste, diceva Iuri Clericetti. Di solito lunedì di Pentecoste non è che è proprio eccelso a livello di pernottamenti, perché in generale le persone se ne vanno, invece il tasso d'occupazione è tipo al 100% Bellinzona, cioè un tasso d'occupazione pazzesco.
1: Tanta roba, direi.
2: Sì, e c'erano tante persone che in effetti continuavano a ripetere questa cosa che mi ha colpito, del tipo finalmente
1: succede qualcosa,
2: si fa qualcosa di divertente, di bello. Poi in realtà chi organizza eventi adesso dissentirà un po', perché effettivamente nel bellinzonese si organizza tanto, però è anche vero che la città di Bellinzona in sé per sé ha un po' questo problema storicamente negli ultimi anni di essersi un po', diciamo, impigrita, usiamo questo termine. Allora, quindi chi insomma lì ha un commercio, un esercizio di qualsiasi tipo ha detto: bello, sono contento che ci si stanno preparando, abbiamo visto un sacco, una città in tinta di rosa praticamente.
1: Esattamente, tra l'altro più di me saprai che più volte nei servizi di Ticino News Sera sono stati interpellati degli ospiti che hanno letto l'arrivo del Giro d'Italia come una grande opportunità per promozione del territorio, perché ne parlavamo oggi in redazione, quando anche Filippo Sisli ci spiegava come vengono fatte le riprese. Chiaramente la ripresa non è solo sui ciclisti, ma è anche su tutto il paesaggio che i ciclisti attraversano.
2: Certo.
1: E quindi viene veramente valorizzato il territorio. Io penso soltanto a quando verranno inquadrati i castelli di Bellinzona, cioè sarà una meraviglia per chi non li conosce.
2: Indubbiamente.
1: E quindi sarà anche un input, passatemi il termine inglese, per poter pensare a vacanze di prossimità. Metti che qualcuno abiti, che ne so, a Varese e non abbia mai visto i castelli di Bellinzona, dico: invece di prendere l'aereo che costa un botto, quasi quasi passo il confine e vado su a Bellinzona a vedere questi castelli che sono meravigliosi, e poi dormo lì, mangio lì. Anche l'opportunità per il conoscere le specialità culinarie della zona, perché ne abbiamo nel nostro territorio, cioè è veramente da leggere non solo come un evento sportivo, ma come una opportunità.
2: Certo, cioè un po' come adesso, magari non per fare un paragone improprio, come le Olimpiadi, no? Che permettono poi questa valorizzazione dell'immagine, diciamo è una grande operazione di marketing anche per il territorio che ospita. a fronte di un impegno, di un investimento comunque per far fronte un po' a tutta la macchina organizzativa importante. Interessante quello che diceva Yuri Clericetti, il presidente dell'organizzazione turistica regionale bellinzonese e Alto Ticino. Lui diceva sì, però attenzione a non far morire soltanto in questa occasione l'opportunità di valorizzarci, cioè usiamolo come volano,
1: esatto,
2: per poi promuovere l'immagine di, certo, Lizzone, dell'Alto Ticino.
1: Sto facendo un attimo di conti per vedere se riusciamo a ascoltare questo vocale, se è in tema. Christian, sentiamo.
0: Buonasera a tutti. Beh, allora, che ci sia un evento così che possa dare visibilità va benissimo, però sinceramente come Tour de Suisse, Giro d'Italia in Svizzera, non ce la vedo. Pensiero personale. Mm-hmm. Salute a tutti, ciao, buona serata.
1: Christian, è chiaro che noi chiediamo le vostre opinioni personali, nel senso che proprio questo è il momento buono per esprimerle, ma al di là dell'essere targato Giro d'Italia o Tour de Suisse o Tour de France, riusciamo a leggere queste cose come opportunità al di là dell'etichetta? Cioè un'opportunità per la valorizzazione del territorio qua.
2: Mm-hmm. Sì, dopo, chiaro, un po' la domanda più adesso Christian ha spostato più il focus sulla la tipologia di manifestazione, sì. Quindi lì si aprirebbe un discorso anche molto ampio anche sul funzionamento di queste grandi competizioni internazionali. Giro d'Italia poi chiaramente non è paragonabile al Tour de Suisse per anche per grandezza di eventi eccetera. Però al di là di questo era più che altro l'idea era capire dai nostri ascoltatori, magari c'è uno che ci abita a Bellinzona, sei più felice che Bellinzona ospiti, quindi si possa un po' lustrare, no? Davanti alle telecamere di tutto il mondo, della propria immagine, valorizzarsi, oppure se invece eventi, perché per molte persone alla fine questi eventi sono più una scocciatura che altro, no? Per Bellinzona va benissimo, no?
1: Certo.
2: Per l'immagine della città va benissimo, per chi lavora nell'ambito turistico va benissimo, eccetera, eccetera. Però magari per un semplice cittadino che deve portare il bimbo a scuola, all'asilo, o che quel giorno doveva andare dal parrucchiere a tagliarsi i capelli, sì, ci andrà a piedi se riesce, però magari per molti è una scocciatura, non lo so, era un po' una provocazione che volevo lanciare ai nostri ascoltatori, fatevi avanti.
1: Ecco, qua ci fermiamo perché vi devo aggiornare sul traffico. È un'opportunità o un fastidio? In questo senso ditecelo allo 079 449 95 37.
3: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata. Il tuo ritmo. Compatta. Sicura di sé. Pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te. O su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore. Torna a Cantine Aperte.
4: Torna a Cantine Aperte.
3: A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
5: È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
6: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
7: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
8: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
9: Amag Ticino presenta
10: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
9: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
11: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
1: Sono le 19.
4: L'infotraffico.
1: Vi aggiorno sulla situazione viabilità, parliamo del tratto tra Gentilino e via Mazzini a Lugano, dove il traffico è fortemente rallentato, via Besso e via Manzoni tra incrocio 5 vie e tunnel di Besso, anche in questo caso forti rallentamenti. Sulla A2 direzione sud tra Bellinzona Sud e la galleria del Monte Ceneri c'è colonna e si stanno accumulando ritardi sino a 30 minuti. Sempre sulla A2, sempre in direzione sud, tra Rivera e la Galleria di Grancia, ritardi sino a un'ora su più tratti, quindi sono tempi d'attesa importanti. Parliamo anche del tratto tra Cadenazzo e Quartino, dove anche in questo caso il traffico è fortemente rallentato.

0: Siamo con Romano Bianchi che ha condotto l'edizione serale di Ticino News. Avete dedicato, Laura Milani in particolare lo ha fatto, un servizio dedicato al Giro d'Italia che fa tappa nel nostro territorio e hai fatto una domanda specifica ai nostri ascoltatori e stiamo aspettando le vostre opinioni e le vostre risposte. Di che cosa stiamo parlando?
1: Stiamo parlando appunto della tappa svizzera del Giro d'Italia che passerà martedì a Bellinzona, anzi nel Bellinzonese. C'è una macchina importante che si è messa in moto, questo ha dei risvolti sicuramente positivi, sta avendo dei risvolti positivi per tutta l'organizzazione perché ci sono tassi d'occupazione delle camere, degli hotel eccezionali anche per il lunedì della Pentecoste, insomma sembra praticamente quasi tutto esaurito. D'altro canto, quindi insomma, Laura Milani ci ha mostrato l'entusiasmo dei tanti, di chi abita Bellinzona, chi ha un negozietto, chi ha la sua attività, eccetera. Dall'altro lato è vero che per questa giornata, per un po' di ore, la città sarà praticamente inaccessibile e quindi la domanda che abbiamo rigirato ai nostri ascoltatori è questa: vi fa più piacere, no, che la città possa avvantaggiarsi di questo grande evento internazionale anche in termini di visibilità, di marketing turistico, eccetera eccetera, considerando che poi sarà ripresa da qualsiasi angolatura dalle telecamere di questo evento, oppure insomma la quotidianità prevale, ovvero le difficoltà magari di raggiungere i posti che dovete raggiungere, un po' gli impedimenti vari sono l'elemento preponderante nella vostra valutazione.
0: Ecco, sono sicuramente due punti di vista molto interessanti e ci piacerebbe sapere come vi posizionate, nel senso che tutti i soldini che sono stati che verranno investiti, insomma ciò che si chiama l'indotto che genera era un evento di questa portata, quindi tu parlavi prima di prenotazione degli alberghi, anche il giorno di festa, lunedì 25 maggio, praticamente tutte le strutture ricettive sono sold out e quindi vuol dire che questi soldi restano sul territorio e possono essere reinvestiti. Chiaramente chi sta in albergo presumibilmente mangia, certo, quindi consuma e spende altri franchetti nel territorio e questi franchetti resteranno nel territorio e andranno a pagare ovviamente chi ha fatto il proprio lavoro, ma potranno anche questi essere reinvestiti e poi un investimento in termini di immagine che susciterà sicuramente la curiosità di qualcuno e magari il desiderio di vedere da vicino certe località di cui si è solo sentito parlare e quindi ancora una volta un input interessante per portare le persone qua sul territorio a vivere il territorio, consumare sul territorio, apprezzare il territorio. C'è Gaia che scrive: importante per
1: legato al traffico.
0: Sì, esatto, ma è importante perché ci sono momenti di grande difficoltà sia ieri che oggi, come avete sentito. Dopo la galleria di Grancia, aiuto, un camion ha perso la ruota. Fate attenzione, traffico in accumulo e come già avete sentito, andate piano dopo la galleria di Grancia a 2 direzione Bellinzona. Gaia, molto importante questa segnalazione, quindi vedete del traffico, oltre a parlare del Giro d'Italia che appunto passerà nel nostro territorio, teneteci aggiornati anche sulla situazione del traffico. È chiaro che Bellinzona sarà blindata, è come quando c'è un evento a Lugano e gli ascoltatori ci scrivono: perché non si può passare lungo lago, Patti, dici perché siamo bloccati. Dà fastidio l'idea di essere bloccati e di non poter fare le proprie cose in libertà per 4-5 ore, o prevale comunque il fatto che questa grossa macchina, perché comunque è una grossa macchina a livello mediatico e non solo, passa di qui e quindi lascerà sicuramente il segno pur impedendoci di fare le nostre normali cose.
1: A te, Patti, cosa darebbe più? Cioè, saresti più felice in un caso o nell'altro? Cioè, se il Giro d'Italia passasse dal tuo comune,
0: sì,
1: ok? Saresti più contenta perché finalmente
0: io mi faccio ospitare qualche amico.
1: A te proprio scappi via?
0: Sì, nel senso, mi metto nelle condizioni di poter fare le cose che devo fare compatibilmente con l'evento di cui riconosco la portata. Cioè, se fosse...
1: Però questa è una risposta un po' cerchio bottista. Tu dici, io faccio, mi organizzo in anticipo, sì, faccio le mie cose. Sì. Però se questo evento, sì, in qualche modo limitasse, perché tu magari hai un impegno proprio quel giorno nel tuo comune, non so, devi fare una visita, qualcosa,
0: sì,
1: e fai un po' fatica a raggiungerlo perché devi passare, che ne so, devi andare dal lavoro verso il tuo comune, quindi sì, ci sono magari le strade bloccate. Cioè, alla fine della fiera, sulla bilancia,
0: sì,
1: se ti tocca un po' nella quotidianità, preferiresti avere comunque l'evento perché così il tuo comune viene, sì, magnificato, oppure l'impedimento quotidiano dice vabbè...
0: Nel mio vocabolario esiste il verbo rimandare, oppure spostare, bravo, oppure cambiare.
1: Adattarsi un po'.
0: Esattamente. Quindi se metto sulla bilancia l'importanza dell'evento rispetto a un qualcosa che non è vitale, è chiaro che ovviamente valorizzo ciò che pesa di più sulla bilancia, no? Ed esiste comunque un compromesso. Io posso spostare, rimandare, posticipare. Nel mio vocabolario questi termini ci rientrano. Vediamo se Luca è sul tema.
2: Ciao Patti, ciao a tutti. Ma secondo me già fare uscire un giro d'Italia o che sia di un'altra nazione, sconfinare in un altro paese, non farebbe più parte del giro d'Italia. Però vabbè, c'è un qualche, sicuramente ci sarà un qualche introito, però, però non mi sembra giusto fare uscire un sei giro d'Italia. Ciao Patti, buona serata a tutti quanti.
0: Luca in linea con l'ascoltatore, sì, precedente.
1: Sì, continua, cioè, a tornare questo tema.
0: Esattamente, cioè questa deve essere, come dire, entro i confini del territorio anche la nomenclatura. Mm-hmm. Quindi se è Giro d'Italia deve essere Giro d'Italia, non può sconfinare. Se è Tour de France, è Tour de France e non può sconfinare.
1: Fatti il giro a casa tua.
0: Esattamente. Tour de Suisse non può sconfinare. Urca Christian ha scritto Mezza Comedia, Divina Commedia, quindi lo facciamo leggere a te.
1: Ok, io in realtà stavo leggendo il messaggio di Antonio, che è molto interessante. Allora fammi leggere.
0: Allora facciamo così, io leggo Christian e tu leggi Antonio.
1: Ok, allora vai tu.
0: Sì, vado io prima. Premetto, scrive Christian, che non sono un fan del ciclismo, ma non so se Romano Bianchi esercita a livello amatoriale questo sport. No,
1: io guarda, in realtà mi muovo con la bici elettrica, però
0: elettrica,
1: la biciclettina elettrica,
0: ma sì, dai, non quella muscolare, no, elettrica, vabbè, ok. Allora, non sono un fan del ciclismo, scrive Christian, concordo con il vocale di Christian. Cioè,
1: sì, primo, cioè anche lui torna sul tema.
0: L'etichettatura. Preferirei l'arrivo del Giro di Svizzera, comunque già successo in passato. Bene per i vari esercizi pubblici che possono guadagnare qualcosa e farsi pubblicità. Chiaramente in passato, per le varie corse che c'erano in Ticino, ho avuto sempre problemi negli spostamenti e senza un tornaconto. Ma la domanda è: chi verrà a vedere il giro quel giorno? Lascerà veramente qualcosa sul territorio o porterà la schiscetta? Poi mi viene in mente la famosa polemica delle Maldive in Ticino o l'overturismo con il traffico che ne deriva. Christian va a toccare tanti aspetti. In parte Romano ti ha già risposto, perché ti ha detto che per esempio il 25, che solitamente non è una festa da sold out per quanto riguarda le prenotazioni alberghiere, in realtà quest'anno nel 2026 abbiamo non un overbooking, ma comunque le prenotazioni ci sono, e gli stessi albergatori hanno detto abbiamo avuto un boom di prenotazioni.
1: Dopo è vero che stare in un hotel per un giorno è un conto, per una sera è un conto, invece spendere poi sul territorio, certo, quindi generare un indotto più trasversale è un altro, perché è vero che magari uno dice io sto in albergo, però sì, qua mi mangio il panino e chi si è visto si è visto.
0: Però gli ospiti che avete avuto nel corso delle anche edizioni precedenti a quella che hai condotto questa sera, dicevano che le prenotazioni partivano già qualche giorno prima dell'evento in sé e duravano
1: qualche giorno.
0: Esattamente. Quindi trovo difficile portare la schiscetta per 1, 2, 3, 4 giorni.
1: Sì, anche
0: quindi
1: quello è vero, anche
0: penso
1: quello.
0: Che ci sia un consumo sul territorio, poi lo sentiremo dopo a conti fatti quando intervisterete i diretti interessati per fare il punto della situazione.
1: Allora Antonio dice: a chi rosica fategli fare un giro nel proprio giardino. grazie al giro per fortuna porta tanta gente a Bellinzona, città dormiente. Questo era un po' il tema che volevo. Città dormiente e ora che pedala un po', saranno contenti gli albergatori, ma ci saranno anche tanti rosiconi.
0: La signora che avete intervistato nel Vox, sì, diceva: io sono contenta perché, certo, in fondo succede qualcosa di importante, no? Perché tu dicevi: non è vero che Antonio la chiama dormiente, di fatto si organizzano vari eventi, ma forse si sente di più la portata di questa cosa. Quindi la signora aveva un po' l'idea di qualcosa di un po' più grande del solito che sta succedendo, che dà uno scossone.
1: Guarda, io
0: alla
1: ti do il mio parere spassionato che non fa media, o forse sì, non lo so, che magari non richiede nessuno, però io ti dico, io nel bellinzonese ci abito,
0: sì,
1: secondo me Bellinzona è una città stupenda con un, sì, potenziale gigantesco. Se, sì, io devo paragonare quello che fa Lugano, anche insomma la vitalità che c'è a Lugano, che Lugano non è New York, cioè nel senso rimane comunque un piccolo paesino, una cittadina di dimensioni medio piccole, però comunque fra le due Lugano secondo me dà abbastanza, come si dice, il giro a Bellinzona. Bellinzona era nota in passato per essere comunque una città abbastanza viva, negli ultimi anni, decenni, uh-huh, si è un po' impigrita, questo almeno è la...
0: C'è stato un rallentamento.
1: Sì, c'è, uh-huh, il mercato, sì, è vero, uh-huh, ci sono degli eventi spesso, certo, qua e là, di natura sportiva e non solo, anche culturale, però poi la vitalità quotidiana dei by day della città non è così eccelsa. Secondo me si potrebbe fare un po' di più, anche animarla un po' di più, questo è il mio personalissimo parere, poi magari ci sono altri che la pensano in modo completamente diverso. È vero che un evento di questo tipo comunque movimenta, mette in,
0: certo,
1: moto.
0: Certo, ma pensa solo alla gente, sicuramente farà bel tempo, mi sembra, cioè i bar che, dove la gente andrà per bersi sicuramente un caffè, è difficile che ti porti il caffè da casa. No? Oppure la birretta da casa o cose del genere. Vediamo se questo vocale è in tema.
3: Buonasera, sono Paolo. Cosa dire? Sì, in effetti Giro d'Italia, Tour de France, quello che è, dovrebbero rimanere all'interno del territorio in cui sono nati. Però ultimamente, negli ultimi anni, soprattutto Giro d'Italia, probabilmente per scopi commerciali o di sponsor, parte dall'estero. Ad esempio quest'anno, se non ricordo male, è partito dalla Bulgaria, adesso non mi ricordo, comunque è partito dall'estero. Qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, ha fatto un transito in zona Bellinzona, perché la tappa praticamente da lui, se non mi sbaglio, dal Lago Maggiore, ha attraversato la piana e poi è andato su di là verso Porlezzo o qualcosa del genere, adesso non mi ricordo bene. Comunque non è la prima volta che passa in Svizzera il Giro d'Italia. Premetto che dico che comunque secondo me si chiama Giro d'Italia, dovrebbe rimanere in Italia, però il Dio denaro lo fa espatriare.
0: Ok, abbiamo avuto anche questa. Vuoi leggere tu il pensiero di Mike?
1: Mike dice: avere una tappa del giro tutta in Ticino è un onore, complimenti a chi lo ha organizzato, ci lamentiamo di Bellinzona morte e poi ci lamentiamo di questo Giro d'Italia. In effetti tocca un po' un tema.
0: Confrontiamo le opinioni, va benissimo, nel senso che poi se alla resa dei conti, perché tanto loro che creano Ticino News Sera poi andranno dai diretti interessati a chiedere come è andata, c'è stato un introito significativo, come ha reagito la città, poi sentiremo quando faranno i conti, il bilancio finale. Buon di sera a tutti. L'unica cosa che mi dà fastidio del giro è che bloccano dei posteggi quando invece abbiamo una bella piazza libera. Altra cosa, ok, prenotazione, ma quanti soldi lasciano qui? Beh, cioè, il fatto che vengano pagati gli alberghi e che gli alberghi siano sold out vuol dire che perché un po' di franchetti sicuramente entrano. Secondo me, dice Matt, abbiamo più spese che guadagno, ma guarda, noi non siamo i commercialisti o gli economisti che sono in grado di darti una risposta, però sicuramente Romano ci farà sapere come sono andate le cose e quando sarà il momento di fare i conti.
1: Lo scopriremo. Però Matt effettivamente dice: a me quello che non è che mi fa impazzire è che ci bloccano i posteggi, perché poi è vero che c'è questa dimensione anche.
0: Poi per la schiscetta intendevo chi dall'Italia giungerà solo il martedì. Vediamo, Christian, nel senso che sai, bisogna anche stare a vedere, e magari noi pensiamo che succederanno delle cose e invece gli utenti, gli appassionati di hanno già programmato altro. Qualcuno scrive, aspetta un attimo, vediamo Andrea. Chi è Andrea. Non sono di Bellinzona ma della Valle di Blegno. Magari il giro doveva passare in un giorno festivo di sabato, così l'impatto con la gente sarebbe stato più conviviale, perché tanti comunque lavorano. Hai ragione, quel giorno ci si può adattare perché siamo stati avvisati per tempo attraverso i media e attraverso il volantinaggio. Alla fine faranno poi un riassunto. Se un evento così grande in futuro si può riportare, comunque non sono contrario. Lasciamo stare da dove. Vediamo di lasciar stare da dove proviene. Ecco, magari questo è l'invito di Andrea, di non fermarci tanto su come è stato etichettato, ma di quanto è efficace per il territorio. È questo in fondo lo scopo, no? Di portare qualcosa da fuori a qui. Quindi se si riesce a implementare poi un giro di eventi più significativi in una città che viene definita, che ha rallentato i ritmi, in qualche modo dormiente come l'avete definita voi, magari è un successo.
1: Sì, sono d'accordo, completamente d'accordo, e sono anche d'accordo su quello che dice Andrea, magari il giro poteva passare un giorno festivo di sabato, così l'impatto sulla gente sarebbe stato ancora minore, insomma.
0: Però sai, ci si può sempre lamentare, si possono,
1: di tutto,
0: no, quello sicuro ma fare gli aggiustamenti poi per
1: il corso dopo.
0: Esattamente, grazie Romano per averci portato un tema che hanno dibattuto ampiamente. Ti auguriamo un buon weekend
1: anche a voi.

0: Stai ascoltando Di Sera, Di Sera. Con Patti.
1: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
2: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.

0: perdere ti aspetta ora nella profumeria della tua Manor.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin.

0: Mimmurer Falegnameria
1: a Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirmimmurer.ch.
2: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
3: Ah, la so. Il traffico.
2: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
3: Ah, la so. Il tramonto.
2: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
3: E vabbè, ma così è troppo facile.
2: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
3: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
2: Chiamala Trapletti pittori.
1: Di sera Factor.
4: Mi è piaciuta. Per me no. Sei una pippa.
1: I giudici siete voi.
5: È venerdì e come sempre dopo le 19:20 abbiamo la nostra puntata di Sera Factor, dove, come dice la voce ufficiale, i giudici siete voi. La Patti non dice la sua, non vi influenza. È il momento in cui vi presento tre novità discografiche, cioè tre canzoni che sono uscite proprio oggi. A voi il compito di giudicarle, dirci, farci sapere se avete gradito, se non la sopportate, se non vi piace, se vi piace, e di stilare una classifica. Basta il primo posto, poi se volete fare la classifica tradizionale, al primo posto metto X, al secondo metto Y e al terzo metto Z, va bene uguale, perché comunque i giudici siete voi. Cominciamo con, tra l'altro, scelte in mezzo, anche questa volta la scelta è stata un po' complicata, ve lo devo dire, lo devo riconoscere, è stata un po' complicata perché salvo alcune, altre inascoltabili. Diciamo che dovremmo essere messi abbastanza bene. Il primo singolo che voglio presentarvi è quello di Ultimo, si intitola Romantica. E a distanza di 2 anni dall'uscita del nuovo album, che uscirà appunto il prossimo 19 giugno, Ultimo esce con un singolo nuovo che si intitola Romantica. Ha scritto qualche cosa, parole sue, sul suo profilo Instagram. Dice: mi riporta all'essenza, al pianoforte e voce, che è la mia dimensione preferita. Questo è quanto appunto ha dichiarato sostanzialmente nel comunicato stampa Ultimo. E già, visto che è uscito ieri sera a mezzanotte, 85.000 visualizzazioni a mezzanotte, poco dopo mezzanotte su YouTube, figuriamoci adesso. Nella canzone parla di un grande amore, augurando a questo amore, che come si capisce dalla canzone è finito, il meglio possibile. Vedo che sono entrati molti dei giudici che normalmente partecipano a Di Sera Factor, quindi magari prendete un fogliettino e una penna per prendere appunti, e cominciamo con la prima canzone che sottoponiamo al vostro giudizio, il nuovo singolo di Ultimo che si intitola Romantica.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sera Factor.
1: E questo era il primo nuovo singolo da giudicare, ultimo Romantica. Passiamo al secondo. Il secondo parla inglese perché vede la collaborazione tra Martin Garrix e Ed Sheeran. Lui è un DJ produttore olandese super premiato che ha deciso in occasione del suo compleanno di unire le forze. Ha chiesto a Ed Sheeran: vuoi fare una canzone con me? E questa collaborazione è nata ed è sfociata nella canzone che ho capito che è di Sera Factor, signore, un attimo. Ed è sfociata nella canzone Repeat It, dicevo, in occasione del compleanno di Martin Garrix, e cercando anche di soddisfare le richieste dei fan. Tra l'altro non è la prima volta che i due collaborano, la coppia si è riunita recentemente per completare questa canzone. Ed Sheeran fa ovviamente una performance fantastica, impeccabile la definisce Martin Garrix, e unisce, dice, tecnicamente musica elettronica con elementi d'orchestra ed elementi di chitarra. Siamo curiosissimi, penso anche voi giudici che avete il blocchetto e state prendendo nota. Quindi il secondo singolo da giudicare è questo, Martin Garrix insieme a Ed Sheeran, Repeat It.

0: Sera Factor. Di Sera Factor.
1: Vedo che stanno già delineandosi le prime classifiche, ma i giudici non vanno influenzati. Il giudizio dei giudici va rispettato, quindi io silenzio. Dico semplicemente che la seconda novità discografica che vi ho presentato vede la collaborazione di questo produttore Martin Garrix con Ed Sheeran con Repeat It. La terza e ultima novità discografica che vi propongo questo venerdì, scusate, all'interno di Sera Factor è il singolo di Ron, Vite Parallele. Tra l'altro Ron non lo sentivamo da tempo, quindi c'è anche questo aspetto da considerare. E fa parte di un album che arriva a quasi 4 anni da Sono un figlio. Il brano, la canzone, dice Ron, esprime l'esigenza di tornare a fare musica e anche in questo caso di rispondere a una richiesta dei fan che dicono: uè Ron, quando è che torni a cantare? Addirittura vi cito le sue parole perché mi piace sempre. È vero che Ligabue diceva non si può fare lo spiegone delle canzoni, ma quando un artista si sente di scrivere o sul comunicato stampa o sul suo profilo social un paio di righe molto sue riguardo alla canzone, perché non dare spazio? Lui dice: un brano intenso che parla di assenze, di scelte e di quella parte di noi che continua a credere anche quando la ragione dice di lasciare andare. Quindi interessante il punto di vista dell'artista che definito in questo modo la sua necessità di scrivere e di tornare a proporre qualcosa di inedito. Quindi ascoltiamolo, poi giudicherete. Ron, Vite Parallele.
2: Dimmi se hai perso o preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: eccoci qua con il Di Sera Factor completato, le tre novità discografiche da mettere a confronto. Sto vedendo i vostri commenti, prendono forma le classifiche, ma vi lascio il tempo per pensare, per scrivere. Non mandatemi audio messaggi durante Di Sera Factor, perché non riesco assolutamente ad ascoltarli, perché devo star dietro ai vostri messaggi. Quindi abbiamo ascoltato come prima novità di questo venerdì 22 maggio il nuovo singolo di Ultimo, che si intitola Romantica. Poi abbiamo dato spazio a una canzone in inglese, la collaborazione tra Martin Garrix e Ed Sheeran, Repeat It, e abbiamo chiuso con un artista storico che ritorna con un inedito che non ascoltavamo da tempo, Ron, Vite Parallele. Ora è il momento del vostro voto e del vostro giudizio. Vi aspetto qui e vi leggo tra poco.
1: Stai ascoltando Di Sera con Pampa.
2: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day, pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari. Navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato.
3: Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvo Tecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
4: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo. Chiami Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te, a Castione, Bellinzona Nord.
2: Vuoi fare del bene passo dopo passo? Sabato 30 maggio dalle 10:30 al campo comunale di Mendrisio partecipa alla corsa di beneficenza organizzata dall'associazione Mano Aperta. Da solo o in famiglia puoi correre o camminare. Ogni giro può trasformarsi in una donazione grazie agli amici, parenti o colleghi che ti sostengono. Il ricavato aiuterà bambini, famiglie in difficoltà e donne vittime della tratta di esseri umani. Inoltre, gonfiabili, spettacoli del Circo Tonino, ristoro, special guest Mattia Crucitorti per autografi e dediche. Iscriviti sul posto o su manoaperta.ch. Un giro dopo l'altro per fare la differenza.
5: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
6: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Oh. Questa è Radio 3. Radio 3.

Adesso avuti dati posso esprimermi e sbilanciarmi un po', non importa se qualcuno ha ascoltato le novità discografiche in altri programmi, perché io le mando in radio il giovedì notte, quindi è normale che il venerdì si ascoltino, ma quelle che scelgo vengono presentate e contestualizzate, quindi è questa la differenza e il senso di Sera Factor, di presentare le canzoni, di cercare di spiegare la motivazione che ha spinto il cantante a cantarla o a scriverla, se anche è autore del testo, e questo è così, ci avvicina un po' di più al senso della canzone. Fatemi vedere l'ultima. Onestamente non mi aspettavo questo risultato, perché devo dire che ho dovuto prendere un foglio e mettere le crocette, per quello che non potevo dare attenzione a chi mi lasciava messaggi vocali. Durante di Sera Factor è impossibile mandare messaggi vocali, cioè dovete per forza scrivere, perché io ho un foglio dove metto le crocette a chi avete indicato al numero 1, e devo dire che un po' inaspettatamente avete votato come numero 1 la canzone di Ron, Vite Parallele. Devo dire che stamattina, quando l'ho ascoltata, ho fatto fatica a riconoscere Ron, forse perché Ron è cresciuto un po', gli è cambiata un po' la voce, non lo so, ha comunque una vocalità diversa dal solito in questa canzone, ma la maggior parte di voi, ho segnato le crocette, ha conferito la prima posizione, il primo posto al singolo di Ron. Aggiungo anche, visto che abbiamo fatto delle battute all'interno della nostra chat di WhatsApp, che oggi ci sono state altre uscite discografiche, magari qualcuno l'ascolteremo più tardi, per esempio Jovanotti con Alfa, non ve l'ho messa di proposito perché sarebbe stato troppo ovvio. È uscito il nuovo singolo di Elettra Lamborghini. È uscito il nuovo singolo di Elettra Lamborghini e qua mi fermo. È uscito per esempio il nuovo singolo di Max Gazzè. Vi posso garantire che è un testo scritto divinamente, ma è una canzone difficilissima. Magari l'ascolteremo la prossima settimana in occasione di una puntata di sera, ma davvero credetemi, è scritta benissimo. Ho scelto queste tre canzoni rappresentative, ognuno in maniera diversa. Ultimo, che parla sempre d'amore, e anche in questo caso di un amore non felice, di un amore che si è concluso. Martin Garrix, Ed Sheeran, collaborazione interessante perché ha un po' scosso Ed Sheeran, ma la sorpresa è stata davvero Ron con Vite Parallele, che secondo voi giudici di X Factor merita la posizione numero 1. Grazie per aver partecipato come giudici. Giudici hanno sempre ragione, quindi voi siete giudici bravissimi, e l'appuntamento è rinnovato al prossimo venerdì dopo le 19:20, 19:25 o giù di lì. Ora c'è Cesare Cremonini. E poi la

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i.
1: Da Manor alla confezione moda uomo 30% di sconto acquistando due articoli di marchi selezionati tra cui Manor. Affrettati, l'offerta è valida solo fino al 23 maggio. Da Manor, la moda conviene davvero.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
4: Anche io.
3: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
4: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
3: E se ci piace lo compriamo.
4: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
5: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
6: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
7: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
8: Sono le 20.
9: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage e carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
10: L'infotraffico.
8: Ogni volta che apro la pagina di Via Suisse ho paura, quindi vi dico che sulla A2 per quanto riguarda la galleria della Collina d'Oro direzione nord, problemi di traffico per presenza di un veicolo in avaria. Aggiungo anche che la corsia di destra è chiusa. Parliamo della A2 direzione sud questa volta, tra Beninzona Sud e la galleria del Monte Ceneri. Traffico congestionato, ritardi sono diminuiti, insomma si aggirano attorno ai 20 minuti. Ancora sulla A2 e ancora in direzione sud tra Rivera e la galleria di Grancia c'è colonna, traffico congestionato, ritardi su più tratti fino a 30 minuti. E sempre sulla 2 direzione sud tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda il traffico è congestionato e i ritardi sono attorno ai 10 minuti.

non so se prima o poi in negrita mi chiederanno i diritti su una loro canzone, perché quando parlo di aggiornamento traffico, di come va la percorrenza verso sud e la percorrenza verso nord, uso rotolando verso sud e rotolando verso nord. Uno dice rotolare verso nord è impossibile, ma qui si può invece. In negrita con Radio Conga, lasciamo spazio invece a Bruno Mars con la sua classe, la sua raffinatezza. Qualsiasi cosa faccia Bruno Mars, dicevamo proprio l'altro giorno insieme, funziona. Questa è Just Might.

Guardate che anche se Ligabue dice che non c'è bisogno di fare lo spiegone per le canzoni, ma ognuno ha le sue opinioni, quando mi mandate delle foto di qualcosa io vi chiedo cortesemente lo spiegone, perché per me lo spiegone è importante, altrimenti mi devo buttare io in fantasie, strane elaborazioni, strane idee, poi magari le foto che mi state mandando sono di una cosa normalissima e io ho pensato incomplicato. Ma al di là di questo, c'è una persona che in questo momento sta aspettando l'arrivo di una canzone che ritiene al momento è una foresta nera, quindi una torta. La foresta nera si mangia pucciandola nel latte. Adesso qualcuno dirà la Patti ha detto sta cosa qua, non lo so, bisogna fare una roba speciale con la foresta nera, si può mangiare così, non mi ricordo, vado a lontanissima visto in anello una gaffe dietro l'altra, allora sto sulla musica, che così almeno sto nel mio. Dicevo, c'è un ascoltatore che è in questo momento presente all'interno della chat di WhatsApp, che non vede l'ora di ascoltare la canzone di Francesco Gabbani, che secondo lui per ora è la più estiva e anche quella fatta meglio. Poi magari ascolteremo qualcos'altro. Si intitola Summer Funk.

0: Abbiamo scatenato un putiferio con la mia uscita. Scusa, la foresta nera non si puccia nel lato? No, Patti, assolutamente no. Allora, andiamo con ordine, però. Cele che scrive: mancano 15 giorni al concerto di Vasco. Ci metti una canzone, vedo di riuscire ad accontentarti. Matt, che è contento di aver sentito la sua canzone al momento preferita, Francesco Gabbani, Summer Funk, perché dice: come questa canzone riesce a tirarmi su dall'umore nero. E quindi c'è chi invece mi scrive: ho il cervello spappolato, quindi vorrei ascoltare la Lamborghini, che sarebbe Elettra Lamborghini, che oggi è uscita con il nuovo singolo. Poi c'è Schia che saluta tutti, dice: la foresta nera è la mia torta preferita, ad ogni mio compleanno non manca mai, la mangio così in nature, accompagnata da un caffè oppure da un tè o da un vinello dolce adatto ad accompagnare i dolci. Quindi siete in linea con le scelte di dolci. Vabbè, facciamo così, vediamo un po' di non scontentare nessuno, e quindi metto all'asta la canzone di Elettra Lamborghini. Quindi per favore ditemi voi, se mi scrivete che volete ascoltare a vostro rischio e pericolo la canzone di Elettra Lamborghini, al nostro numero di WhatsApp 079 449 95 37 scrivete Elettra.
1: Stai ascoltando Di Sera. Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9530. Hashtag giornata della buona azione.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina?
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa

0: sera ti racconta.
1: A un passo dal fine settimana ci fermiamo sull'anno 2002, cercando di evidenziare gli episodi storici più significativi che si sono verificati oltre alla musica. In quell'anno la prima donna afroamericana vince l'oro alle Olimpiadi invernali. Ai mondiali di calcio, Ronaldo regala il titolo alla sua squadra, al Brasile. Steve Fossett fa il giro del mondo in mongolfiera e Denzel Washington vince l'Oscar per il film Training Day. Chiaramente, per tutto il 2002 abbiamo ascoltato musica, ma vi vorrei segnalare in particolare una canzone. Una canzone che celebra l'essere eroe dell'uomo comune, quello che trova in se stesso la forza di agire.
2: Jill Bakken and Vanetta Flowers are going to have to make some huge mistakes to not make history today. It looks like an excellent start. All Bakken needs to do now is drive a smooth line and she will win an Olympic gold medal.
3: Gold medal USA.
1: Il 20 febbraio la Federazione Americana sta cercando qualcuno bravo nella fase di spinta, nel bob. Vonetta Flores va fortissimo, è brava. Insieme a Jill Bakken ancora di più. Bob a 2, Salt Lake City. Ai 19esimi giochi olimpici invernali, Vonetta Flores, frenatrice del bob USA, diventa la prima atleta afroamericana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali. Diventa istantaneamente un simbolo per tutti gli afroamericani e per tutto lo sport.
4: Il Ronaldo convierte il secondo gol, se ne salta le scolari, lo samba, todo Brasil es una fiesta, Brasil es otra vez el campeón del mundo, pentacampeón del mundo Brasil, pinta para campeón eterno, pentacampeón Brasil, Brasil 2, Alemania 0, Ronaldo con la Scolari lo samba a pleno.
1: Il 30 giugno si disputa la finale del campionato mondiale di calcio. Al Nissan Stadium di Yokohama, tra la nazionale della Germania e la nazionale del Brasile. In collegamento con lo stadio per trasmettere la partita c'erano 200 nazioni differenti e oltre 630 milioni di telespettatori. La vittoria fu ottenuta dal Brasile, che battendo la Germania con il risultato di 2-0 conquistò il suo quinto titolo iridato. Il protagonista assoluto della finale fu il fuoriclasse brasiliano Ronaldo, autore della doppietta decisiva e nominato uomo partita.
5: Yeah, it's really good. There's a very dicey, high pressure, low center. Before I approach South America, right now we plan to go to the north of it and really just kind of circle around it. So we'll see how that goes, see whether I can avoid thunderstorms on that one.
1: Il 2 luglio, l'americano Steve Fossett è il primo uomo al mondo a compiere da solo il giro della Terra in mongolfiera, a bordo della Spirit of Freedom, atterra nel Queensland in Australia. Un giro compiuto in soli 13 giorni, 8 ore e 33 minuti. La bellezza di 33.195 chilometri visti dall'alto di un pallone gonfiato con il vento che ti soffia in faccia. Molto più forte di quanto si possa pensare. Per completare l'impresa, Fossett viaggerà a 322 chilometri all'ora.
6: Giorno d'addestramento, agente Hoyt. Ti porto in giro per darti un'idea del mestiere che faccio. Ho 38 casi in attesa di processo, 63 con le indagini in corso e altri 250 che sto cercando di chiarire. Supervisiono 5 agenti, 5 differenti personalità, 5 problematiche. Tu saresti il sesto se funzionassi.
1: Il 24 marzo, Denzel Washington vince l'Oscar come miglior attore protagonista del film Training Day. Il film è stato scritto da David Ayer e diretto da Antoine Fuqua, entrambi cresciuti in quartieri in mano a gang criminali. Fuqua voleva che Training Day apparisse più autentico possibile e per questo lo ha girato in alcuni dei peggiori quartieri di Los Angeles, ottenendo persino il permesso delle gang di girare nel famigerato quartiere di case popolari di Imperial Courts. La sua troupe ha finito con il ricevere un caldo benvenuto dagli abitanti del luogo, che erano ben felici che fosse girato un film che mostrasse una parte della vita quotidiana del loro mondo. Il 28 maggio, Chad Kroeger, cantante dei Nickelback, e Josie Scott pubblicano il singolo Hero, che fa parte della colonna sonora del film Spider-Man. Nella canzone si parla dell'importanza dell'agire senza aspettare che qualcuno, un eroe, ci venga a salvare. Si sottolinea il momento in cui il protagonista del film perde completamente la fiducia nell'amore. Il mondo che lo circonda è pieno di violenza e lui la sperimenta quando perde il nonno. Un invito più in generale a credere in se stessi e alla potenza di ciò che noi, da soli, possiamo fare, basandoci sulle nostre capacità e sulla nostra forza. Molto suggestivo il video della canzone, girato sulla cima di un grattacielo di New York, la città che non dorme mai.

Questa sera vi potete aspettare di tutto, del resto si sente l'aria del fine settimana. Il venerdì è sempre la giornata un po' particolare. C'è anche la Fra che scrive: la foresta nera, intendendo il dolce, è anche la mia torta preferita, prenotata per domani. Festeggio i miei primi 60 anni. Uela Francesca, lo so che non si fanno gli auguri in anticipo, io te li farò quando rientro martedì. Comunque l'invito è quello di festeggiare bene, e quindi anche Max dice: e vai, non si sente in solitudine perché condividete questa passione per questo tipo di dolce, la foresta nera, che si mangia così. E l'augurio per te è: festeggia alla grande. Io vi avevo lasciato con un compitino della serie "io mi chiamo fuori", se voi decidete, è come dire i giudici di Sera Factor, non che hanno sempre ragione, però pesa di più la vostra voce rispetto alla mia, giusto? Voi siete di più, io sono qua da sola e raccolgo i no o i sì. E devo dire che i sì per ascoltare il nuovo singolo di Elettra Lamborghini sono molti, molti, molti più dei disperatissimi no, compreso il mio disperatissimo no. E allora tutti insieme ascoltiamo Elettra Lamborghini con il nuovo singolo Bam Bam Bambina.

0: L'avete voluta? L'avete scelta? No, scusate, ma non posso fare a meno di sorridere, perché chi era per il no ha ovviamente commentato, e ci sono commenti di ogni genere. Per esempio, c'è Schia che scrive: onestamente, serissima, io cerco di adeguare la voce. Onestamente, dopo pochissimo, capisco e sostengo i no per questa canzone. Poi, vabbè, c'è chi ha apprezzato, c'è chi usa quella faccina pazzesca usa gli emoticon per esprimere il proprio problema ad ascoltare questa canzone. Poi, aspettate un attimo, perché c'è stato un sabotaggio. Hanno scritto: spengo la radio per 4 minuti, quanto dura il brano? Riaccenderei la radio alle 20:38. Fai bene, hai calcolato perfettamente. C'è chi mi ha mandato foto di persone che urlano dalla disperazione. Potete tranquillamente riaccendere la radio. Cos'è questo traffico a quest'ora, Monteceneri? Buon lavoro. A scriverci, farci questa domanda è Moni. Vado subito a vedere cosa dice Via Swiss, che ci dice: tra Bellinzona Sud e la Galleria del Monte Ceneri il traffico è congestionato, con ritardi però sino a 10 minuti. Quindi questa è l'unica informazione di cui sono al momento in possesso, ma l'invito è tenerci aggiornati. Posso andare avanti normalmente o avete altre canzoni che mi fanno sanguinare i timpani?
1: Stai ascoltando Di Sera con Patti.
2: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
4: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento. È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
7: Dal 22 al 26 maggio, il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giroland per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11, meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero, programma su bellinzona-carib26.ch con il sostegno di Banca Stato.

0: facciamo l'aggiuntina, so che stanno arrivando un sacco di richieste. Saluto anche Sandra che mi sta dicendo che sulle nostre strade c'è veramente un sacco di traffico. E poi un'altra ascoltatrice, aspettate che recupero il nome, Giulia, avverte che stanno facendo il dosaggio del traffico attraverso l'uso dei semafori, ma questa ormai è una cosa a cui siamo abituati, soprattutto negli ultimi giorni. Prima di farvi ascoltare un'altra canzone che mi avete chiesto, ma non c'è pericolo, stavolta non c'è pericolo, ve lo posso garantire, volevo dirvi che Matt, che è il mio bodyguard ufficiale, ha fatto una creazione di immagine dove si è messo proprio nella parte del film The Bodyguard, quindi se volete vedere Matt in versione bodyguard andate sul mio profilo Instagram, dove non figuro come Patti e Scatti ma Patrizia Speroni, quindi andate a vedere, ha fatto una foto molto molto molto bella. Anche questa è una novità di oggi, ma non ci sono effetti collaterali diciamo fastidiosi, è una bella canzone. Jovanotti canta insieme ad Alfa Buon Vento.
1: Ed è un po' di...

sentito che anche con la musica ci stiamo progressivamente avvicinando all'atmosfera di sera extra large, coccole, e quindi pronti ad entrare in modalità relax. Avete ancora 8 minuti di tempo, dopodiché la Patti a scatti ufficialmente non vuole sentire ragioni. Tutti rilassati, spaparanzati dove volete, ma con musica coccolosa. Nato

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
5: Hai presente quando dici
6: esco a bere un caffè al volo con un amico
5: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
6: Dalle 8 alle 12.
5: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
6: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
5: Un caffè al volo.
7: Solo qui. Solo con noi.
5: Solo con la nostra Fede Volo.
8: Le 20:59.
9: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera,

relax, per favore, ve lo chiedo per favore, se preferite per piacere, faccio il conto alla rovescia, 3, 2, 1 e voilà! Ufficialmente nel profumo del weekend, lo so che c'è un caos di auto, ma non importa. Ufficialmente siamo davanti a un lungo weekend, perché il weekend poi non si concluderà, aprirà le porte a una giornata di festa, quindi un super weekend. Noi cerchiamo di affrontare il tutto con la modalità migliore, la migliore che conosciamo, e se possiamo accendiamo questo tastino della modalità relax, soprattutto per poterci godere appieno questa ultima oretta insieme prima dei saluti per il weekend. Ma poi altre emozioni ci saranno con Di Notte insieme a Riccardo Pellegrini. Quando si parla di emozioni, di lasciarsi, scusate l'italiano, lasciarsi avvoltolare dalla musica come in una copertina comoda, direi che questa voce è perfetta per lasciarsi appunto avvoltolare dalla magia della musica, dell'atmosfera che suggerisce, perché lui è stato unico, insuperabile, Frank Sinatra. Someday

secondo voi questo è stato un buon modo di cominciare il nostro appuntamento ricco di coccole, di relax, che però questa sera è un po' inframmezzato anche dagli aggiornamenti sulla situazione del traffico, perché è vero che abbiamo attivato la modalità relax, ma in giro c'è gente che la modalità relax vorrebbe attivarla ma ancora non lo può fare, perché sulla A2 direzione sud, tra Bellinzona Sud e la Galleria del Monte Ceneri, il traffico è ancora intenso e i ritardi attorno ai 10 minuti, se non altro sono diminuiti i minuti. Sulla A2 direzione sud tra Rivera e la Galleria di Grancia, anche in questo caso su più tratti ritardi fino a 20 minuti, vuol dire che un po' si va, un po' ci si ferma, un po' si va, un po' ci si ferma. E sulla A2 sempre in direzione sud tra l'area di servizio di Coldrerio e la dogana di Chiasso Brogeda, il traffico è anche in questo caso rallentato, i ritardi attorno ai 10 minuti. Riprendiamo la nostra modalità relax. Adesso poi vado a leggere i vostri commenti, se vi sentite a vostro agio.

come capisco i vostri commenti, perché uno può scrivere semplicemente adoro, ma più aumenta il numero di vocali vuol dire che sale il livello di gradimento di una canzone. Funziona così tra di noi, no? Io spreco vocali, cioè uso vocali a go-go perché sono un entusiasta, e quindi più vocali metto più ci metto entusiasmo. E qua l'adoro è adoro all'infinito, perché per tanti motivi. Primo, voce di Patrick Swayze, l'indimenticato Patrick Swayze, che aveva dalla sua una fisicità importante, anche un fascino notevole, la capacità di ballare, la capacità di recitare. Con questa canzone abbiamo scoperto anche la sua capacità di cantare, canzone che fa parte della colonna sonora del film Dirty Dancing, quindi ha tanti valori aggiunti. Schia scrive: sto ballando mentre abbraccio con amore la spugnetta per lavare le ciotole dei gatti. Amo questa canzone. Ma va bene metterci la fantasia, l'immaginazione, il ricordo, perché tutto questo fa di una bella musica, cioè aggiunge valore a bella musica. C'è Ele che scrive: era un gran figo, ineguagliabile. Beh, era tanta roba, davvero. Io uso sempre questo termine. Poi dice: adoro, però metti solo una vocale. Ma scrive una cosa importantissima: ho il vinile. Se hai il vinile, mi raccomando, tientelo caro, non perderlo, non prestarlo, non regalarlo. Il vinile, bisogna essere gelosissimi / gelosissime del vinile. Vogliamo mettere in questa serata pre-lungo weekend anche un pianofortino?

0: E anche questa sera possiamo dire che il pianoforte non è mancato, ma devo aggiungere un po' di cose perché, aspettate che prendo i nomi esatti e non voglio sbagliare, Ele mi ha mandato la foto del vinile e devo dire che c'è la scena topica dove Patrick Swayze parla con, balla con lei. Non solo la mi ha fatto la foto della copertina del vinile, ma mi ha fatto vedere che il vinile c'è, esiste, è all'interno, quindi spunta dalla cover, e quindi bello, tenuto tra l'altro benissimo. Poi c'è Lidl che scrive, dopo che abbiamo fatto l'apologia di Patrick Swayze con la canzone She's Like the Wind, lei scrive: especially in the movie Ghost, chi non ha mai sognato la scena del tornio? Siccome non sono certa che si chiami tornio l'aggeggio, sono andata a chiedere al mio assistente di studio serale. Nel film Ghost, quando lui sta alle spalle di lei, nel film Ghost effettivamente si chiama tornio, e quindi dici, quando si sentono certe canzoni ti viene in mente il film dove lui è stato uno degli attori protagonisti, il momento in cui insieme in un trionfo di magia col tornio si modella la creta e tentavano di fare qualcosa, ma erano innamorati e si perdevano via. Bella, molto bella quella scena. Volevo dire a Matt che preferisco quella che ho pubblicato perché è molto più d'effetto, diciamo. Poi Sandra scrive: allora, per noi del 66 il tempo non passa mai, e mette, ah già, perché tu compi gli anni, ma il tempo che passa su di te non lascia traccia. Poi molto tirate in quella scena, d'accordo. Adesso non entriamo nei dettagli del film Ghost, perché sulla prossima canzone invece facciamoci tutti una bella pensatina. Vi è mai capitato di voler dare il due di picche a qualcuno, di voler mandarcelo o mandarcela e magari non avere il coraggio di trovare le parole, o magari di utilizzare parole poco adeguate? C'è invece una canzone che lo fa in maniera molto molto speciale. Mina, Portati via.
1: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto, e come

Che vivacità questa sera, nonostante si sia tutti in modalità relax. State partecipando molto, per esempio l'assistente di studio che mi ha confermato che nel film Ghost quella scena era proprio fatta col tornio. Lui che lavora, fa lavorazioni in questo senso e fa delle creazioni, dice: io non voglio che nessuno stia dietro di me quando sono al tornio. Poi, sapendo qual è il tuo livello di precisione, che ci tieni a fare un lavoro fatto bene, che non abbia delle imperfezioni, posso immaginare, ma quello era un film, doveva valer di più l'emozione del sentire la persona che non c'era più, però sentirla attraverso quel lavoro creativo fatto insieme. Continuiamo con le coccole. Tra l'altro Matt ha molto apprezzato la canzone di Mina e il suo modo di mandare qualcuno in quel posto. C'è Jacob Collier.

anche questa voce non da poco, una voce da non sottolineare, una voce storica, quella di Lou Rawls. Tra le tante canzoni che so piacervi e che spesso mi segnalate, ce n'è anche una in italiano con una voce storica del panorama musicale appunto italiano. Già abbiamo sentito Mina con Portati Via, ma tra le grandi vocalmente parlando possiamo annoverare tranquillamente anche Fiorella Mannoia. Questa è Sorvolando e i Lat.

Spezzo una magia, ma dobbiamo fare anche servizio pubblico. C'è tanta gente che si sta spostando in auto in questo momento e quindi Via Suisse ha appena inviato un comunicato che leggo insieme a voi sulla 2 direzione sud tra Lugano Nord e la Galleria di Grancia. Il traffico è fortemente rallentato e si stanno accumulando ritardi su più tratti. Questo è l'aggiornamento traffico. L'aggiornamento invece, ascoltatori, in modalità relax, direi è molto buono, quindi continuiamo a tenere accesa questa modalità.

tutti chi si congeda in vista del lungo weekend. Vedo di cerco di andare in ordine. Innanzitutto ringrazio l'ascoltatrice Katia che ci informa che è appena passata tra Lugano Nord e Grancia e dice trafficata ma gestibile. Poi sta passando vicino a Melide e augura a tutti una buona serata. Frank augura a tutto il gruppo un super weekend, perché come sapete è un weekend lungo e quindi noi ci risentiremo martedì, e la Fra si prepara a festeggiare, infatti scrive domani si festeggia, e non so se il simbolino dell'analcolico l'hai mandato per me, perché sai che io sono astemia, quindi l'augurio, siccome non te li posso fare anticipatamente come dicevamo prima insieme agli altri ascoltatori, festeggia bene, mi raccomando. E gettiamo le basi perché i festeggiamenti possano essere di quelli importanti. Aspettate un attimo, è arrivato un messaggio volante da Franca. Puoi salutare Carter? Perché no? Certo, posso salutare Carter, ma posso fare anche di più, farvi ascoltare i Gotham Project.

Io ho avuto questa sensazione che oggi sia letteralmente volata la puntata. Diceva, ci salutavamo all'inizio e siamo qua a congedarci. Tra l'altro c'è Katia che in versione nel ruolo di mamma chiede questa cosa: posso fare un grande in bocca al lupo ai miei bambini Lorenzo e Martina che domani gareggiano in piscina a Mendrisio? Vi voglio bene, la vostra mamma. Certo che sì, che puoi fare questo augurio. Anzi, è vero che stiamo chiudendo l'appuntamento, ma tutto il gruppo si unisce a questo augurio. Grazie a tutti voi che avete partecipato. Adesso ho già scelto la canzone con cui lasciarvi. Sarà un weekend lungo anche per me, che sono la Patti Ascatti. Vi do appuntamento a martedì alle 18:40 e vi lascio con lui.

0: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3. Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di notte, con Riccardo Pellegrini.
1: E sera di notte.
2: Eccoci, di sera di notte formato weekend, perché siamo entrati nel weekend. Su Radio 3 inizia sempre a mezzogiorno del venerdì ed è iniziato proprio insieme, perché con i tenori in versione ridotta oggi, perché oggi non c'era Boris Piffaretti. Bentrovati, eccoci qua, dopo la party arrivo io per accompagnarvi fino a mezzanotte, ma il venerdì è sempre una serata speciale, una serata diversa, anche musicalmente ne risentiamo del weekend e quindi ci sarà un po' più di ritmo magari con, perché no, il venerdì spesso si va a pescare nella bellissima storia che si chiama Disco Music. Lo facciamo dopo però, perché questa notte avrei voglia di iniziare così.

0: Il nostro viaggio di questa notte parte proprio da qui, The Wall, disco storico dei Pink Floyd. Io ho dei ricordi pazzeschi legati a The Wall, perché il ricordo che ho legato a questo disco è che andavo a scuola, facevo il pomeriggio, non avevamo voglia e sentivamo da sotto uno degli studenti che dall'auto suonava Another Brick in the Wall, ma proprio a volume a ballissima, no? E ho questo ricordo perché noi non riuscivamo, cioè non avevamo neanche voglia di stare attenti dalla lezione, ma eravamo presi da questo suono che arrivava fuori e non ci rendevamo conto che stavamo parlando, cioè stavamo ascoltando un disco che sarebbe diventato storico. Chissà se la mia amica, ma sono sicuro di sì, Pia Tuccitto, che abbiamo in linea, la pensa nello stesso modo su questo disco. Ciao Pia, ben ritrovata.
1: Ciao Lara, mi fa tanto piacere stare in questo programma perché mi sento un po' come te, un po' di sera di notte. Ecco. Quindi poi queste sono canzoni giuste per questa, per l'atmosfera della notte, insomma della sera della notte. Io ricordo di Another Brick in the Wall, ce l'ho anche adolescente, che andavamo in questa discoteca bellissima che si chiamava Il Porto.
0: Dove siamo?
1: Era Poppi, in provincia di Arezzo.
0: Ok.
1: E andavamo noi la domenica pomeriggio, perché ora non credo che esiste più andare a ballare la domenica pomeriggio, e noi andavamo lì, e siccome i miei genitori non volevano, mio babbo con io e la mia sorella eravamo detto, ci ha beccati, ci ha fatto un culo, cioè non dico parolacce, comunque ci ha fatto passare dei brutti momenti e non ci ha fatto uscire per più di un mese. Però sì, perché quella era, cioè, la discoteca in quegli anni, soprattutto fine anni 70, 80, no? C'era molta eroina in giro, droghe, così. Era un po' il periodo dei fattoni, no? Un po' dei hippie, di quei personaggi là. E quindi avevano un po' paura, certo. Forse da una parte avevano ragione, perché venivano molti da Firenze. Era una discoteca molto famosa, molto bella e molto famosa.
0: Stiamo parlando di che anni?
1: Siamo negli anni 80.
0: Me le ricordo
1: siamo
0: bene.
1: Negli anni 80
0: lì.
1: E poi... sai, quello, cioè, poi quei ricordi quando andavamo nelle gite, capito, con i nostri, noi ci avevamo le cassettine o il vinile, e io mi sono comprata sia il vinile che le cassettine di The Wall, dove c'era anche questo brano.
0: Quindi eri già rockettara?
1: Io assolutamente sì, perché io sono rockettara dalla nascita. La mia mamma mi diceva che io saltellavo appena il sabato sera c'era Rocky Roberts in televisione.
0: Stasera mi butto.
1: Stasera mi butto, sentiva dalla camera sta bambina con sto lettino che faceva bam bam bam bam. Presente quei lettini di una volta che avevano il tipo di sembrare di stare in carcere. Ero piccola, perché per stare in un lettino così non avevo tanti anni sicuramente.
0: Stasera mi butto, che ricordo che mi hai.
1: Sì, questo me l'ha detto, me lo dice sempre la mia mamma.
0: Senti?
1: Capito.
0: Aspetta,
2: stasera mi butto con te.
0: Pazzesco questo pezzo.
1: Chissà le mie cellule come ritorneranno indietro nel tempo.
0: Stasera mi butto. E altri dischi che sono invece entrati nella tua stanza, oltre a The Wall di Pink Floyd?
1: Anche David Bowie con Heroes, perché le ragazze dello zoo di Berlino, io mi ricordo, io e la mia amica Paola Di Chirico, quando facevamo ragioneria, eravamo proprio, cioè proprio il suono di quella dell'inizio, era l'atmosfera, era sempre il ricordo di questa discoteca. Noi ci siamo divertiti molto nella nostra adolescenza, perché bastava proprio la musica. Poi era quando la discoteca andava a bomba, quando era nata, no? Era nata negli anni 60-70.
0: Sì, era gli anni d'oro. Io dico sempre d'oro. Che 77, 78, 79 sono stati cruciali per tirar fuori la musica che poi abbiamo ballato, ma che ancora oggi quando parli della disco music vai a pescare, no? Quella lì era la roba che usciva.
1: E poi tra l'altro siccome c'era anche molte, soprattutto è sotto in America la discoteca, perché mi sono fatta una piccola cultura in passato, e quando è venuta fuori, siccome fra bianchi, neri, insomma di tutti i generi, c'era molto razzismo ai tempi, no? La disco è stata quella stanza dove ha omologato tutti
0: ha spezzato le catene lì, sì.
1: Sì, e quindi la musica, il potere della musica, vedi, c'è sempre stato.
0: Ti ricordi che in quegli anni lì, no? Siccome tutto era molto settoriale musicalmente, o stavi nel punk, o stavi nel rock, o stavi il bossballone, la disco music, cioè, e sì, la disco music veniva vista come quella roba leggera da che no?
1: Sì, prima che l'hanno accettata,
0: ti ricordi?
1: Un po', assolutamente sì.
0: E oggi invece dicono le bombazze, i classici, no? Però all'epoca quando uscivano quei pezzi lì, no?
1: Ma James Brown, tutti quei personaggi là, ragazzi, io ho avuto, non fa rock, però la fortuna di incontrare dei personaggi così, tipo, oddio, come si chiama quello? Aspetta un attimo, ora mi devo ricordare. Madonna mia, ho un vuoto totale. Presente quello che ha perso la vista, che era piccolo, famosissimo, era un nero famosissimo.
0: Ray Charles,
1: bravo. E anche lui comunque da rock and blues, c'è tutto questo genere, che le discoteche sono andate tantissimo in quel periodo, dove la gente poi basta, si è mischiata, ciao.
0: E in che occasione hai incontrato Ray Charles?
1: L'ho incontrato a un festival del jazz che c'è stato negli anni 80, nei primi anni 80 a Ferrara. E fu fantastico, te lo dico. Poi vabbè, vogliamo dire Tina Turner, un altro personaggio in icona pazzesco, oppure lo stesso Bob Marley, che anche se faceva un genere che ha invitato lui, poi il reggae, è stato un personaggio pazzesco, soprattutto quando morì. Io mi ricordo che in classe mia faceva la prima ragioneria, c'era la mia amica che piangeva disperata, perché Bob Marley è stato un altro grande che ha aiutato tutto il suo paese, gli dava i soldi per venire fuori dalla melma, capito? Cioè, questo era il nostro periodo dove siamo nati, storico, musicale, di questa collaborazione, questa voglia di stare insieme, di fare del bene. Capito?
0: Bello.
1: Abbiamo
0: fatto un viaggio, dovevamo parlare d'altro, lo faremo tra poco, però è bello quando si parla di cose e vai fuori tema, no? Hai fatto mille nomi, mi hai chiaramente catturato su Bob Marley, che a Di Sera Di Notte lo ascoltiamo spesso, quindi adesso ascoltiamo un bel jamming e poi invece andiamo a parlare di Your Sister, giusto?
1: Yes.
0: Ho risposto in modo internazionale, visto che tu canti My Sister Is Down. Noi andiamo a parlare di Your Sister tra poco a Di Sera Di Notte.
1: Yes.

0: Sai che questa canzone, cara Pia, all'epoca dei Pipistrani avevamo trasformato in Giovanni?
1: Giovanni?
0: Sì, Giovanni. Il ritornello era Giovanni, andiamo a prendere un tè. Giovanni, dai forza, vieni con me.
1: Io da buffi, ragazzi, sì. Comunque guarda, mi ricordo, perché io ho due cavalli ancora, e la Charleston, due cavalli. Ce l'ho a Ricciola, dove andrò. C'ho le tendine dietro.
0: Ma era di quello Bordeaux?
1: Allora, no, io ho quello prima di quello del Charleston, quello lì è quello sabbia.
0: Ah, okay, infatti, ok, ok, sabbia.
1: Tutte le mie copertine che stanno uscendo ora, dei miei singoli, cioè quella.
0: Sì, è vero, è vero, è vero,
1: quella
0: è vero.
1: Foto, sì, esistente, l'ho messa in un video che uscirà fra l'anno prossimo, forse.
0: In quegli anni lì era pericoloso se giravi con quella lì, o te lo ricordi lo squalo?
1: Assolutamente, c'era il mio fidanzatino che c'aveva lo squalo. Tutti con le tendine.
0: Esatto, per tutti, cosa, come mai le tendine? Certo che
1: perché era facile,
0: era una cosa pazzesca, bellissimo, sì, bellissimi ricordi. Sì. Senti, è uscito questo pezzo qua. Ho avuto proprio ieri, ho visto il video di quando hai presentato questo pezzo qua, tantissimi anni fa con Red Ronnie.
1: Sì, sì. Allora, io l'ho presentato a Elpe negli anni 90, eravamo su Video Music, che penso che tutti ricordi cos'era, perché ora non esiste più, quindi. Ero stata invitata da Red Ronnie, io sono andata a cantare My Sister Is Down, che poi una volta, vedi, non importava se facevi dischi o meno, andavi su e cantavi. Sì. E la Giorgina, che... Giorgia, la mia sorellina Dawn, che veniva sempre a farmi da supporter ai concerti, sarebbe venuta con me a cantare ritornelli, solamente che lei, amante del giallo, il colore, vide una poltrona gialla e non si è voluta alzare.
0: Non si è più voluta staccare.
1: No, non si è voluta alzare. Dai, devi andare. Lei non l'ha cacciato di stesso, si è messa lì e ho cantato io con la mia band, logicamente. Alcuni sono ancora tuttora dei miei musicisti.
0: Ecco, per chi vuole vedere questo video, che è molto carino, tra l'altro c'è anche l'altra tua sorella.
1: Sì, c'è l'Elena.
0: Che poi viene coinvolta da Red Ronnie.
1: Sì, guarda, vabbè, sono stati dei periodi, vedi, così molto... molto spartani da una parte. Io a Red, che mi ha intervistato settimana scorsa, infatti glielo ricordavo, e lui mi fa: Madonna, che tempi. Io lo conosco da sempre tante persone come pure te, che mi date sempre lo spazio per poter raccontare, insomma, farvi ascoltare le mie evoluzioni, le mie fantasie.
0: E adesso l'hai ritirato fuori questo pezzo qua?
1: Sì, l'ho ritirato fuori perché fa parte del doppio album, che la prima parte uscirà finalmente, perché per me doveva già uscire 2 anni fa questo doppio album, alla fine dell'estate. My Sister Is Down, dentro questo album ci sono delle canzoni dedicate a alcuni personaggi della mia famiglia, ma questo ci tenevo particolarmente perché comunque io me lo sono sempre cantato ai concerti, e poi in onore alla Giorgina, perché volevo raccontare, insomma, far passare un messaggio molto importante, che poi sarebbero due. Uno, che questi bambini, che per l'apparenza possono sembrare diversi, ma sono più puri e più amorevoli di noi mille volte, e non hanno malignità e cattività, cioè sono proprio molto diretti. E se la famiglia li accetta, anche le persone che sono di fianco, infatti tu lo vedi nel video, quello che fa con noi anche, quindi lei è per noi una persona normalissima. Ma quello più importante è che lei, dopo che è scomparsa, che non c'è stata più, mia mamma, gli hanno chiesto di donare gli organi all'ospedale di Siena, e lei ha salvato due bambini donando il fegato, perché il fegato si può diciamo spezzettare, ecco, si può utilizzare, sì, più di una parte, perché si riproduce, e quindi, dato che delle volte si hanno anche delle... cioè, il fatto che lei ha una sindrome di Down, che ha un cromosoma in più, non ostacola il fatto che può donare, certo, degli organi. E lei, anche se non è mai stata madre come tante persone nella vita, lei ha dato vita comunque a due persone, quindi questo è un messaggio super super importante, perché leva un po' queste barriere che continuano a esserci nel 2026, mi viene da ridere, erano più avanti nel 12.000 avanti Cristo per me, sicuramente, capito?
0: Molto, molto, molto chiaro tutto. Ma My Sister Is Down, c'è anche un video che adesso chi sta guardando la radio con l'applicazione vedrà, tra l'altro, perché adesso noi mettiamo il pezzo, ma chi ci guarda attraverso la rete, il sito, vede anche il video, dove c'è praticamente, c'è proprio lei.
1: Sì, c'è lei.
0: È la protagonista.
1: Sì, lei è la protagonista, io sono andata a riprendere, guarda, ci ho messo un sacco di mesi, però ho ripreso tutti i VHS, robe dove poteva esserci, l'ho raccolte, l'ho travasate da persone che mi hanno aiutato, e poi una mattina per aiutare il regista ho detto quasi mi strapolo un po' di cose, e invece poi Fabio Fiandrini, che è il mio regista da sempre, mi ha detto: Pia, non ti tocco niente, te lo converto in come deve essere poi utilizzato per i canali. E quindi diciamo che solamente io potevo sapere quali erano i momenti che dovevano essere staccati da quel materiale che era infinito,
0: per finire
1: per far
0: lì.
1: Capire la simpatia, guarda, è talmente tanta roba quella ragazzina lì, che per me non è mai morta, per me è sempre vicino a me, quindi perché per me la morte non esiste realmente, perché ci sono tante cose che te lo fanno capire, bisogna stare solamente un po' attenti. E quindi il mio messaggio era: tanto simpatici sono, tanto diretti, cioè se ti chiedi un consiglio loro ti dicono quello che pensano senza filtri. È stato la nostra bambolotta per tutta la vita, la nostra piccolina, anche se è morta che aveva quasi 50 anni, senza un capello bianco, guarda, un angioletto. Che poi fra l'altro, se ti vedi questi bambini down e vedi quei putti che ti ritrovi nelle chiese, c'è una somiglianza, perché hanno gli occhietti a mandorla, i putti degli angioletti.

0: insomma, cosa dire ancora? Dire che io ho scritto Sarà cattiva o buona perché è una mia vicina di casa, dove tra l'altro la vado, e che è ancora una vicina di casa. Quando era più piccola mi disse: ma è cattiva o buona, morde? E io da lì feci: non è possibile. E ho scritto questa canzone perché loro si meritano tutto il meglio, capito?
1: Certo che sì. Noi adesso andiamo ad ascoltarla. Io mi ero qua mentre tu parlavi, proprio appoggiato, incantato, e ti seguivo, no? Ed era bellissimo perché hai fatto un po' di radio. È un fiume in piena, un fiume in piena.
0: Guarda, è stata tanta roba.
1: Lo so, si
0: me.
1: Sente, arriva.
0: Guarda, vi consiglio veramente di vederlo il video, perché vi apre, per chi non ha mai avuto in casa oppure l'opportunità di conoscerli. Sono questo che io ho richiuso in 3 minutes e qualcosa.
1: My Sister Is Down, Piattuccitto, grazie per essere ancora una volta stata con noi e buonanotte.
0: Grazie, buonanotte Rick, un abbraccio a tutti gli ascoltatori, ciao.

Di sera, di notte, su Radio 3, ci sono i grandi classici e la musica per sognare. Con Riccardo Pellegrini.

Ride Like the Wind. Siamo nel 1979-1980, momento felicissimo per Christopher Cross. Questo forse è il brano di maggior riscontro popolare, se vogliamo dire così, no? Poi arrivarono Arthur, ne arrivarono altri, ma non tantissimi. 1980, anche l'anno di Stevie Winwood, con questo bellissimo pezzo che dava il là ad un album davvero stupendo che risulta essere tra i migliori di Stevie Winwood, While You See a Change, su Radio 3i, di sera di notte.

While You See a Change, Stevie Winwood. Siamo negli anni 80, prima Christopher Cross, poi Stevie Winwood. Pensavo, ma chi mettiamo dopo vicino a questi due che sono diversi ma hanno qualcosa che boh, l'innovazione forse per quegli anni, no? E allora eccolo qua, innovazione, voce inconfondibile anche lui, Michael McDonald, e questa è Sweet Freedom.

il nostro viaggio di sera di notte con i grandi classici in questo venerdì 22 maggio che va a trasformarsi in sabato 23, prima Christopher Cross, poi Stevie Winwood, poi Michael McDonald, tre figure diverse ma tutti e tre protagonisti di tantissime estati con le canzoni che abbiamo ascoltato, no? E allora rimaniamo sui grandi classici dell'estate. Laid Back, Sunshine Reggae.

il mare, com'è profondo il mare. Pensa che questa canzone Lucio Dalla l'ha scritta nel 1977 e da allora la situazione è ben peggiorata. Parlo della situazione del mare, perché questo è un grido d'allarme, no? Su cosa stanno facendo al mare, grido d'allarme che arrivava già in quegli anni. Eccola qua, la parola d'ordine dei prossimi minuti: il mare. Come stai tu al mare?

0: il mare, che meraviglia, eh? Sto bene al mare. Questo è un pezzo dell'anno scorso, dove tra l'altro forse molti non collegano, ma tra gli autori, e c'era anche la sua partecipazione, c'era anche Saif, che è quello che poi quest'anno è esploso a Sanremo. Comunque, tornando al mare, Gente di mare, ve la ricordate?
1: Sì.

0: la gente di mare va, che meraviglia. Il mare, stare vicino all'acqua del mare riduce lo stress. Questa non è una cosa che dico io, questa è una cosa che dice la neuroscienza. Il biologo marino Jay Nichols ha chiamato questo effetto blue mind, stato mentale di calma che il cervello attiva automaticamente quando siamo vicino all'acqua. Dopo pochi minuti il cortisolo si abbassa, il battito rallenta, il cervello esce dalla modalità stress continuo. È una meraviglia, no? Quindi la cosa più assurda è che bastano 20 minuti senza meditare, senza fare nulla, solo guardando l'acqua che si muove e ascoltandone il suono. Lo senti? Secondo alcuni studi funziona persino con video e immagini del mare. Dal vivo è un'altra cosa, chiaramente, però già se tu ti metti qui, io adesso davanti a me ho questa cosa del video di calmare la mente, suono del mare calmo e rilassante, no? Ed è fantastico. Un pomeriggio mi sono messo sullo sdraio di casa mia, sotto il portico, ho messo questo sottofondo. Peccato che poi il vicino a un certo punto ha acceso la taglia erba, ha tagliato il prato e quindi ha rovinato questa magia. Li senti i gabbiani? È un immergersi, no? E così immaginare di essere lì, nel mare.
1: Il mare

0: Angun, la magia di Angun di Sera di Notte. Lei ha avuto un certo successo qui da noi negli anni 90-2000, in particolare con il brano Snow on the Sahara. Poi sono arrivati anche un altro paio d'album che si sono un po' sentiti alla radio. Mi viene in mente una bellissima versione che ha fatto di Life on Mars di David Bowie, e poi si sono un po' perse le tracce. Artista indonesiana, però naturalizzata francese, ecco, lei ha sempre vissuto in Francia, anche se arriva da Giacarta. Angun. E così con Angun apriamo una parentesi di grandi voci femminili. Annie Lennox, voce vellutata, questa è la sua versione di Georgia on my mind.
1: Georgia

Georgia on my mind. Tante sono le versioni che abbiamo ascoltato di questa canzone, no? Questa è la versione di Annie Lennox, voce vellutatissima in brani come Why, come tanti altri, No More I Love You. Invece qua ha tirato fuori proprio la sua aggressività, no? Perché Georgia on my mind la devi interpretare con una certa grinta, no? Rimaniamo sulle grandi voci femminili che interpretano classici di altri. E Mariah Carey ha fatto una bellissima e delicatissima versione, ad esempio, di Again a Lot di Phil Collins.

sera di notte con Mariah Carey, prima Annie Lennox, prima ancora Angoon, e allora dai, facciamo poker. Ci mettiamo Lady Gaga, anche lei a reinterpretare un classico, questa volta di Elton John, Your Song. It's a-

0: Musica per sognare. I grandi classici della storia della musica.
1: Della storia della musica.
0: Di sera, di notte.
1: Di sera, di notte.

Che meraviglia, eh? La voce era quella di Montel Jordan, il sax invece era quello di Dave Coats.

Momento dedicato al sax con un sax illustre, quello di Dave Coates, prima insieme a Montel Jordan, la versione di Carol's Whisper. Questa invece era The Dance. Tra l'altro stavo vedendo il calendario del tour di Dave Coates di quest'estate, in giro a Singapore, in giro in Cina, insomma in giro un po' da tutte le parti del mondo. Il nostro viaggio continua con Isaac Hayes e questa è la sua versione di Fragile.

Bossa Nostra, Solo Nostra, canta Gaia in questo suo nuovo singolo che mi piace molto. Finora tra le canzoni dell'estate è quella che preferisco, eh. Ne stanno uscendo davvero tantissime, e a proposito delle nuove uscite vi segnalo anche un album intero, quello dei Nu Genea, People of the Moon. Stiamo ascoltando On and On qui su Radio 3i, ma questa è un'altra traccia.

questo pezzo tra l'altro ci sta con il nostro viaggio di questa notte, visto che prima c'è stato un momento dedicato al mare, no? Abbiamo sentito le onde del mare e questa era proprio Onda dos Mar, che chiude l'album del quale vi stavo parlando, il bellissimo disco firmato Nugenea. L'album si chiama People of the Moon. C'è un altro disco che stiamo ascoltando tantissimo ultimamente, è Fuoco Sacro di Bungaro, dal quale in particolare vi sto proponendo Brizza Morena. Ci sono anche qui tante collaborazioni e tra le tante collaborazioni, senti che c'è ancora il mare di mezzo, c'è quella con Jovanotti. In questo brano dal sapore molto salentino, siciliano, dentro tanta roba qua, eh? La lontananza.

0: lontananza.
1: La lontananza.
2: La lontananza, Bungaro da Fuoco Sacro con la partecipazione di Jovanotti e ancora una volta protagonista il mare. Ma a proposito di Jovanotti, oggi si è parlato molto di lui perché è uscita una delle canzoni che sicuramente sarà protagonista nell'estate che ormai è iniziata, anche perché si tratta della collaborazione tra due generazioni diverse e altrettante, cioè tutte e due le generazioni sono molto ben rappresentate, direi, no? Jovanotti da una parte, Alfa dall'altra, insieme in questo singolo che è Buon Vento.
3: Ed è un po' di

0: finalone con il Blasco del 1987, Vivere una favola, su Radio 3 di sera di notte. Le ultime battute di questo nostro viaggio ci portano nuovamente alla musica italiana, quella di Vasco e quella di Luca Carboni. Anche qui siamo quasi agli inizi della sua carriera. Vieni a vivere con me, ve la ricordate?
1: Vengo a

potremmo essere felici, fare un mucchio di peccati, potremmo fare certe cose che ci fucilano alle spalle. Luca Carboni, vieni a vivere con me. Siamo nel 1987, anno dove sono usciti tantissimi grandi pezzi. Vivere una favola che abbiamo ascoltato prima, vieni a vivere con me, a rappresentare tra l'altro un album importante per Luca Carboni, perché dentro questo disco c'erano anche Silvia lo sai, che fu un grande successo, ma poi direi soprattutto Farfallina, che insieme a Primavera è una delle canzoni più rappresentative, no? C'era anche Voglia di vivere, che teneva un bel messaggio, e Gli autobus di notte, che spesso dedichiamo agli amici autisti che guidano il loro bus ascoltando Radio 3 e la musica della notte. Il nostro viaggio finisce qui, rimaniamo in famiglia. Dopo Vasco, dopo Luca Carboni, chiudo con Gli Stadio e Ballando al buio. Di Sera di Notte torna martedì, perché lunedì è giorno festivo, e che sia una bella notte per tutti.

Ultima puntata per questa settimana e ci avviciniamo quatti quatti anche a giugno, però insomma non esageriamo. Oggi tra l'altro, lo dico subito, magari per il Canton Ticino non è una giornata particolare, ma io sono un po' amante della storia in generale e nella vicina Italia il 23 di maggio è così un anniversario abbastanza lugubre, no? Perché c'è stato l'attentato poi riuscito purtroppo a Giovanni Falcone, ma lo so, dalle nostre parti magari non ha colpito molto, anche se il giudice Falcone spesso era da noi a Lugano, insomma, per varie indagini, ma questo successe tanti, troppi anni fa e ancora, insomma, non è tutto ben chiaro. Ma noi vogliamo rimanere belli allegri, vogliamo farci accompagnare ovviamente dalla bella musica, ma questo, vabbè, è un classico di Radio 3, e poi quelle notizie che hanno la capacità di farci girare, viaggiare, rotolare anche, se volete, per il mondo, restando però fermi sul posto. Maxi B al microfono per le prossime due ore, quindi fino alle 2 vi terrà compagnia. Questa è Radio 3, queste cominciamo bene e subito partiamo alla grande con i Darkness, One Way Ticket. Benvenuti.

del tipo tanto non succede mai, io ci provo, cosa vuoi che capiti? E no, e no, e no, e no, e no, perché se lo fate con Keanu Reeves può essere che le cose accadano. Chi è Keanu Reeves? Vabbè, Neo, no, di Matrix, per dire uno dei tanti film mega galattici che questo ragazzo ha fatto. Beh, durante un matrimonio nel North Shire in Inghilterra, il ricevimento di una coppia ha preso una svolta inaspettata quando un incontro casuale ha spinto l'attore famosissimo Keanu Reeves a presentarsi di persona. Lo sposo ci aveva fatto due chiacchiere poco prima al bar dell'hotel e lo aveva invitato con disinvoltura a fare un salto. Sai quelle cose tipo, se vuoi passa, ma lo dici tanto per dire, non verrà mai, ma figurati Keanu Reeves. Beh, senza minimamente aspettarsi che si presentasse davvero. Più tardi, quella sera, Keanu Reeves è arrivato con discrezione al ricevimento, si è congratulato con i novelli sposi, ha fatto una foto con loro e ha passato un po' di tempo a chiacchierare con gli ospiti. Il tutto senza attirare troppo l'attenzione su di sé. Questa visita a sorpresa è diventata ovviamente rapidamente un momento virale, trasformando un giorno speciale in una storia indimenticabile che ha fatto il giro del mondo e che sta facendo il giro del mondo. Poi lui, dicono tutti, che io non lo conosco, non ho mai avuto l'occasione di parlarci, ma dicono tutti di un'umiltà proprio tranquillissimo, terra a terra, tra l'altro come dovrebbe essere, insomma. È un attore, va bene, amato da tanti, guadagna tanti soldi, però allo stesso tempo rimane un ragazzo molto molto semplice. Semplice anche la musica, e quando è semplice vuol dire che è meravigliosa, perché la semplicità è quella che vince su tutto. Infatti abbiamo gli Eurythmics, poi i Muse e poi Marco Mengoni con Madame. Questa è Radio 3i.

sale grosso, quindi sale grosso in una ciotola dove puoi infilarci anche i piedi, stai 10 minuti lì e un'ora dopo il corpo si è rigenerato come dopo 2 settimane di vacanza. Questo è il trucco di un fisioterapista. All'inizio sembra assurdo, tra l'altro scomodo, no? Qualcuno mette addirittura il sale sul pavimento, stare fermi, niente integratori, niente attrezzi, niente. I primi istanti ovviamente è una scomodità incredibile, il corpo reagiva e si preparava allo stimolo, la mente protestava, non serve a niente questa cosa, cosa che ho pensato anch'io. Poi qualcosa è cambiato, il respiro rallenta, le spalle si rilassano, la tensione della mascella è sparita, nessuna sonnolenza, solo calma. Un fisioterapista ha spiegato il perché. I nostri piedi hanno centinaia di terminazioni nervose collegate direttamente al sistema nervoso. Queste inviano costantemente segnali al cervello. Il sale grosso crea un delicato micromassaggio. Questa stimolazione invia un messaggio chiaro verso l'alto. Sei al sicuro. La sicurezza cambia tutto. Quando il cervello percepisce sicurezza, il corpo passa allo stato di attacca o fuga a quello di riposo e riparazione, lo stato parasimpatico, la modalità di guarigione del corpo. Quindi quando il corpo davvero si rilassa, comincia ad autoripararsi piano piano, leggermente. Quindi questo fisioterapista fa questa cosa ogni giorno, o perlomeno quando vede i propri pazienti, e in tanti hanno detto: oh, mi giova. Poi non ho capito se è questione del sale o bastano dei sassolini, questo non lo so. Qualcuno di voi l'ha già

Qui siamo su Radio 3, questa è Cominciamo Bene, io sono Maxi B, abbiamo appena sentito Gordo con Rainer Zonwald, con questa Loco Loco, veramente nuova, piace, fa anche ballare, quindi cosa vuoi di più? Volevo raccontarvi questa storia di un personaggio 94enne che ha raccontato un punto, una sua vicenda molto importante nella sua vita, che devo dire, ho detto, ma sono quelle cose che vuoi condividere, soprattutto in questi orari. Allora dice: ho 94 anni e mi sono sposato quando ne avevo 23. Però a 46 anni mia moglie mi ha lasciato. Mi disse che da anni non si sentiva, come dire, o si sentiva invisibile accanto a me, che lavoravo troppo e che non le dedicavo attenzione. Allora io dissi che era impossibile, che l'amavo più di ogni altra cosa. Ed era la verità, ma fu allora che mi chiese: sai qual è stata l'ultima volta che sei venuto a vedermi giocare a bridge? E lui dice: non seppi proprio cosa rispondere. E lei mi disse: è normale, sai perché? Perché non sei mai venuto a vedermi giocare. Dopo aver detto questo, se ne andò. Così io presi una decisione. Nei mesi successivi decisi di iscrivermi a delle lezioni di bridge e imparai a giocare. Mi allenai dalla mattina alla sera, studiai e un giorno vidi che ci sarebbe stato un torneo vicino a casa mia. Così mi iscrissi e lei era nella squadra avversaria. Era quasi un anno che non la vedevo. Ovviamente quando mi vide lei mi sgridò. Ma vidi nei suoi occhi un sentimento che non vedevo da tanto tempo, gratitudine. Così alla fine andai a parlarle e le dissi: se accetti di darmi un'altra possibilità, ti prometto che non mi perderò più neanche una partita. Mantenni la parola. Lei purtroppo non c'è più da 8 anni, ma mi ha insegnato la lezione più importante di tutte. L'amore non è sufficiente, bisogna saperlo dimostrare con i fatti, non solo con le parole. Beh, 94 anni. La saggezza.

Approfitto, non lo faccio spesso in questi orari perché non è nel format della puntata, della trasmissione, però leggere i vostri messaggi quando sono particolari è carino. Qualcuno dice, anzi qualcuno, Anna dice: questo weekend per la prima volta andrò a fare immersioni, sono molto spaventata ma anche incuriosita perché il mio nuovo compagno le fa e è riuscito a convincermi, io che ho paura di tutto, anche delle piscine, quindi insomma chissà, io penso di aver capito che le farà nel lago. Beh, è un'esperienza incredibile, anche perché là sotto è un mondo nuovo, no? Poi anche i suoni, tutto ovattato, sei tu con il tuo battito del cuore, quindi Anna ti capisco, però brava che stai cercando di affrontare la tua paura. Sarebbe bello martedì, quando cominciamo bene, magari ci fai un resoconto anche solo delle emozioni, adesso che bisogna raccontare tutto, però quel battito di cuore velocissimo, poi magari io spero per te tutto si normalizza, aiutata sicuramente dal tuo compagno e da chi sarà con te, e tutto diventerà così straordinario. Poi ci racconti, io non lo farei mai, vedi, io sono di quelli mai e poi mai, soffro di claustrofobia, non mi piacciono i posti bui, figurati. Lasciamo perdere, però brava Anna, quando si intraprendono strade nuove ci vuole coraggio, ma anche brava.

Ear, tra l'altro, With Me, lei è Dido, passato tutta la canzone a pensare ad Anna lì nell'oscurità, però con grande felicità. Beh, questo ci ha accompagnato alla fine della prima ora di Cominciamo Bene qui su Radio 3i, Maxi B al microfono con voi, non fino ad adesso, ma fino alle 2, quindi ancora tanta musica e ancora tante cose su cui ridere e scherzare.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Ci stavo pensando un po' di giorni fa, qual è il genere musicale che più rilassa? Senza che secondo me non c'è un genere unico, almeno ho sempre pensato che ognuno ha le proprie sonorità, cioè secondo me c'è gente che riesce a rilassarsi anche con la techno, perché forse alla mente gli riporta bellissimi ricordi e quindi il corpo tende a rilassarsi. Questo è il mio pensiero. Io ad esempio quando ascolto rap, che magari per qualcuno può essere rumoraccio o comunque qualcosa che ti dà la carica, invece a volte quello giusto ovviamente mi rilassa molto, vedi? Però poi arriva uno studio che arriva dall'America, che dice: ascoltare il Linkin Park aiuta molte persone a scaricare tensione, rabbia, stress meglio di altri artisti. Tra energia, testi emotivi e sonorità intense, la band è diventata negli anni una vera valvola di sfogo per milioni di fan. A volte non serve musica rilassante, non so, può essere la musica classica di un certo tipo o quelle cose lounge, sai, di sottofondo, i suoni ad esempio della natura che usano tanto, no, in molti posti. Serve qualcuno che urli quello che ha in testa. Vedi che è un po' avevo ragione, eh? Secondo uno studio i Linkin Park sarebbero la band migliore da ascoltare per ridurre ansia e stress. Provate ad immaginare la band o il cantante che più di altri vi aiuta a scaricare la tensione. Anche un grazie possiamo dirglielo, eh?

Questo Radio 3, cominciamo bene. Parlavamo di questo studio che ha rivelato che i Linkin Park sono una delle band più accreditate nel caso voi soffriate di ansia o di stress, perché grazie alla loro energia, ai loro testi, a tutto quello che è il loro diciamo contesto, riescono ad aiutare moltissime persone. E ho chiesto, così pensavo che la cosa cadesse lì, invece no. Ad esempio qualcuno scrive: concato, io quando ho bisogno di rilassarmi, concato, che ha una voce molto tranquilla, ha dei bei testi leggeri che mi lasciano così cullare, lo posso capire. Poi qualcun altro invece dice: io ad esempio parlavo della techno per rilassarsi, qualcuno conferma, non è proprio techno ma è house music, soprattutto quella degli anni 90 inizi 2000, dice: forse hai ragione tu, i ricordi di quel periodo dove ero giovane e andavo a divertirmi mi rilassa molto, quindi ogni tanto la metto in sottofondo e così mi lascio andare. Poi non soltanto uno ma un po' di messaggi hanno detto, questo ci può stare, che Marco Mengoni è un antistress naturale e noi spesso lo passiamo. Questo mi fa piacere, vuol dire che anche noi dal nostro canto cerchiamo così di togliervi un po' di ansia e di stress. Vediamo se una delle tre canzoni che ho scelto fanno questo lavoro oppure vi danno altre emozioni. Daryl Hall con John Otis, Say It Isn't So, e poi Tom Jones e poi Damiano David. Chissà che uno di questi tre non vi rilassi davvero al 100%.

una notizia che sta girando da un po' di giorni. Tra l'altro Måneskin, leggevo, è la band con il pezzo più ascoltato di sempre della discografia italiana. E quindi, insomma, bravi loro. Poi lui si è staccato da Damiano David. Ma stavo dicendo, è una notizia che è rimbalzata qua e là, ma all'inizio l'ho un po' snobbata. Poi effettivamente leggendola e rileggendola. Allora, secondo Ryanair, i voli stanno diventando sempre più movimentati. Ma non per le turbolenze. Il CEO Michael O'Leary ha lanciato l'allarme. Troppi passeggeri arrivano a bordo già carichi, creando caos, ritardi e voli deviati. Carichi vuol dire ambriachi. Ebbene sì, il problema? Le birrette all'alba in aeroporto, bar aperti prestissimo, drink a raffica e gente che scambia il gate per un after party. Ora si parla di limiti anche prima dell'imbarco, massimo 2 alcolici e stop alle vendite nelle prime ore del mattino, perché tra un weekend fuori e una partenza bella allegra qualcuno sta decisamente esagerando. Sapete che a me non è mai capitato, io ho volato parecchio anche se ho molta paura, mai capitato disagi con persone ubriache a bordo. Magari è un racconto che voi avete lì in serbo, ma io non ricordo neanche qualcuno che si lamenta, sempre voli tranquilli. Poi forse io ho talmente tanta FIFA che non mi si toppano anche le orecchie, non lo so. Intanto partono anche le prime mazzate, multe, richieste di risarcimento e persino l'idea di una blacklist per i passeggeri molesti. Questo ovviamente lo dice il CEO di Ryanair, non sono tutte le compagnie a dirlo, però sai, se l'hanno notato in una compagnia magari le altre non si sono ancora esposte. Ecco, a me, ripeto, non è mai capitato, però mai dire mai. Chaka Khan, Ain't Nobody, che bella, questi siamo proprio a metà degli anni 80, era l'84. Poi Willie William, che non ascoltiamo da molto, era il 2015, si chiama Higo. E poi Ruff, tanto per cantare qualcosa anche in italiano, Ora e per sempre.

0: Sarà.
1: Ora per sempre, tra l'altro un nuovo singolo, non l'ho detto, l'ho fatto passare un po' come una canzone, sai, ormai stranota di Raff, invece è il nuovo singolo. Posso dirvi che mi è piaciuta? Che mi ha sorpreso piacevolmente. Bel ritmo, un bel testo e lui comunque sempre molto molto bravo. Devo dire che sono stato fortunato a non incontrare mai disagi sugli aerei, Abbiamo parlato del CEO di Ryanair che dice che molti, molti passeggeri arrivano già brilli e quindi chiede magari agli aeroporti di chiudere o comunque di non servire alcolici nelle ore, diciamo, mattutine, quelle presto, ecco, ai bar degli aeroporti. Ma non so se verrà ascoltato, ma guardando i vostri messaggi, tanti avete avuto disagi, magari non per forza persone ubriache, ma moleste. Qualcuno dice: viaggio in Spagna, questa persona che ha urlato praticamente per tutto il tempo, le hostess hanno cercato di calmarlo, più lo facevano più urlavano, quindi alla fine niente, l'hanno lasciato sbraitare e vabbè, tra una protesta e l'altra questo è andato avanti. E poi dice altre cose che non sono molto radiofoniche, però mi rendo conto che ho viaggiato moltissimo in ogni parte del mondo quasi, ma ho avuto problemi. Lei è l'unica che non ha ancora parlato, o comunque non tanto, del film di Michael Jackson. Lei è la sorella Janet Jackson, che non appare nel film, tra l'altro.

termine, ma come sempre ormai è un classico, prima di salutarci facciamoci ancora un regalo musicale, anzi un doppio regalo musicale. Questa volta vi sorprenderò, perché rimango sul moderno andante, anche se ormai ha 11 anni questa canzone, e sto parlando di Heart City featuring Adam Levine o Levine, non so come si pronuncia. Lui è il cantante dei Maroon 5, ecco, con Logger Away la conoscete, ma poi soprattutto un bellissimo classico di Lucio Dalla che ci racconta di un certo lunedì, anche se siamo solo a sabato, Lucio? Vediamo se insieme queste due canzoni vi convincono oppure no.

E siamo arrivati davvero al termine questa volta della puntata. Vi ringrazio davvero per la compagnia di cuore. Noi ci risentiamo martedì, sempre a partire da mezzanotte. Vi ricordo che da martedì a sabato, tutti i giorni, martedì mezzanotte, cominciamo bene la conduzione del sottoscritto. Io sono Maxi B, che vi ringrazia davvero tanto. Spero che il weekend possa essere carico di emozioni, e per chi invece ne vive già troppe durante la settimana, invece carico di tranquillità e relax. Non le vie di me, dai, le vie di mezzo un po' ci hanno stufato, no? Heroes del silenzio, ve le ricordate? Io vi lascio così. Ciao!